0: Non Sokolovic, GR1.
1: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola stigmatizza gli attacchi

0: diverse città, esplosioni a Bushehr, Awadh e Sirik, droni iraniani sul Kuwait. E intanto gli Houthi hanno rivendicato l'attacco a due petroliere nel Mar Rosso, largo dell'Arabia Saudita. Il presidente americano lancia nuove minacce a Teheran, ma il ministro Araghchi avverte: la nostra dottrina è occhio per occhio, le mosse di Washington non faranno che allargare il conflitto. Il corrispondente da New York.
1: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump alzando la voce, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna sulla guerra alla Repubblica Islamica anche dal palco di un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Sulla situazione nello stesso braccio di mare, cruciale per l'economia globale, interviene anche CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, che in una nota scrive: è falso quanto dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, non controllano lo stretto, le acque internazionali restano aperte al transito nonostante gli attacchi, si legge nel comunicato, le navi continuano a usarle con il sostegno delle forze armate statunitensi. Sui social Trump aveva minacciato l'Iran. D'ora in poi, aveva scritto, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: La crisi nel Golfo, le tensioni sui mercati di petrolio e gas fanno risalire i prezzi dei carburanti. In media la benzina al self-service sfiora 1,95 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,12 euro. Il governo valuta il ricorso alle accise mobili, un meccanismo finanziato dai maggiori introiti IVA legati all'aumento del greggio e quindi non immediato. Quando entrerà in funzione lo valuteremo, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Ennesima tragedia in una piscina, stavolta in una struttura comunale di Monte Rotondo vicino Roma, dove un bambino di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore in acqua. Il piccolo partecipava a un centro estivo, inutili tentativi di rianimazione. E dopo i fatti delle ultime settimane arriva una stretta sulla sicurezza nelle piscine. Un emendamento al decreto sport prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione fuori norma. La proposta, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari, sarà votata oggi alla Camera. Ancora vittime sul lavoro, 5 in poche ore a Colico in provincia di Lecco. Un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale a Galatone in Puglia. Un 58enne è precipitato da 7 metri in un capannone industriale. A Santa Maria Capua Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'operaio di 51 anni che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone, mentre in Sicilia un vigile del fuoco è stato colpito da un malore mentre spegneva un incendio vicino a Caltanissetta. Sicilia che è devastata dalle fiamme con i roghi che non danno tregua in tutta la regione, centinaia le persone costrette ad abbandonare le proprie case in provincia di Agrigento, fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Violente grandinate invece nelle Marche e in Abruzzo, danneggiate anche le case post terremoto, circa 60 i feriti. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano nella notte. L'Iran, all'inizio poco prima della mezzanotte. Gli obiettivi sono siti militari, raid, servono a indebolire, come precisa il comando militare statunitense, le capacità iraniane di minacciare i marittimi civili e le navi commerciali che transitano nelle acque regionali. Esplosione udita a Bushehr, dove è una centrale atomica nella parte del paese al confine con l'Iraq. Ci sarebbero due vittime, secondo Teheran. Il Kuwait intanto blocca un attacco di droni provenienti dall'Iran. I Pasdaran annunciano che due petroliere che stavano attraversando lo stretto di Hormuz sono tornate indietro dopo che una terza nave ha subito un'esplosione a bordo. E mentre gli Houthi rivendicano l'attacco nel Mar Rosso alle due petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dai ribelli yemeniti. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Kiev cambia strategia. Dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche, bersaglia il commercio online russo. La corrispondente da Mosca.
3: A Krasnodar, nel sud della Russia, è stato proclamato lo stato di emergenza. Obiettivo principale degli attacchi ucraini, ancora una volta, i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries. Più di 20 esplosioni, poi il vastissimo incendio che ha distrutto tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. La distruzione dei magazzini di Wildberries potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Il costo delle perdite è altissimo, si studiano forme di risarcimento, mentre molti cittadini hanno lanciato una campagna di solidarietà a favore delle piccole imprese più colpite, pubblicando sui social le foto dei loro acquisti su Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Il caso Rogerio Fakir, nuovi elementi per l'indagine sulla morte del 42enne marocchino a Bologna. L'attenzione degli investigatori è sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ancora le fascette ai polsi

0: assicura, i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. E passiamo alla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori ed è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. L'uomo resta in carcere. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. In Sardegna, per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, è avvenuto a Bari Sardo, Iastra. Il ragazzo avrebbe investito una sedicenne ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. In un secondo momento sarebbe stato raggiunto da alcuni parenti della sedicenne durante una lite e accoltellato a morte. Primi avvisi di garanzia nell'inchiesta sul furto di fentanyl avvenuto lo scorso giugno a Roma.
1: Due custodi dell'ospedale israelitico sono indagati dalla procura capitolina per la sottrazione delle 80 fiale dell'oppioide sintetico dalla cassaforte della farmacia ospedaliera. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Una delle piste, lo spaccio. Dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo di Roma, ma anche i tecnici del Ministero della Salute. Non c'è nessun segnale che la sostanza sia arrivata sul mercato degli stupefacenti, aveva detto il ministro Orazio Schillaci. Tra le piste su cui si indaga anche quella di un utilizzo di questo potente anestetico per interventi chirurgici in studi medici non autorizzati. Il furto avvenuto senza segni di effrazione tra l'11 giugno, giorno dell'ultimo controllo delle scorte, e il 23 giugno, quando il personale della farmacia si è accorto che mancavano alcune confezioni, ha suscitato ampia attenzione mediatica ed è stato al centro di un vertice interministeriale a Palazzo Chigi.
2: Francesco Trapanotto, GR1.
0: Meteo, arriva la tregua dall'ondata di calore. Oggi due città, Palermo e Cagliari, da bollino rosso. Arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, temporali al centro-sud. In Sicilia ancora emergenza incendi, continua a bruciare Santo Stefano Quisquina, Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Nessuna tregua in vista tra Iran e Stati Uniti. Nella notte, nuova ondata di raid americani in diverse città. Esplosioni a Bushehr, Awadh e Sirik. 2 morti, 11 feriti al confine con l'Iraq. Droni iraniani sul Kuwait. Trump minaccia. Le navi continueranno a passare a Hormuz. D'ora in poi, per ogni imbarcazione colpita, bombarderemo un ponte o una centrale elettrica. Teheran replica sostenendo di avere il controllo dello stretto e facendo sapere che 3 petroliere che hanno cercato di attraversarlo sono state fermate dopo che una è andata a fuoco, le altre 2 hanno fatto dietro front. In Italia, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. L'attenzione degli investigatori è ora concentrata sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ancora ha le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa precisa che l'intervento dei sanitari è iniziato in meno di 1 minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani sarà eseguita l'autopsia. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola stigmatizza gli attacchi social contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere e fa un appello ad abbassare i toni. E sugli scontri di Bologna, così come sul caso Roggero, è intervenuta Giorgia Meloni.
3: Il raccuse contro il sindaco di Bologna passa dalle colonne del giornale, dove Giorgia Meloni spiega che chiamare la piazza all'indomani della tragedia di Fakir suona come condanna verso le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. Un atto irresponsabile per la presidente del Consiglio, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le persone in divisa anche di fronte alla morte di un agente in servizio. Tolleranza zero è il principio evocato dalla premier verso chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega ancora, rivendicando le misure contro la criminalità, anche giovanile. Giorgia Meloni

0: ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Rogero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Con Vannacci esclude alleanze politiche, visto che ha votato contro le fiducie del governo, dice, difende la nuova legge elettorale con le preferenze per serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, e definisce indispensabile l'unità dell'Occidente per affrontare le attuali sfide globali. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri con misure sul lavoro e concorrenza. Carla Macrellino, GR1.
1: E il tema sicurezza è al centro del dibattito politico, i cui toni si alzano anche sul caso del Mastro.

0: Catalogna per Fratelli d'Italia dimostra che la sinistra è con chi devasta. Non si può invocare la piazza prima di aver accertato i fatti, commenta Matteo Salvini e Enrico Costa, Forza Italia.
1: La sinistra è scesa in piazza contro la polizia prima di sapere come è morto Fakir. Un pregiudizio inaccettabile alimentato dal comportamento del sindaco Lecuore.
0: Nulla a che fare con i violenti, risponde il PD difendendo il suo primo cittadino, ma una richiesta di verità e giustizia. Angelo Bonelli, AVS.
2: Giorgia Meloni ha introdotto il quarto grado di giudizio e usa i fatti di cronaca per spostare l'attenzione dai problemi del paese che non affronta.
0: Politica e giustizia si incrociano in altri due casi. Primo, il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, FDI, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Valutazione tecnica, spiega la maggioranza, nulla da nascondere. Ma la notizia, i 5 Stelle occupano i banchi del governo, accusato da Giuseppe Conte di ricordare Borsellino per poi proteggere gli amici. Secondo, la condanna di Ilaria Salis per ingiusto licenziamento di due collaboratori. La sinistra predica bene e razzola male, commenta il centrodestra, ma la diretta interessata assicura: chiarirò tutto in appello. Lucio Bondi, GR1.
3: Ancora vittime sul lavoro, 5 in poche ore. A Colico, in provincia di Lecco, un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale. A Galatone, in Puglia, un 58enne è precipitato da 7 metri in un capannone industriale. A Santa Maria Capua a Vetere, Caserta, un 60enne si è cacciato al sole in un cantiere e non ce l'ha fatta l'operaio 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. In Sicilia un vigile del fuoco è stato colpito da un malore mentre spegneva un incendio vicino a Caltanissetta. Sicilia che è devastata dalle fiamme, con i roghi che non danno tregua in tutta la regione. Centinaia le persone costrette ad abbandonare le proprie case in provincia di Agrigento. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Violente grandinate invece nelle Marche, in Abruzzo. Danneggiate anche le case post terremoto. 60 i feriti. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano all'Iran nella notte. Secondo il comando militare statunitense, serve a indebolire le capacità iraniane di minacciare le navi che transitano nelle acque regionali, e sarebbe finito questo attacco per la 12ª notte consecutiva. Esplosioni udite a Bushehr, dove c'è una centrale atomica, al confine con l'Iraq, dove ci sono, secondo Teheran, 2 morti e 11 feriti. Il Kuwait intanto blocca un attacco di droni provenienti dall'Iran. I Pasdaran annunciano che 2 petroliere che stavano attraversando lo stretto di Hormuz sono tornate indietro dopo che una terza nave ha subito un'esplosione a bordo. Poi la minaccia: se Washington colpisce nostre infrastrutture come rappresaglia, impediremo il passaggio di petrolio dallo stretto di Hormuz. Mentre gli Houthi rivendicano l'attacco nel Mar Rosso alle 2 petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dai ribelli yemeniti. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Kiev cambia strategia dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche, bersagli del commercio online russo. Gli ucraini accusano la Russia di ostacolare il passaggio marittimo nel Mar Nero, compromettendo il trasferimento dei prodotti agricoli che hanno riversioni in tutto il mondo. La corrispondente da Mosca.
3: A Krasnodar, nel sud della Russia, è stato proclamato lo stato di emergenza. Obiettivo principale degli attacchi ucraini, ancora una volta, i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries. Più di 20 esplosioni, poi il vastissimo incendio che ha distrutto tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri 2 grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca, che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. La distruzione dei magazzini di Wildberries potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Il costo delle perdite è altissimo, si studiano forme di risarcimento, mentre molti cittadini hanno lanciato una campagna di solidarietà a favore delle piccole imprese più colpite, pubblicando sui social le foto dei loro acquisti su Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: I casi Roggero e Fakir, nuovi elementi per l'indagine sulla morte del 42enne marocchino a Bologna. L'attenzione degli investigatori è sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ha ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa assicura i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. Passiamo alla vicenda di Mario Roggero, il gioielliero che uccise 2 rapinatori ed è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. L'uomo resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena. Per i giudici non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. In Sardegna, per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, avvenuto a Bari, Sardo, Ogliastra, il ragazzo avrebbe investito una 16enne ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. In un secondo momento sarebbe stato raggiunto da alcuni parenti della

0: raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Roghi alimentati anche dal caldo, ma è arrivata la tregua in Italia. L'aria fresca dal nord Europa abbassa le temperature, ma porta temporali e grandinate.
1: La morsa dell'afa si allenta, solo due oggi le città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. Temperature in graduale diminuzione un po' ovunque per effetto di una massa d'aria fredda proveniente dalla Norvegia che ha attenuato il caldo estremo dei giorni scorsi e che ha già provocato temporali e grandinate soprattutto sulla costa adriatica, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia. Fenomeni che continueranno ad interessare il nostro paese anche se con minore intensità. Le previsioni per le prossime 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria Tirrenica, in estensione anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci temporali sparsi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e regioni ioniche. Bel tempo sul resto del paese.
1: Rinfresca un po' dunque, ma la tregua sarà breve, avvertono gli esperti. Con il ritorno dell'anticiclone africano è attesa per fine mese una nuova ondata di calore. Daniele Morgera, GR1.
0: Linea adesso alla musica di Radio 1.
3: E quest'estate ha qualcosa in più.
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza.
9: Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Il caso della morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ci sono nuovi video acquisiti dalla procura. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita. I due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIUL.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
3: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Mario Ruggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola stigmatizza gli attacchi social contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere e fa un appello ad abbassare i toni. Nuova ondata di raid americani in diverse città, esplosioni a Bushehr, Avaz e Sirik, 2 morti, 11 feriti al confine con l'Iraq, droni iraniani sul Kuwait, Trump minaccia, le navi continueranno a transitare Hormuz, d'ora in poi per ogni imbarcazione colpita bombarderemo un ponte o una centrale elettrica, Teheran replica, non faremo passare una goccia di petrolio e sono 3 le petroliere bloccate nella notte mentre cercavano di attraversare lo stretto. Dopo che una è andata a fuoco, le altre 2 hanno fatto dietro front. Il corrispondente da New York.
5: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump alzando la voce, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna sulla guerra alla Repubblica Islamica anche dal palco di un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Sulla situazione nello stesso braccio di mare, cruciale per l'economia globale, interviene anche CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, che in una nota scrive: è falso quanto dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, non controllano lo stretto, le acque internazionali restano aperte al transito nonostante gli attacchi, si legge nel comunicato, le navi continuano a usarle con il sostegno delle forze armate statunitensi. Sui social Trump aveva minacciato l'Iran. D'ora in poi, aveva scritto, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La crisi nel Golfo, le tensioni sui mercati di petrolio e gas fanno risalire i prezzi dei carburanti. In media la benzina al self-service sfiora 1,95 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,12 euro. Il governo valuta il ricorso alle accise mobili, un meccanismo finanziato dai maggiori introiti IVA legati all'aumento del greggio e quindi non immediato. Quando entrerà in funzione lo valuteremo, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Ancora vittime sul lavoro, 5 in poche ore. A Colico in provincia di Lecco un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale. A Galatone in Puglia un 58enne è precipitato da 7 metri in un capannone industriale. A Santa Maria Capua Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere. Non ce l'ha fatta l'operaio 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. E in Sicilia un vigile del fuoco è stato colpito da un malore mentre spegneva un incendio vicino a Caltanissetta. Sicilia che è devastata dalle fiamme con i roghi che non danno tregua in tutta la regione, centinaia le persone costrette ad abbandonare le proprie case in provincia di Agrigento, fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa, violente grandinate invece nelle Marche e in Abruzzo, danneggiate anche le case post terremoto, 60 i feriti. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
0: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Di cantante, anzi di cantatore.
14: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
16: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 23 luglio, puntata del 23 luglio, tanti auguri al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visto che è 23 luglio dobbiamo fare, lo facciamo con tanto piacere.
1: Beh, a me piace pensare forse che a quest'ora del mattino possa anche ascoltare la trasmissione,
2: certo. Perché
1: Radio 1, diciamo, ha questa, anche un po' questa caratteristica, come dire, l'autorevolezza dell'ascolto in primissima fascia mattutina.
0: E ci siamo noi, il maestro Bernardini è colui il quale ha parlato adesso, Patrizia Cavalieri ha chiosato. E
2: allora, il sole sorge alle 5.52 e tramonta alle 20.37.
0: E la luna sta poco dopo il primo quarto.
2: Esattamente.
0: È un quarto avanzato.
2: Un
0: quarto Sant'Elena. Questa era la cittadina di Cagliaritano. Maestro Bernardini, che riascoltiamo oggi?
1: Allora, oggi riascoltiamo la puntata del 18 marzo.
0: Ah, 18 marzo, e c'era Chiara Terranova che ha intervistato Federica Gentile. E, si parlava anche di Nat King Cole, quindi. Mentre la Roberta Gemoni è passata adesso.
1: Ecco.
0: È passata adesso e non si è fermata nemmeno adesso.
2: Anzi, ho notato che il battello è più veloce.
0: Sì, proprio
2: sì, ha accelerato.
0: Chiudiamo con un aforisma.
2: Allora, siccome abbiamo parlato, comunque in puntata si parlerà dell'apertura del traforo del Gran San Bernardo, un'altra città.

0: azione di Ennio Flaiano sul, diciamo, sulla burocrazia, ecco, in questo paese. Questa è famosissima, eh? In Italia la linea più breve tra due punti è l'arabesco. Viviamo in una rete di arabeschi.
1: Successo @rai.it, riascoltiamo insieme tutto, dai. Allora, noi oggi cominciamo con una voce del 1964 e la voce che si sentiva alla radio era questa.
2: È stato aperto al traffico il tunnel del Gran San Bernardo, che consentirà comunicazioni più agevoli tra Italia e Svizzera. È lungo oltre 5 chilometri e permetterà il passaggio di 500 automobili ogni ora.
1: Bert Kampfert, Huffing a Beat, questa è... Sembra di vederle incolonnate le auto con la benzina super o la benzina normale, perché così era il pieno. Mi fa il pieno di benzina normale, quando la benzina costava 90 lire. $90 al litro, quindi immaginate che quando arrivo a 100, mamma mia, 100, dove andremo a finire? Già, perché sto parlando di centesimi addirittura, perché veniva aperto il traforo del Gran San Bernardo che univa la Val d'Aosta, l'Italia e la Svizzera, nel canton Vallese della Svizzera, 5,8 chilometri a oltre 2000 metri di quota. Mi viene in mente, dice, ma perché San Bernardo? Non sono soltanto i cani San Bernardo che hanno aiutato, appunto, trovando coloro i quali erano colpiti dalle valanghe o si perdevano nella neve, no, ma c'è un signore, mi fate fare un broccoli il medievista, no? C'era San Bernardo di Mentone, un santo che è a cavallo dell'anno 1000, questo San Bernardo di Mentone che faceva, ospitava i pellegrini e faceva in modo che i pellegrini durante il viaggio potessero essere rifocillati, quindi faceva delle piccole soste, creava delle piccole soste nelle quali fermare i pellegrini, sì, perché il viaggio nel Medioevo era questo, si viaggiava o davanti agli eserciti, quindi era una fuga, oppure si viaggiava per pellegrinaggio, quindi i grandi pellegrinaggi erano Roma, Gerusalemme, Santiago de Compostela, e naturalmente tutti a piedi con un bastone, che era un bordone, con una schiavina, che era praticamente questa tunica che era impermeabile, pesantissima, anche che copriva, aveva la cuculla, che sarebbe il cappuccio che si copriva la testa, e poi la bisaccia, nella quale non c'era niente, c'era del pane secco, perché non si viaggiava con i denari al seguito, non c'erano pedaggi da pagare, senz'altro. I pedaggi erano da pagare ai delinquenti che lì assalivano i pellegrini per la strada, e lungo la strada c'erano questi monasteri che venivano creati, come questo di San Bernardo, per ospitare i pellegrini. Ecco, nel 64 si crea questo traforo del San Bernardo, che fu un'operazione incredibile, perché pensate che gli operai, sia della parte svizzera che della parte italiana, vivevano lì. Non è che tornavano a casa, c'era una sorta di foresteria in mezzo alla neve, quindi c'era il silenzio glaciale fuori, e dentro invece il rumore delle pale meccaniche, dei fendi roccia che spaccavano la roccia. Quindi immaginate proprio che tipo di inferno e paradiso al tempo stesso c'era. Quando venne inaugurato il San Bernardo, per un anno ebbe la palma del traforo più lungo, quasi, appunto, oltre 5 chilometri, poi venne superato l'anno dopo dal traforo del Monte Bianco. Quindi questo per dimostrare come quanto ci fosse impermeabilità, non ci fosse impermeabilità tra noi e le Alpi, ma si poteva passare tranquillamente. E adesso noi sentiremo, era un grande politico, già, perché questi politici di cui parliamo adesso avevano una visione. Questo si chiama Vittorio Badini Confalonieri, era un liberale, però era anche un liberale cattolico. A un certo punto se la prese con i liberali, perché non erano liberali nei confronti dei cattolici, dicendo: se siete liberali dovete essere liberali con tutti. E lui si dimise dal partito a un certo punto, dopo aver fatto delle cose molto pregevoli in Africa e così via, e era sottosegretario ai trasporti, è stato sottosegretario per tanti anni, e poi lo so per esperienza personale, l'ho visto operare perché poi lì ho lavorato. 10 anni dopo il traforo del Gran San Bernardo, sentiremo adesso la voce di Badini Confalonieri, nel 74 lavorò nella commissione che era praticamente la commissione del Ministero, della Fondazione del Ministero per i Beni Culturali, quindi il Ministero che non esisteva
3: oggi è ministro della cultura, esisteva la pubblica istruzione, e lui lavorò alacremente dicendo: noi in paese della cultura abbiamo bisogno del ministero dei beni culturali. Allora sentiamolo Vittorio Badini con Falonieri, che parla per l'appunto di questa impresa italiana e svizzera, che è il traforo del Gran San Bernardo. Sentiamo.
4: Siamo finalmente giunti alla conclusione di un'opera che costituisce il primo traforo alpino stradale che noi abbiamo, con tutte le difficoltà che questo fatto comporta. Fra le altre, le automobili producono dell'ossido di carbonio e una tecnica moderna nuova ha dovuto risolvere ed ha risolto brillantemente il problema della ventilazione. 20 chili.

non hai voglia d'uscire. A 20 kg

0: chilometri al giorno.
1: Che meraviglia, 1164, questo è Nicola Arigliano, ma guardate che è di Pino Massale e di Mogol questa canzone, quindi non è proprio degli ultimi arrivati. Nicola Arigliano è un grande attore, cantante, brutto con il peccato, ma lo diceva lui, non lo dico io, per carità, lo diceva lui, con questo nasone pugliese di Squinzano. Geniale, partecipava, mi ricordo una pubblicità che faceva di un digestivo e che si toccava la pancia, finalmente ho digerito. Con questo testo, appunto, 20 km al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, poi arriva alla meta e gli dicono: guarda, non c'è più trippa per gatti. Un giorno vi racconterò da dove deriva trippa per gatti, da Ernesto Nata, il sindaco di Roma, ma un giorno, quando sarà il momento, adesso dobbiamo andare avanti, maestro Bernardini, successo @rai.it.

0: Mamma mia, La spia del lago 1950, lui è Nat King Cole, che nasceva proprio ieri, 17 marzo, nel 1919, se ne va giovanissimo nel 65, un anno dopo il traforo del San Bernardo, quindi vedete che poi alla fine cuciamo tutto, cantante, pianista, e inventa un modo di cantare, perché lui viene dal jazz ovviamente, inventa un modo particolare, perché lui elimina la batteria e canta con solo piano, chitarra, la ritmica la dà il contrabbasso. E nero, uomo di colore, naturalmente cantava e operava in un'America che non vedeva di buon occhio i neri, e lui diceva, senza mai polemizzare, quindi si rifà al proverbio che Patrizia Cavalieri ha scelto all'inizio, dice: Madison Avenue ha paura del buio, come dire, non vuole il nero. Poi il nero sappiamo fino a che punto ha contribuito a proprio allo sviluppo degli Stati Uniti d'America, non soltanto quello musicale. E noi vogliamo ricordare Nat King Cole proprio oggi, e lo facciamo con un giornalista che è Bruno Matarrazzo, che lo intervista e gli chiede come mai aveva elaborato questo stile di canto mentre Mona Lisa era sottofondo, ed era questo che vinse l'Oscar, se non ricordo male, nel 51 come la migliore canzone del film La spia del lago. Sentiamo Nat King Cole e Matarrazzo.
1: Lo pregarono di spiegare come aveva sviluppato il suo famoso stile di canto.
2: I didn't develop it, I guess it developed itself, because I really didn't start out in that field.
1: Egli rispose che non aveva sviluppato niente, che il canto si era sviluppato da sé, perché non aveva mai pensato di cantare, e quando ci si mise, cantò così come se la sentiva. Smile.

0: Io mi chiedo e vi chiedo, sul mio onore non farò un nome perché sennò poi il maestro Bernardini si infastidisce, si secca se comincia a fare paragoni con l'attualità, però io mi chiedo e vi chiedo, sentite questa voce, no? Non c'è autotune, c'è soltanto una voce,
1: Light up your face with gladness.
0: Allora, così ti viene in mente i palchi, non un palco, i palchi attuali, i palchi dei concerti, i palchi in cui sono i raggi elettrici, le scie luminose, tutto quello che porta dietro, ma c'è bisogno, basterebbe questo.
1: You must keep on trying.
0: Sì, maestro, l'ho detto bella posta, raggi elettrici, ottocentesi, addirittura del Settecento, di quando appunto i primi esperimenti con le rane, capito? Vabbè, di Volta, Alessandro Volta, che vedeva le rane che si muovevano, c'era l'elettricità. Vabbè, Nat King Cole, nel suo protettore, che Dead Foster, questo è Smile, ovviamente, siamo nel 36, questa è una musica di Chaplin per la colonna sonora ai tempi moderni. Nel 54 viene dotata di parole. Dobbiamo sentire ancora Matarazzo che parla con Nat King Cole, gli chiedono quali sono i tre dischi, quanto piacerebbe sentire Nat King Cole che dice oggi quali sono i tre dischi che preferisce nella musica attuale. Sentiamo, dai.
2: Alla domanda di nominare tre dei suoi dischi che avrebbe portato con sé nel caso ipotetico di un naufragio nella proverbiale isola deserta, egli rispose:
3: Well, I wouldn't take mine, that's for sure, because living alone, shipwreck.
2: Non sceglierei certo tre dischi miei, perché oltre alla noia di essere sbattuto su un'isola deserta solo con me stesso, dovrei aggiungere quella di dover ascoltare la mia voce.

0: Perché lei è nata lì con papà, ovviamente col papà non ha mai insieme incontrata, ma ricordo quando con una tecnologia che non è quella attuale tolsero i frusci da Unforgettable versione Nat King Cole e la fecero cantare, si creò una vera e propria elettricità. Mi piace ricordare Nelson Riddle, americano, in inglese vuol dire enigma, no? Che è il grande arrangiatore di Sinatra, di Nat King Cole, che riusciva praticamente usando che ne so, le contromelodie, usando il flauto e la tromba con sordina, a evidenziare la voce protagonista, in questo caso di Nat King Cole e di Natalia, di sua figlia. E vabbè, che volevo che facciamo? Sentiamo un po' chi è andata a svegliare stamattina. Chiara Terranova.
1: Federica Gentile, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Conduttrice radiofonica e televisiva, esperta di musica. Perché Nat King Cole è stato influente e innovativo nella musica del Novecento?
2: È stato veramente uno dei più grandi musicisti del secolo scorso. Era un pianista meraviglioso, un cantante sopraffino. Siamo nell'era dello swing e lui si fa notare subito fin da giovanissimo. E ha avuto il merito di unire jazz e pop, che oggi sembra già più normale, ma all'epoca era quasi un doppio carpiato all'indietro. E ha creato uno stile immediatamente

0: riconoscibile. E poi è stato anche un grande leader di piccoli gruppi, cioè lui, se vogliamo, ha un po' anticipato quello che è il piano trio moderno, piano chitarra contrabbasso. Poi il successo commerciale è arrivato con le ballate melodiche, arricchite da questa sua voce calda, morbida. Però io credo che davvero tantissimi artisti di oggi debbano molto a lui.
1: Se dovesse scegliere un suo brano emblematico con cui raccontarlo a chi non lo conosce, quale sarebbe?
0: Sono tanti, è difficile. Unforgettable viene facile, ma la conosciamo tutti. Forse vi direi Nature Boy. Siamo nel 48, è il brano che poi lo ha trasformato un po' in una star internazionale, 8 settimane al numero 1, più di 1 milione di copie vendute, e grazie a quella canzone si è fatto conoscere come voce pop. Quindi forse vi direi di andare a riscoprire Nature Boy.
1: Cosa voleva dire essere un artista afroamericano in quei decenni?
0: Beh, non era facile per niente, si viveva una tensione continua, appunto, ricordiamoci, siamo in Alabama, tra l'altro nella prima metà del Novecento, lui diventa uno dei primi artisti afroamericani ad ottenere un grande successo commerciale, no? Però ha affrontato discriminazione e difficoltà per tutta la vita. Pensate che lui è stato anche il primo presentatore di colore di un programma radiofonico, ha avuto anche un suo programma televisivo, perché davvero era un artista tutto tondo, programma che però viene presto cancellato perché nessuno sponsor bianco accetta di associarsi a un conduttore nero in prima serata, ecco. Quindi pensate quanto all'epoca fosse rivoluzionario anche solo esserci, no?
1: Federica Gentile, grazie.
0: Grazie a voi, un saluto e buona giornata.

unforgettable, indimenticabile, parola ripetuta come un mantra, sottolineando un sentimento che sfida il tempo. Nat King Cole incide questa canzone nel 51, una dichiarazione d'amore assoluta, costruita su una melodia circolare, carezzevole, arricchita dall'arrangiamento di Nelson Riddle, atmosfera da sogno, tipica del dopoguerra americano. Un'America profondamente divisa, la bellezza di Unforgettable è così assoluta da superare pregiudizi, rendendo Nat King Cole il primo artista nero ad entrare davvero nel salotto di ogni famiglia americana. Una canzone che parla di qualcosa che non si può dimenticare, Unforgettable, e nel farlo diventa essa stessa immortale. Unforgettable. Un mondo che in quegli anni ci comincia a riparlare di nuovo di guerra. La voce di Nat King Cole offre una promessa di stabilità e di sentimenti eterni, indimenticabili appunto. Nat King Cole non ha cercato di fermare il mondo, non aveva nemmeno la pretesa di farlo. Quando tutto il resto è diventato ormai storia, quella voce è ancora presente. Presente con la figlia, per esempio. Una promessa mantenuta di essere ieri come oggi. Unforgettable.

0: E tra i nativi di oggi c'è anche Walter Tobagi, che voglio ricordare. 18 marzo 1947, ucciso dalle Brigate Rosse, muore nel 1980. Il Tobagino, un grande giornalista, persona intelligente al di là della qualifica di giornalista. 28 maggio dell'80, mentre andava al lavoro, viene ucciso sotto casa da un comando della brigata. 28 marzo, gruppo terroristico, vedi, marzo torna sempre, questo marzo. Aveva 33 anni, sentiamo la sua voce, dai.
1: È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi, vabbè, le cose vanno avanti come prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta.
0: E che appunto quasi un vaticinio, un imbarbarimento negli anni Ottanta. Caro Walter, se fossi tu oggi. Maestro Bernardini, bando a tutto, dai, per al pianoforte tu, e leggiamo una frase di Tobagi, dai. Non esiste il giornalista neutrale, esiste il giornalista onesto, quello che dichiara le proprie passioni ma non permette loro di calpestare i fatti. Appunto, un successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo media di Teheran, Washington ha informato Israele dell'intenzione di intensificare nei prossimi giorni i raid aerei impiegando bombardieri pesanti. Nel Mar Rosso intanto si registra un nuovo attacco contro una nave saudita nell'ambito delle azioni rivendicate dai ribelli Houthi.
3: Mentre missili americani bersagliano il Kazakistan vicino al confine con l'Iraq, anche il sud dell'Iran è ancora sotto attacco. Come rappresaglia per i bombardamenti americani, le forze iraniane avevano già colpito basi di Washington in Kuwait. La nostra dottrina è occhio per occhio, qualsiasi aggressione contro di noi comporterà una risposta, coloro che contribuiscono a tale aggressione saranno considerati obiettivi legittimi, avverte il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il governo britannico, che ha dato l'ok all'utilizzo delle sue basi agli Stati Uniti, ha temporaneamente ritirato il personale dell'ambasciata dall'Iran. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, precisa: se noi non vendiamo il petrolio, nessuno lo venderà. Se la nostra sicurezza non è garantita, nessuna infrastruttura sarà al sicuro e la sicurezza dello stretto dipende dall'assenza delle forze americane. La situazione di Hormuz non tornerà a essere quella di prima della guerra. E già oltre una trentina di navi sono state attaccate, i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno già costretto alcune imbarcazioni ad invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Attacchi ucraini nella notte in Russia, ancora sotto tiro un magazzino di Wildberries, la Amazon russa. Nelle scorse ore un morto, diversi feriti nella regione russa di Bryansk. Ieri telefonata tra il presidente Zelensky, gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner. Una conversazione positiva, secondo il leader ucraino. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso fuori dal suo negozio due rapinatori e averne ferito un terzo. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, afferma la figlia. Il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, stigmatizza gli attacchi social contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere e fa un appello per abbassare i toni. Il caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi, agli atti, video e immagini di quanto accaduto.
4: I colpi contro il portone del garage, la richiesta disperata di aiuto contro una minaccia invisibile a chiunque altro, sono le scene che spingono i residenti del Pilastro a chiamare il 112 per contenere Abderrahim Fakir con l'intervento di polizia dal quale poi uscirà cadavere. Video girati dalle finestre del condominio bolognese prima dell'arrivo della pattuglia sono agli atti e contribuiranno alla ricostruzione dei 50 minuti che hanno preceduto la morte del 42enne. In un quadro che per la procura si fa via via più dettagliato, le indagini proseguono concentrandosi sui due agenti e i quattro volontari della Croce Rossa presenti al fatto. Per il sindacato di polizia SIULP non ci sono dubbi sulla correttezza dei colleghi, dice il segretario provinciale di Bologna Pasquale Palma.
5: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
4: Tra le immagini anche la body cam accesa dall'agente subito prima del contatto, ma le cui riprese vanno avanti a lungo, mostrando anche i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Venerdì mattina sarà conferito l'incarico per l'autopsia a un collegio di esperti. Intanto il Marocco chiede al governo italiano di fare piena luce.
6: Giulia Bondi, GR1.
2: In Sardegna l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, è avvenuto a Bari Sardo, in Ogliastra. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, ha investito una 16enne, ora ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. Raggiunto da alcuni parenti durante una lite, è stato poi accoltellato a morte. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, indagati i due custodi della struttura. I carabinieri del nucleo investigativo, quelli del NAS, stanno cercando di capire chi fosse il destinatario delle 80 fiale di farmaco dal quale può essere prodotta una potente e pericolosa droga. Il meteo, il caldo asfissiante degli ultimi giorni continua a favorire gli incendi. Sicilia devastata dalle fiamme, centinaia le persone costrette ad abbandonare le proprie case in provincia di Agrigento. Roghi anche nelle zone di Catania, Ragusa, Siracusa, Palermo, e proprio Palermo è una delle due città

0: in Italia, insieme a Cagliari, per effetto dell'aria fresca in arrivo dalla Norvegia che sta portando in realtà un generale calo delle temperature. Ascoltiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
1: Ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria tirrenica, in estensione al tardo mattino anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci e temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche e centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci e temporali sparsi sulle regioni adriatiche, centro-meridionali e regioni ioniche. Bel tempo sul resto del paese. Permangono ancora con temperature in graduale diminuzione, condizioni d'onda di calore sull'entroterra delle isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi.
0: Lo sport, calcio, in mattinata a Milano l'attesa assemblea della Lega di Serie A con il presidente della federazione Giovanni Malagò, il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini. Sul tavolo il nodo della scelta del nuovo commissario tecnico. Sono le 6:05, la linea Valedicola di Radio 1, buon ascolto.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 italiana. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: È giovedì 23 luglio, sono le 6:06, io sono Enrica Belli, questa è l'Edicola, la rassegna stampa di Radio 1. E allora un caro buongiorno, sono tre i fatti, gli eventi, i protagonisti principali delle aperture questa mattina sui giornali. Il caso di cronaca di questi giorni, Bologna, Fakir, con gli sviluppi dell'inchiesta, un nuovo video più ampio che dettaglia meglio, anche se evidentemente non spiega tutto, insomma, cosa è successo domenica mattina. E poi Delmastro e Salis. Vedremo tutto. Parto dal Messaggero, che parte appunto da Bologna. La morte di Fakir, in un nuovo video le fasi del suo delirio per i PM. Gli agenti ora sono sottoposti a indagine. Parolin, il cardinale Parolin, se trovi la verità, la destra accusa l'epore. Sotto questo titolo, no alle chat di Delmastro, bagarre in aula al Senato, la giunta boccia la richiesta dei PM, Movimento 5 Stelle, vergogna. Foto grande a centropagina, lo stiamo dicendo per tutti in tutti questi giorni. Insomma, c'è un po' un delirio Nolan, delirio Odissea. E allora, ancora articoli su articoli, il Messaggero lo mette anche oggi in prima pagina, Matt Damon, Ulisse, Odisseo nel film di Christopher Nolan. Il commento qui è affidato ad Alberto Angela, vorrei leggervene alcuni passaggi più avanti se il tempo ci assiste. L'Ulisse di Nolan è diventato una bandiera, un bel commento di Alberto Angela che tocca dei punti secondo me interessanti. Poi ancora dal Messaggero, paura OpenAI fuori controllo, la denuncia sfuggita agli umani, hackera un sito. Sul Corriere della Sera, di nuovo i fatti di Bologna in apertura, il film della morte di Fakir, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore. E allora ci fermiamo qualche istante per ascoltare delle voci, posizioni differenti. Partiamo da quelle di maggioranza, Salvini, Lega, Donzelli, Fratelli d'Italia, poi Michele De Pascale, presidente della regione Emilia Romagna, e Riccardo Maggi, Più Europa.
6: Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine e chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite.
7: Io credo che sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha imboccato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
8: Tutte le istituzioni devono essere unite su alcuni principi fondamentali, cordoglio per una vita che si è persa, pretesa di verità

0: e giustizia su quanto è accaduto e dall'altra parte ferma condanna di qualsiasi azione di violenza.
1: Una persona è morta mentre era immobilizzata a seguito di un intervento della polizia. È necessario accertare i fatti ed eventuali responsabilità e chiediamo al ministro Piantedosi perché si continua a utilizzare in quel modo quella manovra di immobilizzazione che ha già prodotto altri morti nel nostro paese.
2: Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, parte proprio da Bologna, da la piazza organizzata da Lepore, dai sospetti, dalle indagini in corso. In una lunga intervista pubblicata a partire dalla prima pagina, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il titolo è questo, l'alternativa c'è e siamo pronti a governare, intervista a Schlein nell'incipit. Cerasa ricorda come il Foglio non sia mai stato particolarmente tenero, diciamo così, con la segretaria del Partito Democratico spiega che comunque le direttrici di questo colloquio, di questa intervista, sono quattro: sicurezza, economia, politica estera e alleanze, ma a partire appunto da Bologna e dalle due manifestazioni organizzate subito dopo la morte di Fakir. Segretaria, chiede Cerasa, togliamoci subito il dente, ha trovato davvero impeccabile l'idea del sindaco di Bologna Matteo Lepore di convocare una piazza a Bologna che sull'onda dell'emotività aveva buone probabilità di trasformarsi in una piazza destinata a schierarsi contro le forze dell'ordine, risponde Schlein. Mi lasci fare una premessa. Io non penso che il ruolo della politica sia commentare i fatti di cronaca. Penso che la politica dovrebbe fare di tutto di fronte a casi drammatici come questi ad aiutare la ricerca della verità e a combattere l'odio. La morte di Abderrahim Fakir è stata drammatica. Le autorità giudiziarie faranno i loro accertamenti. Ci sarà tempo per capire se quella morte poteva essere evitata, se i protocolli esistenti siano stati applicati oppure no, ma quei protocolli o se quei protocolli vadano rivisti. Ma non servono né condanne né assoluzioni d'ufficio, dice Schlein. Non è il nostro lavoro. Vedo che la Presidente del Consiglio considera grave quanto fatto dal sindaco Lepore. Io non la penso così. Penso che Lepore abbia fatto ciò che dovrebbe fare un buon amministratore. Ha chiesto alla città un abbraccio alla famiglia e ha scelto di dare un contributo per governare la frustrazione di una comunità anziché lasciare quella frustrazione in balia degli antagonisti. Se non ci fosse stata la piazza convocata dalle istituzioni, avremmo lasciato la frustrazione nelle mani dei violenti. La politica, dal mio punto di vista, deve combattere contro la violenza e il sindaco ha cercato di governare quello smarrimento e di accertare la verità su quanto accaduto perché non accada mai più. Così la risposta di Elly Schlein a Claudio Cerasa nella prima pagina del Foglio. Anche il tema della legge elettorale affrontato così: il devoto Tajani, Berlusconi contro le preferenze, lite Moratti, Craxi e il partito esplode, la concessione di Meloni. Per quanto riguarda la politica estera, sono ancora le crisi internazionali, sono ancora sulla prima pagina del Foglio. L'Iran fa paura, anche i sauditi verso l'atomica, parla in bar, un incubo per Israele e l'Occidente. E poi invece Exit non risponde, la guerra in Iran costa 37 miliardi e mezzo, il Pentagono chiede più fondi ma non dice per farci che cosa. E allora sentiamolo Pete Exit, segretario alla difesa americano, che è andato proprio a testimoniare al Senato.
3: This request is an urgent necessary injection of resources to address the immediate
4: need. Il costo del conflitto contro la Repubblica Islamica è salito a 37 miliardi e mezzo di dollari.
3: 37.5 billion.
5: 3 weeks later you declared victory.
4: Perché servono nuovi fondi se la guerra è stata dichiarata vinta?
3: President Trump's following a simple.
4: Non è una semplice sostituzione di capacità fondamentali delle forze armate, le stiamo potenziando. Esiste un allineamento degli avversari tra Iran, Cina e Russia. L'obiettivo di fondo
3: ultimately Iran
4: impedire a Teheran di dotarsi dell'arma atomica.
3: To prevent Iran from getting a nuclear bomb.
2: Uno scudo per Del Mastro, questo è il titolo questa mattina di Repubblica. Negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bistecceria. L'opposizione dice favore alla mafia. Di spalla il rimpasto di Zelensky, ne avevamo parlato anche ieri, vi avevamo fatto cenno, il cambio ai vertici militari deciso dal

0: presidente dell'Ucraina, dopo peraltro giorni di proteste, Kiev in piazza per l'ex ministro. Sentiamo l'annuncio di Zelensky.
1: Новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпати.
2: Il riassetto dell'apparato militare di Kiev. Nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà il generale 43enne Mikhailo Drapati. Drapati sostituisce adesso il veterano Oleksandr Sirski.
1: Що Олександр Сирський?
0: Restiamo ai temi esteri, restiamo ancora su Repubblica, Medio Oriente, Francesca Caferri, Paolo Mastrolilli. L'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. Trump che da un lato minaccia i ponti iraniani e vuole colpire in modo decisivo, in modo definitivo il nucleare iraniano, dall'altro lato appunto apre al nucleare dell'Arabia Saudita di Mohammed bin Salman. Per Mohammed bin Salman, scrive Francesca Caferri, è una sorta di sacro graal, l'obiettivo che persegue da anni attraverso le diverse amministrazioni USA, da Trump primo a Biden fino ad oggi. Per Donald Trump doveva essere la carota con cui ottenere il trofeo più ambito. L'adesione dell'Arabia Saudita ai patti di Abramo, il suo progetto di nuovo Medio Oriente in pace con Israele. Ma quello era il 2020 e oggi, decine di migliaia di morti dopo e con una mezza dozzina di guerre aperte e forse chiuse nel frattempo, è un modo per tenersi stretto un alleato chiave, naturalmente per portare soldi in America. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un accordo di cooperazione sul nucleare civile. Il sigillo arriverà presto dalla Casa Bianca. L'intesa durerà 30 anni e prevede il coinvolgimento di aziende statunitensi nello sviluppo del programma nucleare saudita, con l'obiettivo di costruire, dopo studi congiunti, un impianto di arricchimento di uranio nel paese. Dopo l'annuncio, Trump dovrà portare l'accordo al Congresso, dove non è detto che passi senza ostacoli. Dopo l'omicidio del giornalista Khashoggi nel 2018, Riyadh non gode di una buona reputazione a Washington, ma ancora di più potrebbero essere molti quelli che, tra deputati e senatori, temono che aiutare l'Arabia Saudita ad arricchire l'uranio possa aprire la strada a nuove fasi di proliferazione. Timore accresciuto dal fatto che, nonostante il Regno sia membro dell'Alleanza Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, l'accordo non include il protocollo aggiuntivo AIEA, strumento che consente agli ispettori internazionali di monitorare le attività nucleari. A rendere la situazione ancora più complessa, scrive ancora Francesca Caferri, sono su Repubblica, è il momento dell'annuncio. Siamo in piena guerra contro l'Iran. A febbraio, quando USA e Israele lanciarono i primi attacchi contro Teheran, il rischio che potesse sviluppare un'arma nucleare venne indicato come la causa principale del conflitto, nonostante il governo iraniano rivendicasse che il programma aveva scopi civili. Nel pezzo di Francesca Caferri, che appunto ricorda come questo passaggio permetterebbe all'Arabia Saudita di non fare più affidamento soltanto su le enormi rendite garantite dal petrolio, e come l'arricchimento dell'uranio previsto in questo momento per scopi civili potrebbe però di fatto poi estendersi anche all'uso militare. Da Repubblica passo al Domani, al Fatto Quotidiano, li leggo perché entrambi aprono su Delmastro con questo titolo. Il quotidiano Domani: il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Delmastro. Il Fatto Quotidiano: salvano Delmastro eppure il clan senese. Se questi sono i titoli dei giornali di centrosinistra, i giornali di centrodestra sono invece compatti su un altro argomento che riguarda Ilaria Salis. Ve lo leggo. Il Giornale, il titolo è questo: i falsi condannati, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti. L'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Maoro. Sul Libero: Salis, che figura di M, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail. Il giallo sulla residenza. Su questa linea anche La Verità di Maurizio Belpietro: Salis condannata, non paga i dipendenti. L'eurodeputata candidata da AVS per sottrarla alla giustizia ungherese. Ilaria ha licenziato senza giusta causa due lavoratori e non si è presentata al processo. Per il tribunale deve versare 300

0: 500.000 euro. La difesa dei più deboli, scrive La Verità, è solo a parole. Dopo Soumahoro, un'altra grana difficile da spiegare per Bonelli e Fratoianni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di Ultimo, uno degli ultimi brani del cantautore romano. Torniamo sulle prime pagine dei giornali, vado alla Stampa che oggi presenta un'apertura originale diversa dagli altri quotidiani. Innanzitutto un reportage dallo stretto dai paesi del Golfo Persico firmato da Francesco Semprini nella battaglia di Hormuz, che racconta, documenta quanto sia pesantemente cambiata la vita anche nei paesi appunto dell'Arabia Saudita, che non sono direttamente coinvolti nella guerra ma che ne subiscono pesantemente appunto i riflessi, in particolare l'Oman. La guerra del mare strangola i paesi del Golfo, noi tra rabbia e paura. Viaggio sulla sponda omanita dello stretto, impossibile andare avanti così. Sono territori che un tempo, poco tempo fa, già solo qualche mese fa, erano paradisi del turismo, tra l'altro. Sempre sulla prima pagina della Stampa, taglio centrale, lunga intervista firmata da Giuseppe Bottero a Elsa Fornero, l'ex ministra Fornero, famosa ovviamente per la riforma delle pensioni, dice: sbagliai a non spiegare la riforma. Spesso incontro persone che mi dicono: professoressa, io l'ho odiata, ma poi ho capito. 15 anni dopo, spiega Elsa Fornero, quella legge resta carne viva. Il Parlamento ne aveva compreso l'inevitabilità, ma una volta varata la riforma, la politica non ha avuto il coraggio di sostenerla pubblicamente, anche dicendo era necessaria, era stata fatta in condizioni di emergenza e noi la miglioreremo. Come vi dicevo, è un'intervista molto lunga, si torna su un concetto che è abbastanza diffuso, trasversale, cioè l'insostenibilità del nostro sistema.

0: sistema pensionistico, dopodiché porre rimedio a questa insostenibilità con delle misure è sempre estremamente impopolare, per questo è stata impopolare Elsa Fornero, però insomma il principio, le direttrici lungo le quali agire, rivendica Fornero in questa intervista, erano e restano chiare. Dice a Giuseppe Bottero che l'intervista c'era allora, come purtroppo ancora oggi e come sarà in futuro, un grande problema demografico che è il primo elemento quando si parla di previdenza. Il sistema funziona come un contratto tra generazioni, i contributi dei giovani finanziano le pensioni degli anziani, ma se le generazioni giovani si riducono rispetto a quelle anziane e per di più hanno lavori precari e salari che non crescono, come si possono mantenere promesse generose che una certa politica, diciamo pure populista, tendeva a fare contando di ottenerne voti in cambio? Hanno chiamato i tecnici quando l'insostenibilità del sistema non era più ignorabile. E così, insomma, la genesi di quella legge, la famosa legge Fornero del 2011, quando appunto ministra del lavoro e delle politiche sociali era la professoressa Fornero e Mario Monti guidava il governo. Ancora dalla prima pagina della Stampa, no all'uso delle chat, la maggioranza scuda del mastro, in aula protesta del Movimento 5 Stelle. La Stampa dedica anche un'ampia pagina all'intelligenza artificiale, sfugge ai controlli, diventa un hacker, attacco informatico senza precedenti, e Bruno Ruffilli a spiegare quanto successo. Vado sulla prima pagina del Sole 24 Ore, via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, via libera definitivo del Senato alla legge delega di riforma dell'ordinamento forense, cancellate alcune incompatibilità con lo svolgimento della professione, l'avvocato potrà così assumere cariche nelle società di capitali, ad esempio come amministratore unico o consigliere delegato, viene confermato il ruolo del giurista d'impresa e arrivano regole per i legali con un solo committente. Quanto all'equo compenso, è previsto l'aggiornamento biennale dei parametri ministeriali, ora 6 mesi per i decreti attuativi. Altri due titoli prima di andare in pausa: Avvenire, il quotidiano della CEI, spazi di speranza, a Fiesole si riunisce il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, testimonianze da Libano e Siria, con il via libera al DDL sull'educazione non formale, spinta a oratori e centro estivi, i primi passi del piano per l'economia sociale, gli operatori ora risorse e strumenti. E chiudo questa carrellata titoli con la Gazzetta dello Sport. Pep Guardiola, sappiamo che stamattina si riunisce a Milano l'assemblea della Lega Serie A, siamo in cerca d'autore, anzi d'allenatore, e allora il titolo della Gazzetta è questo: Pep sul filo, nuovo CT azzurro, i giochi possono riaprirsi, vedremo. Per ora noi andiamo in pausa, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza, con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.29, apriamo in A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Albisola e l'innesto con la A6 in direzione Ventimiglia, dove si registra un incidente. Andiamo in A26 tra il Bivio con la A10 Masone verso Gravellona Toce, presente 1 chilometro di coda per un veicolo fermo. In Lombardia sulla tangenziale est di Milano alla

0: all'altezza della barriera di Agrate Brianza in direzione dell'allacciamento con la 1 si segnala un altro incidente. Andiamo proprio in A1 in Emilia Romagna tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22 verso Bologna, presente una perdita di carico. Ora sulla diramazione di Roma Sud della 1 tra Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, segnalato un chilometro di coda. E infine chiudiamo in Sicilia sulla statale 113 settentrionale nei pressi di Sant'Agata di Militello in direzione Messina, il traffico è rallentato. È tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Di nuovo in diretta, di nuovo allora un buongiorno da Enrica Belli. Questa è la nostra edicola, la rassegna stampa di Radio 1, rassegna stampa di questo giovedì 23 luglio, in cui i giornali sono sostanzialmente divisi in tre categorie quanto ai titoli di apertura. Alcuni quotidiani tengono ancora alto, altissimo, il caso Bologna, la morte di Fakir Abderrahim e l'inchiesta che si è aperta. Per altri giornali l'apertura è il caso del Mastro, l'autorizzazione negata in Parlamento all'uso delle chat. Altri giornali invece puntano sulla condanna impartita dal Tribunale del Lavoro di Milano nei confronti di Ilaria Salis, parlamentare di AVS, Alleanza Verdi Sinistra. Il Tribunale del Lavoro di Milano appunto l'ha condannata a risarcire per 300.000 euro due ex collaboratori del suo ufficio al Parlamento europeo che Salis avrebbe licenziato senza giusta causa. Vado sulla prima pagina del Corriere della Sera, il film della morte di Fakir, questa è l'apertura oggi del Corriere, le nuove immagini descritte ampiamente anche con una scansione temporale dal quotidiano di Via Solferino, la lite in strada, le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore. Di spalla Viviana Mazza e Guido Olimpio, il sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi. Trump ha firmato un accordo storico con l'Arabia Saudita che garantirà al paese un programma nucleare per scopi civili, ma che potrebbe anche aprire la strada all'arricchimento dell'uranio sul territorio del regno. Il nuovo patto, della durata prevista di 30 anni, ha un valore stimato di decine di miliardi di dollari. E poi, modello di AI sfugge al controllo umano e hackera un sito. Insomma, che cosa è successo? Sentiamo Agnello Murano, professore docente di informatica alla Federico II.
3: Si è trattato di un sistema estremamente avanzato a cui è stato chiesto di fare delle cose e le ha fatte in un modo che ovviamente è andato un po' oltre le regole. La responsabilità di OpenAI è di lanciare un prodotto prima ancora di una certificazione. Può accadere ancora, perché ancora una volta, se io chiedo all'intelligenza artificiale di fare qualcosa, lei lo fa. Non è un sistema pericoloso di per sé, è pericoloso il non controllo, il non certificato.
2: Bruno Ruffilli sulla stampa si occupa di quanto accaduto. Un agente di intelligenza artificiale, scrive, di OpenAI è riuscito a evadere dall'ambiente isolato in cui stava svolgendo un test di sicurezza, a ottenere accesso a internet e a compromettere parte dei sistemi di Hugging Face, una piattaforma utilizzata per ospitare e distribuire modelli, dataset e applicazioni di AI. L'incidente si è verificato durante una verifica interna per misurare, quindi una sorta di test, per misurare le capacità offensive dei modelli nel campo della cybersicurezza. Per capire, scrive Ruffilli, fino a che punto fossero in grado di individuare e sfruttare vulnerabilità di altri sistemi, i ricercatori avevano ridotto intenzionalmente alcune protezioni usate nei modelli per limitarne le azioni più rischiose. L'aspetto più rilevante non è tanto il modo in cui l'agente è riuscito a evadere dall'ambiente di prova, quanto la scelta degli obiettivi, anzi dell'obiettivo, perché Hugging Face è una specie di grande supermercato dei modelli AI, dove ricercatori, sviluppatori e aziende possono trovare modelli linguistici, generatori di immagini, sistemi per l'audio, strumenti di visione artificiale, librerie e applicazioni già pronte per essere provate, scaricate o integrate. Hugging Face, tuttavia, non si limita a esporre prodotti su uno scaffale, è anche un magazzino, conserva pesi dei modelli e grandi raccolte dati, insomma un laboratorio perché permette di addestrare, modificare

e valutare i sistemi, una vetrina attraverso le demo interattive e un'infrastruttura di distribuzione, perché molti modelli vengono prelevati direttamente dalla piattaforma e inseriti in servizi commerciali, applicazioni e processi aziendali. Per gli esseri umani, ma anche per gli agenti AI, Hugging Face è uno dei punti dell'ecosistema globale dell'AI dove si concentra la maggiore densità di informazioni utili. È diventata il bersaglio, e questo è il punto centrale, non perché fosse l'obiettivo finale dell'operazione, ma perché rappresenta il punto di approvvigionamento più promettente. Così il comportamento, insomma, di OpenAI, che è riuscito a evadere da un ambiente protetto, a colpire un'azienda, aprendo così anche un nuovo fronte e nuove domande sui sistemi di intelligenza artificiale, sulle loro capacità.

0: negli anni Ottanta riemergiamo, torniamo sui nostri titoli, sulle nostre notizie di apertura in questo giovedì 23 luglio 2026 per il commento ai fatti principali di giornata. C'è oggi con noi e la ringrazio Adriana Logroscino, Corriere della Sera. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Adriana Logroscino, ti sei occupata recentemente, tra le altre cose, anche molto di legge elettorale. Vorrei partire da qui questa mattina nel colloquio con te, legge elettorale che è arrivata al Senato dopo il sì alla Camera. Insomma, le trattative sono riprese, permane il nodo delle preferenze, riprovare a introdurre nella formulazione blanda, quindi con i capilista bloccati, bocciata a Montecitorio, oppure rinunciare, qual è l'orientamento prevalente e quali altri nodi vedi?
1: L'orientamento prevalente, soprattutto della Premier, chiaramente sembra chiaramente quello di riproporre l'emendamento delle preferenze, con un correttivo probabile di cui si parla molto in questi giorni, sull'alternanza di genere, cioè degli aspetti che era stata particolarmente criticata nel passaggio alla Camera riguardava in particolare la questione della salvaguardia

0: diciamo, delle candidature delle donne.
1: Molto criticato anche dalle parlamentari di centrodestra.
0: Esatto, con una saldatura che si era creata tra un no generico generale di molti parlamentari alle preferenze per interesse anche, diciamo, del proprio destino personale,
1: certo,
0: con il no delle parlamentari che diciamo consideravano un arretramento su questo fronte. Una intesa potrebbe essere quella di riprevedere, di riprogrammare una tutela, diciamo, dell'alternanza di genere nella misura del 60-40%. Però questa situazione non è ancora chiarita, nel senso che ribollono polemiche, malumori. In particolare si parla di una situazione di disagio specifica dentro Forza Italia, dove c'è anche, diciamo, una divisione interna, una faglia, no? Tra il segretario che dialoga con Meloni e che al quale è stato chiesto in maniera anche piuttosto vigorosa di attenersi all'accordo sulle preferenze, e l'altra parte del partito, quella che si richiama a Marina Berlusconi, a Berlusconi in generale, che difende la sua storia di essere contraria alle preferenze. Quindi è un po' difficile prevedere che cosa accadrà nel momento in cui continua ad esserci una forte tensione anche interna allo stesso partito di Forza Italia, che è quello che più si è esposto, diciamo, contro le preferenze, con torto ragione considerato quello responsabile in parte, in grossa parte, del voto contrario alla Camera.
1: Certamente, questa è la faglia all'interno del centrodestra. Questa legge elettorale nella sua formulazione attuale prevede però anche che le coalizioni debbano indicare un nome per la leadership, per la premiership. Questo è un problema non tanto attuale quanto futuro, ma un grosso problema se la legge dovesse essere approvata per il centrosinistra, che aprirebbe lì sì una grande fase di destabilizzazione interna.
0: Assolutamente, il centro-sinistra, il campo largo, le opposizioni possono guardare in questo momento alle divisioni dentro il campo avversario perché sono più imminenti, le limere sono più alle viste, ma chiaramente nel centro-sinistra c'è questo grande problema che non sembra minimamente fare progredire in queste settimane, mentre il tempo della legislatura si va ad esaurire inevitabilmente, non si capisce quale potrebbe essere la soluzione tra Schlein, che conta moltissimo, diciamo, di poter essere la leader di quel raggruppamento, Conte, che pensa lo stesso, e le primarie, che sembra anche improbabile, difficile, diciamo non improbabile ma difficile, organizzare con quali regole, chiamando chi al voto. E nel frattempo chiaramente ci sono altri che stanno a guardare e che sperano possa essere la loro occasione. Si è tornato a parlare di Talis, ma si parla anche di altre di
1: ma
0: altri
1: secondo
0: possibili.
1: Te è questa paura delle primarie la più pesante, insomma, riserva del centrosinistra rispetto a questa legge elettorale?
0: Io non sono sicura che sia questo, perché anzi da un certo punto di vista gli imporrebbe di risolvere una questione prima che si arrivi al momento del voto. Contro la legge elettorale anche lì, anche nelle opposizioni ci sono posizioni molto diverse. Per esempio c'è una parte anche significativa di parlamentari di opposizione che non vogliono le preferenze, al di là di quello che dicono, non solo di parlamentari ma anche di qualche leader, che teme di non avere il controllo dei gruppi parlamentari. Quindi in realtà sono tanti i nodi. Diciamo che fin quando il centrodestra discute gli altri possono stare a guardare, ma quando si tratta di votare gli aspetti, diciamo, controversi sono diversi. Anche appunto la speranza coltivata nel campo largo, che invece il Rosatellum, quindi il sistema elettorale attualmente ancora in vigore, li avrebbe favoriti sul fronte dei collegi uninominali, certo, che spariscono con la nuova legge elettorale. Quindi ci sono tanti aspetti, diciamo, che sono sotto lo sguardo in valutazione da parte delle forze di opposizione.
1: Chiarissimo. Adriana, ti chiedo di aiutarci, insomma, a fare chiarezza anche su quanto è avvenuto ieri in Parlamento. Parlo ovviamente del caso del Mastro. Sul tuo giornale oggi ci sono peraltro, oltre alla cronaca di Virginia Piccolillo, anche due interviste, lato centrodestra, lato centrosinistra, che spiegano i punti di vista differenti. Ma sostanzialmente io provo a riassumere così. La maggioranza

0: maggioranza sostiene di aver difeso una prerogativa parlamentare rispetto a una richiesta che, dicono, è arrivata al Parlamento con delle lacune procedurali direttamente dalla Procura, senza passare per l'autorizzazione del GIP di un giudice terzo e senza la delimitazione temporale di una richiesta. Invece le opposizioni dicono sostanzialmente la maggioranza ha innalzato uno scudo politico. Qual è la tua sensazione?
1: È difficilissimo la domanda che mi fai, hai fatto una perfetta sintesi, adesso a me tocca il commento. In realtà ci sono ragioni in entrambe le parti, no? Nel senso, c'è un sospetto comprensibile dell'opposizione, in particolare ad agitarlo è stato il Movimento 5 Stelle, sì, di aver voluto scudare, salvaguardare, no, uno dei loro, nel senso che Del Mastro è stato a lungo difeso, è rimasto a lungo al governo nonostante diverse vicende, quindi che sia una persona dirigente importante dentro Fratelli d'Italia, quindi dentro la maggioranza, è un fatto evidentemente che non si può, è indubitabile, ecco. Che poi ci siano degli aspetti formali come quello che dicevi e come anche altri, no, sul passaggio, sulla richiesta di accedere a questi dati, è anche vero, nel senso che anche va riconosciuto che Fratelli d'Italia fa una battaglia contro l'intercettazione a strascico, quindi che questa cosa, sì, non possa venir meno anche in questo caso consentirebbe di dire quindi hanno fatto una valutazione di merito e non una scelta di pesantranza politica. Secondo me, se proprio mi chiedi il mio punto di vista, sono per entrambe le cose, nel senso che sicuramente ci saranno delle ragioni tecniche, ma io immagino ci sia anche una ragione politica di tutta evidenza. Vedremo cosa succede, perché adesso ho approvato dalla Giunta per le autorizzazioni il no, si va in aula, quindi insomma si profila un'altra battaglia abbastanza vigorosa, diciamo, sul tema.
0: Accesa nei toni, sicuramente.
1: Così. Sì,
0: grazie. Adriano Longroscino, ti ringrazio veramente anche perché ci hai restituito, insomma, la complessità del quadro delle posizioni su due temi, diciamo così, non facili. Prima la legge elettorale e poi questa vicenda di Del Mastro. Ti ringrazio, Adriano Longroscino, Corriere della Sera. Ti auguro buon lavoro e una buona giornata.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori. Buona
0: allora
1: giornata.
0: Mi manca un minuto o meno, vi avevo promesso una lettura, una sintesi dal pezzo di Alberto Angela sull'Ulisse, sull'Odissea di Nolan. C'è un'espressione che mi torna in mente ogni volta che ripenso al trionfo di questo film nelle sale, scrive Alberto Angela. Ciò che è vicino agli occhi è vicino al cuore. I giovani conoscono già l'Odissea, conoscono Omero e l'Iliade, li hanno nel cuore anche se non se ne rendono conto. Andare al cinema e vedere un'opera che già si conosce ma raccontata in modo così diverso non può non incuriosire le nuove generazioni, ed è proprio questo pubblico di giovani oggi a riempire le sale e spingere l'Odissea verso ogni record di incassi. È veramente così, sta succedendo questo. Io ringrazio tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Claudio Urbani, Mauro Convertito, Alessandro Rosi questa mattina alla parte tecnica, la linea come sempre a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, da Enrica Belli, una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: San Benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il cuore.

un testo fuori da ogni schema che non può lasciare indifferenti. C'è chi ci ha letto un tormento autobiografico, chi una metafora sulla storia del Giappone, chi un esercizio di stile psicoanalitico. Di fatto è un libro che non si può etichettare, un libro profondo, un libro lieve e soprattutto scritto con grande eleganza, con uno stile naturale che accompagna nella lettura anche quando i temi affrontati possono e lo sono risultare difficili. In Confessioni di una maschera si riflette in gran parte la vita dell'autore. Mishima ha un'infanzia claustrofobica ed è segregato dalla nonna paterna che lo separa dalla madre e lo isola dal mondo. Studia giurisprudenza, lavora al Ministero delle Finanze, ma durante la Seconda Guerra Mondiale viene giudicato non idoneo al servizio militare ed è un'esclusione che Mishima vive come una colpa personale. Attorno alla sua vita privata, soprattutto la sua sessualità, si accumulano voci e ambiguità mai chiarite. L'unico dato certo è un matrimonio e due figli, anche se spesso sono letti come conseguenza di regola più che di una scelta autentica. Nell'opera artistica di Mishima la sua autenticità emerge inconfondibile ed è nel culto della morte, la morte intesa come compimento estetico ed etico. Ed è un'ossessione la morte che culmina nel gesto finale quando nel 1970, dopo un discorso patriottico trasmesso in diretta televisiva, Mishima si toglie la vita e lo fa seguendo il rituale del seppuku e trasforma così la propria esistenza in un atto estetico e politico che ancora oggi inquieta ed affascina. L'alter ego dell'autore nel libro si chiama Ko-chan e lo seguiamo fin da quando, bambino, chiuso nella sua stanzetta dalla nonna, rimane colpito da alcune illustrazioni di fiabe, immagini che segneranno tutta la sua vita. Il piccolo Ko-chan resta affascinato da principi e figure maschili legate a un'idea di sofferenza e sacrificio. Sono uomini forti, sono belli, sono destinati però a una fine dura, quasi eroica, e questi sono i suoi ricordi. Quantunque da piccolo leggessi tutte le fiabe, tutte quelle su cui riuscivo a mettere le mani, le principesse non mi piacquero mai. Volevo bene unicamente ai principi, e tanto più ne volevo ai principi uccisi o destinati alla morte. Nella vita reale la prima immagine che lo colpisce è quella di un giovane che svolge un lavoro umile e faticoso, svuota pozzi neri. Crescendo, questa sa più chiara. Da adolescente, davanti al San Sebastiano di Guido Reni, capisce che quel turbamento ha una natura erotica. Il corpo maschile ferito, esposto, che affronta il dolore senza piegarsi, lo attrae più di ogni altra cosa. Cammino.

Arrivato all'età adulta, Ko-chan prova a cambiare strada. Decide di provare l'amore per le donne e questo lo fa perché è spinto dal disagio che prova verso se stesso. Forse è vera la massima per cui la vita è un palcoscenico e forse crescere significa essere come richiede il codice sociale. Ecco i suoi pensieri. Alla fine dell'infanzia ero fermamente convinto che quella massima corrispondesse alla verità e che io avrei dovuto recitare la mia parte sul palcoscenico senza mai tradire neppure una volta il mio autentico io. Poiché a quel convincimento andavano unite un'estrema inesperienza e l'ingenuità, sebbene in fondo alla mia mente si annidasse il sospetto ostinato che potevo anche ingannarmi, restavo sempre virtualmente sicuro che tutti gli uomini si imbarcassero nella vita in questa esatta maniera. Credevo con spirito ottimistico che una volta terminato lo spettacolo sarebbe calato il sipario e che il pubblico non avrebbe mai visto l'attore senza il trucco.

Gocian indossa la sua maschera e segue le regole sociali per nascondere ciò che sente davvero. Si sforza di amare le donne, si convince di essere innamorato di Sonoko e la prima volta che la vede prova un inspiegabile dolore. Di secondo in secondo, mentre osservavo Sonoko avvicinarsi sempre di più, mi assaliva un dolore intollerabile. Era un sentimento quale non avevo mai conosciuto, un dolore che sembrava minare e scrollare le fondamenta della mia esistenza. Fino a quel momento lo stato d'animo con cui avevo considerato le donne era consistito in un miscuglio artificioso di curiosità puerile e di finto desiderio. Tutta la vicenda si svolge in un Giappone calato nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e questo offre lo spunto all'autore per sviluppare l'altro binario su cui si muove il romanzo, la morte come compagna di vita. Nonostante la giovane età, Gocian già ha questi pensieri. Correva voce che probabilmente il nemico avrebbe fatto al più presto uno sbarco nella baia e che la zona in cui era situato l'arsenale sarebbe stata invasa. E ancora, più che mai, mi sorpresi profondamente avvinto al desiderio di morire. Era nella morte che avevo scoperto l'autentico scopo della mia vita.

Il lupus in fabula, di confessioni di una maschera, è la verità nascosta da una maschera, il senso della morte raccontato con leggerezza. È in questa frizione continua che il romanzo trova la sua forza, nei due estremi che rimangono separati senza mai avvicinarsi. Nel libro, mentre si racconta l'arte di sopravvivere dietro una maschera, l'autore compie il gesto opposto, si mette a nudo. Una confessione dettagliata, a tratti crudele, tanto da far nascere nel lettore un lieve senso di colpa, come se fosse testimone di verità che non dovrebbero essere ascoltate, il desiderio di un ragazzo di abbandonarsi a un destino tragico e di seguirne la sorte. Questo è il libro. Questo è il Cunto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Confessioni di una maschera di Yukio Mishima e scandagliate così gli abissi dell'ignoto più inaccessibile, il sé di ciascuno. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asola e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Daniele Antelmi. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, dodicesima notte di raid. Washington avverte: intensificheremo gli attacchi. Nel Mar Rosso colpita una nave saudita, rivendicazione dei ribelli Houthi. Fakir, nuovo video rianimato con mani e piedi legati. Indagini sulla catena dei soccorsi. Mario Roggero resta in carcere, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Investe la sua ex, un 19enne viene raggiunto, ucciso dagli amici di lei. Fermato un giovane, è successo in provincia di Nuoro. Il caldo allenta la morsa, forte maltempo sulle coste adriatiche, emergenza incendi in Sicilia. Il calcio riparte dall'assemblea della Lega a Milano. Sul tavolo il futuro della nazionale, la scelta del nuovo commissario tecnico. Buongiorno da Luana Cremasco. Altra notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpita nuovamente la regione di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare. Il Dipartimento di Stato lancia l'allerta: a causa dell'aumento delle tensioni c'è la possibilità di un'escalation imprevista.
3: Un salto di qualità. La dodicesima notte di bombardamenti segna l'ingresso in campo per la prima volta dalla ripresa del conflitto di un bombardiere B-1 americano, capace di trasportare un carico bellico superiore a quello di qualsiasi altro velivolo. Lo riferisce il sito Axios, senza chiarire dove è stato utilizzato. Washington, intanto, colpisce l'area di confine tra Iran e Iraq. 2 morti e 11 feriti. Teheran, in risposta, prende di mira il Kuwait. Ogni nuovo attacco iraniano contro una nave nello stretto di Hormuz sarà seguito da bombardamenti su ponti e centrali elettriche, minaccia il presidente Trump. Il ministro degli esteri iraniana Araghchi replica con la linea dell'occhio per occhio. I Pasdaran riferiscono di una petroliera in fiamme e di altre 2 costrette a cambiare rotta. A preoccupare in queste ore è il rischio di un allargamento del conflitto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato un embargo navale contro l'Arabia Saudita e già nelle ultime ore alcune petroliere hanno invertito la rotta all'altezza di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Se venissero compromessi contemporaneamente Bab el-Mandeb e lo stretto di Hormuz, il commercio globale rischierebbe di finire in ostaggio. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, le possibilità di una soluzione diplomatica al centro dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, a margine del vertice ASEAN nelle Filippine. Il colloquio, concluso poco fa, è durato circa mezz'ora. Ieri una telefonata tra il presidente Zelensky, gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, una conversazione positiva secondo il leader ucraino. Sul terreno intanto attacchi di Kiev nella notte, in Russia ancora sotto tiro un magazzino di Wildberries, la Amazon russa, nella regione di Voronezh. La cronaca, il caso Roggero: il gioielliere condannato per l'omicidio di 2 rapinatori in fuga dal suo negozio rimarrà in carcere, lo ha deciso la giudice di sorveglianza di Torino.
4: Respinto il differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Gli omicidi avvennero mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza non si ravvisa circostanza di urgenza indispensabile per accedere al differimento della pena previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari, come la richiesta di grazia, l'esecuzione della condanna. L'avvocato di Roggero, Stefano Marcolini.
5: Accogliamo il rigetto con un ulteriore filo di speranza, perché il magistrato di sorveglianza di Torino rimette gli atti al tribunale di sorveglianza per una decisione più meditata. La decisione definitiva spetta al collegio.
4: Quali sono gli ulteriori passi?
5: Diciamo che una pedina fondamentale diventa veramente conoscere le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso.
4: Speriamo nella concessione dei domiciliari o la grazia, così Laura, la figlia di Roggero. Elena Paba, GR1.
2: Il caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna. Agli atti video e immagini dell'accaduto, domani l'autopsia.
6: Chi indaga adesso attende, forse già domani, le prime possibili risposte dal medico legale e dai periti. In procura intanto arrivano altri video, altre immagini di quei drammatici momenti. C'è anche un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti.
7: Ti prego di sparare, il cuore!
6: Abderrahim Fakir a terra grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono Pasquale Palma, sindacato di polizia SIULP.
0: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
6: L'inchiesta punta anche sulla catena dei soccorsi, le telefonate al 118, la gestione alla centrale operativa. Sul posto quattro volontari della Croce Rossa che fa sapere intervengono meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir. Non c'è un medico, viene chiamato solo in un secondo momento, un altro video.

0: nei confronti degli uomini in divisa, mentre Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, commenta così:
1: siamo convinti delle nostre ragioni, quelle immagini sono un atto d'accusa.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sulle vicende Roggero e Fakir è tornata la premier Giorgia Meloni. Irresponsabile l'idea del sindaco di Bologna Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità, ha ribadito la presidente del Consiglio in merito alle manifestazioni e agli scontri avvenuti dopo la morte del 42enne. Sul caso del gioielliere condannato c'è una questione di proporzionalità della pena, afferma Meloni. Oggi Consiglio dei Ministri, attese nuove misure su concorrenza, lavoro, contro lo spreco alimentari. Ieri la Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio telefonico con il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, condiviso l'impegno comune per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione a Hormuz, la ricerca di una pace giusta in Ucraina. E al centro del dibattito politico ci sono le questioni del Mastro, Salis, il tema sicurezza e il caso Bologna. A non speculare l'invito della segretaria del PD Elly Schlein. Oggi sul Foglio anche il centrodestra torna sulla vicenda.
3: Sempre con chi devasta. Per Fratelli d'Italia Bologna è l'ennesima dimostrazione che la sinistra sta dalla parte sbagliata, da cui la richiesta di dimissioni al sindaco Lepore, Matteo Salvini.
4: Invochi una piazza lasciando supporre che la Polizia di Stato possa essere corresponsabile di una morte.
3: Nulla a che fare con i violenti, risponde il PD difendendo il suo primo cittadino. Il vero obiettivo è non parlare di stipendi e benzina. Alfredo Dattorre.
5: Le vacanze degli italiani sono sempre più a rischio. Ad essere in vacanza invece sembra il governo, con la Meloni e Salvini impegnati a commentare sui social i fatti di cronaca.
3: Politica e giustizia si incrociano in altri due casi. Primo, il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, FDI, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Valutazione tecnica, spiega la maggioranza, nulla da nascondere. Ma la notizia: i 5 Stelle occupano i banchi del governo, accusato da Giuseppe Conte di ricordare Borsellino per poi proteggere gli amici. Secondo, la condanna di Ilaria Salis per ingiusto licenziamento di due collaboratori. La sinistra predica bene e razzola male, commenta il centrodestra, ma la diretta interessata assicura: chiarirò tutto in appello. Lucio Bondi, GR1.
2: Caro carburanti, il ministro dell'economia Giorgetti spiega che si valuterà quando far entrare in funzione il meccanismo delle accise mobili. Sulla possibile pronuncia di Bruxelles riguardo l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, il ministro manifesta cauto ottimismo. La stima sul rapporto deficit-PIL potrebbe scendere a settembre. Sui conti pubblici, aggiunge:
6: le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
2: E a Barisardo, in provincia di Nuoro, un 19enne è stato inseguito a coltellato a morte dopo aver investito volontariamente la sua ex, che ora è ricoverata con diverse fratture alle gambe. La notizia di poco fa è che i carabinieri di Lanusei, in provincia di Nuoro, hanno comunicato di aver fermato nella notte un minorenne con l'accusa di omicidio. La cronaca di caduto nel servizio.
7: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada, alla luce del sole, nel tardo pomeriggio, nella zona del campo sportivo di Barisardo. Secondo le prime ricostruzioni, il ventenne, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza e poi avrebbe tentato di fuggire. Il fratello e il fidanzato della giovane l'avrebbero dunque inseguito e raggiunto. Poi la lite violenta, la colluttazione e il tragico epilogo. Concas accoltellato a morte. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 di salvargli la vita. La ragazza, che ha riportato gravi traumi alle gambe, è stata elitrasportata all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. La sua testimonianza sarà determinante per chiarire la dinamica dei fatti. I carabinieri procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Da Cagliari per il GR1, Pilar Ottoz.
2: Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Indagati i due custodi della struttura. I carabinieri del nucleo investigativo, quelli del NAS, stanno cercando di capire chi fosse il destinatario delle 80 fiale del farmaco dal quale può essere prodotta una potente e pericolosa droga. Il meteo e il caldo asfissiante degli ultimi giorni continua a favorire gli incendi. In Francia, da ieri in fumo 2.000 ettari nella regione della Gironda, 12.000 persone sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni. In Italia Italia, la Sicilia devastata dalle fiamme, centinaia le persone fatte sgomberare in provincia di Agrigento, roghi anche nelle zone di Catania, Ragusa, Siracusa, Palermo, e proprio Palermo oggi è ancora nella morsa del

0: Il caldo, ma la situazione sta cambiando per l'arrivo di aria fresca dal nord.
1: Bollino rosso a Palermo e a Cagliari, con temperature ancora elevate nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna, ma in generale la morsa dell'afa si attenua. Si registra un progressivo calo termico dovuto all'arrivo di una massa d'aria fredda proveniente dalla Norvegia, che ha già provocato temporali e grandinate soprattutto sulla costa adriatica, in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia, fenomeni che continueranno ad interessare il nostro paese anche se con minore intensità. Le previsioni per le prossime 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
2: Piogge o rovesci sulla Calabria tirrenica, in estensione anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci o temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche e centro-meridionali. Domani ancora rovesci o temporali sparsi sulle regioni adriatiche, centro-meridionali e regioni ioniche. Bel tempo sul resto del paese.
1: Rinfresca un po' dunque, ma la tregua sarà breve, avvertono gli esperti, con il ritorno dell'anticiclone africano è attesa per fine mese una nuova ondata di calore. Daniele Morgera, GR1.
0: Siamo allo sport, il calcio. Questa mattina a Milano, attesa assemblea della Lega di Serie A. Sul tavolo c'è il rilancio del movimento calcistico italiano. Facciamo il punto qui in studio, Alessio Maldini.
3: Esattamente, alle 11.30 è convocata l'assemblea di Serie A. Verso le 13 interverranno il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e il suo consulente Leonardo. Sveleranno il programma appunto di rilancio del calcio azzurro, ma non il nome del nuovo commissario tecnico, per quello bisognerà aspettare ancora qualche giorno. I nomi sono sempre quelli di Guardiola, il problema è l'ingaggio, Conte, voluto dai presidenti della Serie A, Pirlo e Mancini. Proprio Mancini ieri ha giocato con Malagò una partita di un torneo di calcetto over 60 dei circoli romani, però alla fine non ha detto nulla riguardo il ruolo di commissario tecnico e anche il presidente Malagò ha detto per domani è difficile. Per oggi, si intende, è difficile la scelta del nuovo commissario tecnico.
0: La musica al via oggi la 38esima edizione del Porretta Soul Festival. Fino a domenica, nella cittadina termale sull'Appennino bolognese, in arrivo il meglio della musica dell'anima.
4: Sulle orme di Solomon Burke, Wilson Pickett e Otis Redding, per quattro giorni Porretta Terme si trasforma in una succursale di Memphis. Più che un festival, una festa in cui fan di tutto il mondo si ritrovano per trascorrere intere giornate con i loro beniamini. La musica è quella vera, assicura Graziano Uliani, ideatore del Porretta Soul Festival.
5: Gli ospiti sono in maggior parte di Memphis, anche se abbiamo Lenny Williams, voce storica di Tower of Power dalla California. Abbiamo Harry Gaze, una delle nuove promesse del chitarrismo blues, poi Tornetta Davis, Blues Award come miglior voce blues e soul.
4: Torna la Memphis Music Hall of Fame Band, ensemble stellare di 12 elementi e Curtis Salgado, leggendario cantautore che ha ispirato i Blues Brothers. Gironzolando per Porretta si potranno scoprire tante curiosità, dalla toponomastica dedicata ai giganti del rhythm and blues, ai murales ispirati alle leggende della musica dell'anima. Ma non è tutto.
5: Abbiamo un palco all'interno dello street food dove ci sono concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 8 di sera. Poi si passa a Rufus Thomas Park dove ci sono gli americani.
4: Claudia Fayens, GR1.
0: E oggi è festa grande per un grande della musica italiana che compie 80 anni, un compleanno celebrato con nuovi brani e nuovi concerti. Parliamo ovviamente di Edoardo Bennato. Dopo il singolo Ogni settimana, un album di inediti del cantautore napoletano che arriverà in autunno, lo ha annunciato lui stesso. Dopo il live di tre giorni fa al Circo Massimo di Roma, il tour estivo prosegue con altre quattro date. Ad agosto Edoardo Bennato sarà a Torino, poi a settembre Empoli, Pompei e infine Milano. Sono le 7:14, la linea va ora come sempre ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà degli sviluppi dai fronti di guerra, aggiornamenti, il conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il Medio Oriente, l'abbiamo sentito, ci sono stati nuovi bombardamenti nella notte, poi c'è stato l'incontro riguardo all'Ucraina tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Faremo il punto, ma poi dopo il GR delle 8 in ultima parte, il fenomeno delle baby gang e dei cosiddetti maranza. Cosa prevede il nuovo disegno di legge sicurezza sul tema? Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1.

0: State con noi, buona giornata.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogačar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
8: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
9: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
8: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
9: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: Bella!
14: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Una squadra di 40 persone di Confindustria Alto Adriatico sta lavorando a un piano industriale alternativo per l'Electrolux di Porcia.
16: La Fincantieri è inserita nel pool delle aziende individuate dalla Commissione Europea per sviluppare l'industria dei droni assieme all'Ucraina. Fincantieri è stata scelta per le sue competenze sui droni marini.
15: In 300 a Udine davanti alla prefettura per chiedere giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna.
16: Il CPR di Gradisca non è degno della nostra civiltà, a dirlo il capo della delegazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane dopo la visita del centro.
15: In assestamento di bilancio arrivano 200 milioni per i comuni, fondi per l'installazione dei climatizzatori nelle scuole e fondi per gli alberghi a 4 stelle.
16: Iniziati nel Pordenonese i campionamenti a richiesta dei residenti dell'acqua dei pozzi ad uso domestico per individuare l'eventuale presenza di PFAS. Intanto è stata ripristinata in serata la fornitura d'acqua a Trieste in via commerciale Scorcola dopo la rottura di una grossa tubatura avvenuta ieri pomeriggio.
15: Il comune di Udine dovrà consegnare gli atti all'ex comandante della polizia locale licenziato prima della fine del periodo di prova. Lo ha deciso il TAR perché i documenti sono legati al suo ricorso al giudice del lavoro.
16: Fiorella Mannoia canta De Andrè e Fossati questa sera a Palmanova. Mittelfest porta in scena la madre coraggio di Marinoni e lo spettacolo di danza, circo e musica che racconta la vita complicata di Coppelia, una bambola meccanica.
15: Buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Ciocchi. Innanzitutto il meteo di giovedì 23 luglio, il cielo è coperto su tutta la regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 21 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi, Udine Pordenone 19 gradi, Gorizia 17 gradi e mezzo, Forni di Sopra 12 gradi e mezzo, Tolmezzo 12, Piancavallo 11, Tarvisio 10 gradi e mezzo, Sappada 9 gradi e 5 decimi.

0: Sullo Ussari 10 gradi, sullo Zoncolan 9 gradi e 5 decimi, a Grado 22 gradi, Lignano 21, temperatura del mare 26 gradi in entrambe le località.
1: Le previsioni per oggi: al mattino nuvolosità variabile con possibili piogge sparse, poi cielo da poco nuvoloso a variabile, nel pomeriggio sera tempo nuovamente più instabile con possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente forse anche forte, specie in pianura. In tarda serata sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, più sostenuta poi nella notte.
0: Partiamo dall'avvertenza Electrolux, dopo che al tavolo al Ministero sono uscite scarsissime novità, se non la conferma che la produzione delle lavasciuga da Porcia sarà trasferita in Thailandia. Confindustria Alto Adriatico sta definendo quindi un'alternativa industriale per il sito produttivo di Porcia.
2: Una carta a sorpresa ancora da definire per provare a tenere parte della produzione a Porcia se le trattative per il ritiro del piano non andassero a buon fine. È ottimista il presidente di Confindustria, Michelangelo Agrusti, sul futuro dello stabilimento Electrolux dopo l'incontro interlocutorio al Ministero, ma le carte non saranno svelate prima di qualche mese.
3: Noi come Confindustria stiamo lavorando ad un piano da proporre ad Electrolux che ha a che fare con politiche industriali. Stiamo facendo tutte le verifiche, c'è uno staff di non meno di 40 persone che ci stanno lavorando. Non è ancora maturo per poter essere presentato, ma naturalmente l'interlocutore principale in questo caso sarà Electrolux.
2: Il piano B riguarderebbe soltanto Porcia e avrebbe bisogno di 6-8 mesi per essere messo a terra con la collaborazione delle istituzioni. Agrusti è invece più preoccupato dal fattore tempo per i prossimi tavoli tecnici e ministeriali tra settembre e ottobre. Rischiano di essere solo appuntamenti fotocopia, ci dice. La sensazione che l'azienda punti solo a guadagnare tempo ce l'hanno anche i lavoratori, che non lo vedono però come un elemento negativo. Simonetta Chiarotto, segretaria regionale FIOM CGL.
4: Potrebbe essere che l'azienda stia prendendo tempo. A noi invece serve tempo per avere i lavoratori nelle fabbriche, perché oggi cominciano le ferie per tutti, e ci serve tempo per capire dal governo che cosa mette a disposizione. Il ministro Urso parla di sostegno a una transizione. Dobbiamo capire cosa vuol dire sostegno alla transizione con strumenti straordinari. Dobbiamo capire se la transizione è quella che servirà per mantenere gli stabilimenti e mantenere l'occupazione.
2: Ancora fumosa e troppo condizionata da alcune variabili non risolvibili entro ottobre, invece, l'ipotesi ventilata dall'azienda di sostituire le attuali linee di produzione con una nuova. Giovanni Piccin, segretario regionale FIM CISL.
5: Queste lavatrici che vorrebbero portare, intanto bisogna capire se il mercato lo richiede, perché parliamo di lavatrici da 10 a 12 kg, che sono lavatrici non di una famiglia comune. Questo però è vincolato al recupero di questi 15 euro per prodotto, che è formato da energia, cibo e costo del lavoro, che è un tema che affronteremo ovviamente il prossimo incontro.
2: Porcia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La InnoWay, l'azienda che dovrebbe produrre sull'ex sito della Varzila di Trieste i vagoni per i treni merce, nata da una joint venture tra MSC e l'austriaca InnoFreight, al tavolo ministeriale del 5 agosto dovrà precisare gli investimenti, le tempistiche degli ordinativi industriali e presentare un piano di rafforzamento della filiera produttiva per i prossimi 12 mesi. A specificarlo l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolene, che ieri ha definito assieme ai sindacati e ai vertici dell'azienda i punti da chiarire al prossimo tavolo al MIMIT. In agosto l'azienda dovrà dare garanzie sul dato occupazionale dichiarato. Il piano prevede l'assunzione di tutti i lavoratori ex Varzila, 250 addetti circa, attualmente sono impiegati un centinaio, di cui una trentina impegnati con corsi per la riconversione delle competenze. Già siglato per i non attivi il prolungamento degli ammortizzatori sociali per i prossimi 12 mesi.
0: Il know-how di Fincantieri nei droni marini, scelto dalla Commissione europea per implementare la produzione industriale tra Europa e Ucraina proprio in materia di droni.
6: Fincantieri è l'unica azienda italiana selezionata dalla Commissione europea per entrare a far parte sin da subito dell'alleanza sui droni tra Unione europea e Ucraina. L'accordo punta a una collaborazione più stretta per lo sviluppo e l'utilizzo di droni e sistemi antidrone. 9 le imprese europee scelte, altrettante quelle ucraine. Il gruppo, con sede a Trieste, è l'unico tra quelli europei specializzato nel dominio marino ed è ciò su cui lavorerà. L'impegno è coerente con le linee strategiche delineate dall'amministratore delegato Pierroberto Folgero, che ha indicato lo sviluppo del subacqueo tra le priorità di Fincantieri e ha dato vita a un polo tecnologico dedicato. Per la parte ucraina c'è un'azienda specializzata nei droni marini, la U-Force, che ha sviluppato la serie Magura, divenuta l'incubo della flotta russa nel Mar Nero. I droni marini di U-Force hanno colpito

0: fondato molte unità navali russe nel corso della guerra. La tecnica dei droni marini kamikaze è stata utilizzata anche nella guerra del Golfo Persico da Iran e Stati Uniti. Una delle ragioni che ha portato Fincantieri a sviluppare il subacqueo è legata alla presenza di infrastrutture strategiche che vanno protette da attacchi di attori ostili. Parliamo di cavi in fibra ottica per internet, gasdotti, oleodotti o reti elettriche. Un utilizzo dunque duale, militare e civile allo stesso tempo. Per controllare direttamente tutta la tecnologia necessaria, Fincantieri ha completato una serie di acquisizioni industriali. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La SUGI ha ceduto a titolo gratuito attrezzature sanitarie all'esercito italiano per sostenere gli ospedali del Libano. La dotazione comprende arredi sanitari, letti di degenza elettrificati, monitor multiparametrici, ventilatori polmonari, elettrocardiografi, ecotomografi, defibrillatori e numerose altre attrezzature provenienti dalle sedi aziendali di Cormons, del Parco Basaglia di Gorizia, dell'ospedale di Cattinara di Trieste e dell'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Si tratta di beni che, pur non risultando più funzionali alle necessità organizzative di Assugi, conservano piena efficienza operativa e potranno essere immediatamente riutilizzati nelle strutture ospedaliere libanesi. L'iniziativa nasce dalla richiesta avanzata dal Comando Brigata Pozzuolo del Friuli, impegnato nell'operazione Leonte nell'ambito della missione internazionale UNIFIL, con l'obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento dell'assistenza sanitaria in un paese che, a causa della complessa situazione economica e sociale, continua a registrare una significativa carenza di attrezzature e di dispositivi sanitari.
2: Circa 300 persone hanno partecipato ieri al presidio pacifico davanti alla prefettura di Udine in seguito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna, avvenuta durante un'operazione di polizia. Un'iniziativa promossa da Donne in Nero, Open Sinistra FVG, Possibile e Ampi. Secondo gli organizzatori, prendere una posizione chiara di fronte a questi fatti significa difendere democrazia e giustizia sociale. E il grido di aiuto di Abderrahim Fakir, immobilizzato, schiacciato a faccia in giù sull'asfalto da due poliziotti, sotto lo sguardo inutile degli operatori sanitari, dicono, non deve rimanere inascoltato.
1: Non è degno della nostra civiltà, questo è il commento del capo della delegazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane che ha visitato il CPR di Gradisca di Sonzo.
3: Nella giornata di ieri è stata effettuata una visita ispettiva all'interno del CPR di Gradisca da parte di una delegazione composta da membri della Commissione CPR dell'Unione delle Camere Penali Italiane e del direttivo della Camera Penale di Trieste. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio e tutela dei diritti fondamentali che i penalisti italiani stanno portando avanti all'interno di tutte le strutture di trattenimento dei migranti in Italia. Enrico Miscia, Commissione CPR UCPI e Direttivo Camera Penale Trieste.
4: Questa visita ci è consentita nelle zone appunto che sono autorizzate da parte della Prefettura. Non abbiamo potuto visitare le abitazioni dove vivono i trattenuti, che sono secondo noi dei detenuti. L'abbiamo visto solo dall'esterno, non è degno della nostra civiltà. Il focus è quello di verificare se vengono rispettati i diritti di queste persone trattenute in questi centri e se viene rispettato soprattutto il loro diritto di difesa. Poi è chiaro che il focus è anche quello di verificare in loco la situazione reale di questi centri dove di fatto si opera una vera e propria detenzione amministrativa.
3: I CPR sono delle strutture di detenzione amministrativa riservate a stranieri che nel momento in cui vengono fermati non sono in grado di esibire i documenti e vengono trattenuti in attesa di essere rimpatriati nei paesi di origine. Il periodo di trattenimento può arrivare fino a 18 mesi. La struttura di Gradisca dispone di circa 80 posti effettivi. Attualmente le persone ospitate sono 76. Molte le storie di sofferenza dietro i muri dei CPR. Avvocato Maria Mancioppi, membro osservatorio CPR Unione Camere Penali.
5: Difficile è stato con un trattenuto nigeriano, la cui bambina è nata 20 giorni fa, che non ha mai visto e che sta aspettando un certificato di nascita di questa bambina perché il giudice possa rivalutare la sua situazione e concedergli forse la cessazione del trattenimento e di potersi ricongiungere con la sua famiglia.
3: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Con l'assestamento di bilancio estivo in discussione in Consiglio regionale arrivano 200 milioni per i comuni. Si tratta di poste inserite nell'emendamento da 259 milioni di euro presentato dall'assessore.

0: Razzilli, che prevede sostegni anche agli alberghi a 4 stelle e fondi per gli impianti di climatizzazione per le scuole.
1: Con 259 milioni di euro la Giunta regionale ha depositato il cosiddetto emendamento Jolly alla manovra estiva, in discussione in questi giorni in Consiglio regionale, emendamento che porta il valore della manovra a 1 miliardo e 46 milioni di euro. La parte del leone la fa il capitolo enti locali, 200 milioni dei 259 previsti vanno alla concertazione e al rilancio dei territori, 8 milioni per alloggi destinati alle emergenze abitative nei capoluoghi di provincia, 2 milioni e mezzo per l'installazione di impianti d'aria condizionata negli asili nido e scuole materne, sia pubblici che paritari, e ancora turismo e cultura, quasi 4 milioni di euro in più per i contributi agli hotel a 4 o più stelle, 2 milioni per l'ERPAC e altri 2 milioni e mezzo per finanziare il patrimonio culturale in vista di Pordenone 2027. 10 milioni vanno al capitolo viabilità, 6 agli EDR per interventi straordinari, 2.400.000 euro a FVG Strade per l'installazione di sensori di monitoraggio sui ponti, 1.500.000 per la riqualificazione delle traverse urbane ad alto tasso di incidentalità. Da segnalare anche 800.000 euro per l'allacciamento alla rete idrica e sistemi di filtraggio dei PFAS, con particolare riferimento al pordenonese. L'assessore regionale Barbara Zilli.
2: Vogliamo offrire un profilo di questa regione che guarda al futuro e mettere in campo quell'orgoglio di appartenenza che è proprio di tutti i cittadini di questa regione e che vogliamo assolutamente rafforzare con un occhio di riguardo anche alla coesione sociale.
1: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: Sono iniziati nel Pordenonese i campionamenti PFAS gratuiti dell'acqua dei pozzi privati delle abitazioni e che non possono essere allacciati alla rete acquedottistica. I campioni vengono prelevati direttamente presso le abitazioni dai tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, che utilizzano contenitori e procedure specifiche. I campioni vengono successivamente consegnati al laboratorio dell'ARPA della Regione per la ricerca di tutti i parametri legati alla potabilità delle acque, microbiologici e chimici, compresa la ricerca delle sostanze polifluoroalchiliche comunemente indicate come PFAS. A oggi sono pervenute complessivamente 20 richieste, tutte prese in carico dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASFO.
0: I tecnici di Acega SAPS sono riusciti a riparare la condotta d'acqua in via commerciale a Trieste. In tarda serata è stata ripristinata la fornitura d'acqua a tutte le utenze di via commerciale e via Scorcolo. La rottura della tubatura è avvenuta attorno alle 14 di ieri, quando una macchina scavatrice, lavorando in un cantiere, ha urtato la condotta rompendola. L'acqua, che lì scorre a una pressione elevata a causa del terreno in salita, ha avuto un getto potentissimo alto 4 metri che ha inondato la via. Per poter effettuare la riparazione della falla è stato necessario chiudere le valvole di portata per la durata dell'intervento.
3: Il comune di Udine dovrà consegnare gli atti all'ex comandante della polizia locale, licenziato il 24 febbraio per il mancato superamento del periodo di prova. Lo ha deciso il TAR. Il giudice ha riconosciuto che i documenti richiesti sono collegati alle esigenze difensive del ricorrente in un'azione dinanzi al giudice del lavoro.
4: Il TAR ha stabilito che il comune di Udine dovrà consegnare a Paolo Carestiato tutti i documenti richiesti relativi al rapporto di lavoro, poiché potrebbero essere potenzialmente utili per impugnare il licenziamento. Questa è in estrema sintesi la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo interviene sulla vicenda che riguarda l'ex comandante della Polizia Locale di Udine, licenziato a pochi giorni dalla scadenza del periodo di prova, il quale, in seguito all'impugnazione del licenziamento, venne negato l'accesso agli atti.
5: La sentenza sottolinea come il dottor Carestiato avesse pieno diritto di ottenere questi documenti al fine poi di valutare le sue difese. Tenuto conto anche che all'epoca il licenziamento del dottor Carestiato è stato un atto particolarmente anomalo, perché aveva lavorato bene ed aveva avuto apprezzamento da parte di tutti i sottoposti e da parte dei sindacati.
4: Nell'accesso agli atti sembra soprattutto emergere, forse per la prima volta, il perché del licenziamento del comandante, contestate, leggiamo nella sentenza, alcune dichiarazioni rese alla stampa in materia di metal detector, ritenute un'ingerenza nelle competenze dell'assessore, contestata la richiesta di considerare come missione e non come ferie la partecipazione ad un convegno e contestato l'annuncio pubblico sull'aumento di organico e mezzi considerato stata un'invasione delle prerogative politiche. Marco Quagliaro, avvocato da 30 anni impegnato nella tutela di cause relative al pubblico impiego, si dice certo

0: Il comune consegnerà la documentazione entro i 20 giorni previsti dalla sentenza.
1: E dice non era mai capitato un caso come questo, perché?
2: Generalmente le amministrazioni, a fronte della richiesta fatta dall'interessato, esibiscono i documenti essendo tenute alla trasparenza amministrativa e, avendo, come nella specie, intimato un licenziamento, non hanno nulla da nascondere e pertanto forniscono all'interessato tutto ciò che inerisce al rapporto di lavoro e alla sua esecuzione.
0: L'amministrazione comunale, da noi contattata, si riserva al momento di rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono iniziati i lavori di riqualificazione e ampliamento della pista di atletica dello stadio comunale Tegel di Lignano. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti programmati dall'amministrazione comunale nell'ambito dell'impiantistica sportiva, anche in vista dei giochi EIOF 2027 che porteranno a Lignano i giovani talenti dello sport europeo. L'opera, dal valore complessivo di 2.550.000 euro, prevede il completo rifacimento della pista di atletica, che passerà dalle attuali 6 a 8 corsie, adeguandosi agli standard richiesti per le competizioni internazionali dalla FIDAL e da World Athletics. Saranno inoltre rinnovate tutte le aree dedicate ai concorsi, con nuove pedane per il salto in lungo e triplo, salto con l'asta, salto in alto e per tutte le discipline di lancio, oltre all'adeguamento delle recinzioni, degli spazi di sicurezza e delle opere accessorie.
4: Per l'ascensore del castello di Gorizia si può dire che qualcosa si muove. Ieri il sopralluogo della ditta che finalmente fornirà la documentazione necessaria per le autorizzazioni all'esercizio agli uffici regionali.
5: Dopo anni di stallo, insomma, le ultime procedure per arrivare alla definitiva apertura dell'impianto al pubblico sembrano essersi rimesse in moto. A dare una spinta anche il comune, che, esasperato da una situazione divenuta ormai paradossale, aveva presentato al consorzio la diffida ad adempiere, spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici Sara Filisetti.
6: Si è trattato di una sorta di ultimatum proprio per vedere se c'era la volontà da parte del consorzio Compat di portare a termine i lavori.
5: Il cantiere si è dilungato per 20 anni, dal 2007 giunta Romoli, tra stop per ritrovamenti archeologici, cambiamenti della normativa per l'esercizio di questo tipo di impianti, fallimento di una delle ditte cui era stato inizialmente affidato l'appalto e poi il Covid e la guerra in Ucraina con i conseguenti rialzi dei prezzi di energia e materiali da costruzione. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
7: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, tutto quello che il comune doveva fare è stato fatto, ovviamente però eravamo sempre sub iudice. Siamo davvero all'ultimo miglio e perciò spero davvero che, visto che è accaduto tutto, ormai non so cosa possa accadere.
5: Circa 5 milioni e mezzo di euro il costo di realizzazione dell'impianto di risalita al colle, che rientra in un finanziamento più ampio che comprendeva anche la riqualificazione della vicina Piazza della Vittoria, tutti fondi regionali e comunali. Anche la consigliera comunale e regionale Laura Fasiolo del PD aveva chiesto conto nelle settimane scorse dello stato d'avanzamento dei lavori con un'interrogazione in consiglio regionale del 3 giugno. Finora nessuna risposta, ma il sopralluogo della nuova ditta al cantiere, dice, permette un cauto ottimismo. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il nuovo giardino pubblico di Roiano è stato intitolato a Eddie Walter Cosina, il poliziotto triestino che fu ucciso nell'attentato a Paolo Borsellino. Il sindaco di piazza ha sottolineato il valore simbolico del luogo scelto per l'intitolazione, dove un tempo sorgeva una caserma della polizia e oggi è un'area aperta ai cittadini, perché vi sono un giardino pubblico e una scuola. Con questa intitolazione, ha aggiunto l'assessore Babudere, Trieste rinnova la propria riconoscenza nei confronti delle forze dell'ordine e rende omaggio a Eddie Walter Max Cosina e a tutti i servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita per la difesa della legalità, della giustizia e delle istituzioni democratiche. La nipote Silvia ha espresso la convinzione che lo zio sarebbe stato felicissimo di essere ricordato in un luogo di gioia circondato dai bambini e dalle famiglie. La speranza, ha concluso, è che la sua scelta di vita possa rappresentare una guida e un esempio positivo per le nuove generazioni.
4: Il comune di Duino Aurisina, in Siel, la regione, l'istituto di ricerca sloveno Slori, insieme per insegnare all'assistente di intelligenza artificiale Giulia la corretta pronuncia e l'utilizzo della lingua slovena. In Siel ha sviluppato infatti nel 2025 il sistema di intelligenza artificiale vocale Giulia per il comune di Porcia. Ora inizia la sperimentazione anche in sloveno. La sperimentazione non prevede in questa fase l'attivazione di servizi rivolti al cittadino, ma rappresenta un'attività di test e validazione tecnica. Il comune di Duino Aurisina svolge il ruolo di comune pilota.

0: quota per questa fase sperimentale, con la prospettiva di estendere il servizio a livello regionale nei territori in cui è presente la minoranza linguistica slovena.
1: Nel 2025 la raccolta differenziata di carta e cartone in Friuli Venezia Giulia si attesta a quasi 75.000 tonnellate, con una leggerissima flessione rispetto al 2024, una quantità che, se pressata, sarebbe sufficiente a riempire più di tre volte il castello di Miramare a Trieste. Il dato emerge dal 31esimo rapporto annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici. Il dato pro capite regionale, pari a 62 kg per abitante, resta vicino alla media nazionale, che è pari a 67 kg. L'intercettazione di materiale cellulosico sul totale dei rifiuti evidenzia ancora spazi di crescita stimati in almeno 10.000 tonnellate annue, ha spiegato Roberto Di Molfetta, direttore generale di Comieco. Nel dettaglio, Gorizia è la più virtuosa, con un pro capite di circa 76 kg. Segue Udine, dove si raccolgono mediamente 66 kg di carta per cittadino. Pordenone ha un pro capite di quasi 59 e Trieste raggiunge i 51.
0: A Gemona del Friuli vengono assegnati oggi i premi Marco Fantoni ai tre migliori laureati in scienze motorie dell'Università di Udine. Dopo il conferimento dei riconoscimenti si terrà il Graduation Day di scienze motorie, con la consegna della pergamena di laurea ai 43 laureati nella sessione di luglio. La cerimonia alle 11 nel Cinema Teatro Sociale.
1: A Farra di Sonzo parte stasera la prima edizione della Città della Scienza, il festival organizzato dal Circolo Culturale Astronomico insieme al collettivo artistico L'Amalgama, un'iniziativa che unisce spettacoli, installazioni e lo studio dei cieli. Questa sera alle 21 l'inaugurazione al Centro Astronomico, con la proiezione di spezzoni cinematografici Dalla Terra allo Spazio, la scienza nei capolavori della fantascienza, con i dottori Eric Romelli e Daniele Tavagnacco.

0: Apriamo con Fiorella Mannoia, che canta Le notti di maggio, scritte per lei da Ivano Fossati nel 1988, la pagina degli spettacoli, perché Fiorella Mannoia sarà questa sera a Palmanova in concerto. La cantante è impegnata nel suo tour dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati, un viaggio tra i brani più amati dei due cantautori in occasione dei 30 anni dall'album di De André, Anime Salve. Il concerto è in programma in Piazza Grande, apertura alle 19, inizio alle 21.
1: Io conosco la mia vita e ho visto il mare.
2: A Mittelfest debutta in prima nazionale Coppelia, un ballet mécanique di Caterina Mocchi-Sismondi e la compagnia Blu 5, spettacolo di circo, musica e teatro sulle complicate vicende di una bambola meccanica. Alle 21.30 al Teatro Ristori. Nel pomeriggio la prima assoluta di La Caccia con il violoncellista Jorge Jiménez e il pianista Matteo Bevilacqua, che si inseguono come prede e predatore, mentre sui loro corpi e strumenti lavora l'artista Andrea Lelario. Alle 19.30 nella chiesa di San Francesco e poco prima, alle 18, nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, il monologo con Laura Marinoni, Una madre coraggio.
0: Un altro festival che segna la nostra estate è Onde Mediterranee a Gradisca di Sonzo, il festival dedicato a Giulio Regeni. Oggi alle 19 un appuntamento dedicato all'universo interiore dei ragazzi tra difficoltà e desiderio di riscatto con il giovane attivista Umberto Di Mitri. Alle 21 invece lo spettacolo con Antonio Losito al Nuovo Teatro Comunale, che propone un corso per diventare tiranni dal suo podcast Tyranny. Gli abbiamo chiesto come si fa.
3: Esiste un algoritmo per diventare tiranne o tiranni, io l'ho trovato, ne parlo nel mio incontro a Gradisca di Sonzo, vi faccio vedere come sono diventate tiranne e tiranni, tipo un postino che a un certo punto è riuscito a controllare 50 milioni di persone, oppure di un dittatore che per realizzare i propri film che aveva nel cassetto ha rapito un regista di fama e un'attrice di fama internazionale. Parlo di gente che parla con gli animali, che riesce a parlare con gli animali. La tirannia in questo momento è la forma di governo più espansa nel mondo. Circa metà dei paesi del mondo vive in una tirannia, un regime ibrido, così lo definisce Democracy Index. Quindi la vera anomalia siamo noi. Se mi date retta, in 20 minuti vi spiego come diventare tiranne o tiranne.
2: Ecco, ci può dare giusto due pillole per...

0: capire come si fa a diventare tiranni?
1: Innanzitutto usando la creatività, per esempio parlerò del tiranno dell'Azerbaigian che qualche anno fa ha pubblicato i risultati delle elezioni prima delle elezioni, il giorno prima.
0: Quindi bisogna semplicemente inventare.
1: Bisogna osare, mirare a obiettivi irraggiungibili, come ad esempio Gheddafi, ne parlo proprio stasera. Gheddafi a un certo punto ha cercato di annettere la Puglia, un pezzo di Puglia. Questo ha cercato di farlo per 40 anni, vi spiego come ha fatto e perché.
0: Quindi Gheddafi voleva la Puglia, Trump vuole la Groenlandia, quindi avere grandi sogni, grandi aspirazioni, è questo il trucco?
1: Assolutamente sì, più sono demenziali, più sono assurdi e più in realtà nascondono delle verità che spesso noi che viviamo nelle democrazie non riusciamo a capire, le etichettiamo come buffa, ma in realtà sono molto pericolose e vi spiego come fanno, perché ogni tiranno diventa tiranno sempre allo stesso modo da circa un milione di anni.
0: E perché ci piacciono?
1: Ci piacciono perché parlano alla nostra pancia, al nostro sentimento antidemocratico. Danno risposte semplici a problemi complessi. Non importa poi se queste risposte semplici siano completamente insensate o, come dire, siano violente.
0: Appuntamento questa sera con Le Voci che Restano, progetto che trasforma luoghi simbolici di Pordenone in spazi narrativi e poetici. La performance, dal titolo Poesia e musica tra partenze, ritorni e attese, vedrà la lettura recitata di testi di Emily Dickinson, Pessoa, Cavafis e Pavese con le musiche di Jacopo Romano dalle 19 alla stazione di Pordenone.
2: Un classico del cinema muto nel cuore di Gorizia con musica dal vivo è uno degli appuntamenti del Festival Musica Cortese questa sera. L'ensemble Drumsam accompagnerà dal vivo la proiezione del film Robin Hood del 1922 diretto da Alan Duana, interpretato da Douglas Fairbanks. Un'iniziativa che recupera l'abitudine di musicisti di suonare nelle sale prima che venisse introdotto il sonoro. La proiezione alle 20:30 al Parco Coronini-Cromberg.
0: Agli incontri con l'autore e con il vino, a Legnano Sabbia d'Oro, protagonista stasera al Pala Pineta, Ilaria Tuti, che presenterà il suo ultimo romanzo ed è Un poco la notte e un poco l'alba, in dialogo con Alberto Garlini. L'incontro è alle 18:30. Il libro racconta l'incontro con la comunità friulana, con i suoi riti antichi e l'invasione dei cosacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, in un romanzo in cui prevale il ruolo e la forza dei personaggi femminili. L'intervista a Ilaria Tuti sarà trasmessa nel nostro giornale radio dalle 12:30.
2: E siamo allo sport. L'Udinese in ritiro a Lienz in Austria, 35 i convocati da mister Unjaic, tra loro c'è Zaniolo che ha firmato un contratto nuovo con l'Udinese e per il nuovo acquisto Mergin Vojvoda sarà una settimana fondamentale per inserirsi nel gioco di squadra che si completerà con Jesper Karlström dal rientro dei mondiali con la Svezia. Intanto domani la prima amichevole contro i gallesi dello Swansea.
0: Sui campi dell'Eurosporting di Cordenone, Nuria Brancaccio, campionessa uscente, testa di serie numero 1, conquista i quarti di finale del ITF World Tennis 75, battendo 6-2-6-2 Martina Colmenia. Va ai quarti anche Martina Trevisan, che ha sconfitto nel secondo turno in un derby azzurro Francesca Pace con il punteggio 6-4-6-1. Esce a sorpresa la svedese Kajsa Rinaldo Persson, testa di serie numero 2, costretta a inchinarsi in 3-7 alla lettone Beatrice Zeltina.
3: Rassegna stampa.
2: Comuni, una pioggia di soldi è il titolo principale del Piccolo e degli altri quotidiani NEM che riguarda il cosiddetto emendamento Jolly portato ieri in consiglio regionale dall'assessora Zilli. Dal Pala Rubini al polo scolastico di Gorizia, 200 milioni destinati al territorio. Le priorità, scrive ancora il quotidiano, scuole e impianti sportivi. Al centro pagina c'è la spettacolare foto dell'acqua che sgorga ad altissima pressione in via commerciale dopo la rottura della tubatura. Di piazza le deleghe che furono dell'assessore Giorgio Rossi, che fu anche il suo braccio destro e amico in tutti questi anni. Avanti così, dice il primo cittadino, fino a fine mandato sarà un modo per onorarlo. Inway, ancora ultimo anno di cassa integrazione, poi si va a regime, sintetizza il Piccolo, l'attuazione del piano industriale dell'azienda che è entrata nel sito di Bagnoli della Rosandra al posto della Varzila. Il Piccolo di Trieste racconta all'interno anche l'amicizia di Susanna Huckstep con Edoardo Bennato. Susanna Huckstep, Miss Italia e modella, era stata scelta dal cantante per partecipare al video Ok Italia. Da allora i due hanno mantenuto un rapporto di amicizia. Per me, di

0: dice Susanna Huckstep, e Come uno zio è una persona dai grandi valori.
1: Il Gazzettino, l'edizione di Pordenone, apre sulla corsa ai vigilantes da parte dei condomini della città, un modo per ripararsi dalla violenza in strada e dagli incendi. E poi c'è il problema dei ratti, c'è anche un'immagine in prima pagina. A Sacile una donna è stata morsa da un topo e a Polcenigo i ratti corrono sui cavi. Si parla anche dei soldi della regione, dall'assestamento estivo per il velodromo, arrivano 2,5 milioni, ma non bastano. Nell'edizione di Udine, l'incidente sul Monte Bivera, durante un'esercitazione militare, un mezzo lince si è messo a sparare da solo colpendo un altro mezzo militare. Non ci sono feriti, l'episodio risale al 10 giugno. Infine, l'Udinese comincia il suo ritiro a Linze con Zaniolo, che lunedì scorso ha trovato l'accordo.
0: Il Piccolo di Gorizia dedica le pagine della cronaca cittadina al progetto degli idrovolanti. Al Duca d'Aosta a ottobre previsti gli incontri con la Camera di Commercio, i comuni di Savonia, Schempeter e il Malignani. Renato Sacchetti, manager della holding che ha in progetto la produzione dei velivoli antincendio a Gorizia, dichiara però che non ha intenzione di coinvolgere investitori pubblici, altrimenti dice avrebbe scelto di insediarsi nella ZES unica del Mezzogiorno con capitali privati. Si è più liberi nel progetto, aggiunge. L'assemblea del GECT ha prorogato fino a settembre la presidenza di Paolo Petizol, ma anche ha già individuato chi li succederà. Si tratta di Vesna Humar, già sottosegretario nel governo Golob. È ancora cronaca, 3 arresti all'Iser di truffatori di anziani, si tratta di trasfertisti delle truffe, spiega l'articolo. Recuperata parte della refurtiva tra gioielli e contanti. E infine, per il campus scolastico di Monfalcone bisognerà attendere ancora, scrive il Piccolo, perché l'area andrà prima bonificata dalla presenza di eventuali residuati bellici.
1: Il Messaggero Veneto in entrambe le edizioni apre sui fondi destinati ai comuni dell'assestamento di bilancio. A Udine arrivano meno 5 milioni, poco meno per Pordenone. All'interno c'è anche lo schema con i contributi per ciascun comune. Cronaca di Udine, la manifestazione per Fakir sotto la prefettura, almeno 300 persone per chiedere giustizia. Si parla della nuova piazza Garibaldi con l'intervista all'architetto Kipar, così torna a respirare. Per la cronaca, l'avviso orale ha spaccatutto, l'uomo che rompe i vetri delle auto nella zona est, e poi c'è il caso Carestiato, che è l'ex capo della polizia locale che fu licenziato perché parlò con la stampa. Mortegliano, 3 anni dopo la grandinata, il cantiere del Duomo finirà l'anno prossimo, e poi c'è il ragazzo di Codroipo che fa l'esame di terza media in Friulano e viene premiato dall'Arlef. E finisce poi un'epoca alla presa di Zompita, dopo 3 generazioni, quasi un secolo, cambia la famiglia che la sorveglia. A Pordenone Electrolux e Porcia dice no agli operai in prestito da Susegana, e poi si parla della maxi rissa al Bronx, 10 coinvolti, un ferito, al 5° episodio in un mese. Infine la Cornacchia, secondo il TAR, si è rivelata più furba di molti umani e annulla così l'ordinanza per il suo abbattimento.
0: La musica per Ottoni, per il concerto dell'amicizia, in programma questa sera a Pozzuoli con il quintetto friulano Sunday Brass alle 21 nel piazzale del municipio.
1: A Porcia stasera lo spettacolo Nando il Ghepardo alle Zee Olimpiadi, una storia con animali della giungla e felini non tanto sicuri delle loro abilità nella corsa, alle 21 nel centro storico.
0: A Budoia arriva Shakespeare con Pene d'amore perdute, messo in scena dal Piccolo Teatro Città di Sacile alle 21:15.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali, le anticipazioni del giornale radio, seguire la rubrica in friulano Vueo Fevelindì delle nuove leggi antisismiche poste 1976 alle 11:19, saperi artigiani alla scoperta dell'antica tradizione della ceramica in Caria, da Tolmezzo a Cella di Ovaro fino a Paluzza, e poi alle 11:55 Rock Revolution.
0: E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Riccardo Stoic. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile Cabi Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da nuvolosità variabile con possibili precipitazioni sparse, a cui seguiranno cielo da poco nuvoloso a variabile, mentre la circolazione veicolare si va movimentando.

0: girando sulla principale rete viaria, è già piuttosto sostenuto in autostrada, in particolare sulla A4 Trieste-Venezia si registra un traffico sostenuto con possibili rallentamenti tra San Donà di Piave e Portogruaro in entrambe le direzioni. Qui si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, e in direzione Trieste si registrano code già in tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il Bivio con la A27. Segnaliamo poi sul raccordo RA13 il cantiere che comporta la chiusura della galleria Carso in direzione Trieste. Qui siamo tra Padriciano e Cattinara, ci sono rallentamenti all'innesto sulla 202, mentre sul raccordo RA14, la diramazione Officina Fernetti, abbiamo un restringimento con chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste-Venezia. Sul tratto a Sistiana-Rabuiese c'è poi il cantiere all'altezza della galleria Monte d'Oro con uno scambio di carreggiata con doppio senso di marcia nella direzione per la Slovenia. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria segnaliamo alcuni restringimenti con transito a senso unico alternato, in particolare sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado, sulla strada regionale 356 nel comune di Cividale del Friuli, alcune deviazioni con indicazioni sul posto sulla statale 52 Carnica nel comune di Villa Santina e sulla strada regionale 251 della Valcellina nel comune di Cimolais. Sulla stessa 251 segnaliamo anche riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato nel comune di Barcis e per lavori anche all'altezza delle gallerie Para, Prappiero ed Inte. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
12: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
11: OVS, love people, not labels.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
15: Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: indaga sull'intervento della polizia sulla catena dei soccorsi. Le responsabilità degli scontri di Bologna, i casi Ilaria Salis e Delmastro accendono il confronto politico. 12ª notte di attacchi sull'Iran, Washington pensa a un potenziamento dei bombardamenti, rischio escalation nel Mar Rosso per il coinvolgimento degli Houthi. Le conseguenze sui mercati, lievita il prezzo del petrolio. Giorgetti, sul caro carburanti si valuterà il meccanismo delle accise mobili. In generale l'economia italiana regge. Gioventù violenta in Sardegna investe la sua ex, poi viene raggiunto e ucciso dagli amici di lei, fermato un minorenne. L'Italia spaccata, incendi e caldo estremo al sud, grandinate violente al centro, temperature in calo. Calcio all'assemblea della Lega, Malagò e Maldini presentano il piano per il rilancio della nazionale. Ancora qualche giorno per il nuovo CT. Gli 80 anni del pirata del rock, Edoardo Bennato, li festeggia con un album in uscita in autunno. Il fascino di Ulisse sui giovani, lunghe file in tutto il mondo per l'Odissea di Nolan, che vola ancora negli incassi. Buongiorno da Luana Cremasco. Proseguono le indagini sul caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna. Domani l'autopsia. Ci si concentra su immagini e video, ora gli atti e sulla catena dei soccorsi.
1: L'intervento dei sanitari, la tempistica, le chiamate al 118 è uno dei tasselli centrali di un'inchiesta che acquisisce nuovo materiale, tra cui video e immagini. C'è anche un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIULP.
2: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
1: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa, che fa sapere intervengono meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati. Poliziotti e sanitari non sono indagati. Il legale della famiglia di Fakir è Fabio Anselmo.
3: Si parte già con una prearchiviazione dal nuovo sistema penale, perché più protetti di così gli agenti non potevano essere. Siamo convinti delle nostre ragioni. Quelle immagini sono un atto d'accusa.
1: Tutto ciò mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti degli uomini in divisa.
4: Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, andiamo avanti così.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Sul caso Fakir, ma anche sulla condanna a 14 anni del gioielliere Mario Roggero per l'omicidio dei due rapinatori in fuga dal suo negozio, è tornata Giorgia Meloni. La premier ha ribadito tolleranza zero parlando delle manifestazioni e degli scontri avvenuti dopo la morte del 42enne fermato dalla polizia a Bologna.
5: Giorgia Meloni spiega che chiamare la piazza all'indomani della tragedia di Fakir suona come condanna verso le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. Un atto irresponsabile per la Presidente del Consiglio, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le persone in divisa anche di fronte alla morte di un agente in servizio. Tolleranza zero è il principio evocato dalla Premier verso chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega ancora, rivendicando le misure contro la criminalità, anche giovanile. Giorgia Meloni ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri. Nuove misure sulla concorrenza, con stretta su autorizzazioni, verifiche antimafia e bonus per le colonnine di ricarica elettrica, sul lavoro con particolare attenzione alle piattaforme digitali, norme contro lo spreco alimentare ed un decreto ad hoc per consentire i processi sospesi dopo il crollo al Tribunale di Bolzano. Ieri, in un colloquio telefonico con il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, ha condiviso l'impegno comune per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, la ricerca di una pace giusta e duratura in Ucraina. Carla Macrellino, GR1.
0: Dicevamo del caso Roggero, il gioielliere rimarrà in carcere, lo ha deciso la giudice di sorveglianza, la difesa punta sulla sospensione e su una futura grazia.
6: L'istanza di differimento della pena è stata presentata il giorno in cui Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate, venerdì 17 luglio. Nello stesso giorno è partita la richiesta di grazia. Ieri la magistrata di sorveglianza ha respinto la richiesta di differimento della pena. Per la magistrata non si ravvisa circostanza d'urgenza indispensabile per accedere al differimento previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari, come la richiesta di grazia, l'esecuzione della condanna. L'avvocato di Roggero Stefano Marcolini.
7: Accogliamo il rigetto con un ulteriore filo di speranza, perché il magistrato di sorveglianza di Torino rimette gli atti al tribunale di sorveglianza per una decisione più meditata. La decisione definitiva spetta al collegio.
6: Quali sono gli ulteriori passi?

0: Sì.
1: Diciamo che una pedina fondamentale diventa veramente conoscere le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso.
0: Speriamo nella concessione del domiciliario, la grazia, anche tenuto conto della sua età, così Laura, la figlia di Mario, Roggero, Elena Paba, GR1.
2: E sulle vicende di cronaca, Roggero, il caso Bologna, il tema sicurezza, si accende il dibattito politico.
3: La sinistra è con chi devasta. Fratelli d'Italia accusa

0: giusto che paghino tutti. Una tragedia, ma non si specula sulla cronaca, la replica sul Foglio della segretaria Emily Schlein, che nell'intervista guarda alle elezioni. Noi pronti siamo, l'alternativa. L'intreccio giustizia politica anima gli schieramenti dopo il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Niente da nascondere, fa quadrato il collega di partito Donzelli, è una valutazione tecnica, ma alla notizia i 5 Stelle occupano i banchi del governo. Giuseppe Conte.
1: Non possiamo consentire che addirittura amici e amichetti di partito siano scudati.
0: La sinistra predica bene e razzola male, attacca il centrodestra dopo la condanna di Ilaria Salis, europarlamentare di Verdi Sinistra, per ingiusto licenziamento di 2 collaboratori. Confido si chiarisca tutto in appello, il commento di Nicola Fratoianni. Francesco Macaro, GR1.
2: Sono le 8:06 e siamo agli esteri. Cresce la tensione, non si fermano gli scambi di attacchi nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump continua a fare pressione su Teheran. Sentiamo il corrispondente.
3: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che la Repubblica Islamica Iraniana abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna a parlare del conflitto in Medio Oriente a un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Poco dopo scatta la 12ª notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran. La giornata dell'inquilino della Casa Bianca era cominciata con la visita alla base dell'aeronautica militare di Dover, in Delaware, per onorare le ultime vittime americane del fuoco iraniano. Prima ancora, un avvertimento sui social rivolto agli Ayatollah. D'ora in poi, aveva scritto Trump, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. Ma sempre in Medio Oriente Washington continua a muovere anche delle leve diplomatiche. L'amministrazione conferma infatti di aver siglato un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh. L'intesa, che ora sarà trasmessa al Congresso, aprirebbe potenzialmente la strada in futuro anche all'arricchimento dell'uranio nel paese alleato. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Occhio per occhio è la risposta iraniana alle minacce di escalation dopo la 12ª notte di attacchi americani contro Teheran. La corrispondente.
4: Cresce la tensione nel Golfo Persico e proseguono gli scontri. Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Una è in fiamme e minacciano di creare un punto di strozzatura che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione nello stretto di Hormuz. I militanti, con base in Yemen, che controllano le aree vicine allo stretto di Bab el Mandeb, avevano annunciato lunedì un blocco navale sull'Arabia Saudita. Solo ieri 5 petroliere hanno cambiato rotta nel Mar Rosso per evitare lo stretto di Bab el Mandeb e altre 3 navi cariche di petrolio saudita destinato alla Cina e all'India hanno invertito la rotta. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti al porto di Jambu sul Mar Rosso per evitare le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano i Pasdaran affermano che 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture elettriche e nucleari, Teheran reagirà duramente. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: La guerra in Ucraina e le possibilità di una soluzione diplomatica al centro dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN nelle Filippine. Gli aggiornamenti qui in studio con Francesco Mincone.
5: Il colloquio tra i capi della diplomazia di Stati Uniti e Russia è durato circa mezz'ora, era il quarto faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. All'uscita, breve dichiarazione di Lavrov, si sta lavorando alla normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Russia. Lavrov ha confermato una generica disponibilità di Mosca a una soluzione politica e diplomatica del conflitto in Ucraina e i due ministri sono rimasti d'accordo sul continuare i contatti. Dunque poco o nulla di fatto. Da registrare il commento a distanza ieri del segretario di Stato Vaticano Parolin a margine di un evento: le prospettive di pace sono inesistenti, ha dichiarato. Sul terreno continuano gli attacchi ucraini, in Russia ancora sotto tiro un magazzino di Wildberries, il colosso del commercio elettronico detto la Amazon russa, ha colpito uno stabilimento nella regione di Voronezh. Altri bersagli presi di mira dagli ucraini: una centrale elettrica nella Crimea occupata e una raffineria nell'oblast di Ulyanovsk, a circa 500 km a est di Mosca.
2: Economia come arma di guerra dunque, ma le tensioni internazionali non impattano per ora sui conti pubblici, lo ha detto il ministro

0: dell'economia Giorgetti parlando alla Camera influiscono invece sui prezzi di benzina e petrolio. Facciamo il punto con Paola Nania.
1: Buongiorno, il numero che dà più il senso delle tensioni che si riaccendono anche a livello economico è quello del costo del barile, dal barile del petrolio. Parliamo di $96 per il Brent europeo, che è ai massimi da 6 settimane. Influisce, lo dicevate, il conflitto che si è riacceso in Medio Oriente, la situazione nello stretto di Hormuz che sembra lontana da una soluzione, e quindi ne risentono anche i prezzi della benzina qui in Italia. Ieri, parliamo della modalità self-service, lungo la rete stradale era a 1,95 euro al litro, il gasolio 2,12. Il governo valuterà il ricorso a nuovi sconti attraverso le cosiddette accise mobili. L'economia però regge, ha detto ieri il ministro dell'economia Giorgetti. Allora sentiamo cosa ha detto nel dettaglio nel servizio.
2: Il governo italiano sta puntualmente rispettando tutti i vincoli e il patto di stabilità, probabilmente uno dei pochi governi in Europa che lo sta facendo, e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa.
3: Il ministro Giorgetti manifesta un cauto ottimismo sulla pronuncia di Bruxelles sull'uscita dalla procedura di deficit eccessivo prevista a settembre e allo stesso tempo conferma le stime di crescita per il nostro paese.
2: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
3: Sul tema del caro carburanti, il ministro afferma che si valuterà il meccanismo delle accise mobili quando entrerà in funzione. Giorgetti ha poi espresso soddisfazione per la nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E il costo dell'energia è certamente un tema centrale. Secondo un'indagine di Censis Confcooperative, siamo pronti a tutto per risparmiare. A favore di rinnovabili e nucleari, tra i meno abbienti, bene anche il gas russo e il carbone. I dettagli nel servizio.
4: È un quadro singolare quello che emerge dal focus Censis a Confcooperative sul caro energia, ma che rende bene il quadro sociale. L'ambiente è un valore per 8 famiglie su 10. Quando si tocca il portafoglio però tutto cambia. Oltre l'82% vorrebbe accelerare sulle rinnovabili, ma più della metà del campione, cioè il 54,5%, apre al nucleare di nuova generazione. E non è tutto. Pur di arginare il continuo fluttuare delle bollette, quasi una famiglia su due aprirebbe al gas russo. Soprattutto le famiglie con meno risorse guardano a un ritorno al carbone come possibile strada. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
5: È un pragmatismo difensivo che nasce dalla paura di restare senza energia e senza soldi. 6 su 10 vorrebbero che le decisioni energetiche fossero assunte dall'Europa per ricomporre un equilibrio che i singoli paesi da soli non riescono a garantire a causa delle congiunture internazionali.
4: In sostanza, due Italie, quella che può permettersi di guardare al futuro e quella costretta a guardare solo al mese successivo. Lorenzo Opice, GR1.
0: Rai Radio 1, ancora cronaca. Barisardo, in provincia di Nuoro, fermato un minorenne per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne inseguito, accoltellato a morte dopo che con l'auto aveva investito volontariamente la sua ex.
6: Avrebbe puntato la sua auto verso un gruppo di ragazzi a piedi non lontano dal campo sportivo di Barisardo, in Ogliastra. Sul marciapiede c'era anche una ragazza di 21 anni con la quale Simone Concas avrebbe avuto in passato una relazione. Secondo i testimoni, il 19enne avrebbe investito la giovane volontariamente prima di scappare, lasciandola a terra con diverse fratture. Il nuovo fidanzato della ragazza e il fratello minorenne di lei avrebbero inseguito l'investitore e dopo averlo bloccato lo avrebbero costretto a scendere dalla macchina. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale Concas è stato colpito con diverse coltellate. I due giovani sono scappati mentre il 19enne è morto a causa dell'emorragia. Aiutati dalle testimonianze dei presenti, i carabinieri sono risaliti all'identità degli aggressori, rintracciati in serata e interrogati durante la notte. All'alba il minorenne è stato fermato con l'accusa di omicidio e trasferito nel carcere minorile di Cagliari. Nella stessa città è ricoverata la ragazza che, nonostante le ferite, non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ancora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e soprattutto i rapporti tra i quattro giovani. Simone Zazzera, GR1.
0: Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Indagati due custodi della struttura. I carabinieri del nucleo investigativo, quelli del NAS, stanno cercando di capire chi fosse il destinatario delle 80 fiale di farmaco dal quale può essere prodotta una potente e pericolosa

0: usa droga. La strage di Modena dello scorso maggio non ce l'ha fatta la donna travolta dall'auto scagliata a tutta velocità sulla folla da Salim El Kudri.
1: Ha lottato per più di due mesi in terapia intensiva, ma alla fine non ce l'ha fatta. È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara e i familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine che aveva ferito altre 7 persone conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Ora, spiega il suo legale, rischia l'ergastolo. Da Bologna, Virginia Novellini, GR1.
0: Il meteo, dopo giorni di caldo asfissiante, si allenta la morsa dell'afa. Oggi solo due le città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. Il sud è comunque alle prese con l'emergenza incendi, mentre al centro arrivano maltempo e violenti grandinate.
2: Caldo e grandine, le due facce del meteo estremo di questi giorni. In Sicilia le fiamme spinte dallo scirocco hanno portato all'evacuazione di centinaia di persone nell'Agrigentino. Le temperature sull'isola hanno toccato i 46 gradi a Noto, roghi anche in Calabria, Molise, Sardegna e Puglia. Sull'altro versante una violenta grandinata si è abbattuta tra Marche e Abruzzo. Chicchi grandi come palline da golf hanno causato una sessantina di feriti. Più mite la situazione oggi, il primo maresciallo dell'aeronautica militare Alfonso Sequino.
3: Sarà una giornata sicuramente meno calda, anche meno umida, con temperature che diminuiranno leggermente, in particolar modo al centro-sud, dove i giorni scorsi c'è stata molta afa. Situazione invece di tempo variabile lungo le coste adriatiche, a partire però dal settentrione, nella prima parte della giornata, sui monti orientali, dove saranno possibili dei temporali che pian piano scenderanno e attraverseranno un po' tutto l'Adriatico e arriveranno anche in area appenninica. Saranno fenomeni brevi, isolati, ma non si escludono delle grandinate.
2: Federico Mello, GR1.
0: Incendi anche in Francia, dove 2.000 ettari di boschi sono andati in fumo nella regione della Gironda. 12.000 persone sono state fatte allontanare dalle proprie case in via precauzionale, sgomberati anche alcuni campeggi e un villaggio naturista. E sempre in Francia si indaga sulla morte di un presunto reclutatore di ragazze legato al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, suicida in carcere nel 2019. Il corrispondente.
4: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Un incidente informatico senza precedenti. Così OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha definito quanto accaduto nei test di sicurezza effettuati su alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale che sono andati fuori controllo. I modelli hanno agito in modo autonomo, aggirando i limiti imposti dall'uomo, e hanno hackerato un'altra azienda pur di raggiungere l'obiettivo richiesto. Su questo abbiamo intervistato l'ingegnera Anna Baccarelli, presidente del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
5: Il timore che gli agenti di intelligenza artificiale possano eccedere nel prendere decisioni autonomamente è un timore che è stato descritto da esperti più volte. Forse questo è il primo caso clamoroso in cui questo si è verificato ed è arrivato alla ribalta della cronaca.
6: Questo ci deve preoccupare?
5: Se non siamo in grado di controllare completamente lo sviluppo e il comportamento dell'intelligenza artificiale, può crearci nel tempo dei problemi.
6: Che scenari apre quanto è accaduto.
5: Il primo punto è la sicurezza.

0: sicurezza dei sistemi. Perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti come quello di OpenAI, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno di aziende molto meno esperte. L'altro livello, lo scenario etico del comportamento degli agenti di intelligenza artificiale, perché possono avere una eccessiva autonomia nel prendere le decisioni e quindi anche la discussione sul fatto che lo sviluppo di questi agenti debba essere condiviso tra le varie aziende per stabilire regole comuni che evitino eventi di questo tipo.
1: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Questa mattina a Milano l'assemblea della Lega di Serie A di calcio, presenti il presidente federale Malagò, il direttore tecnico della nazionale Maldini, il suo braccio destro Leonardo. Tra i nodi da sciogliere c'è anche quello della scelta del nuovo CT.
3: Tra gli indizi più limpidi di questi giorni di attesa ce n'è uno difficile da sottovalutare. Se al 22 di luglio non è stato ancora annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale è perché sono in corso delle trattative eccezionali e tutte le strade portano quindi al nome di Pep Guardiola. Un profilo di alto livello, difficile da accontentare, ma come dichiarato dal presidente federale Malagò, di eccezioni se ne sono fatte e se ne possono fare. Allusione nemmeno tanto velata al probabile ingaggio fuori budget per l'allenatore spagnolo. Guardiola d'altronde mette d'accordo tutti, è uno dei migliori tecnici al mondo, ha vinto tanto in Europa con Barcellona, Bayern Monaco e City, in più ha un forte legame con l'Italia avendo vestito da calciatore le maglie di Roma e Brescia. Oggi nell'assemblea di Lega con Malagò, Maldini e Leonardo si parlerà proprio del futuro della panchina azzurra e mentre continuano trattative e colloqui uno degli altri candidati, Roberto Mancini, ha smentito contatti con i vertici della FIGC. Non ci sono stati, ha glissato prima di entrare in campo per la finale over 60 di calcio a 5 della Coppa Canottieri a Roma. Giacomo Priereschi, GR1.
2: Ciclismo, oggi la 18ª tappa del Tour de France. In classifica Pogacar ha un vantaggio di 4,32 sul belga Evenepoel.
4: Sarà un antipasto delle Alpi, quelle vere. Non che nella 18ª tappa manchino le salite, in un tracciato lungo 185 km e con 3.900 metri di dislivello totale. A poco più di 30 km dal via, ecco la prima salita, un GPM di prima categoria, la Côte d'Engie. Da qui in poi il percorso sarà accidentato, con altre tre ascese decisamente meno dure, ma inevitabilmente destinate ad alimentare tentativi di fuga. Arrivo in quota a Orsay-Merlet dopo 10 km di scalata con una pendenza media del 6%. La buffata di Alpi arriverà nel weekend tra venerdì e sabato. Oggi sarà invece un'occasione magari per il nostro Davide Piganzoli, che dopo il ritiro di Jonas Vingegaard non ha più compiti da gregario e che potrebbe godere della libertà giusta per inserirsi tra i pretendenti alla vittoria. Per la maglia gialla Tadej Pogacar sarà dunque una tappa d'attesa per poi tornare ad essere protagonista di sicuro sull'Alpe d'Huez. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: La musica, un compleanno da festeggiare. Edoardo Bennato compie oggi 80 anni e li celebra con un nuovo disco, un tour estivo. Dopo la tappa a Roma ad agosto sarà a Torino, a settembre poi al Teatro Grande di Pompei e Empoli e Milano.
5: I compleanni fanno parte di tutto quel meccanismo perverso per cui si indulge nel passato. Ho dedicato
6: i miei lunedì. Il regalo arriverà in autunno, un nuovo album per Edoardo Bennato annunciato dal singolo Ogni settimana.
5: Ci sono tante canzoni inedite, beffarde, provocatori, più provocatori del solito.
6: L'estate dei suoi 80 anni non è tanto diversa dalle altre, con la scritta Campi Flegrei sulla maglietta e circondato dagli amici del cortile di Bagnoli. Alla mia voglia di non darmi per vinto. Oggi che si parla tanto di numeri, Bennato è stato il primo italiano ad esibirsi a San Siro alla fine di un giro di 15 stadi nell'estate del 1980, un record ancora imbattuto.
5: Nello sport c'è sempre un numero che stabilisce il tuo valore, nella musica no. Nella musica tutto passa attraverso le forti caudine delle radio, dei media, dei programmatori, della politica anche. E in questo momento c'è il grosso manager che ti protegge, ti difende, ti assiste, magari con anche i biglietti del concerto per far vedere che fai il tutto esaurito.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Il cinema vola verso un nuovo record di incassi, conquista i giovani di tutto il mondo la trasposizione di un mito della storia letteraria antica. L'Odissea di Christopher Nolan con Matt Damon protagonista ripropone una vicenda antica tra avventura, mitologia, divinità e elementi perfetti già ai tempi di Omero, in cui giovani di ogni tempo tuttavia si ritrovano. A maggior ragione i ragazzi freschi di maturità che fanno la fila per entrare nelle sale cercano

0: conferme alla loro lettura dell'opera. Al centro del poema, come nel film, il viaggio per il ritorno a casa, il calore della famiglia, l'ignoto.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
0: Il viaggio di Ulisse è quello di tutti i giovani, quello che devono compiere per arrivare alla propria personalissima Itaca. Sono le 8:26 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
2: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ci occuperemo del fenomeno delle baby gang e dei Maranza, proveremo anche a capire se è corretto usare questo termine e parleremo anche delle misure prese dal governo.
0: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi in regia Alessandro Pazienza e Edmondo Cotta. Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
11: Io sono nato qua a Milano, mia madre è marocchina, mio padre è egiziano. Me ne sono successe veramente di cotte e di crude, anche semplicemente avere un cognome straniero in tutta la scuola. Rubano un telefonino, la prima persona vengono. Vieni che ti dobbiamo chiedere una cosa.
12: Senegal.
13: Mio papà è egiziano e mia mamma è italiana.
14: La mia famiglia è originaria del Senegal, però io comunque sono nato qua.
13: Per me è casa, cioè sono nata qua, è un po' pericolosa.
14: Comunque viene anche un po' malfamato.
12: Sì, ho subito tante volte, no? Cioè non è che l'ho subito solo io, anche i miei amici. Tipo ti prendono in giro chiamandoti scimmia, queste robe qua.
13: Sono nata in questa scuola alle medie e mi sentivo un po' esclusa perché in quella classe ero l'unica metà e metà.
14: Guardando il mio quartiere, guardando quello degli altri, si vede un po' la differenza economica.
15: Io non mi sento insicura, non lo so, è da 50 anni che vivo qua.
16: Io sono stata aggredita in casa.
17: Troppi scippi, non si vive bene.
16: No, a me no, ma tante mie amiche sì.
18: Ci sono i giovani che sono diventati più esuberanti, ma un po' tutti, cioè che siano stranieri o italiani o tutto, perché vogliono tutto, ma i genitori non sempre possono. E iniziano anche ad andare a rubare.
2: 8:30 minuti, seconda parte di Radio Anch'io. Di nuovo buongiorno da tutta la redazione, da Francesca Rinaldi al microfono. Ci occupiamo in questa seconda parte dei cosiddetti Maranza e delle baby gang. La settimana scorsa è stato approvato dal Consiglio dei Ministri con procedura d'urgenza un disegno di legge sulla sicurezza e sulla prevenzione del disagio giovanile, che è stato subito ribattezzato disegno di legge anti-Maranza. Due giorni fa maxi blitz condotto da oltre 1.000 agenti di polizia in 44 province italiane, che ha portato a 539 arresti, tra cui 47 minorenni, sequestro di oltre 700 kg di droga, quasi 50 armi da fuoco, quasi 100 armi bianche e 300.000 euro in contanti. Insomma, un tema molto sensibile anche per gli ultimi.

0: ottimi casi di cronaca, tema che cerchiamo di approfondire e di capire facendoci aiutare dalla professoressa Valentina Punzo, docente di sociologia del diritto, della devianza e del crimine organizzato presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Lei studia da tempo i fenomeni di aggregazione giovanile deviante e ha recentemente pubblicato per Mondadori un volume proprio dal titolo Bande giovanili in Italia, identità, contesti e interventi di policy. Professoressa, come, quando, dove nasce il fenomeno dei Maranza? Ci spieghi un po' la genesi.
1: Con Maranza oggi ci si riferisce a un fenomeno che coinvolge i giovani delle periferie urbane, in larga parte giovani di seconda generazione, prevalentemente di origine nordafricana, spesso nati o cresciuti in Italia. Sono giovani in cui osserviamo la condivisione di specifici codici estetici e comportamentali, pensiamo all'abbigliamento, un abbigliamento sportivo, i consumi musicali, la musica trap e codici linguistici, quindi un gergo comune. Il fenomeno nasce nelle aree disagiate delle grandi città del nord Italia, Milano, Torino, Genova, in aree segnate da decenni di deindustrializzazione, da un progressivo arretramento dei servizi, la scuola, spazi di socialità e dall'insediamento di flussi migratori. Non si esaurisce tuttavia nel contesto metropolitano. Oggi le rilevazioni lo collocano in buona parte delle regioni del centro-nord, con una diffusione sia nelle grandi città sia in contesti di provincia. Il termine Maranza è presente nel lessico giovanile già dagli anni Ottanta, è in uso comune, ma è solo di recente, anche attraverso i social che lo hanno reso virale, che si è caricato di un significato diverso e viene utilizzato come etichetta stigmatizzante, come abbiamo sentito anche in alcune delle vostre testimonianze, ecco, applicata dall'esterno. Sì.
0: Professoressa, la fermo un attimo perché volevo farle sentire l'opinione appunto sul termine Maranza di un suo collega Maurizio Fiasco, anche lui un sociologo.
2: Potrei fare una raccomandazione, questa, di bandire dal punto di vista professionale ed deontologico l'espressione Maranza, perché è un'espressione divertente, no? Perché ci esonera dal ragionare. Sono Maranza, che cosa, come ieri vu cumprà, no? Ma è da evitare perché distorce poi le reazioni e i comportamenti. Non esistono i Maranza, che è la fusione tra un gergale della subcultura, no? I delinquenti, e Mara, che dovrebbero essere i marocchini, come tutti coloro che non sono nati in Italia, che hanno la carnagione olivastra, appartengono a un unico mondo, quando i mondi sono veramente tanti.
0: Ecco professoressa, questo è un invito soprattutto a noi giornalisti a usare il termine più corretto. Secondo lei è un po' fuorviante il termine Maranza?
1: Assolutamente, come sono pienamente d'accordo col collega, e come dicevo appunto il termine Maranza viene sì in uso comune, appunto era già utilizzato dai giovani stessi come tamarro, ma viene poi ripreso appunto come uno stigma che viene applicato a questi giovani dall'esterno, che vengono percepiti, a giovani che vengono percepiti come fonte di allarme sociale. E il problema, come diceva il collega, è che appunto è un termine poi ombrello che va a identificare una categoria socioculturale ampia, che però all'interno ricomprende forme di appartenenza gruppale, di adesione, che sono molte diverse tra di loro e che però nel dibattito pubblico poi non emergono nella loro differenza, quindi si finisce per appiattire appunto in un'unica categoria forme che sono molte diverse tra di loro in forma appunto dispregiativa, stigmatizzante. Quindi va chiarito che Maranza non identifica una semplice manifestazione di devianza giovanile, più che altro è una risposta culturale questo fenomeno a condizioni di esclusione sociale, di marginalità. La maggioranza di questi giovani, la maggior parte, non sviluppa alcuna attività criminale, solo una minoranza evolve verso forme organizzative strutturate che sono a tutti gli effetti delle gang, delle bande. Quindi aderire all'estetica Maranza non implica in alcun modo il coinvolgimento in attività criminali.
0: Ecco, professoressa Punzo, ci sono alcuni ascoltatori che ci scrivono dei messaggi mettendo in parallelo questi fenomeni con quello che accade nelle banlieue francesi, e ci chiede Giovanna di Varese se questo fenomeno della delinquenza giovanile, non semplicemente dei Maranza come fattore estetico, nei sobborghi popolari può essere simile al problema delle banlieue francesi. E un altro ascoltatore ci scrive: avete visto quello che è successo alle banlieue parigine? Ecco, prepariamoci, qui accadrà la stessa cosa. Immagino che il riferimento sia al fatto che insomma si parla di immigrati di seconda generazione nella grande maggioranza. Esiste secondo lei un problema di integrazione?
1: Allora, sicuramente il fenomeno Maranza presenta delle analogie con subculture giovanili presenti in altre città europee. Ora, per quanto riguarda il problema dell'integrazione, il tema richiede un certo rigore analitico, perché spesso è il terreno su cui il discorso pubblico si allontana maggiormente dall'evidenza empirica. Innanzitutto ci tengo a restituire l'ordine di grandezza. I minorenni in Italia risultano responsabili di circa l'1% dei reati denunciati in Italia. Il tasso italiano di minorenni denunciati si attesta su valori pari a circa la metà della media europea. Non ci troviamo quindi di fronte a un paese travolto dalla criminalità minorile, e questa premessa è doverosa a mio avviso. In secondo luogo, non trova riscontro la tesi secondo cui il fenomeno sarebbe ascrivibile alla dimensione migratoria. La relazione esiste anche in relazione appunto alle seconde generazioni, ma non nei termini in cui viene comunemente presentata. Il fenomeno Maranza è un fenomeno prevalentemente autoctono, non configura un'importazione di criminalità dall'esterno, bensì è un effetto interno ai processi di esclusione delle nostre città. Quanto all'integrazione, in senso proprio, non ci troviamo di fronte a giovani estranei al contesto in cui vivono. 3 su 4 sono nati o cresciuti, sono nati in Italia, hanno frequentato la scuola italiana, convivono, condividono con i coetanei consumi, linguaggi. La loro condizione quindi non è di chi resta fuori da una
0: non
1: cultura.
0: Non è di marginalità, quindi.
1: Più che altro di marginalità rispetto a quelli che sono i canali materiali di mobilità, il lavoro, l'abitazione, il riconoscimento sociale. Oggi si parla di cosiddetto paradosso dell'inclusione escludente. La marginalità non deriva da un difetto di integrazione, bensì dalla combinazione tra inclusione culturale ed esclusione materiale.
0: Professoressa, ci sarebbe tantissimo da dire, la fermo un attimo perché le vorrei chiedere se c'è un problema educativo allora alla base. Arrivano tanti messaggi. David da Firenze: la scuola e i genitori di oggi insegnano poco. Vincenzo da Salerno: è colpa della famiglia. Sergio da Ancona: se non c'è deterrente non smetteranno. E qui si cerca ovviamente di capire come si può bloccare questo fenomeno. Quindi c'è un problema educativo secondo lei?
1: Guardi, allora il problema educativo esiste purché a mio avviso se ne precisi la natura. In quanto deficit della funzione genitoriale, ecco, questa a mio avviso è una lettura moralistica. Il problema attiene piuttosto al progressivo arretramento delle istituzioni educative in questi contesti problematici. La scuola opera spesso in condizioni di crescente isolamento, vengono meno gli spazi di socialità organizzata, i presidi di comunità, le aggregazioni giovanili devianti non si generano nel vuoto, bensì in contesti segnati da carenza di opportunità e mancato riconoscimento sociale. E vi è anche, secondo me, un secondo ordine di problemi che investe la responsabilità del mondo adulto e delle istituzioni. Il sistema italiano di giustizia minorile, costruito intorno al DPR 448 dell'88, poggiava su due principi: la residualità della detenzione e la centralità della finalità educativa, disponendo strumenti come la messa alla prova e la giustizia riparativa che sono stati dotati di risultati documentati e sono stati considerati a lungo un modello sul piano internazionale. A partire dal decreto Caivano è mutata questa traiettoria e quindi la presenza negli istituti penali per minorenni passano a fine 2022 dalle 381 unità alle 572 unità di fine 2025, quindi un incremento di circa il 40% a seguito appunto del decreto Caivano.
0: Importante.
1: Sì, importante.
0: Professoressa Ponzo, io la devo salutare, però la ringrazio intanto per questo contributo che ci ha dato. Professoressa Valentina Punzo, docente di sociologia del diritto e della devianza all'Università Luis Guido Carli di Roma, e buongiorno a Gian Giacomo Schiavi, firma storica del Corriere della Sera, esperto della città di Milano. Buongiorno Schiavi.
3: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
0: Allora Schiavi, lei ha lavorato per tanti anni a Milano. Milano è proprio una delle realtà, uno dei territori in cui si parla più di Milano. Tra l'altro ci arriva proprio un messaggio di Fabio da Milano: una volta c'erano e ancora ci sono a Milano gli Zanza, adolescenti delle periferie che girano con dei cinquantini truccati che fanno un gran rumore. Con l'arrivo dell'immigrazione, immagino, soprattutto nordafricana, si è creato il neologismo Maranza, dove Mar sta per marocchino. Schiavi, ci spiega un po' questo fenomeno a Milano?
3: Beh, a Milano può capitare a chiunque di trovarsi al centro di un agguato da una delle bande giovanili con questi nomi presi da un po' anche dalle fiction: Baby Gang, Maranza, Pandillas. Ma Maranza sarebbe quasi una derivazione di tamarro di quelli che vengono, diciamo così, dalle periferie, che arrivano fuori e sono in cerca di ruolo, di farsi vedere, in cerca di riconoscimento, mirano a qualche cosa, no? E oggi mirano soprattutto ai like. Ci sono stati degli episodi a Milano in cui i pestaggi

0: messaggi erano ripresi dai telefonini, dagli smartphone, e li riprendevano come nei film e addirittura commentavano, si vantavano sui social. Lo scanniamo, hanno detto, per esempio, quando hanno aggredito per 50 euro un ragazzo in Corso Como. E questo avviene frequentemente. C'è una sensazione, non è più la percezione di insicurezza, ma c'è il dato reale che si può essere aggrediti dappertutto, nel parcheggio di un supermercato, da un'altra parte, e ci sono proprio anche questi agguati di strada, questa criminalità predatoria. Per poche lire spingono un anziano, e sono soprattutto gli anziani, le donne e i giovani i più esposti a questo rischio. E questo è un dato che è diventato, come dire, unilaterale, sentito da tutti. Perché la sicurezza, la sensazione di girare in città deve essere un bene comune, non di destra o di sinistra. Certo. Cioè, la sensazione è che tutto questo è aumentato. Ha ragione la professoressa, sentivo prima, ascoltavo, ha ragione la professoressa, perché c'è un arretramento di quelle che sono le precondizioni della normalità, le precondizioni educative anche, e soprattutto c'è un arretramento di esempi imitabili. Qui a Milano tanti di questi ragazzi, è vero, non sono soltanto gli immigrati, ma molti sono immigrati effettivamente, e tutto questo avviene proprio perché sono contesti dai quali vengono, in cui non c'è una condizione, chiamiamola così, normale. Sono condizioni di disagio, di rapporti violenti anche in casa spesso, cioè, quindi hanno l'uso del coltello, del tirapugni, perché sono immagini che vivono nel contesto nel quale risiedono ed abitano. E quindi questo è un altro elemento molto importante che comporta poi la violenza, perché il contesto crea quella violenza. E loro oggi, l'altro elemento fondamentale molto forte, è che cercano la visibilità attraverso i social, e questo è un altro aspetto che comunque determina una sorta di aumento quasi esponenziale di questi micro episodi, di queste piccole bande, no? Questi maranza che poi alla fine dice sì, è vero, gli zanza, gli altri, ma cercano tutti in qualche modo di farsi vedere. Ecco, e questo a Milano è molto forte.
1: Ecco, posso chiederle quando è così peggiorata la situazione? Perché il quadro che lei ci sta descrivendo non è per nulla rassicurante.
0: No, non è per nulla rassicurante, però è peggiorata la situazione un po' nell'indifferenza generale, perché c'è questo meccanismo che riguarda proprio, come dire, anche chi governa, chi amministra le città. La sinistra ha avuto un atteggiamento in passato un po' troppo, diciamo così, lascivo, tollerante. Era difficile per la sinistra parlare di sicurezza. La destra ne ha fatto un motivo invece di campagna elettorale, un motivo di tante operazioni, a molte volte anche strumentali. Però il punto è che adesso si sta determinando un problema di fondo. Bisogna prendere in mano il tema del controllo del territorio. Quello che manca, soprattutto anche a Milano, è una sorta di dissuasione attraverso mille occhi che girano nei quartieri della città. Risposte immediate anche alle segnalazioni dei cittadini contro, a volte, la malamovida, a volte sono semplicemente gruppi che si ritrovano e poi a un certo punto decidono di fare spedizioni punitive. Ecco, il fatto è che il controllo molte volte del territorio è sguarnito. A Milano questo si è sentito molto, e si è sentito molto proprio perché in strada, diciamo così, non passano le divise, non passano quelle figure che comunque sono rassicuranti anche per il cittadino.
1: Ecco, Schiavi, ci chiede Paola: ma le famiglie dei Maranza desiderano veramente l'integrazione dei loro ragazzi?
0: Beh, io penso che ci sia un aspetto molto, molto importante. Quando parliamo di ruolo sociale, di riconoscimento, oggi tutti tendono ad avere un ruolo sociale, no? Qualche cosa. Io faccio sempre un esempio, e faccio un esempio con quelli che sono stati i preti di strada di Milano, i Don Rigoldi, i Don Colmegni, i Don Massi, che hanno sempre cercato di prendere questi ragazzi che comunque erano problematici, e hanno cercato di dargli un ruolo, di dargli una possibilità di avere un riconoscimento, anche un piccolo riconoscimento sociale, quello che ha fatto per esempio a Napoli Don Antonio Albanese con i ragazzi del Rione Sanità, che li ha portati a diventare i protagonisti della rinascita delle catacombe di Napoli. Cioè, quindi il problema di molti di questi è che effettivamente sono, come dire, girano un po' come anime vuote, si muovono nel nulla, ecco, quindi portano in giro il loro nulla. Quel ragazzo che ha scritto e di cui lei ha parlato prima, girano con i motorini, i cinquantini truccati così, e qualcuno ha scritto anche a me e dicono: portano in giro la loro noia. Ecco, capisce? Cioè, quindi c'è proprio un bisogno, effettivamente. Bisognerebbe cominciare proprio dal basso, a cercare di far vedere a loro anche degli esempi più imitabili e non quelli soltanto inimitabili.
1: Grazie Gian Giacomo Moschi.

0: Savi, lo ricordo, firma storica del Corriere della Sera, esperto della città di Milano, come ci ha confermato in questi minuti di intervento con noi. E do il buongiorno anche a Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI in Viabilità Italia. Buongiorno Altamura.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Altamura, noi l'abbiamo chiamata perché in questo nuovo disegno di legge sicurezza e prevenzione della criminalità giovanile, che è stato, come abbiamo detto, ribattezzato probabilmente erroneamente da noi giornalisti disegno di legge Maranza, la polizia locale è coinvolta maggiormente. Vi dà maggiori poteri questo testo?
1: Allora, iniziamo col dire che il fermo preventivo di polizia che è stato introdotto dal pacchetto sicurezza di aprile ha sicuramente messo in luce alcune criticità, nel senso che certamente la polizia locale può essere di aiuto, nel senso che noi non siamo forze di polizia. Io colgo l'occasione per ribadire che noi, quando fermiamo una persona, anche un Maranza, noi non possiamo accedere alle banche dati del Ministero dell'Interno, e questa cosa secondo noi è molto grave, perché
0: a che cosa servirebbe, mi scusi Altamura, accedere alle banche dati del Ministero?
1: Ma diciamo che ci sono due testi che negli anni, nel 2008 e nel 2018, due diversi governi avevano già stabilito di poter accedere. Mancano i decreti attuativi. Noi vogliamo che questi decreti siano subito applicati per dare più forza al controllo di territorio. Poc'anzi il giornalista del Corriere diceva: il controllo del territorio è strategico, servono certamente più divise. Proprio ieri il presidente di ANCI Manfredi ha dichiarato che siamo sotto organico di 12.000 operatori. Questa è una situazione di emergenza. Allora servono provvedimenti straordinari. Certamente il fermo preventivo di polizia ha delle caratteristiche e va ricordato a tutti coloro che ci ascoltano. Innanzitutto ci deve essere un provvedimento del questore con un servizio specifico, per cui non può essere fatto in qualsiasi momento, e soprattutto ci devono essere dei fondati motivi per ritenere che queste persone siano pericolose. Però stiamo parlando di minorenni e la Costituzione è sacra, per cui serve anche l'intervento del magistrato, del pubblico ministero, per fermare massimo 12 ore queste persone, alcune delle quali, spiace dire, hanno anche 14 anni, dove inizia la punibilità minima, dai, certo, 14 ai 18
0: in
1: anni.
0: Su. Altamura, ci arriva un messaggio di un ascoltatore: la gioventù di oggi non ha più rispetto delle forze dell'ordine. Io le vorrei ricordare agli ascoltatori anche quello che è successo all'inizio del mese a Roma, proprio vicino al Colosseo. Una festa di compleanno si è trasformata in una guerriglia urbana, sono stati aggrediti proprio i suoi colleghi della polizia locale di Roma, è stata circondata un'auto di servizio, poi sono arrivate anche polizie e carabinieri a dare manforte in qualche modo, però si tratta comunque di un episodio molto grave.
1: Quell'episodio è stato ripreso ovunque perché i social, i video hanno permesso di renderlo pubblico. Questi episodi però avvengono anche al di fuori dei social e dei video. Noi abbiamo visto aumentare le aggressioni alla polizia locale nell'ultimo anno del 100%. Quando di fronte abbiamo dei soggetti, anche minorenni, che fanno della loro forza la spregiudicatezza, l'arroganza, da quel momento si passa anche alla violenza fisica, prima quella verbale e poi quella fisica. Noi dobbiamo essere in grado di reagire nel rispetto delle regole, mai usare la violenza gratuita, ma sempre arrivare anche a una de-escalation, se possibile, nei rapporti con questi ragazzi. Noi abbiamo difficoltà però anche a interagire con i genitori. Molto spesso troviamo minorenni con droga, li portiamo al comando e le famiglie ci accusano di non pensare ai problemi seri. Questa è una situazione che ci lascia molto, certo, perplessi.
0: Certo,
1: molto.
0: Mette in difficoltà. Grazie a Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, referente ANCI in Viabilità Italia, e buongiorno anche a Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell'Interno. Buongiorno sottosegretaria.
2: Buongiorno.
0: Allora, stiamo parlando di questo nuovo disegno di legge sicurezza, conosciuto anche come DDL Maranza. Tra le novità, dicevamo, prevede anche l'estensione del fermo preventivo ai minorenni. Perché questa decisione e come verrà organizzato?
2: Negli ultimi anni sicuramente la violenza giovanile è cambiata, assistiamo sempre più spesso a gruppi organizzati e baby gang che si presentano nei luoghi della movida con un solo obiettivo: intimidire, aggredire e creare disordini, come è avvenuto del resto recentemente nei pressi del Colosseo. Le forze di polizia avevano necessità di strumenti adeguati per prevenire questi episodi. Immaginiamo un controllo in una zona della movida, gli agenti fermano un gruppo di ragazzi e trovano

0: coltelli, bastoni o altri oggetti con cui è evidente che ci si prepara ad una rissa, oppure il volto coperto, e quindi ci sono elementi concreti che fanno pensare che stiano per partecipare ad un'aggressione. Però è importante chiarire che il fermo di prevenzione non può essere applicato in modo discrezionale. La legge individua presupposti rigorosi, cioè la pericolosità della persona deve emergere da elementi oggettivi, come precedenti penali specifici o circostanze concrete che dimostrino un rischio immediato per la sicurezza pubblica. Quando questi presupposti ci sono, le forze di polizia non devono essere costrette ad aspettare che qualcuno venga ferito, quindi possono identificare la persona, trattenerla per un tempo strettamente necessario fino a un massimo di 12 ore per evitare che quella situazione degeneri. Quindi non si tratta né di un arresto né di una pena anticipata, è uno strumento temporaneo che serve semplicemente a impedire che un pericolo concreto si possa trasformare in un reato. Questo disegno di legge non è che nasce dal nulla, ma si inserisce in un percorso avviato dall'inizio legislatura col decreto Caivano, con il rafforzamento quindi di misure cautelari nei confronti dei minorenni che fanno uso di armi, e con norme anche più severe contro il porto dei coltelli. Aggiungiamo un altro tassello oggi per contrastare la violenza organizzata nei luoghi della movida, con un obiettivo preciso che è quello di proteggere i cittadini rispetto alle regole e via dicendo, ma soprattutto che i giovani poi vengano trascinati nei circuiti della criminalità. C'è un'altra novità importante: il questore potrà disporre il divieto di aggregazione nei confronti di chi utilizza il gruppo per intimidire o commettere reati, e inoltre vengono introdotte pene più severe per i danneggiamenti commessi dal branco. Chi partecipa a un danneggiamento di gruppo potrà essere, diciamo, punito fino a 5 anni di carcere, e viene estesa anche la possibilità dell'arresto differito in flagranza.
1: Ecco, sottosegretaria, ci arrivano tantissimi messaggi, le dico. Flavio da Torino: da ex agente di polizia era ora fosse fatto un decreto del genere, perché Maranza e Baby Gang rappresentano un pericolo costante. Lei in qualche modo poi ha già risposto agli altri ascoltatori che dicono: non li puoi toccare perché altrimenti si parla di violenze, siamo sicuri che poi non si dà loro una pacca sulle spalle. Però insomma lei su questo ha già risposto. Le chiedo, sottosegretaria, abbiamo sentito appunto che la possibilità del fermo preventivo viene estesa dell'applicazione anche alla polizia locale. Le chiedo se la polizia locale è già formata in tal senso e se ci sono le risorse sufficienti. Abbiamo sentito prima una richiesta di maggiori fondi per un aumento del personale.
0: Guardi, intanto la polizia locale ha già competenze ed esperienza nel controllo del territorio e nella gestione della sicurezza urbana, e lavora ogni giorno a contatto con questi fenomeni, collaborando con le forze di polizia di Stato, anche attraverso indicazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Come ogni nuova norma ci sarà un aggiornamento operativo, ma stiamo parlando di un'attività ordinaria di formazione e di addestramento per garantire un'applicazione che sia un'applicazione omogenea, sicura e rispettosa dei diritti. L'obiettivo è mettere tutti gli operatori nelle condizioni di utilizzare questi strumenti in modo efficace e corretto. Assolutamente sì, c'è la richiesta da parte di molti, degli enti locali, dei sindaci, che sono state in parte recepite. È un atto che cambia il passo: dopo tantissimi anni per la prima volta si mette mano ad una norma, perché la sicurezza urbana si costruisce soprattutto sul territorio. Il governo ha rifinanziato il fondo per la sicurezza urbana, portando fino a 48 milioni di euro e rendendolo stabile anche per gli anni successivi. Sono risorse che i comuni possono utilizzare per assumere personale a tempo determinato nella polizia locale e finanziare il lavoro straordinario, superando, e questo è un tema molto importante, i vincoli di spesa che in passato bloccavano questi interventi. Così si rafforza la presenza capillare e continua nei quartieri a tutela dei cittadini, dei commercianti. A questo si aggiungono ulteriori 19 milioni di euro stanziati anche per il 2026 per l'installazione e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunale. Il confronto con gli enti locali continuerà. Perché la sicurezza urbana funziona quando governo, sindaci, polizia locale e forze di polizia lavorano
1: insieme. Certo, sottosegretaria Ferro, ci arrivano tanti messaggi dagli ascoltatori che ci chiedono se ci sono le famiglie che sono in qualche modo anche responsabili di quanto sta accadendo, la scuola, ma anche i servizi sociali. Sono previste anche risorse economiche per appunto i servizi sociali destinati ai minori, specialmente

0: nelle zone che stiamo considerando a rischio, magari nelle periferie urbane?
1: Guarda, accanto agli strumenti di prevenzione, il disegno di legge prevede anche interventi di carattere educativo e sociale nei territori che proprio rappresentano situazioni maggiori di disagio. E quindi da questo punto di vista ci sono degli interventi, perché vengono rafforzati anche gli strumenti educativi, nasce una rete territoriale proprio dell'alleanza educativa per le famiglie, costituita all'interno dei centri, composta da rappresentanti delle famiglie, delle scuole, dello sport, e l'obiettivo di sostenere le famiglie in una funzione educativa e promuovere progetti rivolti ai ragazzi anche attraverso lo sport. Quindi una quota di risorse già destinate alle politiche familiari sarà proprio riservata al finanziamento di queste iniziative, perché riteniamo che anche, insomma, diciamo, la parte genitoriale deve essere in qualche modo, sì, introduciamo delle sanzioni amministrative nei casi previsti dalla norma, ma nello stesso tempo
0: introducete, mi scusi, quello, anche una responsabilità civile dei genitori, quindi di risarcimenti economici. Le chiedo di essere brevissima perché dobbiamo chiudere.
1: Il disegno di legge introduce una sanzione che va da 200 a 1000 euro nei casi espressamente previsti dalla norma, ad esempio quando un minorenne commette reati legati al porto abusivo d'armi, ad oggetti atti ad offendere. Non si tratta di un risarcimento civile, ma di una sanzione amministrativa che richiama ed esercita una attività sulla responsabilità genitoriale, ai propri doveri. Naturalmente sarà applicata dall'autorità competente, valutando singolo caso per caso, per quanto previsto dalla legge. Le famiglie devono essere responsabilizzate, sarebbe un errore pensare che il contrasto alla criminalità minorile possa essere affidato soltanto alle forze di polizia.
0: Grazie, grazie sottosegretaria Vandaferro, sottosegretaria al Ministero dell'Interno. Noi dobbiamo chiudere, ci fermiamo qui, la linea va al GR1 delle 9, torneremo domani alle 7.30.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito la cronaca. Barisardo, in provincia di Nuoro, fermato un minorenne per l'omicidio di Simone Concas. Il 19enne sarebbe stato inseguito e accoltellato a morte dopo che con l'auto aveva investito volontariamente la sua ex.
3: La svolta è arrivata già nella notte. A poche ore dall'omicidio di Simone Concas a Barisardo, in Ugliastra, c'è un fermo. Si tratta di un minorenne che ora sarà accompagnato al carcere minorile di Quartucciu, vicino a Cagliari, per i carabinieri che indagano sul delitto. Sarebbe stato lui a infliggere le coltellate poi rivelatesi fatali al 19enne morto poco dopo in strada mentre i soccorritori tentavano disperatamente di salvargli la vita. Una vicenda che presenta ancora punti oscuri. Secondo quanto finora ricostruito, poco prima di essere aggredita al culmine di una lite, la vittima avrebbe investito con la sua auto, per cause ancora ignote, una giovane del posto. La 22enne è stata ferita gravemente alle gambe, trasportata in elisoccorso a Cagliari, non sarebbe in pericolo di vita. La sua versione sarà fondamentale per chiarire quali fossero i rapporti tra i giovani coinvolti, così come saranno preziose per le indagini le testimonianze di chi ha assistito alla scena e le immagini raccolte dalle telecamere del paese. Simona Desole, GR1.
2: E sempre in Sardegna, un'ultima ora, un uomo morto a Quartucciu in provincia di Cagliari, una donna ferita gravemente nella frazione non lontana di Solanas. Entrambi sono stati colpiti con un'arma da fuoco, forse dalla stessa persona. Indagini sono in corso, vi aggiorneremo ovviamente nelle prossime edizioni. Siamo alla 12ª notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, che segna l'ingresso in campo per la prima volta dalla ripresa del conflitto di un bombardiere strategico capace di trasportare un carico bellico superiore a quello di qualsiasi altro velivolo. Washington intanto ha colpito l'area di confine tra Iran e Iraq, 2 morti e 11 feriti. Teheran in risposta ha preso di mira il Kuwait. E a preoccupare in queste ore è il rischio di un allargamento del conflitto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato un embargo navale contro l'Arabia Saudita. Già nelle ultime ore alcune petroliere hanno invertito la rotta all'altezza di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. La guerra in Ucraina, le possibilità di una soluzione diplomatica al centro dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN nelle Filippine. Colloquio durato 30 minuti. Si lavora alla normalizzazione dei rapporti tra Russia e Stati Uniti. I contatti continuano e secondo Mosca sull'Ucraina Lavrov ha avvertito Rubio che continuare a fornire armi a Kiev per la Russia è inammissibile. Situazioni di forte destabilizzazione, insomma, con conseguenze importanti sui mercati. Linea a Milano, dove c'è Chiara Rancati, a te.
4: Sui mercati gli occhi sono di nuovo puntati sulle materie prime energetiche, perché è un'altra giornata di prezzi in aumento. Sul fronte petrolio il Brent, quello di riferimento per l'Europa, supera ormai i $96.50 al barile, oltre 11 in più rispetto a una settimana fa. Sale di oltre 10 euro al megawattora in 7 giorni anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, stamattina sopra quota 63. Tensioni che si riverberano però solo in parte sui mercati azionari, questa mattina sospesi tra questi timori geopolitici e segnali di crescita ancora del comparto dell'high tech. Aprono così in negativo i listini europei, con Milano che è la peggiore a meno 0,63%, positivi invece quelli asiatici sull'onda del rimbalzo proprio del tech dopo i nuovi conti trimestrali record ieri sera per Alphabet negli Stati Uniti. La casa madre di Google prevede anche un nuovo aumento degli investimenti in intelligenza artificiale. Linea a voi.
2: E c'è ancora un'ultima ora di cronaca: un 17enne morto e altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto all'alba nei pressi di Castelvetrano nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma: 2 custodi della struttura sono indagati, i carabinieri del nucleo investigativo e quelli del NAS stanno cercando di capire chi fosse il destinatario delle 80 fiale di farmaco, del quale non può e può essere prodotta una potente e pericolosa droga. In Francia un vasto incendio ha mandato in fumo almeno 2.000 ettari di boschi nella regione della Gironda. 12.000 persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni in via precauzionale. Fiamme anche in Italia, dalla Calabria alla Puglia, dalla Sardegna al Molise, alimentate dal gran caldo degli ultimi giorni, ma la situazione più preoccupante si registra in Sicilia. Evacuate centinaia di persone nell'Agrigentino, roghi anche nelle zone di Catania, Ragusa, Siracusa e Palermo. E Palermo è una delle due sole città con Cagliari con bollino rosso in Italia, grazie all'afflusso di aria fresca in arrivo dalla Norvegia. Le temperature infatti stanno lentamente scendendo. Le previsioni per le prossime 48 ore con il maresciallo Giovanni Ambrosino dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria tirrenica, in estensione al tardo mattino anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci temporali sparsi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e regioni ioniche, bel tempo sul resto del paese. Permangono ancora con temperature in graduale diminuzione condizioni d'onda di calore sull'entroterra delle isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi.
2: Sono le 9:05, scusate, sport calcio in mattinata, Milano, l'attesa assemblea della Lega di Serie A con il presidente della federazione Giovanni Malagò, direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini, sul tavolo il nodo della scelta del nuovo commissario tecnico. Dicevo, sono le 9:05 e tutto, vi lascio a Radio 1 Musica, prossimo GR come sempre alle 10.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita

0: su Rai Play.
1: Sono felicissima!
0: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
1: Stanno arrivando i mini cuccioli.
2: Ciao a tutti.
3: Portatemi chiunque prova ad entrare.
4: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
3: 14 ore.
0: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Radio 1 Musica.
7: Le 9.07 minuti, alzi la mano chi è in onda in questo momento in diretta. Io, Giulia Nannini, eccoci, Radio 1 Musica, ma anche Danilo Gionta ha alzato la mano in regia. Alessandro Rosi alla parte tecnica, alza la mano, ci sei?
8: Ci sei.
7: Siamo pronti, cari amici di Radio 1, a tenervi compagnia anche oggi fino alle 10 con la nostra buona musica selezionata per noi da Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano e poi un po' di chiacchiere, curiosità, aneddoti sulle canzoni che stiamo per ascoltare e anche i vostri messaggi al 335-699-2949. Ieri stavo facendo un aperitivo con una mia amica, abbiamo fatto questa riflessione: non ci sono più i tormentoni di una volta. Non so se siete d'accordo in regia, un po' sì, un po' forse però è vero. Parlavamo delle ultime canzoni. Scusate, delle ultime canzoni che possiamo etichettare come tormentoni. Parlavamo della canzone anche di quest'estate, no? Quella che secondo noi era la canzone colonna sonora dell'estate 2026. E lo vorrei chiedere anche a voi oggi. 335-699-2949. Partecipate a questo dibattito con me e la mia amica e poi le racconto che cosa mi avete detto. Qual è secondo voi la canzone colonna sonora dell'estate 2026 o anche la canzone che vi fa immediatamente venire in mente l'estate? Iniziamo allora con la musica, sì, perché domenica era in concerto a Lucca. Lei è Katy Perry, ce la sentiamo su Radio 1 con il suo ultimo singolo Watch It Burn.

Watch It Burn, questa era Katy Perry con il suo ultimo singolo, sta andando veramente fortissimo e Lucca è stata veramente brava. Che brava che è Katy Perry, di decennio in decennio devo dire, perché non passa mai di moda. E ormai da California Girls ai Kiss the Girl era il 2007-2008 secondo me, quindi bravissima come Shakira, posso dire. Se mi sto riguardando a loop l'esibizione di Shakira che ha fatto adesso alla finale durante l'halftime, ha veramente fortissima, ragazzi, ma ha quasi 50 anni, è bravissima, bellissima, non ne sbaglia una. Allora amici, 335-699-2949, oggi vi ho chiesto di raccontarci la colonna sonora della vostra estate. Ci scrive Chiara da Torino: per me la colonna sonora di quest'estate è Canzone estiva di Annalisa, la metto sempre quando sono da sola in casa. Ma anche Francesco da Padova: ti amo di Umberto Tozzi perché mi sono innamorato quest'estate di una ragazza che si chiama proprio Giulia e che spero tanto di sposare. Ecco, allora, quello che ci scrive Francesco da Padova mi dà lo spunto per approfondire, cioè non vi ho chiesto la canzone in radio uscita quest'estate, la canzone che voi, per voi è la colonna sonora di quest'estate. Per esempio per me è la sigla di Friends, perché non so come mai sono andata in fissa ormai un mese e me la canto sempre. So no one told you life was gonna be this way, e non lo so come mai. Quindi vorrei sapere qual è la canzone che a voi fa venire in mente questa estate. E allora noi andiamo avanti e torniamo con la musica per un attimo nel 2006. Le All Saints sono state una delle girl band davvero più amate degli anni 90, ma la canzone che vi faccio ascoltare adesso arriva agli inizi degli anni 2000 e segna un momento particolare della storia di questo gruppo. La canzone in questione è Rocksteady ed è il brano del grande ritorno della band dopo 5 anni di separazione. Si erano infatti sciolte nel 2001 per un po' di tensioni interne e varie carriere soliste che poi sono andate malissimo. Questa canzone si intitola Rocksteady e che cosa significa? È proprio il titolo che dà il ritmo al brano. Cioè il Rocksteady è un genere musicale che nasce in Giamaica intorno al 1966 ed è considerato una sorta di ponte tra lo ska e il reggae. Quindi diciamo una canzone che, con tutto quello che loro avevano fatto fino a quel momento, penso a Never Ever, penso a Pure Shores, non c'entra assolutamente niente, però andò benissimo e rilanciò la carriera di questo fantastico

0: Sono le 9:17 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e anche i vostri messaggi, ascoltiamo un vocale.
1: Ciao, sono Umberto da Reggio Emilia, per ciao, me Umberto. La canzone d'estate è Ciapa la galeina, ciapa la galeina, ciapa la galeina, cocco de, ciapa la galeina, ciapa la galeina, ciapa la galeina, cocco de. E uno è già proiettato nel villaggio turistico.
0: Ma che canzone era? Ma vabbè, bravi, bravi, ok. Mi piacciono, mi piace soprattutto quando ci mandate vocali. Ci scrive un nostro ascoltatore, Flavio da Torino. I Like Chopin di Gazebo 1983 è il mio tormentone di quest'estate. In tanti state scrivendo al mio paese. Serena Brancale ha spopolato nei messaggi oggi e continuate a raccontarci qual è quella canzone che per voi è la colonna sonora di questa estate. Può essere appunto la canzone del villaggio, una che avete visto in un film, sentito in un film, insomma, qualsiasi. 335-699-2949. 2003 è l'anno in cui Daniele Silvestri ha un'idea veramente originale. Pubblica tutta, che è un singolo di quell'anno, e arriva dopo un tour teatrale in cui lui chiede al suo pubblico di inviargli delle storie. Sentite, lui dice: inviatemi delle storie, che siano vere o inventate, non fa alcuna differenza. Allora, alcune finiscono nello spettacolo delle storie che gli sono arrivate, altre si trasformano in canzoni, e il singolo che ci ascoltiamo adesso, Tutta, è proprio una di queste. Cioè, nasce da Paolo Poni, che era un artista figurativo di Forlì, che manda una storia già in forma di canzone a Daniele Silvestri. Lui se ne innamora e ci mette solo la musica. A quel punto la canzone era fatta, addirittura la fanno uscire come primo singolo del nuovo album di Daniele Silvestri. C'è anche un dettaglio molto carino, un piccolo cameo dentro la canzone è dell'attrice Emanuela Fanelli, fateci caso, è molto divertente. Daniele Silvestri su Radio 1.

0: Fabio, su, rimangono laloni pure.
1: Questo era il cameo poi della grandissima Emanuela Fanelli, attrice veramente, veramente parecchio brava al momento, secondo me proprio una delle più forti. A questa è Radio 1, amici, con Giulia Nannini fino alle 10 e tanti vostri messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949. La mia canzone tormentone dell'estate che ho sentito per un'estate intera e mi emozionava ogni volta è Mamma e Papà di Alex Britti. Mi emozionavo sempre, ci scrive Mary. Ma ascoltiamo un vocale.
2: Ciao Giulia.
1: Ciao.
2: Sono Massimo da Biella. La canzone,
1: Massimo,
2: diciamo, tormentone dell'estate è la mia, che fa: resteranno solo i marinai che non sanno niente, resteranno solo i marinai che fanno ridere
1: la
2: gente.
1: Ma l'ha scritta lui sta canzone.
2: Resteranno solo i marinai che cantano alla luna, resteranno solo i marinai in cerca di fortuna.
1: Oh, Massimo, bene, bravo.
2: Ciao ragazzi, buona estate a tutti. Ciao Giulia, buon lavoro, bellissima la trasmissione, un bacio.
1: Evviva, mannaggia, ciao. Quanto entusiasmo. Grazie Massimo. No, io ho capito, l'hai scritta te questa canzone, Massimo, molto carina, molto carina. Scrivine anche uno sul caldo che fa, già che ci sei, così vediamo se passa. Allora, andiamo avanti con la musica. Secondo me lui è un ragazzo, veramente un artista tra i più dei nuovi, tra i più interessanti della scena internazionale. È Sombre, che è il nome d'arte di Shane Buse, e lui è un ragazzo americano, ha poco più di 20 anni, e la sua carriera nasce in modo molto moderno, cioè lui che fa registra musica in casa, proprio nella sua cameretta, come ha fatto anche Billie Eilish, sono tantissimi hanno fatto così, e la fa conoscere attraverso i social network fino ad attirare l'attenzione delle grandi etichette. Il brano che ci sentiamo adesso, Potential, è stato scritto interamente da lui, e questa è una scelta veramente poco comune nel mondo pop di oggi, dove spesso invece le firme dei brani, insomma, sono davvero numerosi. Lui è un ragazzo vecchia scuola, si mette lì nella cameretta, si scrive il testo, la musica, fa tutto da solo. Per me assolutamente da elogiare. Sombre, Potential.

0: Radio 1 Musica, raccontateci al 335-699-2949 qual è la colonna sonora della vostra estate. Adesso andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con il nostro meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia giovedì 23 luglio. Oggi prime ore del mattino con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza, con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

0: Sun con Liro Janie su Radio 1. Sono le 9:34 minuti, state ascoltando Radio 1 Musica. Tantissimi messaggi sulla colonna sonora della vostra estate. Per esempio Daniele dalla Città del Sole, Napoli, ci scrive: la mia canzone dell'estate è How Do I Heal degli Evanescence, che significa come faccio a guarire. Tra l'altro gli Evanescence mi sbloccano un ricordo, perché sono quelli di Bring Me to Life, che secondo me è una delle canzoni più belle di sempre. Forse era arrivato anche un vocale, chiedo al nostro regista Danilo Gionta, se ce l'abbiamo, se no lo sentiamo più tardi. Ce l'abbiamo, eccolo.
1: La mia canzone dell'estate è Anima Mia dei Cugini di Campagna, di qualche anno fa.
0: Vabbè, ci sta.
1: Ciao, tanti saluti, era la prima volta che mi innamoravo, avevo 16 anni.
0: Oh, Giovanni da Salerno era. Che poi voi siete veramente, veramente romantici. Ho capito che gli ascoltatori di Radio 1 hanno una vena romantica importante. A me questa cosa mi piace. Allora, di canzoni romantiche lui ne ha scritte parecchie, Elvis. E adesso però ci sentiamo un grande classico del rock and roll, Suspicious Minds. È una canzone che gli cambia la carriera a Elvis Presley. Lui la pubblica nel 1969. E arrivava da qualche anno difficile che lui aveva dedicato soprattutto a fare film, e molti pensavano che il suo momento d'oro fosse finito. Invece pubblica Suspicious Minds e sì, finalmente, diciamo, questo brano segna il grande ritorno, direi. Questa canzone non è di Elvis, però l'ha scritta un cantautore americano che si chiama Mark James, che tra l'altro sarà lo stesso che poi di lì a poco scriverà per lui Always On My Mind, che è una canzone forse delle mie preferite di sempre. You Were Always On My Mind, capito, Alessandro Rosi? Bellissima. E quindi sapeva scrivere, questo per dire, questo Mark James. Curiosamente questo autore aveva già provato ad incidere su Suspicious Minds, però non aveva avuto nessun successo. Guarda un po' che quando invece la canta Elvis diventa un grande classico del rock and roll. È una canzone che racconta di una relazione logorata dalla gelosia, ma che ha soprattutto riscritto la storia della carriera di Elvis Presley.

fatto sentire su Radio 1 Musica. Allora, tanti messaggi stanno arrivando al 3356992949. Vi ho chiesto di raccontarci la colonna sonora della vostra estate. Tra poco leggo tutti i messaggi e mandiamo in onda anche qualche vocale, ma adesso andiamo veloci perché oggi in playlist abbiamo delle canzoni fantastiche e voglio farvele ascoltare. La prossima è quella di Damiano David, l'ex frontman dei Maneskin, che continua a vivere un momento d'oro. Dopo il suo successo della sua carriera da solista, in queste ore è arrivata anche una bella notizia che riguarda la sua vita privata, ovvero si sta per sposare con l'attrice e cantante americana Dove Cameron. Sono state infatti affisse le pubblicazioni di nozze al comune di Roma, quindi ultimo passaggio burocratico prima del sì, ma ci siamo. Noi gli facciamo gli auguri, ma intanto ce l'ascoltiamo con questo pezzo insieme a Tyla e Nile Rodgers.

0: Media. Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Alessandro da Rimini: la canzone perfetta per il 2026, per quest'estate, è Il vento caldo dell'estate di Alice. A me ha fatto ridere perché effettivamente sembra proprio un fon in questi giorni. Ascoltiamo un vocale.
1: La Lucania, sì. In mezzo agli alberi, cammin di nostra con il vita. Canto delle cicale. Allora, per me la colonna sonora di quest'estate, sì, che me la risento,
0: qual è?
1: È Il mare d'inverno di Loredana Bertè. Visto il caldo che fa, io aspetto l'inverno. Ciao!
0: Cara nostra ascoltatrice, mica sei l'unica qui. Si fa il conto alla rovescia. Torniamo al 2003 con una canzone che fa conoscere Caparezza a tutti, al grande pubblico. La canzone in questione vive una sorta di ossimoro in termini. Non vi ho ancora detto il titolo, sicuramente secondo me avete già capito di quale canzone sto parlando. Questa canzone nasce come una satira proprio dell'ossessione per la movida, per il bisogno di sentirsi realizzati solo uscendo il weekend. E la canzone è fuori dal tunnel, ovviamente. E poi succede una cosa pazzesca, che diventa la canzone tipo più suonata in discoteca. Io c'ero nel 2003, erano i miei primissimi anni in discoteca, si sentiva solo questa canzone. E Caparezza stesso ha raccontato di essere rimasto molto sorpreso nel vedere come un brano che in realtà parla della cosa opposta, cioè lui rivendica il sacrosanto diritto di stare a casa e non divertirsi a tutti i costi, poi diventa il brano più trasmesso, più suonato nelle discoteche e nei weekend di quell'anno. A me questa cosa ha sempre fatto sorridere. Fuori dal tunnel.

Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Tanti messaggi ci scrive Silvana da Torino. La mia canzone dell'estate è Pensieri e parole di Battisti. Ascoltata a palla da stamani mattina, poi l'ascolto tutti i giorni. Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai? Conosci me? Beh, niente male. Raccontateci la colonna sonora della vostra estate al 335-699-2949. Voglio andare subito alla prossima canzone perché è un gran pezzo. E che pezzo! 1979 trasforma questa canzone I Blondie in un fenomeno mondiale. Sto parlando di Heart of Glass e c'è una curiosità carina, nel senso che loro incidono questa canzone anni prima con un altro titolo che era Once I Had a Love, cioè una volta avevo un amore. Ed era un pezzo completamente diverso perché era molto più lento, aveva influenze funk, aveva proprio un altro suono. Poi durante la lavorazione dell'album Parallel Lines alla fine degli anni 70 decidono di fare una cosa completamente diversa e prendono questo brano, lo trasformano in una canzone dal sapore disco. Ed è una scelta coraggiosissima, perché se ci pensate, nel mondo del rock la disco music veniva vista con parecchio sospetto, quindi a fare questa cosa loro sono stati veramente molto coraggiosi. Tra l'altro è uno dei primissimi brani in cui si sente la drum machine al posto della batteria, che all'epoca era una cosa super rivoluzionaria, proprio per scelta del produttore Mike Chapman. E allora, l'ascoltiamo, la balliamo, Blondie, Heart of Glass.

0: Blondie con Heart of Glass, ma io adesso voglio subito sentire un vocale che è arrivato, ascoltiamolo.
1: Sono Vittorio e vi scrivo, anzi vi registro l'audio dalla Basilicata.
0: Ciao,
1: ovviamente,
0: Vittorio.
1: Io sono il Viaggio Caparezza che andrò a vedere a settembre a Callareggia di Caserta.
0: Ah.
1: È un grande, è un filosofo, lui va studiato a scuola.
0: Sì, è vero, è un grande Caparezza. Anche a noi di Radio 1 piace moltissimo, siamo fan. Ci scrive Alessandra: la colonna sonora della mia estate è Camera Sud di Vinicio Capossela. Oggi vi avevo chiesto di raccontarci la colonna sonora della vostra estate. Chissà se c'è anche questa, che è l'ultima hit di Achille Lauro. Lui racconta:
2: picchiare il cervello. Ma poi nello spazio dedicato al cinema vi porteremo a conoscere la storia e luoghi di un colossal epico da poco uscito sul grande schermo, che sta facendo registrare numeri da record al botteghino, e chissà di cosa stiamo parlando. E ci verrà a trovare un grande collega giornalista che si racconterà ai nostri microfoni, e poi immancabile la musica.
3: Come sempre anche oggi, sì, un bellissimo ospite musicale, un grande ritorno anche qui su Radio 1. Non vi diciamo di più, state all'ascolto, state con noi di Italia in Diretta fino alle 13. A proposito di musica, partiamo subito, ci sono Giovanotti ed Alfa con uno dei pezzi

0: Buon vento, l'augurio di questa estate per tutte e per tutti di Giovanotti e di Alfa. Alle 10:10 vi ricordiamo anche il nostro numero, quello dell'Italia in diretta, quello di Rai Radio 1, 335-699-2949. Entriamo nel vivo di questa puntata con la nostra prima pagina dedicata all'attualità, Emanuela.
1: Ebbene sì, lo abbiamo detto in apertura, in Sicilia sono in corso da giorni decine di incendi in diverse province, solo ieri sono stati portati a compimento oltre 200 interventi in tutta la regione, centinaia martedì, anche centinaia le persone evacuate in provincia di Agrigento, sono andate distrutte coltivazioni, danneggiate aziende, evacuate oltre un centinaio di persone come abbiamo detto, e a Palermo anche la situazione insomma è stata particolare, in ginocchio per le fiamme alimentate dallo scirocco, a Cagliari è stato evacuato l'ospedale, a San Cataldo in provincia di Caltanissetta un vigile del fuoco di 59 anni, Alessandro Marchi, è morto durante le operazioni di spegnimento del fuoco dopo aver accusato un malore, insomma una situazione molto complessa e noi facciamo il punto con Sergio Taccone, giornalista di Cam News Sicilia, benvenuto all'Italia in diretta.
0: Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno. Pronto?
0: No. Non ci sente.
1: Allora, poi abbiamo un collegamento anche Salvatore Coccina, direttore della Protezione Civile della Regione Sicilia.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Allora, direttore, qual è la situazione? La chiediamo a lei al momento sul fronte incendi.
2: Abbiamo avuto, come lei ha riassunto, abbiamo avuto la giornata più grave, più seria. È l'ottava giornata di ondate di calore, l'ottava giornata. E oggi comunque le temperature sono in diminuzione, però restano dei grossi incendi ancora non domati. Gli incendi di ieri che hanno richiesto l'intervento aereo sia della flotta nazionale che è stata raddoppiata, sia della flotta regionale perché c'erano evacuazioni, anche una casa di cura è stata evacuata, centinaia di abitazioni. Sono le situazioni, restano i boschi dei Monti Sicani e i paesi quindi di Castronovo, Cammar.

0: Licata, Bivona, Santo Stefano, poi la situazione di Monreale è vicina a Palermo, in cui il bosco si interseca con le case, quindi molte case evacuate. Per fortuna le condizioni climatiche sono migliorate, però diciamo sono stati giorni veramente pesanti. Un'ondata di calore così forte e così persistente di 8 giorni non l'abbiamo mai registrata, almeno a mia memoria, in Sicilia. In tutto ciò purtroppo la vittima, anche se non sul fuoco, ma a seguito sicuramente del calore,
1: certo,
0: a seguito dello stress, tenete conto che i vigili del fuoco, la forestale, i nostri volontari lavorano in condizioni spesso estreme, temperature elevatissime, quindi uno stress notevolissimo. Fa rabbia pensare che tutto ciò sia in gran parte dovuto alla mano umana. Questa è la riflessione.
1: Ecco, sì, sicuramente, okay. Adesso ci arriviamo. Intanto è collegato con noi, ci ha raggiunto Sergio Taccone, che prima non sentivamo, giornalista di Cam News Sicilia, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora Sergio, stai seguendo un po' gli avvenimenti rispetto a questi incendi, che aggiornamenti ci puoi dare dal tuo punto di vista?
2: Sì, diciamo che io sono più sul versante orientale della Sicilia, quindi diciamo provincia di Siracusa, Ragusa, Catania, Messina. È una situazione chiaramente molto, molto complessa. Le temperature, come ha detto, come è stato detto poc'anzi, persistono e sono molto elevate. Anche oggi c'è un caldo pazzesco e quindi c'è uno stress a cui sono sottoposti vigili del fuoco, volontari di protezione civile. Io porto ad esempio la testimonianza di un piccolo comune della provincia di Siracusa, che è Portopalo di Capopassero, e ogni anno tra luglio e agosto, quest'anno siamo ancora oltre la media in senso peggiorativo, i casi di incendi aumentano e purtroppo, ahimè, spesso, quasi sempre, è dovuto alla mano umana. E quindi c'è una situazione veramente molto, molto difficile da gestire.
1: Ecco, torno al direttore della Protezione Civile della Regione Sicilia, Coccina. Allora, il piano antincendio è stato aggiornato, immagino, no? Ecco, secondo lei che cos'è che si può fare per andare un po' più a fondo, per cercare, insomma, di evitare che ci siano questi incidenti prodotti dalla mano dell'uomo?
0: Guardi, bisogna cambiare passo, capire che ormai non è più un problema tecnico di spegnimento incendi o di prevenzione di pulizia del bosco, delle serpaglie, ma è un problema di sicurezza. È stato detto, ma già diciamo, si capisce, non ci sono spiegazioni scientifiche al fatto che a 45 gradi il fuoco si appicchi da solo, non esiste, c'è una mano umana di delinquenti o di malati che appiccano il fuoco. Ieri l'abbiamo visto sull'Etna, sono stati appiccati alle 15 dei fuochi sulla pianta di Lingua Glossa. E quindi a mio avviso bisogna cambiare passo. È inutile andare a dire miglioriamo i piani, miglioriamo le attrezzature, aumentiamo gli aerei. Ma quanti aerei dovremmo avere? Centinaia. Non è più possibile continuare così. Non è più possibile andare a inseguire questi incendi. Bisogna presidiare, pattugliare il territorio. In quelle giornate in cui c'è l'ondata rossa, diciamo il caldo rosso, l'allerta rossa, con tutti, quindi a cominciare anche dal nostro volontariato che già lo fa, ma io penso anche di coinvolgere il volontariato sanitario, sociosanitario, ma coinvolgere le forze dell'ordine, l'esercito. Insomma, questi signori agiscono in modo indisturbato. E poi però si vede che c'è l'esca, il gatto, c'è la candela, ci sono gli stracci imbevuti.
1: Sì, perché poi adesso c'è anche questa usanza, no, di utilizzare i gatti in Calabria, sono stati denunciati queste modalità, ma anche da voi, immagino. Ecco. Di che cosa si tratta esattamente?
0: Sono micce ritardate, quindi o mettono
1: utilizzando i poveri gatti, immagino,
0: utilizzando i gatti, attaccando alla coda dei gatti delle sostanze incendiate, degli stracci imbevuti, il gatto scappa e quindi non solo non si vede, quindi il fuoco si appicca lontano dall'incendiario, quindi che anche se fermato potrebbe dire non c'entro niente, ma questo fuoco viene trascinato, viene appiccato per centinaia di metri nel bosco, quindi non è più un focolaio, ma diventano N focolai che diventano impossibili da spegnere.
1: Senta, un bilancio dei danni che ogni anno questi incendi così devastanti producono, ma non solo da un punto di vista economico, intendo, lo avete stimato?
0: Guardi, il danno ambientale è notevole. parliamo della zona di Monti Sicani, quattro paesi che io ho detto, Monte Cammarata, Bivona, Santo Stefano, un patrimonio boschivo, l'eremo di Santa Rosalia, un patrimonio boschivo che è di alto valore, ma quei danni sono incalcolabili a mio avviso, e mentre quello che attiene più la protezione civile, quindi danni alle persone, alle cose, agli autoveicoli, anche molti autoveicoli incendiati, case ammontano a decine e decine di milioni. Non parliamo poi dei danni all'agricoltura, che sono anch'essi notevoli. Proprio ora il Presidente appunto ci ha dato incarico di stimare i danni, ripeto, sono numeri notevoli, ma li abbiamo già avuti nel 2023. Nel 2023 altre tre giornate, non otto come queste, però di contro il 2023 c'era un vento impetuoso. Ecco, in quest'anno siamo stati fortunati perché non c'era il vento forte, altrimenti avremmo avuto danni ancora
1: più grandi. Grazie.
3: Ebbene, speriamo che la situazione si risolva al più presto. Grazie Sergio Taccone, giornalista di Cam News Sicilia.
2: Grazie a voi.
3: E Salvatore Cocina, direttore Protezione Civile Regione Sicilia. Grazie, buona giornata.
0: Grazie.

0: Tom Jones su Radio 1, Sex Bomb, il brano del riscatto assoluto di Tom Jones, un pezzo che nel 99 ridefinisce la sua carriera e lo trasforma da vecchia gloria a icona transgenerazionale. Come sempre, non è mai troppo tardi, no? Per farsi un'infanzia felice, ma anche per rilanciare, quindi aprire nuove prospettive. Ancora buongiorno dall'Italia in diretta, in redazione. Salutiamo intanto la nostra squadra: Emanuela, Roberta Genuini, Claudio Urbani, Cristiana Affaitati, Graziana Vella, Roberta di Casimirro, in regia ancora oggi e domani con noi Danilo Gionta, e abbracciamo la nostra Mimì Micocci con tanti auguri di, insomma, di pronta guarigione, e poi alla parte tecnica Stefano Velli. Torniamo all'attualità, proseguiamo con gli aggiornamenti che riguardano la diretta di oggi.
1: Beh, allora, sta facendo discutere non poco la riqualificazione dell'ex teatro comunale di Firenze, demolito. Al suo posto è nato un nuovo edificio, da molti definito il cubo nero per il suo aspetto poco armonico. Ieri è stata diffusa la voce che l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, avrebbe puntato riflettori su questo edificio, avviando una valutazione sul progetto, notizia che però poi è stata smentita dal comune di Firenze. Di fatto questo edificio a molti non piace perché rovinerebbe lo skyline di Firenze e non solo. E ne parliamo con Carlo Falciani, storico dell'arte, docente all'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Benvenuto all'Italia in diretta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora,
2: grazie dell'invito.
1: A lei, dottor Falciani. Allora, entriamo nel vivo di questa discussione sta tenendo banco da qualche giorno sui giornali. Questo cubo stona così tanto, che effetto le fa da storico dell'arte?
2: Ma guardi, allora, diciamo, il problema non è il cubo in questa situazione, perché il cubo si vede dal Lungarno di fronte, come si vedeva anche la vecchia torre del teatro, che era alla stessa altezza, solo che era sul lato opposto dell'edificio. Il problema, secondo me, è più ampio, perché le polemiche non hanno portato poi a nessuna riflessione di fondo su come inserire dell'architettura in una città che ha, come dire, una sua chiaramente inamovibile, come dire, presenza storica. Ma
1: non si armonizza,
2: non
1: questo vuol dire.
2: Non si armonizzano, però la città non può stare ferma.
1: Certo.
2: Tutte le città del mondo hanno costruito le grandi architetture contemporanee. Il problema di Firenze è semmai opposto, che è la città che ha inventato l'architettura moderna nel Rinascimento, influenzando mezzo mondo, ma come dire, nessuno comprerebbe un biglietto di autobus per andare a vedere un edificio contemporaneo.
1: Ecco.
2: Questo secondo me è il problema più grave, capito? Mm. Poi di obbrobri l'edificio non è bello, ma secondo me non è nemmeno il cubo nero il problema, perché non è così enorme. Si vede di più il roof dell'Excelsior costruito 20 anni fa. Il problema è che è un edificio che non si inserisce nel quartiere, non c'è un quartiere di blocchi chiusi.
1: Architettonica,
2: serve una riflessione più ampia su come deve essere il linguaggio architettonico contemporaneo in città.
1: Ecco, perché è stato demolito quello vecchio, cioè l'ex teatro comunale di Firenze?
2: Ma è stato fatto un teatro nuovo, non era più a norma, come tutte le cose cambiano. È stato fatto un teatro che è anche bello, un po' più fuori alle Cascine, distante 500 metri. Il teatro era obsoleto, era stato ricostruito su un ex teatro ottocentesco, mantenendone solo la facciata. Poi era stato bombardato durante la guerra, e il problema semmai più del cubo nero è che è stata conservata la vecchia facciata del teatro, perché la soprintendenza ha vincolato la vecchia facciata, che già era stata mezzo demolita durante la guerra, quindi non è più la facciata ottocentesca. Questo ha portato a un'architettura che è un coacervo di stili, cioè più del cubo nero, secondo me, è tremendo il cubo di vetro specchiante azzurro che è stato fatto sopra la facciata vecchia. Capisce? Sembra una concessionaria postmoderna degli anni 90.
1: Mm. Ecco, che materiali sono stati usati proprio per
2: realizzarlo? Ma è anche lì tanti materiali: vetro, metallo, intonaco, balconcini. Cioè, non voglio entrare nel progetto, non è compito mio giudicare il bello o brutto, anche poco senso. Proprio è il pensiero di come inserirsi in una città che manca, perché serve un pensiero generale, che deve essere anche controllato. Negli anni 50-60 c'era il ruolo della facoltà di architettura a Firenze, che, come dire, aveva un ruolo importante anche di controllo di quello che veniva fatto. Oggi ci sono interventi estemporanei fatti da grandi società, ognuno porta la propria architettura, questi grandi edifici studentati, lussuosi, che però non hanno un ruolo nella città dal punto di vista architettonico, non so se mi spiego.
1: Sì, certo. Ecco.
2: Cioè
1: certo.
2: Nessuna di queste cose segnerà la storia della città.
1: Ecco, il color nero influisce in questo concetto che...
2: Sì, diciamo, è nero, si vede. Prima era bianco, era un tettuccio, era anche più brutto prima, non so se mi spiego. La colonna funzionale del teatro era pessima dal punto di vista visivo, era una specie di parallelepipedone che si vedeva anche quello dal Lungarno, perché aveva la stessa altezza. Sì, è nero, non è bellissimo, ma non è bello il materiale, sembra una lamiera un po', ecco, così. Voglio vedere fra 20 anni di intemperie come sarà. Capito?
0: C'è una domanda di un nostro ascoltatore, dottor Falciani, che condividiamo con lei. Maurizio dice: stesso problema della piramide del Louvre, poi accettato da tutti.
2: Ma può darsi, sì, guardi, cioè, inserirsi in un luogo storico comporta sempre polemiche. Io sono per, guardi, a Firenze non è stata fatta l'uscita degli Uffizi progettata da Pei, che io ero un po', insomma, ero appena uscito dall'università. Polemiche, inserirsi lì che era una loggia di pietra serena sul retro degli Uffizi. Quindi questo ha portato a un immobilismo terribile, il retro degli Uffizi è brutto, non c'è un'uscita decente e coerente, quindi è peggio secondo me stare fermi, perché poi se un'architettura a quest'ora poteva essere stata fatta e oggi demolita e cambiata perché non serviva più, non so se mi spiego.
1: Certo, sì, sì, assolutamente.
2: Stare fermi è peggio perché si cristallizza una situazione che non è più funzionale al cambiamento, al milione di persone che vengono. Quindi è chiaro che la città deve evolversi, è chiaro che non la piramide del Louvre, come dire, è un segno anche politico che oggi non ha senso, no? Di lasciare la piramide di Cheope di se stessi, del Presidente della Repubblica. Però, ecco, secondo me non è il problema il cubo nero, che è bruttino, ma le dico, se lei cammina sul Lungarno vede di più la grande terrazza coperta dell'Excelsior, che è molto più alta e che ha modificato un edificio ottocentesco.
1: Insomma, col passare degli anni scopriremo se questo cubo si integrerà completamente all'architettura,
2: guardi,
1: del centro storico di Firenze. Grazie infinite.
2: Penso di no, grazie a voi.
1: Grazie a Carlo Falciani, grazie per essere stato con noi.
0: Andiamo all'Onda Verde, aggiornamenti sul traffico e torniamo subito dopo con Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Il vice commissario Montalbano sono.
8: Auguri.
9: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
10: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
11: E questo è il nuovo commissariato?
12: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
13: Ah, lei come sa...
9: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
14: Riccio de mare, bisogna saperlo cucinare.
15: A laurea mi bigliai.
9: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
16: Sono proprio io.
9: Lunedì, 21:30, Rai 1.
3: Verde, viaggiare informati.
17: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10:31 e 10 secondi e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità di oggi giovedì 13 luglio. Abbiamo subito una criticità sulla 10 Genova Ventimiglia perché ci sono lunghe code al momento di 8 chilometri tra il chilometro 45 e Orcofellino in direzione di Ventimiglia. Siamo sulla 10 Genova Ventimiglia, code che ritroviamo anche tra il chilometro 45 e Albisola, e tra Celle Ligure e Albisola, ma anche tra Spotorno e il chilometro 45 al momento ci sono 4 chilometri di code. E raggiungiamo la 12, la Genova Rosignano, perché anche qui ci sono code al momento di 3 chilometri tra Santo Stefano di Magra e Sarzana in direzione di Rosignano. E sulla tangenziale di Bologna abbiamo un incidente tra la zona industriale Roveri e San Donato in direzione dell'Autosole. Sulla Firenze Mare è avvenuto un incidente con 3 auto coinvolte tra Prato Ovest e Pistoia, ma anche al grande raccordo anulare, allo svinco 32, abbiamo un incidente in prossimità dello svinco della Pisana. E sulla Roma-Napoli un incidente tra San Vittore e Caianello. Molto congestionati i valichi di confine, al traforo del Monte Bianco c'è da attendere 45 minuti per varcare il confine di Stato verso l'Italia, verso Courmayeur. Mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Agitare Coca-Cola è il manifesto dell'estate di Tommaso Paradiso, pubblicato il 19 giugno 2026 ed è il secondo brano estratto dalla riedizione del suo disco Casa Paradiso. 10:36 minuti, Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini. Arriva il momento di aggiungere però alla nostra tavola, diciamo così, Emanuela, un nuovo ospite.
1: Ebbene sì, ci è venuto a trovare un personaggio che io stimo molto personalmente. Lui mette sempre passione e rigore, ha un legame indissolubile con il territorio, ha iniziato la sua gavetta giovanissimo come cronista di strada sul litorale romano per diventare poi un punto di riferimento dell'informazione nazionale del servizio pubblico. Adesso è qui con noi infatti il RAI, poi abbiamo anche un ultimo libro d'inchiesta che ha scritto. Insomma, stiamo parlando di Federico Ruffo. Benvenuto all'Italia in diretta.
0: Buongiorno Federico.
2: Buongiorno. A voi, grazie per l'invito.
1: Allora Federico, partiamo dall'attualità. A settembre sì. Tornerai in televisione, dove ti vedremo?
2: No, rimango fortunatamente a Mi Manderei Tre, dove francamente spero di passare il resto dei miei giorni fino alla fine della carriera in Rai.
0: La tua isola felice, Federico.
2: Sì, insomma, devo dire, non l'avrei detto quando è iniziata questa avventura, anzi, quando Franco Di Mare mi disse: ma non te la sentiresti? Devo dire che la prima risposta non credo che gli fosse piaciuta particolarmente, perché gli dissi: guarda, boh, non lo so se è proprio casa mia, anche se poi è a Mi Mandare Tre che avevo iniziato come giovane redattore tantissimi anni prima. Il mio primo incarico in Rai era stato proprio a Mi Mandare Tre. E invece no, alla fine, come capita a volte, la vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi. Alla fine è diventata un po' una casa, l'abbiamo cambiata tanto in questi anni, adesso come adesso francamente non me ne andrei mai, e quindi spero di restarci. E infatti mi trovate in realtà che sono in montaggio, perché stiamo lavorando all'edizione di settembre. Ci hanno dato due prime serate, che per noi sono un grande evento, perché Mi Mandare Tre manca la prima serata da 10 anni, sembrava un'avventura un po' archiviata. Il fatto che ci abbiano riproposto di andare in prima serata per noi è un po' come aver vinto la Coppa dei Campioni, ecco, per dirla alla Tommaso Paradiso.
1: Assolutamente, però comunque insomma gli ascolti e il gradimento insomma hanno premiato. Ecco, quali saranno i temi caldi di queste due serate, prime serate?
2: Allora, per essere onesti come sempre fino in fondo, siccome come sapete insomma i budget per i programmi soprattutto nelle fasi estive non è che brillino particolarmente da nessuna parte, non soltanto in Rai, abbiamo dovuto fare una serie di scelte un po' obbligate, e abbiamo scelto di fare un lavoro molto simile a quello che fanno le Iene con Inside, cioè abbiamo fatto due monografiche nelle quali infiliamo su un singolo argomento le migliori inchieste che abbiamo mai realizzato in questi anni. La prima si intitola Dimmi come mangi e sarà tutta incentrata sulle frodi agroalimentari, e la stiamo montando in questi giorni e siamo sostanzialmente tutti a dieta, perché ogni volta che montiamo un pezzo ci passa la voglia di mangiare una roba, e che è poi quello che ci rimproverano tutti. Cioè dovete sapere che per me fare la spesa negli anni è diventata una specie di avventura, nel senso che non riesco mai a entrare in un supermercato e ad arrivare alla cassa senza che qualcuno non mi abbia fermato per dirmi: ma io non ho capito, ma quindi che devo mangiare? Perché sembra che non posso mangiare niente se guardo voi. La seconda invece l'abbiamo intitolata Furbi, e cercheremo di mettere insieme tutte quelle che sono state le piccole e soprattutto grandi truffe in vari ambiti che in questi anni abbiamo trovato, e soprattutto nelle quali abbiamo avuto, come dire, la fortuna di riuscire a trovare il cattivo della situazione, la controparte della situazione, e chiedergli conto di quello che aveva fatto.
0: Certo.
2: E andando in onda l'8 e il 15 settembre, tra l'altro abbiamo un sacco di tempo, abbiamo quasi 3 ore, quindi insomma è un bel lavoro. Siamo molto contenti.
0: Impegnativo. Allora, Federico, solo un piccolo suggerimento, se mi posso permettere: potresti condividere la tua spesa, la tua lista della spesa, così ci dai degli spunti.
2: No, ma la verità è che io predico bene ma razzono malissimo, e molte abitudini le ho cambiate facendomi mandare tre cose che non sapevo, e che ho scoperto facendo questo programma. Ovviamente mi hanno un po' cambiato le abitudini, però la verità quella è una sola: tu puoi avere tutte le regole che vuoi, ma la mamma dei furbi è perennemente gravida, anche dove non te lo aspetti. Quindi la cosa migliore che puoi fare è domandarti sempre se il prezzo che stai pagando è un prezzo che si giustifica. Ma quando non riesci a capire in base al prezzo dov'è che chi te lo vende sta guadagnando, vuol dire che il guadagno sei tu. Quella è l'unica cosa che puoi tenere sempre presente. Dopodiché, anzi, faccio una preghiera a tutti: non mi fermate al supermercato perché io non posso dirvi nulla, nel senso che non mi posso assumere la responsabilità di dirvi mangiato una cosa piuttosto da... Ma credetemi, è un thriller. Le cassiere, quando capiscono che sono io in fila alla cassa, cominciano a guardarmi da 20 minuti prima di battere lo scontrino.
0: Ma è lui o non è lui? È la prima domanda. No, è lui o non è lui? Quando capiscono.
2: Guardano quello che. Guarda, una cosa tipica. Le bibite gassate non andrebbero bevute. Io ho un grande problema con le bibite gassate. Appena arriva la bottiglia sul nastro, la cassiera mi guarda e mi fa: te diciamo bene, reazioniamo male.
1: Ce l'ho già passato. Creano dipendenza, lo sai che creano dipendenza, no?
2: In maniera mostruosa. Infatti, mia moglie me ne nasconde, mi mette il lucchetto al frigo.
1: Senti, però, c'è anche un impegno civile molto forte che ti riporta alle tue origini a Ostia. Ce lo racconti?
2: Sì. Beh, è nato un paio d'anni fa ad Ostia. A un certo punto la giunta che insomma viene da anni complicati, il municipio di Ostia è stato sciolto durante Mafia Capitale, credo primo e unico municipio nella storia di questo paese per infiltrazione mafiosa. E perché questa è una cosa che la gente non sa, pensano tutti che Ostia sia una città a sé stante, ma Ostia in realtà è un quartiere di Roma, è enorme, è grande come Reggio Emilia, ma è un quartiere di Roma. Quindi veniva da anni un po' complicati. La giunta ha scelto di mettere in piedi un osservatorio antimafia e per la legalità, e di punto in bianco mi hanno contattato per dirmi: sai, abbiamo pensato che forse la presidenza potresti assumerla tu, perché ci serve qualcuno che la conosca Ostia e che magari sappia guardarla con un occhio un po' distante, perché il grande problema in un posto come Ostia è che è tremendo e bellissimo allo stesso tempo. Chi c'è nato non lo cambierebbe con nulla, chi lo guarda da fuori ti considera come uno che è cresciuto allo zoo di Berlino. Ancora oggi i colleghi, quando scoprono che io vengo da Ostia, mi danno una pacca sulla spalla come se fossi uno dei ragazzi dello zoo di Berlino, mi dicono: ah, però vedi, nonostante tutto stai qua come se fossi un sopravvissuto. E quindi serve, come dire, la capacità di voler bene a una città come Ostia e di guardarla con un occhio disincantato, altrimenti a forza di starci dentro anche quello che non è normale ti sembra normale. E quindi abbiamo cominciato questo lavoro. Non è facilissimo perché Ostia vive un momento abbastanza complicato dal punto di vista economico. Ci sono stati anni in cui sembrava Las Vegas, si faceva la fila per andare ad Ostia, per mangiare, per andare a ballare, per andare al mare, per avere un lettino, e nessuno di noi in quegli anni, me compreso, che ero uno studente, si è mai domandato da dove arrivassero tutti quei soldi. Quando le indagini ci hanno chiarito che non tutti quei soldi erano proprio legittimi, Ostia si è ritrovata molto impoverita. Quindi questo è un momento molto complicato dove
1: sono anche stabilimenti chiusi, no? È una stagione, insomma,
2: una montagna,
1: un po' spinta.
2: Una montagna perché quello che è accaduto è che in 70 anni quelle concessioni sono sempre state rinnovate tacitamente, senza un bando, rinnovate sempre agli stessi, che oggettivamente si sono arricchiti, legittimamente, ma si sono arricchiti. E le concessioni, le autorizzazioni in realtà erano un grande buco nero, perché in parte facevano capo al comune, in parte al demanio marittimo, in parte alla capitaneria di porto. Nessuno aveva tutte le carte. Quando finalmente si è deciso di metterli al bando e sono state messe insieme tutte le carte, ci si è accorti che una parte consistente di quello che è stato costruito sulla spiaggia non era autorizzato. E questi abusi, per forza di cose, la magistratura deve sequestrarli e chiederne alla lunga, poi quando i processi si chiudono, l'abbattimento. Quindi purtroppo ci ritroviamo con una parte consistente di questi stabilimenti che al momento sono sotto sequestro. Ci vorrà molto per capire se questa roba va abbattuta o meno e per avere un titolo definitivo. Nel frattempo, purtroppo, questo lasciar passare, che è durato 70 anni, viene pagato da chi oggi vive ad Ostia. Saranno stagioni complicate, bisogna, temo, tener duro, e non soltanto ad Ostia, perché questa del mare è un problema che si pone ovunque,
1: certo, sì.
2: Per avere domani qualcosa di più legittimo, per un semplice motivo.
1: Più trasparente, ovviamente.
2: Il mare è il mare e appartiene a tutti, e questo è un principio che viene proprio sancito da un punto di vista costituzionale. Non c'è questione. Quando si dice: ma quella è una spiaggia pubblica, quella è una spiaggia privata, c'è un problema proprio di fondo. La spiaggia privata non esiste in questo paese, non può esistere. La spiaggia è di fatto una sorta di confine di Stato, anche se poi si allunga per 12 miglia nautiche, ma non puoi appaltare un confine di Stato, questo è evidente. Non puoi darlo in gestione ad altri, puoi darlo in concessione per un periodo. E soprattutto, siccome è bene di tutti, deve garantire che tutti ne guadagnano, che lo Stato incassa il massimo possibile da quella concessione. Io vi faccio un esempio: uno stabilimento che fattura in media 3 milioni l'anno, 3 milioni a stagione, ad Ostia pagava di concessione in media fra i 20 e i 50 mila euro l'anno. Pago più io d'affitto in un anno che loro di concessione per uno stabilimento. Ecco.
1: Questo insomma è un nodo, ma io so che poi insomma tutto questo racconto è entrato a far parte di un libro che insomma recentemente lo ha edito da Rai Libri, Mare Nero, sì, storia criminale, sì, sì, sì, di Ostia. Ecco, è un pezzo di vita vissuta questo libro.
2: Sì, in realtà è nato con un'altra idea. Insomma, è inutile negarlo, no? Romanzo criminale e Gomorra hanno cambiato l'editoria italiana su alcuni argomenti, hanno sdoganato un genere che abbiamo cannibalizzato. C'è stato poi Suburra, tutta una serie di libri molto belli, molto ben scritti, che hanno portato a tante serie di pulsa. Si era un po' consumato questo genere, quindi quando mi hanno proposto di fare un lavoro sulla storia criminale di Ostia mi sembrava una cosa un po' già vista, dove ci fosse poco da raccontare e soprattutto non poteva sicuramente essere bella e romantica come l'Alessandro Borghi di Suburra, insomma, quindi ero un po' scettico e quindi ragionandoci ho pensato che forse la cosa migliore che potevamo fare era un'altra, era raccontare quegli anni con gli occhi del bambino che ero, perché comunque io ad Ostia sono nato, cresciuto e ho vissuto per 40 anni finché non sono stato costretto ad andarmene, altrimenti sarei ancora lì, quindi

0: l'idea era forse se lo racconti con gli occhi di chi c'era e racconti dei tuoi amici che magari hai perso per strada o che hanno fatto scelte diverse dalle tue, puoi restituire un racconto più vero che magari non ti porta a idolatrare il cattivo di turno, il criminale di turno, ma ti porta a capirlo, che è una cosa un po' diversa. E quindi è diventato un po' un esercizio di autoanalisi. Devo dire che una delle soddisfazioni più grandi che per ora mi rimano da questo libro è il fatto che la gente mi dice sempre: l'ho comprato convinto di leggere l'ennesimo prontuario del crimine romano, e invece ho scoperto un diario che mi è piaciuto molto di più. E questa è una cosa che tutto sommato mi restituisce anche la fatica che è costato, perché insomma poi farti 40 anni di autoanalisi, di cose che magari avevi anche un po' rimosso, non è sempre un'operazione facile.
1: Assolutamente.
2: Sì. Federico, sull'autoanalisi ti fermiamo, stai con noi, ci ascoltiamo un brano di Alberto Fortis, ti dirò, e torniamo con te subito dopo il pezzo.

0: ciao Alberto Fortis, che a differenza dei suoi esordi con questo pezzo ci regala una delle sue canzoni più solari, più positive, dal disco Fragole Infinite, ci riporta al 1982. Facciamo un piccolo passo indietro anche con il nostro ospite Federico Ruffo.
1: Eccoci Federico. Allora, eccoci, però, eccoci. Diciamo, i nostri ascoltatori sono curiosi, per chi non lo sa, quali sono stati i tuoi primi passi nel mondo del giornalismo? Come ti sei avvicinato a questo mestiere?
2: Allora, in realtà, come tutti, come quasi il 99% degli uomini italiani, io ero convinto di essere un grandissimo calciatore incompreso, cosa che chiaramente non ero, altrimenti in questo momento

0: costretto sarei a non giocare ai mondiali, ma a rimpiangere di non essermi qualificato alla nazionale. Volevo fare il giornalista sportivo, come molti di quelli che non ce l'avevano fatta nel calcio, e così avevo cominciato. E poi sai, la vita ti sorprende sempre, no? ti fa cambiare direzione in modi inaspettati. E durante la prima estate di collaborazione con una serie di testate locali c'è stato un evento di cronaca tremendo ad Ostia, la scomparsa di un bambino, Simeone Tardacci, che fu ritrovato morto un paio di giorni dopo la sua scomparsa. Simeone veniva da una zona di case occupate dove neanche la polizia entrava all'epoca, insomma da una situazione familiare molto complessa, e fu ritrovato morto con i chiari segni di un tentativo di violenza su di lui. E già di suo fu un caso tremendo, perché poi furono arrestati il papà di un compagno di gioco, un vicino di casa, e il suo figlio più grande, che venne fuori, avevano l'abitudine di abusare dei fratelli più piccoli. E quindi già di suo era un caso di cronaca tremendo. A renderlo più tremendo ci fu che, quando mi ritrovai a trattarlo, per il semplice motivo che la gran parte dei colleghi della cronaca erano in ferie, quindi il direttore mi disse di dare una mano, altrimenti non mi sarei mai approcciato, realizzai che Simeone era il fratello di una mia compagna di scuola di tanti anni, a cui ero molto legato, ma che avevo perso, insomma, poi nel tempo. E qualche settimana dopo la serie di arresti e la soluzione del caso, notai che questa mia compagna Rebecca si recava in commissariato insieme al suo avvocato. Non capivo il perché, dopo tante settimane e dopo una serie di insistenze e di domande, capii che in realtà la morte del fratello aveva convinto Rebecca a denunciare a sua volta suo padre, perché anche lui aveva abusato sessualmente dei figli per molti anni. E questo in un secondo è difficile anche da spiegare, ma in un secondo tutto quello che credi di sapere di anni abbastanza sereni cambia completamente. In un secondo, cioè tutto quello che credevi di conoscere in realtà era una storia completamente diversa. Questa bambina chiusa che io avevo perennemente accanto a me e che credevo fosse timida e difficile, aveva tutta un'altra vita, totalmente diversa dalla mia. Il mio più grande problema la mattina arrivando a scuola poteva essere se la sera avevamo visto chi smilicia o meno, e chissà cosa era successo due ore prima di sedersi accanto a me, a lei. E questa cosa mi devastò al punto che cominciai a farmi delle domande che forse all'epoca non erano neanche tanto normali, ma mi chiesi perché non ce l'eravamo accorti, perché io non avevo capito, perché gli altri genitori non avevano capito, perché gli insegnanti non avessero capito, perché i dirigenti non avessero capito, perché nessuno si fosse fatto l'unica domanda che bisognava farsi, cioè se fosse normale che una bambina vivesse in quel contesto. A prescindere dal sapere o non sapere delle violenze, non puoi lasciare una bambina di quell'età e dentro delle case occupate dove non arriva neanche l'acqua corrente, dove la polizia non entra, dove non sai quello che succede quando cala il buio. E quindi mi convinsi che forse ci poteva essere un modo più utile per me di fare questo mestiere, più giusto per me che venivo da quel posto, e quindi non sono più voluto tornare poi allo sport, ed è la scelta quasi obbligata, devo dire, perché non è che mi sono proprio sentito libero nel farlo all'epoca, ma non riuscivo proprio più a lavorare diversamente, e ha cambiato tutto, è stato tutto un altro percorso che francamente non ripiango, devo essere onesto. Cioè, forse avessi fatto lo sport oggi avrei più tempo libero, magari, non lo so neanche, avrei meno guerra nella testa, ma mi sarei sentito meno utile probabilmente, ecco.
1: Ma sicuramente il senso di responsabilità però sarebbe comunque forte, no? Perché poi chi fa questo mestiere lo fa con la serietà, con l'impegno che ci metti tu, poi ha anche un fortissimo senso di responsabilità. Senti, c'è stata poi una svolta a livello proprio nazionale, no? Nella tua carriera giornalistica, ed è stata un'inchiesta ma anche abbastanza pericolosa sui cani. Ti va di raccontarcela, di ripercorrerla con noi?
0: Ma io all'epoca lavoravo per una TV locale, che sono stati forse anche gli anni più felici della mia vita professionalmente, perché ero giovane, era tutto nuovo e tutto possibile, e vedevo anche forse con più disincanto questa professione, con meno problemi. Mi arrivò all'orecchio una voce che in realtà girava da un po', cioè quella che ad Ostia un clan della zona, un clan di nomadi della zona, gestisse un giro di scommesse sui combattimenti fra pitbull, che all'epoca erano una sorta di leggenda metropolitana, ma neanche troppo, perché la LAB aveva già avuto dei materiali, dei filmati. Con l'innocenza di quando, l'inesperienza di quando hai 20 anni, chiesi a degli amici che sapevo avere delle intrature i quali mi dissero: guarda, sì, no, è vero, la gestiscono loro, insomma, un po' con l'inganno, devo dire, un po' me ne vergogno a distanza di anni, perché le fonti non si tradiscono mai, li convinsi a portarmi. E una sera mi ritrovai, a vedere questa roba. C'era il problema di come dimostrarlo, perché non avevo una telecamera nascosta. Capì dove seppellivano i cani morti, li andai a trovare, li disseppellì, e da quell'immagine è nata l'inchiesta che ha cambiato tutto.
1: Pazzesco. Federico, tanti complimenti anche dai nostri ascoltatori, tanti messaggi.
0: Grazie a voi. Buon lavoro.
2: A settembre su Rai 3. Ciao, a presto. Grazie, buon lavoro.
0: Ciao a voi.
2: E ora, mia cara Noemi, andiamo dritti dritti al GR1 e noi torniamo subito dopo con l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri, in apertura alla cronaca da Cagliari, dove questa mattina un 39enne si è costituito ai carabinieri affermando di aver sparato alla moglie e al fratello. L'uomo è morto, la donna è in gravissime condizioni.
3: Due colpi di pistola, uno fatale al petto contro il fratello, l'altro alla testa contro la moglie che al momento lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Cagliari. A sparare un cagliaritano di 39 anni che subito dopo si è costituito ai carabinieri confessando quanto aveva fatto e consegnando l'arma regolarmente detenuta. Al momento è sotto interrogatorio. All'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci sarebbero dissidi di natura familiare. La donna di 48 anni è stata colpita mentre si trovava in casa a Solanas, nel tratto di costa tra Cagliari e Villa Simius. L'uomo invece era a Quarto Sant'Elena. La prima richiesta di soccorso al 118 è arrivata verso le 5.45 di questa mattina. Alle 6.10 l'omicida si era già consegnato ai carabinieri che, per ricostruire i rapporti tra moglie, marito e fratello, in queste ore stanno ascoltando parenti e conoscenti. Simone Zazzera, GR1.
2: Ancora in Sardegna c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate in strada, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto l'ex ragazza. Si tratta di un minorenne fratello della giovane investita. È indiziato di omicidio. La ragazza è stata trasportata in ospedale ed ha riportato traumi alle gambe. Esteri, accordo raggiunto in Europa su un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'Ucraina al centro del colloquio tra il segretario di Stato americano e il ministro degli esteri russo.
4: Mezz'ora di faccia a faccia tra Rubio e Lavrov a margine del vertice ASEAN nelle Filippine, al centro l'Ucraina, poco o nulla di fatto. Rubio ha commentato: conversazione franca, servono nuove idee per un accordo sull'Ucraina. Lavrov ha avvertito che per Mosca è inammissibile che si continui a fornire armi a Kiev, anche se il Cremlino annuncia una visita in Russia a breve degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. La novità sull'Ucraina arriva da Bruxelles, dove i 27 paesi dell'Unione Europea hanno trovato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni. Le prospettive di pace inesistenti, secondo il commento rilasciato ieri dal segretario di Stato Vaticano Parolin a margine di un evento. Sul terreno, attacchi ucraini nella notte in Russia, ancora sotto tiro un magazzino di Wildberries, il colosso del commercio elettronico russo. Altri bersagli, una raffineria a circa 500 km a est di Mosca e una centrale elettrica nella Crimea occupata, dove le autorità locali parlano di un morto e quattro feriti, tra cui due bambini. Francesco Mincone, GR1.
2: Le varie tensioni internazionali influiscono sui prezzi di benzina e petrolio. Il Brent sfiora i $98 al barile, sale il prezzo della benzina 1,95 al litro in modalità self, il diesel a 2,14 euro. Una crisi che, secondo l'ufficio economico di Confesercenti, potrebbe determinare solo a luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di 700 milioni di euro. Il meteo, parliamo ora del meteo. Il gran caldo degli ultimi giorni concede una tregua, temperature in calo grazie all'aria più fresca in arrivo dalla Scandinavia, ma i meteorologi avvertono a fine mese ci sarà la quarta ondata di calore. Al sud intanto è ancora allarme siccità e incendi. La situazione più preoccupante è in Sicilia, in provincia di Agrigento. Centinaia di persone sono state evacuate in via precauzionale, mentre nelle Marche una sessantina di persone sono rimaste ferite dopo una violenta grandinata. Gli auguri della politica al presidente Sergio Mattarella nel giorno del suo 85esimo compleanno.
5: 85 anni vissuti in gran parte nel solco delle istituzioni repubblicane, dalla sua Palermo fino al doppio mandato al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella festeggia il compleanno e le più alte cariche dello Stato, insieme a tutto il mondo politico, celebrano questo suo giorno speciale in un coro unanime. Punto di riferimento saldo e imprescindibile per la nazione, scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa. Gratitudine per l'alto servizio reso al paese, il messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Una guida al servizio dell'Italia, delle istituzioni e di tutti i cittadini, le parole del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Alle felicitazioni si unisce, tra gli altri, la ministra Casellati. Grazie, scrive in una nota, per l'equilibrio e la fermezza con cui tutela i principi della nostra Costituzione. Francesco Macaro, GR1.
2: E siamo allo sport calcio. Tra poco a Milano l'assemblea della Lega di Serie A con il presidente della federazione Giovanni Malagò, il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini e il suo consulente Leonardo. Sul tavolo il rilancio del movimento calcistico italiano e la scelta del nuovo commissario calendario tecnico azzurro. Per il ciclismo invece oggi si corre la 18ª tappa del Tour de France, in classifica Pogacar che ha un vantaggio di 4,32 sul belga Even Doppel. Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, era l'ultima notizia, la linea torna all'Italia in diretta, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
0: L'Italia in diretta.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Marina De Vescovi, in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali di oggi. Vi saluta con me dalla regia Samuel Montalto. Tra pochi minuti UEO Fevelindi incontra l'architetto Giorgio Gri per parlare delle sfide della ricostruzione post-terremoto, dalla necessità di rendere sicuri gli edifici rispettando regole nuove a quella di mantenere un legame architettonico con il territorio. Alle 11.20 circa un nuovo viaggio per saperi artigiani che oggi parte da Tolmezzo dal Museo Carnico Michele Gortani per parlare della tradizione della ceramica. Tappa successiva a Cella di Ovaro per visitare la mostra permanente Planelas e Schiugelas, un tuffo nel passato fra stampi, maioliche e antiche tegole. Infine l'incontro a Paluzza con l'artigiana Sara Dellizzotti, che ci mostra come questo sapere antico sia ancora incredibilmente attuale. A seguire, ai microfoni di Rock Revolution, un grande dilemma. Quando una macchina sa comporre, produrre, sorprendere in pochi secondi, che cosa rimane di irriducibilmente umano? Ne parliamo con Jesse Attria, manager culturale, scenografo e direttore di scena con 50 anni di carriera alle spalle, e con Renato Caruso, chitarrista, compositore, laureato in informatica musicale, autore de L'algoritmo della musica da Pitagora all'intelligenza artificiale. E con questo arriviamo alle 12.30 e all'appuntamento con l'informazione. Passo la parola ai colleghi della redazione per le anticipazioni.
2: Vendevano false assicurazioni online, incassavano il pagamento e poi sparivano. I carabinieri della stazione di Tor Viscosa hanno denunciato due uomini, uno di 29 e l'altro di 54 anni, entrambi della provincia campana, per

0: poi rivelatasi falsa, versando un totale di 420 euro. L'uomo, pochi giorni dopo, viene fermato a Tarvisio dai carabinieri che, di fronte ai documenti non validi, gli sequestrano il veicolo. Da qui la denuncia e di conseguenza le indagini che hanno permesso di risalire ai due soggetti. Verranno consegnate le attrezzature di Assugi non più in uso ma perfettamente funzionanti all'esercito italiano per sostenere gli ospedali libanesi. Si tratta di letti elettrificati, ventilatori polmonari, elettrocardiografi, defibrillatori e altro ancora. L'iniziativa nasce dalla richiesta del comando Pozzuolo impegnato nella missione internazionale UNIFIL in Libano. Intanto in consiglio regionale continua la discussione sull'assestamento di bilancio estivo. La seduta è cominciata alle 10.
1: Grazie a Dario Ronzoni e quindi l'appuntamento è alle 12.30. I programmi tornano alle 14 con Estate in Onda, che presenta Oasi Mediterranea, la mostra mercato visionaria che arricchirà il programma del Festival Onde Mediterranee di Gradisca di Sonzo. Continua il nostro viaggio all'interno di Mittelfest. Si parte con lo spettacolo Coppelia, Handballé Mécanique, danza classica contemporanea e circo contemporaneo per raccontare una figura femminile fragile, ma al contempo ironica e potente. Con noi la regista Caterina Mochi Sismondi, la protagonista Elisa Mutto e la musicista Beatrice Zanin. A seguire La Caccia, uno spettacolo dove la musica diventa inseguimento, fuga e confronto. Una sfida aperta fra il violoncellista spagnolo Jorge Jiménez e il pianista Matteo Bevilacqua. Nostri ospiti in compagnia di Roberto Mercadini, voce narrante. Nel magazine pomeridiano anche la pillola radiofonica Classici da Mare e la rubrica del giovedì Cara Cucina, che oggi ci propone la ricetta dell'Idrik Kulpok, il radicchio con il gambo. Alle 15.15 nel secondo appuntamento in Friulano la rassegna Aspettando Collinarte, fra storie narrate, laboratori d'arti e d'arte e creatività in collina per il tempo libero delle famiglie. Ospite Massimo Pischiutta. E poi parleremo delle visite gratuite alle opere del Vallo Alpino e della Guerra Fredda in Valcanale a cura dell'associazione Landscape Valcanale. Ospite il presidente Paolo Blasoni. Con questo è tutto, vi lascio all'ascolto dei nostri programmi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Gli snormi antisismici per costruzione avevano di essi scritti di plante fur, perché non esistevano in prime. Gli snovi stiasi avevano di essi sicuri, ma anche mantenenti intatto un dialico estetico col paesaggio tor e la cultura locale delle zone sulla quale erano stati costruiti. Questa era una sfida grande già per sé dal 1976, anche all'estate il terremoto e Taiai subidogne, anche ma più grande per via da di bisogno di chiappare decisioni svelte. Par via che la costruzione aveva di scominciare per dare un tetto a miliardi di persone e perché i furlans non fossero obbligati a emigrare di nuovo. Di gran parte di queste storie è stata testimone la rivista Rassegna Tecnica, che come è diretta dall'architetto Giorgio Dri. E è in grazie di queste memorie che si sta lavorando a un libro che chiapara dentro la rivoluzione in conto di antisismicità che è stata originata dal 1976 in regione e che naturalmente si ingiorne dopo an d'inche volte. Ma quale è stata la vera rivoluzione? Buon dia a tutti gli ascoltatori e ascoltatori di Antonella Lanfritta e studi di Udin con Marco Fornasin a Eredie e buon dia a cui risponderà a queste domande l'architetto Giorgio Dri. Ben chiatato.
4: Grazie e buon dia a tutti.
3: Si dice sempre, architetto, che il spirit dal terremoto al fo torna a fa su dula calere e cemu calere, ma un sproc che è così semplice, ci hai al comportat perché al fosse possibile?
4: La domanda io ne vorrei dire così impegnative, perché mi fiesse il terremoto l'ha mettuto in moto in Friul, qui furlans, qui tecnici furlans, qui politici furlans, una sorta di laboratori, o lo chiamerei così. Cioè, dura che si è voluto fare in modo che tutti gli stati esistenti, se potessero essi tornati a rendi

0: essi sigures, nodom che sniovis, si è fatto di tutto per far sì che i paesi venissero costruiti da là che ieri, anche se con tutte le modifiche che il CAS aveva così obbligata ad agire a fare, sì, un altro laboratorio, un'altra novità è stata l'indagine geologica prima di costruire. In quegli anni, dagli anni 60, 70, la geologia era più che altro una materia di natura naturalistica, di interesse naturalistico, e veniva doprato qua anche si parlava di righis, grandi infrastrutture, insomma, del genere. In Friuli invece l'estate di Zincusì Pleade avessi direttamente relazionate e anticipatrice da studi di là che si deve di tornare a costruire, per far sì che l'Italia e il paese fossero in fase in questo di là che il terremoto comunque non varesse creato grandi problemi, per via dei strani che colavi, per via del terreno che non gli era solido, per via del terreno che di una banda gli era solido e di un'altra no, e quindi il Charles che era in parsore e aveva avuto problemi. Tanto per dare un numero, in post-mese, con l'aiuto della conoscenza dell'Università di Trieste, che Paudin che di Udine ieri, anzi no, state istituite, e sono stati fatti indagini geologiche di dettaglio su 90.000 ettaro, su un numero così grande, qui che non ha però conoscenza, mi piace dire che ieri che è equivalente a 180.000 chambers di ballon, metto su un taccardi che l'altro, ma tanto per dire la dimensione di questa analisi. Così come anzi i plans particolarizzati, che in quegli anni si ieri riservasse a paese, un lavoro importante, un grande interesse storico, artistico, quindi in Italia centrale, Gubbio, Siena, Orvieto, Pesaro, eccetera, che invece, e quindi che insomma ieri in poci in realtà soggetti a queste pianificazioni, sono stati spazi invece in Friuli un 350-400 plans particolarizzati, non con che intenzione, su cui intento di che dicevi prima, però sicuramente sono stati su un mood per poter dialogare con la INT, per poter far capire a Duc che la ricostruzione aveva di tenere conto di tanti aspetti, sì. E di fare molto che Duce tornasse in fur con un vantaggio personale, anzi se si va di slazzare la strada e di perdere un piccolo tocco di terreno, anzi se si va a fare un parcheggio, cioè, Duce calcoventava, e anzi perché questi plasci sono stati spassi a mio avviso con una grande, non forse da perduto, ma diciamo così, nella grande maggioranza, come grande partecipazione della popolazione dei Int, che in queste maniere non dome si aveva c'è molto che aveva di che la regione aveva accordato per costruire o per riparare la casa, ma anche diciamo così, le modalità, i teams, le difficoltà, il mettersi insieme con gli altri. Pensi anche a un aspetto che in quegli anni, come che è stato anche dopo, tu ci aspiravi ad avere la casa isolata in mezzo di un prato, un giardino, però è questa l'è stata fatta anche in qualche paese, però che i comuni, i sindaci, i tecnici sono stati in grado di dialogare con la INTE, è stata fatta una ricostruzione come che gli era prima, cominciare sulle taccate di che altre, creando di nuovo di strade, di scortini edificati via per strade, e quindi
1: un paese che si potesse riconosci un po', che, esatto. No? Che avesse una musea completamente differente.
0: Beh, sì, anche i materiali erano diversi,
1: l'organizzazione.
0: L'idea di paese è stata in qualche maniera mantenuta, sì. Conduce il problema che qualche casa è stata migliore, qualche casa è stata piesa, il risultato. Però dico così che queste idee, queste stimoli, è stato un stimolo importante. È nascuto fra l'altro post mese dopo il terremoto, perché la legge che ha cominciato a far dialogare la INT sui plans particolarizzati è dal 21 luglio dal 1976, passati due mesi dopo il 6 di mai, e quindi questo è il merito di cui calati, in così, dentro la regione, dirigente.

0: pensa, savute, proviodi, ce l'ha più lontano di quel che magari il momento
1: comportava. Architetnus, proprio che il tempo a svuole, tutto questo è stato possibile anche, forse ti ringrazio dal fatto che sono invenuti in tanti a aiutare il Friuli, anche sì, grandi esperti, anche scienziati, esatto. E d'altra parte il Friuli ha la savuta la Ciriu, e dunque è stata anche questa è una pagina che la rivista conta. E anche il libro al contarano.
0: Sì, anche perché appunto sono venuti che i sloveni, che avevano i jugoslavi, che a volte si diceva che avevano avuto anche loro un terremoto, e avevano anche dei saggi che avevano avuto le stesse tipologie di formazione di quelle smesse del Val del Natisono, del Ciarnia o delle zone del Piedemontano, insomma. E quindi, tra l'altro, io credo che si può dire una roba, che la ricostruzione, Zincusì, la grande, non è stata di Zincusì opera di uno o di quell'altro, di un insieme di persone, tecnici, politici, amministratori, imprese, cioè che hanno dovuto e che hanno saputo di dire così palmior di fa un altro che al vedi una realizzazione di così collettive per non le ha di dome al domani, ma le ha anche a un tempo un po' più lungo.
1: Grazie allora all'architetto Giorgio Dri per Venus contatto queste pagine. È una storia che ho chiattaresa allora insieme in questi libri che la rassegna tecnica sta preparando ed utunque la regione, che sarà presentata a settembre, quando sarà il 50° di che satres grandes dos drondenades che alla scugnot vivi il Friul tal 1966. Un saluto a Duci di Antonella Lanfrit e Tommaso Vinoni e Partecniche, restate sulla frequenza di Radio Rai 1.

È passata un'altra settimana. L'aria primaverile ha finalmente scalzato il ricordo dell'inverno. Si sta sempre più volentieri all'aperto. Però l'argomento di oggi ci porterà a scoprire un'abilità artigiana che ha a che vedere con la casa, con il focolare. Sono Diana Hoebel e questa è la quarta puntata di Saperi Artigiani, un podcast in 8 puntate in cui vi raccontiamo le antiche tradizioni artigiane del Friuli Venezia Giulia, realizzato con la comunità di montagna della Carnia. Oggi scopriremo l'antica lavorazione della ceramica. Prima tappa, Tolmezzo, Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani. Pronti?

0: Sono Dino Zanier, sono ormai un ex insegnante perché ho insegnato in pratica qui, prevalentemente qui alla Scuola Media di Tolmezzo, dove ho fatto appunto molto lavoro in ceramica con le classi, insomma. Questa prima sala si trova la stoviglieria, gran parte stoviglieria e poi alcuni oggetti sacri, sempre fatti nelle di ceramica delle diverse fornaci. In particolare qui nella stoviglieria potete vedere anche le decorazioni che si sono avute e si sono cambiate nel tempo, no? La maggioranza degli oggetti che facevano sono scodelle, no? Che poi si diventavano grandi o piccole a seconda della loro funzione. E poi ci sono i recipienti per tenere i vari cereali oppure l'onto oppure altri oggetti che andavano nella cucina.
1: Quando comincia questa tradizione del lavoro con la ceramica in questo territorio?
0: Siamo alla fine del 600, la Carnia era al 99% coperta di paglia. Paglia o tegole in legno, sciandules. No? La chiesa più importante della Carnia, la matrice, era ancora in questi anni era ancora in tegole in legno. Dopodiché noi vediamo che, specialmente a Cella di Ovara, i Felice, che era un cognome di questo gruppo che si spostava per condurre le fornaci, si stabilizza lì. Quindi hanno visto che c'era un mercato probabilmente e quindi hanno acquistato questo che era poi un ex convento e si sono stabiliti definitivamente a Cella di Ovara. La diciamo, voltura dei tetti parte molto lentamente dalla prima metà del 1700 e poi tutto arriva fino all'Ottocento. Devo dire che non è così regolare, perché nell'Ottocento, per dire, Collina era ancora in paglia, tutta, quindi, no?
1: E poi cosa succede invece?
0: Succede, qui ci sono anche gli incendi, va bene che anche Londra, Bruxelles nel 700 il legno e la paglia, no? E per cui gli incendi erano molto, molto frequenti, perché alla stalla, col fienile vicino, cioè la cucina che poi aveva un tetto a T, un camino a T che non si sa neanche dove andava, bastava un qualsiasi favilla, qualcosa, e prendeva fuoco perché il fieno quindi bruciava non solo la casa ma il resto del paese, insomma.
1: Per cui si valuta che sia più saggio cambiare tipologia di tetto,
0: esatto,
1: giusto?
0: Sì.
1: E fare dei tetti in cotto?
0: Esatto, sì,
1: e quindi qui comincia a prendere piede, diciamo, una sorta di industria?
0: L'industria non è come la intendiamo noi, insomma, adesso, no? Ci sono queste fornaci che cominciano ad aumentare, questa è la ricerca, no? Cominciano ad aumentare progressivamente. Ricordo, l'ultima fornace chiude negli anni 50, nel primo dopoguerra.
1: Quindi se dovesse dirmi tre caratteristiche della lavorazione della ceramica qui in Carnia, quali potrebbero essere, che li distinguono da altre lavorazioni in altri territori?
0: È una zona marginale dove è restato la tecnica della decorazione a graffito. E questa è una tecnica che si è spenta nel Medioevo, perché poi sono le maioliche, le faenze, eccetera, sono passate allo smalto, sempre mantenendo, insomma, mentre qui non è mai arrivato. Quindi il graffito è quello che la caratterizza, insomma. Poi gli ossidi che vengono usati sono prevalentemente quello che abbiamo visto anche nelle tegole, cioè l'ossido di rame e l'ossido di ferro. E poi una caratteristica che specialmente nell'attività artigianale che abbiamo citato è il tornio, erano i bravi tornitori. Perché io penso che anche prima c'era qualcuno che faceva il tornio lento, un tornio molto, molto semplice, mentre loro hanno portato delle capacità molto, molto importanti. Vedete queste brocche, per esempio, no? Che poi hanno anche una scrittura, quindi per dimostrare che sapevano scrivere. Percentualmente parlando, loro erano scudellars, scodellai, facevano, perché la gente mangiava le scodelle, abbiamo detto, no? Perché lì ci sta il minestrone, ma ci sta anche la polenta, quella la salsiccia. Quindi non mi pare aver visto dei piatti, sono piatti.
1: A microfono ormai spento, il professore, ora in pensione, mi racconta che, qualche anno fa, per impostare il lavoro con le ceramiche nelle scuole, lui ed altri docenti si sono aggiornati col metodo del laboratorio didattico fondato da Bruno Munari per il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Con questo metodo hanno fatto lavorare i ragazzi di vari istituti comprensivi della Carnia per fare dei prodotti collettivi, con i quali hanno abbellito il paese. Ce n'è uno molto grande di questi manufatti, mi racconta, all'ospedale, che si chiama Onda su Onda. Oppure che andando da Piazza Centa a Piazza 20 Settembre se ne incontra un altro, un bellissimo albero assemblato con cose diverse, un'opera di fantasia in pratica. Ancora una composizione, sempre fatta dai ragazzi, la si trova nella piazzetta entrando a Tolmezzo, un'altra ancora qui, in via Cooperativa. Progetti didattici di riqualificazione urbana. La loro filosofia didattica è che ogni scuola abbia il suo forno. Un forno molto piccolo, però è quello che serve per una classe, per avere un laboratorio di ceramica in cui i ragazzi possano sviluppare la manualità e la creatività attraverso le mani. In pratica, mi dice, questo è un po' lo scopo. Proseguiamo verso la seconda tappa, Cella di Ovado, dove ci aspetta il signor Tronchin. Oggi festeggia 54 anni di matrimonio, ma è stato così gentile da dedicarci lo stesso un po' del suo tempo e farci da cicerone alla mostra permanente Planelas Escugelas.
2: La famiglia Felice è arrivata qui in Friuli nel 1500.
1: E perché mi cita questa famiglia?
2: Perché è quella che ha portato le fornaci qui a Cella. Ne ha costruite sei, tra fratelli, nipoti. Allora, questo qui è lo stampo, come se veniva messo un ragazzino a mettere della sabbia sullo stampo, in maniera che l'argilla non si appiccicasse. Poi ce n'era un altro che con un pezzo di legno, un pezzo di ferro, toglieva l'argilla che era stata messa in più, livellava, poi ce n'era un altro che le stendeva su queste tavole qua e le mettevano a essiccare per una settimana. Ogni sera venivano prese queste tavole, venivano messe su queste restagliere. Alla mattina, quando veniva fuori il sole, venivano messe fuori ad asciugare. Poi, trascorsa questa settimana, diciamo, quelle che venivano invetriate venivano cosparse di caolino, che sarebbe quel prodotto bianco che vediamo. Questa parte qua veniva messa e si chiama caolino. Questo qui serviva affinché il preparato, quell'ossido di rame o di ferro, non venisse assorbito dall'argilla. Era come un isolante, diciamo. Per fare quelle maioliche là veniva messo dell'ossido di piombo. Questo si è verificato solamente dopo il 1806, perché un chimico austriaco aveva scoperto che inserendo dell'ossido di piombo assieme all'ossido del rame o del ferro riusciva a fare una maiolica bella lucente come quella lì in fondo. Poi invece qui abbiamo le prime tegole che venivano fatte, le vedete sono opache, perché queste sono prima del 1806, cioè essendoci il piombo non riuscivano a farle brillare, insomma.
1: Quanta gente lavorava in una fornace?
2: Allora, in una fornace, vede, questa qui è la foto di una famiglia, bambini ce n'erano tanti. I bambini, oltre a fare questi lavori qua, li adoperavano anche per essere inseriti nel forno. Qui c'era il buco, qui entrava dentro un ragazzino, l'altro era fuori che gli facevano un passamano, facevano il carico sotto, mettevano i mattoni, quelli più spessi, poi mettevano le tegole e poi per ultima cosa mettevano tutte quanti i vasellami. Il tutto, faccia conto che tra fare un carico e tra raffreddamento, tra scarico, passavano 15 giorni. Non siamo più diventati competitivi quando in Germania hanno inventato i forni Hofmann. Questi due pezzi qua sono stati trovati dentro una tomba longobarda qui in paese, proprio dove c'è la chiesetta di San Rocco. Su questo stampino fatto con l'argilla abbiamo rifatto noi una prova mettendo dell'argilla fresca e siamo riusciti a ritrarre una Madonnina che era stampata appunto nell'argilla. Tornando alle ceramiche, qui a Cella le varie fornaci facevano un qualcosa come 11.000 pezzi l'anno, avevano il loro negozio di vendita che sarebbe stato quel caseggiato là che si trova qui davanti e poi quando facevano i mercati venivano portate queste terrine, questi scambi che poi facevano con animali, con... Questo vaso qua, vedi, con i manici fatti a conchiglie, eccetera, erano un po' per gente che aveva soldi. E qua una borraccia, diciamo, comune era questa. Qui c'erano i manici. Questa qui era già invece una borraccia per persone un po' più... Queste qui sono smaltate e invece queste qui sono grezze. Su questi pezzi qua siamo intorno al 1650. 200 metri più avanti di qua stanno già costruendo il nuovo museo con tanto di parcheggio, con un stabile che servirà per accogliere le persone che arrivano, ci saranno anche servizi eccetera.
1: Cosa ci sarà nel nuovo museo?
2: Allora, nel nuovo museo ci sarà la prima macchina industriale che è arrivata in Carnia nel 1871, portata da Rother Antonio, che sarebbe quella.
1: A cosa serviva?
2: Questa qui serviva a fare questo genere di tegola qua.
1: Una curiosità, oggi vengono ancora fatti da qualche parte tetti in questo modo?
2: Sì, vengono ancora fatti, però non usano le tegole della zona, le fanno arrivare, come vedete, quei campioni là in alto dall'Austria. Che però, allora, guardi, questa qui è una tegola del 1768. Lì, direi così, pezzi.
1: Senta, qui vedo anche delle tegole intagliate con delle decorazioni.
2: Allora, queste tegole qua erano i lavoretti che facevano i ragazzini quando, perché al mattino andavano a scuola e nel pomeriggio erano nelle fornaci fino alle 8, 7, 8 di
1: a
2: sera.
1: A lavorare?
2: Eh sì. Quando avevano quei 5 minuti liberi, li dedicavano a fare dei disegnetti, per esempio qui abbiamo... Questa qui l'abbiamo trovata l'altro giorno, questo qui è un uccellino, con la coda con le
1: piume. E lo facevano quando l'argilla era ancora calda?
2: Era quando era fresca, appena stampata, loro dietro. Questo qui deve essere stato talmente piccolo perché c'è solo le punte delle dita. Questi qui erano i topolini, le biciclette, chiese, campanili, un po' di tutto.
1: Questo nel Novecento?
2: E anche prima. Ce ne sono anche prima.
1: E con in mente l'immagine di piccole dita infantili rimaste impresse nell'argilla di tanto tempo fa, ci rimettiamo in marcia. Niente più musei stavolta. Per la nostra terza tappa andiamo a Paluzza a trovare chi ha fatto della ceramica il suo mestiere.
3: Buongiorno a tutti, mi chiamo Sara Delizzotti, ho un negozio laboratorio di ceramica a Paluzza in centro, in provincia di Udine. Io non lavoro la ceramica grezza, la compro, però faccio la decorazione e nel negozio

0: spazio anche i forni dove metto le cose ancora grezze a cuocere quasi a 1000 gradi e poi escono per poterle vendere qui nel negozio. Principalmente la mia produzione è di motivi floreali, cioè tutti, non tutti, perché ce ne sono tantissimi, una ventina di fiori che si possono trovare qui nelle nostre montagne della Carnia. Cardo, giglio, regina delle Alpi, scarpetta della Madonna, non ti scordar di me, fiordaliso. Quindi principalmente i decori floreali sono la maggioranza. E poi lavoro tanto con le personalizzazioni, le bomboniere, perché comunque ogni pezzo può essere personalizzato con nome, con la data, anche per matrimoni, anniversari. E poi ho creato da un paio d'anni una linea particolare che ho chiamato linea Carnia 700, che sono richiamano le vecchie ceramiche di Cella di Ovaro e hanno un decoro molto particolare, molto colorato, che non c'entra niente con l'altra produzione, dove la base resta bianca e ci sono i fiori, e dove c'è un colore predominante che è il verde, che è la ramina che usavano proprio a quei tempi, però poi ho fatto anche altri pezzi con altri colori, dal viola all'arancione, bianco-nero. In modo da poterli abbinare in qualsiasi casa, insomma, in base all'arredamento. Anche l'artigianato, la lavorazione a mano e la ceramica hanno sempre un certo valore, per fortuna. Poi siamo in paesi dove è difficile vivere, è difficile anche avere attività, perché c'è sempre meno gente e comunque grazie ai social riesco a far vedere le mie cose a un po' in tutto il mondo. Ho portato tante cose anche tramite il Fogolar Furlan in vari posti.
1: Che cos'è?
0: Praticamente sono delle associazioni che trovi in giro per il mondo di friulani.
1: Come sono state prese le tue
0: Ah,
1: ceramiche?
0: sono state apprezzate, soprattutto le scritte col Mandi e queste cose proprio
1: Che
0: nostre.
1: cos'è il Mandi?
0: Il Mandi è il nostro saluto, è un arrivederci, significa nelle mani di Dio, è proprio un augurio. Ho fatto tanti sacrifici per passare a un livello, diciamo, un po' superiore. Ho portato un piatto della linea Carnia Mattarella a Roma nel 2022.
1: Avevi incontrato poi Mattarella?
0: Allora, sì, avevamo avuto, insomma, ho consegnato il piatto in queste sale gigantesche del Quirinale e avevo fatto anche una frase dietro riguardante la Carnia e insomma il significato anche di questo piatto di cos'era le ceramiche vecchie di Cella di Ovaro, insomma, per richiamare un po' anche le ceramiche di una volta. Qui ci sono delle foto dove sono con i miei piatti a Hollywood, a San Francisco, in Lussemburgo, a Londra, a Dubai e in America sotto la Statua della Libertà. Sono tutti piatti ovviamente dipinti a mano che richiamano i colori della bandiera del posto. E poi c'è una foto col pasticcere Eugenio Massari fatta a Rimini nel 2020, prima del Covid. Perché per 3 volte ho fatto i premi della Coppa del Mondo della gelateria, dei piatti quadrati da appendere con un logo che richiamava una coppa di gelato e la scritta. E poi c'è un'altra foto di un piatto giallo e nero che ha vinto il primo premio sulla Tour Eiffel nel 2018. Nella settimana della cucina italiana in Francia. Poi c'è Mattarella, c'è anche il biglietto scritto a mano da lui, che è incomprensibile, bisogna avere la traduzione che ce l'ho.
2: E così, oggi, abbiamo conosciuto il passato e il presente di questa antica abilità artigiana, che ha saputo usare sapientemente la ceramica per costruire tegole di tetti e ora sapientemente la usa per abbellire le strade dei nostri paesi o per rendere più allegre le nostre case, accoglienti come concave stoviglie variopinte, portando i colori della carnia in tutto il mondo e sempre con l'augurio del Mandi. Questo è Saperi Artigiani, un progetto realizzato dalla Comunità di Montagna della Carnia con il cofinanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del programma interregionale Italia-Austria 2021-2027 Bando Car2Go, a supporto di progetti culturali volti alla valorizzazione del patrimonio immateriale della regione Friuli Venezia Giulia. Io sono Diana Höbel e con il fonico Diego vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Revolution con Gabriele Medeotti. Rock Revolution.
1: Benvenuti cari radioascoltatori, Rai Radio 1, Friuli Venezia Giulia. Questo è Rock Revolution, dove la musica cambia. Io sono Gabriele Medeotti, vi sto parlando e oggi parliamo di mestieri e parliamo di quei mestieri che magari un musicista o chi è appassionato di musica non necessariamente ci pensa. Mestieri che però la musica ispira, mestieri che la musica poi la sostengono, eccetera. Quindi mestieri che stanno attorno a una canzone, ma parlo io proprio di falegnami, di gente che costruisce con le mani quello che poi andiamo a vedere. Se vi è capitato forse qualche volta di stare all'opera, e all'opera ci sono delle scenografie, ci sono delle persone che le costruiscono quelle scenografie, che le montano, che le adattano e le ripropongono, quindi una sorta di quasi un po' controsenso con la grande tecnologia che spesso, che ormai ci ha abituato quando andiamo ai concerti, ma non solo artigiani della musica, in realtà contrapposizione, contraddittorio, immancabile, sembra Rock Revolution. Parliamo anche dell'altro aspetto, quello legato proprio alla digitalizzazione, all'intelligenza artificiale, ed è per questo che avremo al telefono un importante ospite che ci parlerà proprio di quell'aspetto lì. Ma direi che prima di parlare di questi due mondi, di entrare insomma nel vivo e di capire che cosa significa oggi fare musica, perché tutto cambia, cominciamo come ci piace sempre fare con un po' di musica.

0: E ci siamo, cari radioascoltatori, Rai Radio 1, Friuli Venezia Giulia. Per farci e farvi compagnia abbiamo invitato una persona davvero con tante storie fantastiche da raccontarci, e qui davanti a me è arrivato, ve lo presento subito, Mr. Jesse Atria Antonino. Ciao, ben arrivato.
1: Beh, ciao, grazie dell'invito, sono felice di essere qua.
0: Grazie a te, grazie a te, grazie a te Jesse. Allora, chi è Jesse? Ve lo dico subito, perché farò fatica a dirlo in pochissimo e lasceremo che sia Jesse a raccontare di sé, però è un musicista, chitarrista dei Tampax, ok, quindi partiamo da là, ma il suo ruolo è quello interessantissimo di manager culturale, quindi anche qui c'è da parlare, direttore artistico creativo e scenotecnico, che certo, non è scenografo.
1: Non è scenografo, scenotecnico fa parte della parte manuale, tecnica costruttiva della scenografia, è la macchina teatrale.
0: Quindi sai, quando noi vediamo
1: la macchina teatrale che agisce dietro le quinte, eccolo, diciamo, le scene che scendono dal cielo, le costruzioni scenografiche, il sistema di costruzione scenografico italiano che è famoso in tutto il mondo, che adesso un pochino è un mestiere che sta andando un po' svanendo col multimediale, perché ci sono le proiezioni, queste cose qua. Però, per dirvi un esempio, se vi ricordate Giochi senza frontiere,
0: come no,
1: era tutto costruito scenotecnicamente, cioè c'era i palcoscenici, erano in legno, costruiti sul posto, poi c'erano le scenografie costruite armate di legno, e dopo c'erano i scenografi che dipingevano le scene. Si riempiva quella vasca famosa, no? Di acqua, il cloro, eccetera, e si svolgevano i giochi.
0: Mi viene in mente l'opera.
1: L'opera, cosa vuoi? Io, appunto, con l'esperienza che ho avuto giovanissimo, ho avuto la fortuna di incontrare un personaggio che è Pasquale Diorio. Fai conto, sai, che in coda a tutti quanti i film, in coda a Ben Hur, in coda ci sono tutti questi nomi, sì, eccetera. Ecco, uno di questi che mi dice: no, tu hai delle capacità e vieni con la mia squadra. No. Da lì nasce nell'81 la mia esperienza dalla prosa, teatro di prosa, eccetera, che già era abbastanza piena, perché ho cominciato con Walter Chiari, Renato Raschel, Gino Bramieri, Show, queste cose straordinarie, già col Teatro Sistina era già importante. È cominciato 11 anni di Arena Sferisterio a Macerata. Lì scenotecnicamente è stato uno shock, perché passi da una scenografia di 4-5 metri ai 18 metri, 17 metri, armature strane, imbotte, robe strane, curve, carrelli da 11 metri per 9 che si entrano in scena, la Ida, sai, Bohème, Carmen. Quindi esperienza grossissima, laboratorio di costruzione, arrivavamo a maggio-giugno per costruire su disegni, sì, le scenografie dei scenografi, no?
0: Sì.
1: Venivano realizzate, i pittori scenografavano, andava in scena tra luglio, a luglio andavano in scena tutte le opere.
0: Quanta creatività c'è, quanta libertà di creatività c'è in questo tipo di lavoro?
1: Beh, assoluta libertà creativa, cioè c'è una parte di bagaglio di esperienza che devi acquisire,
0: sì,
1: che è data esclusivamente dal fare e da qualcuno che ti insegna una strada, perché comunque non è solo falegnameria, era un metodo di costruzione,
0: certo,
1: che costruiva come un architetturale, come perché poi avevi delle responsabilità penali rispetto a certi artisti. Fai conto la Ricciarelli, 30 milioni a serata, che cade da un gradino, sì, o si imbuca, no? Ecco, c'era già allora, 82, 83, 84, già c'erano queste regole. Comunque la libertà era più tu ti informavi, più tu facevi esperienza, più acquisivi la tua libertà anche di tempo.
0: Quindi,
1: cioè, il tempo era importante, cioè,
0: certo,
1: quello che noi facevamo in velocità estrema. Mi ricordo che mi è capitato una volta di incontrare quattro costruttori della Fenice di Venezia, 75 anni ognuno, cioè una roba. Erano più veloci di me nel costruire e mi hanno insegnato molto, capisci? Cioè, c'è uno scambio tra le maestranze. Ecco, questa cosa manca adesso.
0: Ecco, e questo volevo chiederti, no? C'è questo scambio tra le maestranze, c'è ancora o non c'è?
1: Per quanto mi riguarda, io a chi mi ha chiesto l'ho trasmessa. Ci sono delle persone che lavorano, che lavoravano con me, che oggi sono professionisti, lavorano in giro, anche uno è andato a Genova a girare. In verità era una cosa molto ristretta. C'era, tu sceglievi la persona perché vedevi delle qualità in quella persona, certo, e gli davi una mano per diventare e crescere, no? Quindi
0: c'era questa, diciamo, questo passaggio di testimone adesso, un po', in un mondo un po' di artigianato, sì, che adesso però si fa un po' fatica.
1: Ma no, addirittura per quanto riguarda, per esempio, io sono di Pordenone, no?
0: Sì.
1: Cioè, la mia sorpresa incredibile è che non più di 2 mesi fa ho scoperto una falegnameria, cosa che non vedevo più. Cioè, non
0: esiste ancora.
1: Esiste ancora falegname che ti dice sì, buongiorno, cosa vuole, prego.
0: Certo.
1: Sì. Cioè, non,
0: quello che c'è da chiedersi.
1: Era sparito questo.
0: Quello che c'è da chiedersi in maniera quasi anche provocatoria, no? Cioè, è come, cosa fa oggi? Qual è il ruolo di una falegnameria oggi, laddove tutto è standardizzato, tutto è digitalizzato?
1: Sì.
0: No?
1: Allora, tutto digitalizzato, tutto anche lo spettacolo di oggi è molto multimediale, ci sono molte situazioni, elementi scenici, eccetera. C'è però una regola che è quella dello spettacolo, quella vera, dell'Accademia. Io ho avuto a che fare con l'Accademia di Brera. Cioè, la scenografia non è copiare, la scenografia non è l'elemento costruito già commercialmente che tu assembli e crei una situazione scenografica. No, la scenografia vuol dire che tu ti metti là, hai delle pratiche artistiche, sei uno scultore, sei un costruttore, realizzi scenograficamente quello, sei un artista, per cui realizzi delle cose tue, personali. Cioè,
0: chiaro.
1: Perché adesso in giro si vede molto commerciale, ma quello non è il bello. Non è il bello, anche nel mondo dello spettacolo che io noto come direttore artistico, il circo è un vissuto, o tu vivi la vita da circo e quindi trasmetti un certo che per le strade quando fai qualcosa come artista, studi, sacrificio enorme, eccetera, e però tante volte il commerciale, purtroppo la televisione ha portato un po' a questo, il truccabimbi un po' commerciale. No, il truccabimbi nasce dal clown, capisci? Il clown si autotruccava e dopo, cioè, poi c'è il discorso del divertimento, c'è la pedagogia. Queste fasi vengono saltate da questa velocità, da questo sistema di oggi che ti fa saltare, e quindi sembra che tu puoi fare qualsiasi cosa, ma in verità non dovrebbe essere così. Se vuoi la purezza, la verità di quello che è l'arte di per sé stessa, insomma.
0: Va davvero interessante ascoltarti, Jesse. È molto molto affascinante quello che ci dici. Facciamo una piccola pausa, un po' di musica e ritorniamo subito. Allegro.

0: E torniamo in studio a Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Gabriele Medeot al microfono, davanti a me Jesse Adria Antonino, manager culturale, scenotecnico, che ci sta un po' raccontando e svelando i segreti, no, che ci sono dietro alle cose che noi andiamo a vedere quando, insomma, siamo ad uno spettacolo. Parlavamo di velocità del tempo, di come tutto scorre, no, rapido, e della purezza che forse certe volte si tende a perdere. E nel fuori onda parlavamo anche di come forse in realtà quando poi un giovane scopre qualche cosa che davvero lo interessa, in realtà si ferma.
1: Sì, io ho questa visione, cioè il giovane secondo me è puro, e quindi se tu gli dai delle motivazioni o gli fai conoscere delle situazioni più profonde, lui gli piacciono, le segue. Cioè non è vero che il giovane è con la testa per aria oppure tutto informatica, il telefonino, queste cose qua, no, è il sistema che sta creando questa situazione, c'è la tecnologia, l'evoluzione che è quella, però la realtà pura dentro dell'animo deve vivere di cose vere, e le cose vere sono la conoscenza.
0: Quindi in questo, insomma, dicevamo, sì, forse l'essere umano non cambia in questo,
1: no,
0: la sua curiosità.
1: Non cambia. Ah. Può essere l'artista, il cantante, può essere il musicista, può essere, tu puoi prendere la chitarra, suonare su quello che oggi sono le lezioni online, però dietro c'è la base che devi trovare dentro di te, suonare insieme agli altri, il tempo, il sentimento è basilare, no?
0: Adesso ti faccio una domanda. Dicevi tu che sei un chitarrista, sei un hendrixiano,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: quindi
1: impari
0: anche a suonare, anche ascoltando, eccetera. Ma in questa fase in cui velocità, di cui stiamo parlando, quindi velocità, rapidità,
1: sì,
0: tutto veloce,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E però anche il contrario, quindi il doversi fermare.
1: Sì.
0: Mi chiedo, e chiedo a te, nel momento in cui noi ci fermiamo e ci soffermiamo a ragionare su qualcosa, dobbiamo essere anche preparati

0: farlo, dovremmo aver allenato la nostra mente, la nostra testa a studiare, no? A prepararsi, a ripetere, eccetera. Mentre al contrario la velocità non ci mette nella condizione di... Quindi come fa un giovane oggi?
1: Diciamo che non deve scegliere la via più facile. Cioè la via più facile qual è? Tu prendi la chitarra elettrica, l'amplifichi e suoni sulla chitarra elettrica. No, prendi una chitarra acustica, fatti il sangue nelle unghie. Cioè le dita devono sanguinare.
0: E secondo te ci sono ancora i giovani oggi che lo fanno questo, che hanno voglia?
1: Ma se tu lo fai c'è una differenza enorme tra imparare tra la chitarra acustica e farti i calli sulle dita e dover tirare fuori i suoni da un semplice chitarra acustica, che invece con la chitarra elettrica ha una facilità enorme, poi tutti questi pedalini, no? Questa crea confusione e non è la via giusta.
0: Pedalini che con i Tambax forse voi non avevate tanti.
1: No, infatti,
0: allora cioè, parliamo se ti va anche
1: vabbè,
0: di
1: sì, dei Tambax. Allora io avevo il mio pessimo amplificatore, che era un FBT mi pare, che io lo mandavo in Larsen e regolavo col volume il Larsen della chitarra, eccetera. Vabbè, il periodo dei Tambax,
0: super punk questa
1: sì,
0: cosa.
1: Super punk, sì. Il periodo dei Tambax è un bellissimo periodo, incontro con Ado Gibson, eccetera, e Mixox. Mixox era degli Hitlers e i Tambax erano Radar, c'è poi Radar il batterista. Sì. Praticamente nasce tutto da Ado, perché Ado aveva queste esperienze superiori con Soft Machine, andava in giro lui con queste cose qui, nasce l'idea di crearsi un disco, farselo il disco. Quindi siamo andati a Nimis nel 77,
0: quindi sempre in Friuli Venezia Giulia,
1: abbiamo realizzato questo Tambax in the Cant, che è il primo 45 autoprodotto, che poi è stato riconosciuto Enciclopedia del Rock come il primo disco autoprodotto in Italia.
0: Quindi grande valore artistico, cioè parlo di grande importanza di questa cosa.
1: E il movimento del Greek Complotto nasce appunto da questa esperienza di Tambax Hitler che suonavano la tequila. La mamma di Ado diede la possibilità in una casa un po' in pieno corso in centro, no? Ci ha dato la possibilità di suonare in questa casa che era disabitata per loro, eccetera. E lì nasce il movimento Greek Complotto, dove sono arrivati un centinaio di gruppi, cioè un po' dappertutto arrivavano personaggi stranissimi. Comunque il mondo dello spettacolo è fatto di personaggi strani.
0: Certo, ma quindi tu sei uno dei fondatori di Great Complotto.
1: Diciamo che i fondatori sono Ado, Gibson e Plastic.
0: Ok.
1: E ci siamo io all'incontro, io facevo musica hendrixiana.
0: Certo.
1: Hendrix, Ed Nugent, Pink Floyd, chitarrista, insomma. Però mi piaceva lo spirito punk, la libertà di suonare, anche se non sai suonare, comunque l'effetto scenico in palcoscenico, lo scontro, la provocazione era un po' anche questo un po'.
0: E se tu dovessi, poi ancora un po' di musica, dovessi sintetizzare veramente in pochissime parole il cos'è stato il Great Complotto?
1: Un periodo di praticamente il sistema ci vuole opprimere un po', invece no, non devi seguire le regole, nel senso non che devi fare cose sbagliate, però non devi lasciarti condizionare totalmente da questo sistema, perché purtroppo il sistema ci mangia. È sempre stato così, è un discorso di potere finanziario, economico, politico, che oggi come oggi poi è ancora peggio, un disastro il discorso discografico, il discorso di oggi. Purtroppo la televisione, i falsi sold out, queste cose un po' finte che fanno vedere che ci sono...
0: Come no?
1: Cioè una sala di 200 persone, sold out, pieno, successone, ma ragazzi... Cioè, invece lì si viveva la verità, la verità. Terra a terra, ci si divertiva e non c'erano falsezze, false.
0: C'erano orpelli, insomma. Esatto. E in questo ti ritieni ancora punk in questo tu?
1: Assolutamente, anima rock, libertà.
0: E allora Jesse, io ti ringrazio tanto, perché il tempo purtroppo è tiranno, bisogna dirla sta cosa, lo sappiamo, e abbiamo sfruttato ogni singolo secondo dei minuti che abbiamo a disposizione per cercare di scoprire cosa c'è dietro una persona

0: affascinante come Jesse Atria Antonino. Quindi grazie del tuo tempo e di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, chiaramente.
0: E noi adesso facciamo quello che a Rock Revolution ci piace fare, cioè ascoltiamo un po' di buona musica. Quanta fra-

0: cari amici all'ascolto, Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, Rock Revolution vi porta sempre alla scoperta di punti di vista alternativi, sempre interessanti. Lo fa anche adesso perché stiamo parlando di musica, parlando di come si muove questa musica, e viene anche da chiedersi quindi dove va, cosa sta diventando. E quindi abbiamo incontrato un professionista che la musica la vive anche e non solo da una prospettiva diversa da quella legata un po' più alla scienza, alla matematica, no? Perché non solo all'aspetto artistico, anche se lui è un artista, è un chitarrista diplomato al conservatorio, ma è in informatica musicale. Lui è nato a Crotone nell'82 ed è qui con me al telefono, caro amico Renato Caruso. Ciao Renato.
1: Ciao a tutti voi, ciao.
0: Allora Renato, ti ho introdotto, insomma, no? Già nel tuo curriculum ci sono due elementi un po' particolari: la musica, ma musica chitarra, quindi chitarra classica, e l'informatica musicale. Poi tu hai da poco scritto un libro che si intitola L'algoritmo della musica, da Pitagora all'intelligenza artificiale. E quindi come mettiamo insieme questi due elementi apparentemente così lontani?
1: Beh, questi due elementi paradossalmente sembrano molto lontani, ma in realtà sono molto vicino. Quindi già il fatto, quando noi studiamo uno spartito, studiamo un qualcosa, leggiamo un qualcosa di classico, leggiamo tre quarti, due quarti, sono solo a parte, già lì ci fa capire che un po' di matematica c'è, un po', perché è quello che serve, però già da lì un po' di matematica c'è. Ma il discorso viene dai tempi di Pitagora, in cui diceva che la musica non è altro che il suono della matematica, che poi lo riprendono altri filosofi, scienziati, musicisti, e dove inizia a fare i primi discorsi sulla teoria musicale, dove si racconta che cos'è una quinta, un'ottava, una quarta, e stabilisce queste regole in termini matematici. Come hai citato prima tu il libro, da lì spiego in maniera molto divulgativa come sono andati fatti, però da lì c'è un discorso tutto matematico musicale che ci porta ad arrivare fino all'AI. In effetti, se ci pensiamo, l'intelligenza artificiale non è altro che matematica applicata al suono.
0: Certo. Senti, ma questa cosa che

0: mi dici, no? La matematica, l'intelligenza artificiale, l'applicazione. Allora, penso Mozart, penso Bach e poi penso Spotify e penso Suno. Cioè, quindi, cioè, è un viaggio alla velocità dell'iper, cioè, nell'iperspazio, no? Ma c'è un momento, secondo te, in cui poi l'algoritmo smette di essere uno strumento nelle mani del musicista e diventa qualcosa di diverso, qualcosa che magari ci spaventa o potrebbe spaventare perché non si conosce, cioè qualcosa che decide in autonomia?
1: Sì, c'è questo rischio, ci sarà il giorno in cui farà tutto l'algoritmo e dobbiamo esserne consapevoli di questa, cioè, di questo punto d'arrivo. Per il momento l'algoritmo è uno strumento, un qualcosa che ci aiuta, anche se chi utilizza software come ad esempio Suno, Udio, così, ha già capito che la potenza algoritmica della voce, cioè ormai non distingui più un qualcosa fatto nella vecchia maniera di ispirazione analogico dalla tecnologia Suno, perché ormai è quasi perfetto, quindi non si distingue più. Io lo chiamo test di Turing musicale, il fatto che una musica sia stata generata da una macchina o da un umano, e questo un giorno sarà un disastro per i musicisti, però un punto a favore per il vero musicista, cioè colui che studia e colui che suona, si vedrà sempre sul palco, perché è lì che si vedrà la vera arte, l'artista quando si muove, i suoi tratti, il sudore, è lì che fa l'arte, è lì che fa l'artista, e forse lì ci sarà ancora di più la differenza tra una macchina e un umano, cioè qualcuno che l'arte la vive, la soffre, e quindi il pubblico la percepisce, cosa che una macchina a livello live non potrà mai fare.
0: Certo. Certo, però Renato, mi viene da approfondire brevemente questa cosa, no? Perché in effetti noi istruiamo, no? Cioè insegniamo all'AI come gestire, come fare, quindi impara dai modelli, e c'è un qualche cosa che però resta all'interno della sfera umana, che è l'imprevedibilità, ma stiamo imparando che l'AI acquisisce anche l'imprevedibilità e quindi sta imparando a simulare gli errori, sta imparando a simulare la rottura, lo fa nella scrittura delle mail, no? Questo lo sappiamo, cioè ci sono i sistemi che scrivono delle mail inserendo degli errori, perché altrimenti sembra troppo perfetto, e quindi l'AI sta imparando anche l'imprevedibilità da gestire nella musica. Ma cosa resterà poi di proprio irriducibilmente umano in una canzone?
1: Poco. Se andiamo avanti, con gli anni, resterà poco, perché se andiamo avanti di questo passo resterà poco, ma il principio non è, il principio è nell'ascolto, è nell'ascoltatore, perché è lui che poi decide. Cioè, faccio un esempio: io scrivo un brano, quindi il prompt, dico fammi un brano pop con dei violini alla Sanremo, così bla bla. Se l'ascoltatore non lo sa che è stato fatto con una macchina, alla fine la macchina ha vinto. Quindi c'è per capire che non è nella macchina, nell'umano, cioè un giorno a decidere chi vince e chi no. Cioè, è proprio come scrivo nel libro, è l'algoritmo della scienza e della musica che va così, e dobbiamo prenderne coscienza. Poi ovvio che qualcuno lo usa per fare dei piccoli temi, poi modifica, arrangia, quindi lì ci mette molto del suo. Ad esempio, io quando scrivo mi ispira le mie cose, non uso l'AI per comporre, so come funziona, ma non lo uso perché da compositore non mi viene proprio, come uno scrittore. Alla fine lo scrittore cosa fa? Prende la penna e scrive, o la macchina a scrivere, il computer, cioè non gli viene. Però questo è uno strumento che dobbiamo averne davvero coscienza, perché sarà il futuro, ma su tanti campi, su tutto, quindi dobbiamo essere consapevoli di questo, che in realtà io più che intelligenza artificiale lo chiamo acceleratore artificiale, perché cosa fa? Soprattutto nei processi meccanici, li accelera, ma di intelligenza non ha proprio niente, perché qui si può aprire un discorso sull'intelligenza, che cosa. Io sono un formatore AI, quindi insomma conosco bene l'argomento AI. La mia tesi del 2006 era l'intelligenza artificiale, quindi del 2006 conosco bene quello che è successo, quindi l'intelligenza non ha niente, l'intelligenza artificiale, diciamo che più che altro è un modello linguistico, perché cosa fa? Riesce a capire le parole, quindi da quello che tu scrivi lui sviluppa alcuni pensieri, ma sempre a seconda delle parole che tu hai dato. quindi date un input e ti restituisce un output, ma è sempre a livello linguistico. L'intelligenza è qualcosa di emotivo, qualcosa di spaziale, qualcosa di musicale. L'intelligenza è tutt'altro, ecco.
0: Capito. Senti, davvero sempre interessante ascoltarti e interessante leggerti, quindi se qualcuno anche ne ha piacere di approfondire, no? L'algoritmo della musica da Pitagora all'intelligenza artificiale per la Tsunami Edizioni, questo è il libro tuo di Renato Caruso. Renato, ti ringrazio davvero tanto per essere stato con noi, con i nostri radioascoltatori, spero di vederti presto, ti saluto e adesso ci lasciamo sulle note di questa canzone che forse qualche cosa a che fare con l'intelligenza artificiale potrebbe avercela.
1: Ok, grazie a voi.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Renato, ciao.
1: Ciao.

Ci siamo amici, Rock Revolution, Rai Radio 1, Friuli, Venezia, Giulia, qui la musica cambia, oggi ne abbiamo parlato in lungo e in largo. Da una parte ne abbiamo parlato con Jesse Atria, una vita passata a costruire con le mani quello che la musica richiede, dai fondali alle strutture, ai luoghi nei quali poi la musica prende vita, un mestiere importante che non si improvvisa, non si delega e che forse un po' sta sparendo e che noi nel nostro piccolo cerchiamo insomma sempre di sostenere. Dall'altra parte abbiamo ascoltato Renato Caruso con il suo libro sull'intelligenza artificiale, che ci dice quanto la musica sia legata ai numeri, alla matematica, e quanto secondo un certo punto di vista siamo destinati a non tornare indietro, ma d'altra parte questa è anche evoluzione, qualcuno la chiama così, sviluppo, o a voi anche intenderlo nel modo in cui preferite. Comunque, forse la musica, qualcuno dice che alla fine, qualcuno dice di no, ne stiamo parlando tanto in questa serie di puntate di Rock Revolution. L'importante è cercare di farsi un'idea e cercare poi di scoprire se quell'idea ci porta da qualche parte oppure no. Quindi grazie a Jesse che ci ha accompagnato oggi, grazie a Renato che è stato con noi, grazie naturalmente a John DJ, grazie assolutamente a voi radioascoltatori che ci state ascoltare, che ci aiutate, che ci sostenete e ci fate sentire la vostra presenza. Rock Revolution, dove la musica cambia, vi saluta Gabriele Medeotta al microfono, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora polemiche in consiglio regionale per i fondi aggiuntivi agli hotel a 4 stelle previsti nell'emendamento Jolly della giunta alla manovra estiva. Le risorse per 259 milioni di euro per enti locali, viabilità, cultura, turismo, ambiente sono un valore importante per i cittadini, ribatte la maggioranza.
2: Confcommercio Venezia Giulia presenta dati positivi del secondo trimestre, trainati a doppia cifra dal turismo, ma la nube grigia e carburanti.
1: Quando vedi un bambino di 18 mesi che in un bombardamento ha perso entrambi i genitori e che l'esplosione gli ha amputato tutte e due le gambe, ti chiedi cos'è successo all'umanità. È l'inappellabile testimonianza del chirurgo della Croce Rossa Tomo Potoka, resa ieri sera a Trieste.
2: Con la missione UNIFIL, la Brigata Pozzuolo porterà negli ospedali libanesi anche strumentazione sanitaria e arredi dismessi dalla Sugi ma ancora perfettamente funzionanti.
1: Il castello di San Giusto, immerso nelle colonne sonore di E.T., Jurassic Park e altri capolavori di Hollywood, con il gala John Williams eseguito dall'orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Ciocchi. In apertura ai lavori del Consiglio regionale che ha approvato poco fa l'articolo 4 relativo ad ambiente, energia e rischio idrogeologico della manovra estiva da 1 miliardo di euro. Ma a tener banco rimane l'emendamento Jolly presentato dall'assessora Zilli ieri, che oltre a destinare 200 milioni ai comuni prevede fondi anche per gli alberghi a 4 stelle.
3: 259 milioni di euro di nuove risorse per enti locali, viabilità, cultura, turismo e ambiente sono un fondamentale valore aggiunto per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. A sottolineare l'importanza dell'emendamento Jolly della Giunta all'indomani della sua presentazione è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Antonio Calligaris.
4: Innanzitutto una misura per mettere il condizionamento nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, 1,5 milioni, e poi la concertazione e il fondo per lo sviluppo, sono 200 milioni che vanno ai comuni principalmente per fare nuove scuole e mettere in sicurezza scuole, per mettere in sicurezza e risistemare impianti sportivi, piste ciclabili, parcheggi, strade, tutte cose che i cittadini stanno già vedendo nei loro comuni, cantieri aperti, e che quindi vedranno ancora nei prossimi anni con questi ulteriori 200 milioni.
3: Ma non si è ancora placata la polemica sui fondi aggiuntivi agli hotel a 4 stelle previsti nell'emendamento. Rosaria Capozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle.
5: È un emendamento che ci vede contrari soprattutto per le ulteriori misure che vengono date agli hotel a 4 stelle, e questo perché riteniamo che gli interventi debbano riguardare una platea più ampia e non una categoria che già per la sua stessa impostazione ha delle risorse o comunque non ha problemi di accesso al credito.
3: Quanto al resto dell'emendamento?
5: Ci sono delle misure condivisibili, altre meno, però non ci appare che ci siano delle misure appunto che destano la nostra contrarietà assoluta.
3: Licenziato in mattinata l'articolo 4 relativo ad ambiente, energia, rischio idrogeologico e cambiamenti climatici, l'Aula ha iniziato ora l'esame dell'articolo 9, autonomie locali, sicurezza urbana e funzione pubblica. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi sarà venerdì a Trieste, in agenda l'incontro con il cluster marittimo portuale dedicato ai temi della riforma della governance portuale.
1: Le rive triestine sorvegliate speciali per l'arrivo dello yacht dell'ambasciatore statunitense Fertitta, che ha ormeggiato al bacino San Marco, a fianco della stazione marittima dove è stata predisposta un'area di sicurezza invalicabile da parte delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio l'ambasciatore statunitense riceverà a bordo del suo yacht i rappresentanti delle istituzioni regionali e cittadine, previsto anche l'incontro con il presidente della regione Fedriga.
2: Confcommercio ha presentato i dati trimestrali sull'andamento congiunturale a Trieste e Gorizia, dati positivi trainati dal turismo. Il presidente Gianluca Madrix, parlando del commercio che presenta alcune difficoltà nel tempo, legge un comparto ottimista e resiliente, preoccupa tuttavia il protrarsi del caro carburanti.
6: Presidente, dati positivi per il secondo trimestre della Confcommercio a Trieste, positivi perché?
7: perché ancora nel secondo trimestre di quest'anno il Friuli Venezia Giulia sta portando a casa dei risultati che possiamo definire assolutamente positivi. C'è un dato che ormai è consolidato nell'arco dei trimestri, che è quello legato al turismo, che traina a doppia cifra e quindi la crescita è esponenziale, frutto di un lavoro intensissimo fatto con la Regione. Ne approfitto per ringraziare ancora l'amico assessore Sergio Bini, che ha capito perfettamente qual è la necessità del settore e ha messo in campo tutti quegli strumenti per i quali oggi continuiamo a macinare dei risultati estremamente positivi. Chiaro, il commercio è più sofferente, non lo neghiamo, ha difficoltà che ormai sono non legate a una situazione temporanea ma che si protrae nel tempo, ma continuiamo ad avere comunque dei dati significativi che ci dicono che le imprese hanno voglia di investire, che continuano ad investire. Abbiamo dei dati positivi anche quanto alla ristrutturazione del credito, quindi le aziende sono sane, resistono e hanno resilienza. Siamo tutti soggetti, sia come imprese ma come cittadini prima di tutto, a una situazione legata al caro dell'energia. Questi sono dati che sono fluttuanti, mutano ora per ora, giorno per giorno, e quindi questi sono quei dati che noi monitoriamo costantemente perché possono impattare in modo violento, mi dispiace usare questo termine, ma su quella che è l'economia non solo del territorio ma tutta l'economia italiana a livello europeo. La Regione, in un'ottica nazionale, però sta portando la Regione Friuli Venezia Giulia dei risultati che sono al top, quindi siamo trainanti nel nostro paese e questo per noi è una grande soddisfazione, frutto di tanto lavoro, tanto sacrificio, di piena sinergia con la Regione, quindi continuiamo su questo passo.
6: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: 320 sanitari triestini e goriziani avevano firmato 18 mesi fa un appello per la pace a Gaza, raccogliendo anche testimonianze di colleghi che operano nella striscia. Da allora, sostengono, nulla è cambiato.
8: A Gaza, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, stiamo assistendo a una totale evoluzione del già esistente conflitto. Quando vedi un bambino di 18 mesi che in un bombardamento ha perso entrambi i genitori e che l'esplosione gli ha amputato tutte e due le gambe, ti chiedi cos'è successo all'umanità. Così Tomo Potokar, chirurgo plastico specializzato nel campo delle ustioni, già chirurgo capo della Croce Rossa Internazionale. Speravamo, dice Pierpaolo Brovedani, pediatra e coordinatore dell'iniziativa, in una reale tregua che oggi non c'è. C'è però un grande interesse dell'opinione pubblica.
9: Quello che manca è l'attenzione delle istituzioni, perché noi avevamo chiesto tre cose: stop alla guerra, stop all'aggressione degli sanitari e stop alla vendita di armi.
8: Il medico Gianluca Festini ha presentato l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, secondo cui i bambini di Gaza e della Cisgiordania sarebbero stati deliberatamente presi di mira dalle autorità e dalle forze di sicurezza israeliane. Una realtà tragica confermata dalla ginecologa Daniela Gerin, che di recente è stata tra i palestinesi, dove ha raccolto varie testimonianze sui progetti di convivenza, ma anche sulla violenza sessuale usata come denigrazione del corpo femminile e maschile. Dobbiamo comunque continuare a raccontare, dice ancora Brovedani, anche se nel far vedere le immagini più crude abbiamo un certo pudore.
9: Ci sono tante disquisizioni sulle cifre, però quando si vede un caso di amputazione, un caso singolo di uccisione di un bambino, ebbene, quello vale per tutti.
8: Trieste, Niki Filipovic, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La strumentazione sanitaria dismessa dalla Sugi ma ancora funzionante sarà portata negli ospedali libanesi dalla Brigata Pozzuolo, impegnata nella missione UNIFIL. Sentiamo il direttore di Sugi, Antonio Poggiana.
10: Direttore Poggiana, un'iniziativa questa che vi permette anche di fare una sorta di inventario.
11: L'importanza di questa iniziativa è di riutilizzare attrezzature, arredi, tecnologie che, pur essendo funzionanti, per Asugi sono in dismissione, perché noi abbiamo l'obbligo, nel corso del ciclo di vita utile del prodotto, comunque di procedere alla sostituzione, ma ancora in vita, ancora funzionanti e quindi donati al nostro esercito, che li potranno portare in Libano e quindi aiutare la popolazione in difficoltà.
10: Di quanto materiale parliamo e di cosa, per esempio?
11: Beh, il materiale sono circa 150 pezzi, sono sostanzialmente divisi fra attrezzature, tra arredi, mobili, carrelli, una trentina, quarantina di letti di degenza, tra cui anche un letto per terapia intensiva, elettrocardiografi, ecografi, ventilatori polmonari, quindi anche attrezzatura sanitaria utile.
12: Gorizia Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Vendevano false assicurazioni online, incassavano i soldi e poi sparivano. I carabinieri della stazione di Tor Viscosa hanno denunciato due uomini, uno di 29, l'altro di 54 anni, entrambi della provincia campana, per l'ipotesi di reato di truffa. Le indagini sono partite dalla denuncia di un 42enne della Bassa Friulana che, attirato dai prezzi molto convenienti trovati su un sito, avrebbe acquistato una polizza che poi si rivelerà falsa per un totale di 420 euro. L'uomo, pochi giorni dopo, è stato fermato a Tarvisio dai carabinieri che, di fronte ai documenti non validi, gli sequestrano il veicolo. Da qui si è scattata la denuncia con le indagini dell'Arma che è riuscita a individuare i due responsabili.
1: L'assemblea del GECT Gorizia, su proposta dei sindaci di Gorizia, Nova Gorizia e Schempeter-Vertoiba, ha concordato di posporre l'elezione del presidente e del vicepresidente del GECT al 9 settembre. La proroga del mandato a Paolo Petizziol fino a settembre è stata deliberata in virtù del fatto che ieri sono stati nominati anche molti nuovi membri dell'assemblea, in particolare quelli dei comuni sloveni, mentre le nomine del comune di Gorizia scadono nel giugno del 2028. La proroga consentirà ai nuovi membri dell'assemblea di confrontarsi e familiarizzare con il nuovo ruolo. Intanto, in via del tutto informale, per la nomina del prossimo presidente del GECT, che spetta un membro dei comuni sloveni, si è già fatto il nome di Vesna Humar, che è stata già sottosegretaria con il governo del precedente premier Golob.
2: 12:41, diamo uno sguardo al tempo, il cielo è da poco nuvoloso, ha coperto sulla regione. Diamo uno sguardo anche alle temperature: a Trieste 25 gradi, mare quasi calmo con temperatura anche questa di 25 gradi. Udine e Gorizia 25 gradi e mezzo, Pordenone 26, a Tolmezzo 22 gradi e mezzo, Forni di Sopra 19 e mezzo, Tarvisio 19, Piancavallo 17, Sappada 16 gradi e mezzo. Sul Monte Lussari 13 gradi, sullo Zoncoland 11 gradi e mezzo e sulla costa a Grado e Lignano 26 gradi. La temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi.
1: Le previsioni: domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, al mattino soffierà borada moderata sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, nel pomeriggio possibile formazione di modesta nuvolosità sui monti e venti a regime di brezza.
2: Sabato 25 luglio sarà la prima delle giornate da traffico critico della stagione estiva, marchiato sul calendario di autostrade con il bollino nero sulla A4, previsti circa 182.000 transiti nell'arco delle 24 ore. Osservata speciale l'uscita alla barriera di Trieste Lisert anche per la chiusura della superstrada slovena H4 da Vertoiba Rasdert, con la possibilità solo ai mezzi inferiori alle 3,5 tonnellate di prendere la viabilità alternativa attraverso la statale 444. Nei primi 15 giorni della chiusura del tratto dalla Vertoiba Nova Gorizia verso Rasdert c'è stato un incremento all'uscita di Trieste Lisert di quasi 43.000 mezzi, quasi 3.000 in più al giorno rispetto all'analogo periodo dello scorso anno.
1: Siamo agli spettacoli, atmosfere sonore dei più celebri film di Hollywood al Castello di San Giusto ieri sera con il gala John Williams, dedicato al compositore delle colonne sonore di E.T., Jurassic Park e Star Wars. Sul palco l'orchestra della Fondazione del Teatro Lirico Verdi di

La sua è la musica del cinema americano. Si tratta di John Williams, autore di alcune delle colonne sonore più famose di sempre, da E.T. a Guerre Stellari fino a Harry Potter e il recentissimo Disclosure Day. Le sue note hanno segnato uno degli eventi estivi del Teatro Verdi di Trieste, il Gala John Williams, concerto speciale al Castello di San Giusto dedicato al compositore. L'orchestra della Fondazione, diretta dal maestro Gioele Muglialdo, ha eseguito i suoi brani più famosi, ormai entrati a far parte dell'immaginario collettivo. Sua è la musica di Superman, di Guerre Stellari, compresa la Marcia Imperiale, ma anche quella dello Squalo, di Jurassic Park, di Schindler's List e il commovente passaggio di violino.

0: Williams vanta 5 Oscar e 26 Grammy, ha collaborato con i più grandi registi, da Spielberg a Robert Altman, ha lavorato a 366 colonne sonore più altri brani. Ora ha 94 anni e continua a lavorare, sempre in cerca di nuove avventure musicali. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Fiorella Mannoia sarà questa sera in concerto a Palma Nova. Continuiamo con la musica. La cantante è impegnata nel suo tour dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati. È un viaggio tra i brani più amati dei due cantautori in occasione dei 30 anni dall'album di De André Anime Salve. Il concerto è questa sera in Piazza Grande, apertura alle 19, inizio alle 21.
1: La stagione del Teatro Verdi di Pordenone, che porterà la città all'anno della capitale della cultura, è stata presentata con un evento pubblico ieri sera in cui sono stati svelati 50 appuntamenti in cartellone.
2: Grandi interpreti della scena italiana e internazionale, nuove drammaturgie, musica, danza contemporanea, residenze artistiche. Oltre 50 appuntamenti che attraversano i generi in una programmazione originale e contemporanea che guarda al 2027 e sfida il record delle oltre 50.000 presenze. Il Teatro Verdi di Pordenone ha svelato il cartellone della prossima stagione con un'inedita e partecipata serata evento aperta alla città. La direttrice Marica Saccomani.
3: Una grande apertura con i Cento Cellos, con Melozzi e Giovanni Sollima, tra l'altro un progetto che coinvolgerà anche il territorio, perché ovviamente questi 100 violoncellisti saranno anche frutto di una call che verrà lanciata qui, e una chiusura molto importante, di cui siamo molto orgogliosi, la Gustav Mahler Jungen Orchestra, oramai la nostra orchestra residente, diretta da Kirill Petrenko, che dopo 2 anni ritorna. Lo spirito che ci contraddistingue in questo preludio, diciamo, di capitale della cultura è un forte legame con il territorio, ma in corrispondenza ad un respiro internazionale.
2: Il cartellone musicale curato da Alessandro Taverna, la prosa da quest'anno è affidata alla consulenza artistica di Emanuele Aldrovandi.
4: È una programmazione che ha 3 cardini. Il primo è quello delle storie, sono tutti spettacoli che raccontano delle storie e che coinvolgono il pubblico. Il secondo, gli autori contemporanei, su 15 testi, 14 sono scritti da autori contemporanei, c'è solo un classico, ma sono tutti spettacoli coinvolgenti e molto interessanti. E il terzo cardine sono i grandi interpreti. Avremo Silvio Orlando, Umberto Orsini, Rocco Papaleo e regie di Gasma fu testo di Massini o regia di Favino, che apre la stagione con People, Places and Things di Duncan Macmillan e in scena Anna Ferzetti.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Agli incontri con l'autore con il vino Legnano Sabbiadoro, protagonista stasera al Pala Pineta, Ilaria Tuti, che presenterà il suo ultimo romanzo Ed è un poco la notte e un poco l'alba, in dialogo con Alberto Garlini alle 18.30. Il libro racconta l'incontro della comunità friulana con i suoi riti antichi e l'invasione dei cosacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, un romanzo in cui prevale il ruolo e la forza dei personaggi femminili. Ne abbiamo parlato in questa intervista.
5: I personaggi femminili sono importanti perché nei libri di testo, anche scolastici, i messaggi si ritrovano molto poco. È una storia forse sottovalutata, forse dimenticata. Invece, studiando i diari, le lettere dell'epoca, ci si accorge che la presenza femminile era importantissima ed è stata cruciale in molti momenti della nostra storia. Ho trovato dei fatti meravigliosi da riportare alla luce, che donano anche una luce in più, ecco, sulla memoria anche collettiva che è giusto mantenere. Nella Carnia, poi, in queste zone anche montuose, un po' isolate, la presenza femminile è stata fondamentale per mantenere vivi i paesi e tutto il tessuto sociale. Di uomini ce n'erano pochi, erano tutti al fronte, erano rimasti gli anziani, e le donne hanno fatto rete proprio per la sopravvivenza di interi paesi.
0: Quindi una forma di compensazione, ma anche di arricchimento della prospettiva?
5: Senz'altro, è stato un omaggio, no? A queste figure poco indagate, poco conosciute, ma che sono state fondamentali. E in questi fatti, nel loro operato, si possono trovare ancora oggi degli spunti di riflessione, ma anche di ispirazione molto importanti.
0: E poi c'è il tema della difficile convivenza con i cosacchi, anche questo è un aspetto di cui si parla poco fuori dalla regione.
5: fuori dalla regione è una storia senz'altro poco conosciuta, se non dagli appassionati di storia. È un fatto veramente peculiare della Seconda Guerra Mondiale, quella che è iniziata con un'invasione anche molto violenta, però toccato degli aspetti di incontro, anche di compassione tra la popolazione friulana e quella cosacca, eccezionali e anche commoventi.
1: A Mittelfest debutta in prima nazionale Coppeglia, un ballet mechanic di Caterina Mocchi Sismondi e compagnia Blu 5, spettacolo di circo, musica e teatro sulle complicate vicende di una bambola meccanica, alle 21.30 al Teatro Ristori. Nel pomeriggio la prima assoluta di La Caccia con il violoncellista Jorge Jiménez e il pianista Matteo Bevilacqua, che si inseguono come preda e predatore, mentre sui loro corpi e strumenti lavora l'artista Andrea Lelario. Poco prima, alle 18, nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, il monologo con Laura Marinoni, Una madre coraggio.
0: Una mostra che nasce da un'altra mostra, Gradisca di Sonzo, per accompagnare l'esposizione Italia 70, dedicata al design, alla moda italiana di quel decennio, apre in parallelo FVG 70.02, nuovi modelli di ricerca, per raccontare l'esperienza artistica del territorio in quell'epoca, con linguaggi e sperimentazioni di rilievo che però trovarono scarsa eco. L'apertura è in programma nel pomeriggio, alle 18, alla Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapan a Gradisca.
1: Continua a Trieste il percorso di Trieste Music, un nuovo punto di riferimento per la valorizzazione di giovani cantanti nel mondo dell'opera. Lo scorso lunedì due concerti dedicati al Don Giovanni di Mozart come culmine di un percorso di formazione per artisti emergenti, mentre proseguono le lezioni nate dall'incontro tra Trieste Campus e Operus con il basso baritono Luca Pisaroni. Lo abbiamo sentito per capire cosa significhi questa nuova realtà per Trieste.
6: Io ho avuto la fortuna di visitare tante città straniere, vivo a Vienna da 20 anni e devo dire che è una realtà questa particolarmente positiva, perché c'è una grande quantità di cantanti che hanno bisogno di essere indirizzati nel canto e nello studio della tecnica e dello stile, e questo è una grande possibilità per i giovani talenti di apprendere, di essere in contatto con artisti che cantano internazionalmente, e non è una cosa da sottovalutare, specialmente in Italia dove i soldi per la cultura mancano spesso e gli investimenti nella cultura sono sempre difficili e passano sempre in secondo piano.
0: Un'opportunità in più, quindi?
6: Assolutamente, perché c'è bisogno, specialmente per la nuova generazione, c'è bisogno di tempo per maturare e capire chi sono, capire in che direzione vogliono andare, e questa è una di quelle realtà che gli permette di conoscersi non solo dal punto di vista tecnico-vocale, ma anche con tutte le altre attività che fanno dal punto di vista della nutrizione, del supporto psicologico. Queste sono cose molto importanti, perché una carriera di cantante d'opera è una carriera complessa, difficile, e che ha bisogno di tanti elementi che funzionino allo stesso tempo in modo per essere di successo.
0: E per lei cosa significa?
6: Trieste è stata uno dei primi teatri in cui ho fatto le mie prime audizioni, i miei primi passi

0: da cantante d'opera, ero venuto apposta per fare un'audizione che è andata bene, poi purtroppo per altre ragioni non sono mai riuscito a venire a cantare al teatro, ma è una di quelle dei grandi ricordi che ho all'inizio della mia carriera, senza una lira, a venire a Trieste a dormire in un hotel e il giorno dopo presentarmi in teatro e fare un'audizione sul palcoscenico. Sono delle esperienze che non si dimenticano mai.
1: Un concerto in Riva al Mare dedicato al bebop, alla Beat Generation, è in programma stasera a Trieste, un viaggio intorno a una rivoluzione musicale che ha trasformato il linguaggio e lo spirito del jazz. È alle 21:15 sulla terrazza del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro a Trieste.
2: Questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni e Nada Cho, con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Che è arrivato subito, è veramente qualcosa che di straordinario per l'Italia in generale, per la Sicilia, per le nostre isole, per Favignana, insomma, perché comunque si è visto subito la grande attenzione, perché da un mese a questa parte la comunicazione è incentrata anche da parte loro, da parte del regista e degli attori che lo collegano Itaca a Favignana, Favignana e Itaca, quindi insomma questo è abbastanza evidente. Nel film si vede proprio Favignana e la sua bellezza in molte scene, soprattutto nel castello, insomma Santa Caterina, che poi diventa questa fortezza di Itaca, quindi è una cosa insomma effettivamente.
6: Senta, io so che voi avete avuto la possibilità, forse siete gli unici ad avere avuto la possibilità di trasmettere in piazza questo film.
5: Allora sì, di trasmettere all'aperto abbiamo avuto autorizzazione straordinaria da parte dell'Universal per trasmettere un'arena che abbiamo appunto organizzato apposta dentro lo stabilimento fuori, dove loro avevano avuto la base della loro produzione nei mesi che hanno girato l'anno scorso qua a Favignana. Quindi è stata un'autorizzazione loro, un bel straordinario, siamo stati gli unici in Europa ad oggi. Adesso stanno capito che
6: quindi un Favignana primato nel fatto. Primato insomma Favignana sì, bella in tutto il mondo,
5: chicca,
6: possiamo dire
5: è una chicca che abbiamo avuto noi, che abbiamo prima della produzione, un saluto da parte del regista destinato agli abitanti di Favignana, che è una cosa carina, bellissima, che uno vede prima dell'inizio del film, vede il saluto di Nolan alla comunità.
6: Bell'immagine, ci ha regalato questa meravigliosa immagine di questa splendida isola. Noi ringraziamo
7: grazie,
6: i nostri ospiti.
7: Grazie Giuseppe Pagotto, sindaco di Favignana, grazie Mauro Donzelli, critico cinematografico, e Massimo Giuseppetti, professore di lingua e letteratura greca dell'Università di Roma 3, con cui abbiamo fatto questa eccezionale chiusura dedicata all'Odissea.
6: Ringraziamo anche tutta la nostra squadra in redazione: Roberta Di Casimirro, Cristiana Faitati, Graziana Bella, Claudio Urbani, Roberta Genuini, Danilo Giunta la regia, mentre per la parte tecnica
7: Stefano Belli, Alessandro Rosi.
6: Io
7: ringrazio te, Emanuela Ronzitti,
6: e saluto anche Noemi Saraceni.
7: A domani,
6: ci vediamo domani,
7: linea al GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Rai Play Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Cagliari, spara, uccide il fratello e ferisce gravemente la moglie. E sempre in Sardegna, fermato un 17enne per aver ucciso a coltellate il giovane che aveva investito la sorella. Il caso di Abderrahim Fakir, spuntano altri video sulla morte del 42enne durante il fermo di polizia. Procura concentrata sull'intervento di agenti e soccorritori. Domani l'autopsia. Stati Uniti, Iran, dopo un'altra notte di attacchi incrociati, ancora minacce reciproche. Borse in calo, sul petrolio, rincari per i carburanti. Distributori, nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri le nuove norme per una rete più efficiente, atteso anche il decreto a tutela dei rider. Finalmente una tregua, arriva aria fresca da nord in tutto il paese, ma resta l'allerta incendi in Sicilia. Le fiamme minacciano residenti e turisti anche in Francia. Calcio, in corso l'assemblea di Lega, prima uscita ufficiale per Malagò, Maldini e Leonardo. Sul tavolo il futuro della panchina della nazionale. Cinema, presentato il programma della Mostra di Venezia, tanta Italia in gara con Moretti, Beghis, De Angelis e Strippoli, fuori concorso Amelio e Martone. Giorgio Schiavoni in studio. Questa mattina a Cagliari un 39enne si è costituito ai carabinieri affermando di aver sparato alla moglie e al fratello. L'uomo è morto, la donna è in gravissime condizioni.
3: Ha sparato alla moglie, Michela Rubio, un colpo di pistola alla testa davanti al bar che la donna gestiva a Solanas, nel tratto di costa tra Cagliari e Villa Simius. A dare l'allarme al 118 alle 5.45 di questa mattina sono stati vicini. Nel frattempo Alessandro Pintus era già scappato in macchina verso Quartu Sant'Elena. In via Sfodelo ha raggiunto il fratello Andrea e con la stessa arma regolarmente detenuta ha sparato anche al 42enne. Il colpo lo ha raggiunto al petto uccidendolo. Poco dopo il 39enne Manovale Cagliaritano si è costituito ai carabinieri confessando tutto. Sotto interrogatorio ha spiegato soltanto di aver agito per alcuni recenti dissidi familiari. Poi, su consiglio del suo avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere ad altre domande. Dai racconti di parenti e amici e anche attraverso i cellulari delle tre persone coinvolte, gli investigatori stanno cercando di ricostruire in queste ore il contesto in cui sono maturati i fatti. Operata alla testa all'ospedale di Cagliari, la donna è in condizioni gravissime. La coppia ha un figlio di appena 18 mesi. Simone Zazzera, GR1.
2: Sempre in Sardegna, i carabinieri di Nuoro hanno fermato un ragazzo minorenne con l'accusa di aver ucciso un giovane che poco prima aveva investito sua sorella.
4: Un delitto dell'assurdo, quello di Barisardo. La vittima è il 19enne Simone Concas, morto dopo essere stato colpito da fendenti di un coltello per mano di un minorenne. Entrambi incensurati e provenienti da famiglie definite dagli inquirenti per bene, si sono fatti trascinare in una spirale di ossessività e vendetta costata la vita a un giovanissimo. Il 19enne era ossessionato, non corrisposto, da un'universitaria di 22 anni. Dopo averla vista con il fidanzato, Concas, la vittima, l'avrebbe pesantemente insultata di fronte a fidanzato e fratellino e ne sarebbe scaturito un litigio al termine del quale Concas è salito sulla sua Clio per investire la ragazza, ferendola alle gambe. A quel punto il minorenne ha inseguito Concas mentre cercava di scappare, per poi colpirlo con due fendenti in una strada di fronte al campo sportivo del paese. Sara Perria, Barisardo, GR1.
2: La morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia alla periferia della città. Domani l'autopsia, mentre l'inchiesta si concentra sui video e sulle diverse fasi di quella drammatica mattina.
5: Un medico legale e altri tre periti voluti dalla procura per un'autopsia che domani potrebbe portare qualche prima

0: risposta il legale della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo.
1: Avremo un consulente molto importante, che è il professor Finischi. Siamo convinti delle nostre ragioni.
0: In procura intanto si analizza il materiale acquisito, a cominciare dai tanti filmati di quei drammatici momenti. Nei video c'è tutto, dalla crisi psichiatrica in strada del 42enne all'intervento dei poliziotti. L'avvocato dei due agenti è Gabriele Bordoni.
2: Io non vedo nulla che sia oltre quello che è lo schema tipico degli interventi di placcaggio stradale.
0: Nelle immagini anche l'intervento, uno dei passaggi su cui la procura intende fare chiarezza, dei 418 chiamati dai poliziotti, i quali chiedono anche un medico, ma secondo quanto emerge la centrale risponde che non è disponibile. Uno dei filmati mostra il massaggio cardiaco, l'uomo ancora mani e caviglie legate, i quattro entrano in azione meno di un minuto dopo che gli agenti riescono a bloccare Fakir, fa sapere la Croce Rossa. Rosario Valastro è il presidente.
3: I soccorritori hanno fatto il possibile per tentare di salvargli la vita e di rianimarlo.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
4: Sicurezza e caso Delmastro restano i temi centrali del confronto politico.
5: Scontri e violenze scontati quando si punta subito il dito contro le forze dell'ordine. Per questo tutta la maggioranza chiede un passo indietro al sindaco di Bologna, Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
6: La sinistra, anche di fronte alle scene inaccettabili di guerriglia urbana di Bologna, sceglie di stare con i violenti. Lepore si dimetta.
5: La Lega vorrebbe far versare una cauzione a chi organizza manifestazioni, proposta parallela a quella per modificare, sull'onda del caso Roggero, la legittima difesa, che però per Antonio Tajani va benissimo com'è. Idee da far west, secondo le opposizioni che si schierano in difesa di Lepore. Ha solo promosso un momento di vicinanza alla famiglia, spiega il PD. Davide Faraone, Italia Viva, predica cautela tanto a destra quanto a sinistra.
7: Aspettiamo le indagini, da lì verrà fuori chi ha delle responsabilità e uno Stato serio poi persegue.
5: C'è poi la richiesta di sequestro delle chat tra Andrea Delmastro, FDI, e il suo ex socio condannato per mafia. In giunta la maggioranza ha dato parere negativo, una questione tecnica, spiegano, nulla da nascondere, ma per Giuseppe Conte, che cita Borsellino, non può ostacolare le indagini. Fuori le chat, lo slogan lanciato sui social dai 5 Stelle. Lucio Bondi, GR1.
4: Dalla Camera, via libera bipartisan un emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine alla luce delle tragedie delle ultime settimane. Negli impianti pubblici e privati aperti al pubblico, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno scongiurare l'effetto ventosa, pena la chiusura fino alla messa a norma. Per l'adeguamento delle piscine pubbliche stanziati 4,7 milioni di euro. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Punto di riferimento saldo imprescindibile per la nazione, così il presidente del Senato La Russa ha rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli auguri per gli 85 anni del capo dello Stato. Gratitudine per l'alto servizio reso al paese, scrive il presidente della Camera Fontana. Una guida al servizio dell'Italia, delle istituzioni e di tutti i cittadini, il messaggio del vicepremier e ministro degli esteri Tajani e la segretaria Dem Schlein: non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale. Rai Radio 1, le 13:07, ancora attacchi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Secondo i Pasdaran, gli ordigni di Teheran hanno colpito un radar del sistema difensivo missilistico statunitense in Giordania, mentre una soluzione diplomatica appare ancora lontana.
8: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di occhio per occhio. La politica del presidente è una testa per occhio. Il segretario di Stato Marco Rubio spiega e sintetizza la strategia del Golfo di Washington. Un'ulteriore escalation soltanto verbale. Al momento, mentre la 12ª notte di attacchi si svolge secondo il consueto copione, raid mirati statunitensi sul sud e l'ovest dell'Iran, lanci di missili e droni di Teheran sulle nazioni del Golfo. Le forze armate della Repubblica Islamica assicurano che lanceranno le loro rappresaglie finché continueranno gli attacchi statunitensi. Donald Trump aveva minacciato la distruzione di un ponte e di una centrale per ogni colpo contro la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. E per la prima volta dalla ripresa delle ostilità il Pentagono ha fatto entrare in azione un bombardiere strategico B-1, probabilmente il segnale a Teheran per manifestare la volontà e la capacità di allargare e intensificare la portata degli attacchi. Ci stanno implorando di raggiungere un accordo, sostiene ancora il segretario di Stato Rubio, rilanciando un'affermazione più volte ripetuta dal presidente Trump, ma non sono pronti, continua Rubio, lo saranno presto. Pagheranno un prezzo sempre più alto, mentre le milizie filo iraniane e yemenite, gli Houthi, danno seguito alle loro minacce contro l'Arabia Saudita. Due navi di Riyadh sono state colpite in prossimità dello stretto di Bab el-Mandab. Enzo Arcieri, GR1.
4: L'evoluzione della crisi in Medio Oriente è all'origine di una giornata difficile su tutti i mercati finanziari. Carburanti ancora in aumento, trascinati dal petrolio. Tonfo per la Borsa di Milano.
9: L'aumento delle quotazioni del petrolio questa mattina va dal 4 al 5%. Il Brent è

non lontano ai $99 al barile, il WTI è tornato sopra quota 90. In salita anche il gas fino a un massimo di 63 euro al megawattora. Inevitabile il costante aumento dei carburanti. In autostrada il gasolio ha superato in media

0: euro in più. Male le borse, soprattutto Milano, meno 2%, appesantita dal crollo di ST Microelectronics, meno 15% addirittura a seguito delle ultime trimestrali. Infine è tornato oltre il 4% il rendimento del BTP a 10 anni. Fabio Comini, GR1.
1: Ed è atteso oggi un Consiglio dei Ministri con diversi provvedimenti, tra i quali un disegno di legge sulla rete di distribuzione dei carburanti.
2: Partiamo dai distributori. In Italia sono 22.000, potrebbero essere ridotti del 20%. In Germania, ad esempio, sono 14.000, ma hanno il triplo dell'efficienza. Nel disegno di legge, infatti, è prevista la chiusura degli erogatori situati in zone poco frequentate e quelli che non rispettano gli standard di sicurezza vigenti. Nello specifico, il disegno di legge prevede incentivi per la riconversione delle strutture verso soluzioni meno impattanti per l'ambiente e per i gestori è previsto un contributo del 50% delle spese sostenute. Arriva in CDM anche il decreto di maggiore tutela per i rider. Secondo una recente indagine, in Italia sono 687.000 i lavoratori del settore. Per le piattaforme che gestiscono il servizio non sarà più possibile raccogliere dati sensibili come la salute e le origini etniche. Punto importante sarà il licenziamento. Finora era l'algoritmo a decidere. Con le nuove norme non sarà possibile. A stabilire se poi un lavoratore delle piattaforme e un finto autonomo non sarà solamente il giudice, ma anche l'ispettorato del lavoro. Lorenzo Opice, GR1.
1: Nuovi attacchi ucraini contro un centro logistico di Wildberries, colosso russo dell'e-commerce nella regione di Voronezh. Intanto però il governo di Kiev ha annunciato la sospensione delle attività in tutti i porti sul Mar Nero a causa della campagna di bombardamenti delle forze di Mosca. E dopo settimane di trattative è arrivato il 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia, la tornata più grande in 4 anni. 218 i soggetti colpiti, tra cui banche e operatori di criptovalute, navi della flotta Ombra e raffinerie di petrolio. La Commissione europea ha inflitto una sanzione da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act accertate nel 2024 e nel 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per il mancato rispetto di queste norme. Bruxelles contesta al gruppo di aver favorito i propri servizi nei risultati del motore di ricerca Google Search e di aver limitato la possibilità per gli sviluppatori di app di indirizzare gli utenti verso canali di acquisto diversi dal negozio virtuale Google Play. Meteo, correnti più fresche da nord fanno scendere le temperature, ma la tregua è breve, già a fine mese. Attesa una nuova ondata di calore. In queste ore non sono escluse intense grandinate, con chicchi anche molto grandi e pericolosi.
3: Un clima più mite per qualche giorno in Italia, grazie all'aria in arrivo dal nord che fa scendere le temperature su tutta la penisola. Tempo stabile e soleggiato, con qualche piovasco possibile soprattutto sul versante adriatico, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Su queste regioni non si escludono grandinate intense come quelle viste in questi giorni. Sui social, molte le immagini che mostrano chicchi di grandine della misura di una pallina da golf o peggio, di una grossa albicocca. Alfonso Seguino, primo maresciallo dell'aeronautica militare, a cosa è dovuto questo fenomeno?
4: Si formano delle nubi convettive, i cristalli di ghiaccio raccolgono acqua nei moti ascensionali mentre salgono, più giri fanno i cristalli di ghiaccio all'interno della nube, più acqua raccolgono, più diventano grandi.
3: Quindi rimangono sospesi finché non diventano davvero pesanti?
4: Esattamente.
3: Quali accortezze prendere?
4: Al primo sentore cercare di mettersi al riparo, fare molta attenzione, specie se si sta guidando l'auto, e aspettare che il fenomeno si attenui.
3: Federico Mello, GR1.
1: E la grandine in questi giorni ha provocato ingenti danni all'agricoltura, nelle Marche distrutti interi raccolti.
5: Purtroppo questa grandinata ha debellato la produzione e ha messo in ginocchio tante realtà come la nostra, nel territorio in questo caso di Cossignano, ma in tanti altri territori intorno a noi.
6: Emanuele Certelli è solo uno dei giovani agricoltori messi in ginocchio dalla grandinata dell'altro giorno, che ha duramente colpito i campi tra le province di Macerata, Fermo, Ascoli ed Ancona. Qui, fra Cossignano e Ripa Transone, i danni più ingenti, dove fino all'altro ieri c'erano filari carichi d'uva, ora solo rami spezzati. Le Le prime verifiche parlano di perdite che in alcuni casi arrivano fino al 100% del raccolto. Coldiretti ha già avviato il monitoraggio delle aziende, così come la CIA. Per Luigi Remoli:
7: già da oggi i nostri agricoltori sono in campo per lavorare e ripristinare le condizioni di sicurezza in campo e della pulizia degli impianti. Lavoreranno come hanno lavorato finora, ma hanno già perso il reddito di quest'anno, hanno già perso il raccolto.
6: Serviranno ancora alcuni giorni per quantificare con precisione le perdite, ma per

0: molti agricoltori quest'annata è compromessa irrimediabilmente.
1: Valeria Caricchio, ad Ancona per il GR1.
2: Al sud resta l'allarme siccità e incendi, la situazione più critica in Sicilia, in provincia di Agrigento. Ancora roghi anche in Francia, in particolare nel dipartimento della Gironda, con migliaia di persone evacuate. Il corrispondente.
3: Nell'estate degli incendi in Francia, nel giro di poche ore diventano 12.000 le persone evacuate a nord di Archon, nel dipartimento della Gironda, lungo la dorsale di fronte all'Oceano Atlantico. È da sempre una delle zone più belle e turistiche di Francia e tra gli evacuati molti sono turisti che avevano iniziato le vacanze nei campeggi della zona. Ci hanno chiesto di preparare un sacco con le nostre cose di emergenza per essere pronti a evacuare se cambierà il vento, racconta Philippe, residente nel comune di Le Porche, nel cuore della Gironda. L'incendio è ancora in corso anche nella Forêt des Landes de Gascogne, nella regione dell'Aquitania, dove gli incendi furono drammatici già nell'estate del 2022. Al momento sono 500 i pompieri impegnati in queste ore, altri 200 vigili del fuoco sono in arrivo. Tra le cause, secondo gli esperti, la siccità che affligge la zona di Bordeaux dopo le tre ondate di calore delle settimane scorse. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Quest'estate quasi il 70% degli italiani ha programmato almeno un viaggio. Più della metà ha scelto di restare in Italia. Il resto si divide tra destinazioni europee e mete intercontinentali, purché percepite come sicure.
4: Prossimità, natura, cultura e attenzione ai costi. Questi criteri che spingono molti italiani a scegliere i paesi del Mediterraneo occidentale anche nell'estate 2026. Sandra Paoli, giunta nazionale FIAVET con delega alla comunicazione.
5: La Spagna, soprattutto Baleari, Canarie, Portogallo, la Grecia, Paros, Tinos, un mix tra ospitalità, autenticità, ma abbiamo anche le capitali europee, i paesi del nord Europa.
4: Chi opta invece per mete intercontinentali cerca stabilità e sicurezza.
5: Ad esempio il Giappone sta continuando ad avere un grande appeal. C'è anche la Cina perché è stato tolto il visto fino a dicembre. Poi abbiamo altre destinazioni come il Nord America, il Messico.
4: Ci sono mete emergenti?
5: È emergente l'Albania con delle spiagge caraibiche. Si mangia molto bene, i prezzi sono ancora bassi. E poi Burgas in Bulgaria, meta low cost per eccellenza. Le spiagge del Mar Nero sono sicuramente un plus immancabile.
4: Eleonora Belviso, GR1.
2: Lo sport calcio, i vertici della federazione con il presidente Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo incontrano a Milano i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega iniziata alle 11.30. Si attendono novità sul futuro della panchina dell'Italia. In cima alla lista c'è il nome di Pep Guardiola, ma le trattative sono in stallo. In studio Giacomo Prioreschi.
6: Nella sede di Via Rossellini il neo presidente federale Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo stanno parlando in questo momento. Il loro intervento durerà fino alle 14. Si tratta della loro prima uscita ufficiale davanti ai presidenti di Serie A per illustrare in primis le linee guida sulla rifondazione azzurra. C'è ovviamente il nodo da sciogliere sul futuro della panchina dell'Italia. Si tratta con Guardiola, il tecnico ex Manchester City chiede 20 milioni all'anno, tanti, ma per Guardiola non è principalmente un discorso economico, aveva promesso alla famiglia che si sarebbe fermato, sembra quindi difficile che accetti. In caso di risposta negativa la partita si riaprirebbe per Andrea Pirlo e Roberto Mancini. L'ex Juventus è il preferito di Maldini e Leonardo dopo Guardiola, mentre Mancini è il prescelto di Malagò, anche se il CT dell'Italia campione d'Europa nel 2021 a margine della finale di Coppa Canottieri a Roma ieri ha smentito dicendo che non c'è stato nessun contatto. Poi ci sono i club di Serie A appunto che puntano su Antonio Conte, ma anche l'ex Napoli qualche giorno fa, come Mancini, aveva smentito contatti con la nazionale italiana.
2: Lo spettacolo presentata stamane a Venezia l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica che dal 2 al 12 settembre trasformerà il Lido nel centro del cinema mondiale. Nel concorso 20 film di grandi autori: Danny Boyle, Casey Affleck, Herzog, Coreda, 5 gli italiani, Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Nanni Moretti, che torna a Venezia dopo 37 anni, Andrea Pallauro e Paolo Strippoli. Fuori concorso Amelio, Martone, Veronesi e poi Guadagnino, il debutto alla regia di Anna Foglietta. Nel gigantesco programma anche George Clooney e Ellen Burstyn, leoni d'oro alla carriera, Russell Crowe regista, gli Oasis, che hanno promesso di assistere alla premiere mondiale del film sulla loro reunion, il direttore della mostra del cinema Alberto Barbera, sull'83esima edizione.

0: cinema come straordinario strumento di conoscenza del reale. Tutti i maggiori problemi del contemporaneo si trovano riflessi o echeggiati in film che non si accontentano ovviamente di essere semplice cronaca, compito che spetta alla televisione e ai media in generale, ma si traducono in storie e narrazioni elaborate attraverso il linguaggio più potente che esista, quello del cinema. Le guerre, il cambiamento climatico, le migrazioni, le fratture e i conflitti all'interno delle famiglie, le speranze e i timori degli adolescenti, le crescenti tensioni sociali, il lascito delle vicende storiche del passato che non è mai tale.
1: La grande danza al Circo Massimo, domani e dopodomani il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma interpreta Romeo e Giulietta.
2: È la storia d'amore più nota al mondo, Romeo e Giulietta, la vicenda degli sfortunati amanti di Verona. Nella cornice del Circo Massimo approderà la potente musica di Sergei Prokofiev, una tragedia che ha ispirato sotto forma di balletto i maggiori coreografi del Novecento, in un matrimonio tra elementi acrobatici, danza popolare, balletto classico. A vestire i panni di Romeo, Michele Satriano.
3: In questa versione di John Cranco, Romeo è un ragazzo giovane, scherzoso, allegro, che gli piace giocare con i suoi amici Mercuzio e Benvolio, ma allo stesso tempo è un sognatore, è sempre innamorato, sempre lì alla ricerca del bello.
2: Nel ruolo di Giulietta, L'Étoile, Susanna Salvi.
4: Giulietta è una bambina, è narrato nel balletto proprio questo, la fase finale dell'infanzia che la trascina poi alla vita di società.
2: Per una magia senza tempo, ancora Satriano.
3: Romeo e Giulietta è una storia universale che conosciamo tutti quanti, grandi e piccoli, e racconta appunto di questo amore così eterno, così bello, così forte che ognuno spera sempre che possa finire in una maniera differente.
2: Marcella Sullo, GR1.
1: Musica, si diceva degli Oasis che saranno protagonisti anche a Venezia, simbolo del Britpop anni 90, la band batte i Beatles. È loro l'album in studio più venduto di sempre nel Regno Unito, la corrispondente da Londra.
5: I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock, gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica del Regno Unito degli album più venduti di tutti i tempi, pubblicata dall'Official Charts Company. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. I britannici celebrano i talenti nazionali, premiano la raccolta Greatest Hits dei Queen dell'81 e si commuovono per le ballate di Adele. Nella classifica ufficiale resta comunque sempre la canzone più amata dai Fab Four, Hey Jude. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: E sempre per la musica britannica, i fan di George Michael e Elton John sperano in un altro duetto. I cantanti collaborarono alla cover di Don't Let the Sun Go Down on Me negli anni 90 dopo averla cantata insieme a Live Aid del 1985. Ora l'ex manager di George Michael, scomparso nel 2016, rivela che stavano lavorando a un altro duetto, This Kind of Love, brano rimasto incompiuto che potrebbe uscire postumo. Direttore Nicola Rao, coordinamento d'edizione Nicola Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Massimiliano Mattia, da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Con il sottocosto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da UniEuro.
10: La scoperta che ti cambia la spesa.

0: Eurospin, c'è il weekend di follia.
1: Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Meteo Radio.
7: In serata condizioni di generale stabilità al centro-nord, mentre una residua variabilità interesserà la Calabria e il settore ionico con isolati piovaschi. Domani, venerdì 24 luglio, al primo mattino tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio nubi in intensificazione lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, con possibili brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata, ampio e generale miglioramento su tutto il paese. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne. Caldo invece ancora spiccato sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Qual è la tua missione?
10: La laurea in giurisprudenza.
11: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
12: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
13: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
12: Accedi
11: al tuo prossimo livello
12: con il Fondo Studio.
14: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Il mangiadischi.
16: Note al dente per un'estate travolgente.
17: Hai sentito che sigla remixata?
18: Ah, hai capito.
17: Secondo te chi le remixa?
18: Che sciccheria. Secondo me è Ludovico Suppa.
17: Sì, perché noi lo annoiamo e quindi lui remixa le sigle.
18: Ma lui è abituato a altri ritmi.
17: Quali?
18: Turbolenze.
17: Addirittura? Sì. Perché fa il pilota di aerei?
18: No, speriamo di no. Voli siano sempre...
17: Vabbè, le turbolenze non succedono.
18: No, io
17: problemi.
18: Le detesto.
17: Va bene. Ciao Marcella Sullo.
18: Ciao Duccio Pasqua.
17: Ecco, ciao anche a Ludovico Suppa in regia, Stefano Velli in console, Federica Forni in redazione, anche a Luca Torrisi.
18: Sempre a Luca Torrisi.
17: Tutti.
18: Posso dire che ieri era il compleanno di Luca Torrisi?
17: Sì,
18: sì. 23, lo volevo dire. 23, che porta bene.
17: Sì, va bene. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che già scrivono copiosi.
18: Sì,
17: il primo è Italo da Filadelfia, come al solito.
18: Gommoni in Italo.
17: Che dice? Mania dischi. Non so se è una scelta ben precisa.
18: Secondo me sì. Noi un po' ce l'abbiamo.
17: La mania?
18: Sì.
17: De che?
18: Dei dischi.
17: Ah, va bene. Salutiamo Gaetano da Macerata, Ciccio da Lecce, che fa gli auguri al presidente Mattarella.
18: Eh sì, 85 il nostro presidente.
17: Sì. Come Luca Torrisi. E poi salutiamo anche
18: abbiamo cambiato.
17: Giacomo che manda gli auguri a Bennato e a Slash.
18: Oggi è il compleanno di Slash.
17: Fonte di ispirazione anche di
18: Infatti
17: Bennato.
18: Infatti ha anche una maglietta dei Guns N' Roses.
17: Esatto, Bennato ne fa 80 oggi.
18: Bennato 80, l'abbiamo festeggiato al giornale radio.
17: Sì, suonava con Mattarella, ci dicono alla regia, non vi dirò chi l'ha detto. Poi qui ho una foto con la Stratocaster. Salutiamo Antonio da Potenza che ci augura un mangiadischi disintossicante.
18: Ci sta, detox.
17: Sì, decisamente. Salutiamo James Bond che saluta tutto il mangiadischi. La voce di Marcella ormai l'ascolto solo nei servizi del

0: Radio 1 invece no.
1: E invece no, ogni tanto, ma noi confidiamo in nuovi arrivi al giornale radio, così possiamo fare il mangiadischi con più tranquillità.
0: Esatto, esatto, sì. va bene, insomma siamo tutti, c'è la
1: tutti.
0: Poesia di Paolo, leggo quella e poi diamo il via ufficialmente alla puntata.
1: Subito, Paolo.
0: Ecco, e si intitola Nostalgia di carta e penna.
1: Anch'io ce l'ho un po', sai?
0: Nell'anno che verrà, Dalla a un amico scriveva e ben gli raccontava ciò che accadeva. Anche noi di carta e penna ci armavamo e ad amici e parenti scrivevamo. Nostalgia dei cari saluti inviati in cartolina durante una vacanza romana o fiorentina. Di tutto ciò ci resta soltanto il ricordo, ma della poesia di essi io non mi scordo.
1: Ma che bravo Paolo!
0: Vero?
1: E poi cavalca sempre quelle che sono le emozioni, non so se ci legge nel pensiero. Io proprio l'altro giorno pensavo a quanto era bello quando ci scrivevamo carta e penna.
0: È vero.
1: Anche le lettere, no? Ti arrivavano le lettere, qualcosa che potevi conservare.
0: Come no? Io stabilivo un budget per ogni vacanza da dedicare alle cartoline.
1: Alle cartoline.
0: Sì.
1: Che spesso si andava in posti dove non trovavi mai francobolli.
0: Pensa che non ho mai mandato una cartolina a Ferruccio Spinetti.
1: Come mai?
0: Perché non lo conoscevo quando
1: Vedi?
0: Andavo in vacanza.
1: Mandagliela adesso,
0: che
1: esistono ancora le cartoline.
0: L'indirizzo di casa.
1: Ma non ce lo vuole far sapere Ferruccio?
0: Io lo direi in diretta.
1: Vogliamo dire a tutta Italia l'indirizzo di Ferruccio?
0: Forse sì. Buongiorno, benvenuto al Mangiarischi.
2: Ciao, grazie dell'invito.
0: Bentornato anzi al
2: esatto,
0: Mangiarischi.
2: Esatto, è sempre un piacere.
0: Ferruccio Spinetti, musicista, compositore, contrabbassista degli Avion Travel.
1: Magnifico direttore.
0: E cofondatore
1: artistico.
0: Anche degli Avion Travel, direttore artistico del premio Bianca da Ponte, ma non solo, di De Gusta in Jazz a San Gimignano, insegnante nei conservatori.
2: No, se, solo quello di La Spezia.
1: A noi piace abbondare.
0: Insomma, sa fare molte cose anche lui.
1: Sì.
0: Se avete bisogno di qualcosa, chiamate Ferruccio.
1: Scriveteci.
2: Tranne
1: sì.
2: Lavori casalinghi,
0: no,
2: che non sono bravo,
0: no.
2: Trapani e cose varie.
0: Va bene. Con Ferruccio abbiamo molte cose di cui discutere.
1: Oggi un calendario ricchissimo.
0: Sì, fittissimo. Partiamo dalla musica. E musica su cui non ha messo le mani, però, ma che sicuramente l'ha influenzato. Quella di Pino Daniele.
2: Assolutamente.
0: Cominciamo così con Che calore, che sta bene anche con
1: le temperature di questi giorni.
0: Che tra ieri e oggi stanno
1: sono un po' scese.
0: Ci stanno dando un po' di tregua, però noi lo teniamo anche per scaramanzia, diciamo.
1: Sì.
0: Arriva dagli esordi di Pino Daniele, Terra mia, 1976.
1: Primo singolo di Pino Daniele.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Pensa un po' quanto andiamo indietro negli anni.

0: Che calore, Duccio Pasqua.
1: È vero?
0: Che poi dicevamo fuori onda che in realtà il primo titolo fu Caccalore.
1: Ah,
0: Caccalore,
1: sì, eh?
0: Sì, tra l'altro andatevi a cercare il video perché era molto divertente, di Pino Daniele che arrancava imbracciando una chitarra su montagne di neve.
1: Ah sì, eh?
0: A contrasto con
1: bello.
0: Il calore.
1: Senti, Marco da Roma che dice che sei la Bond Girl con la voce più bella.
0: Ah, beh, Bond Girl dubito, meno male che lavoriamo in radio,
1: però,
0: almeno non si vede, però.
1: Però, dai, su.
0: Grazie, grazie.
1: Comunque, c'è insomma tanti messaggi al 335-699-2949, ma oggi noi facciamo un sacco di chiacchiere con
0: Ferruccio
1: Spinetti, perché come dicevamo abbiamo da parlare della tournée degli Avion Travel, del premio Bianca da Ponte che arriva subito dopo l'estate,
0: sì.
1: Quindi insomma i lavori sono in corso, poi di un festival che arriva nei prossimi giorni a San Gimignano, che è Degusta in Jazz, insomma poi ci verranno in mente un sacco
0: parleremo
1: di
0: parleremo anche
1: cose.
0: Del Locomotive Jazz Festival, dove Ferruccio è stato, quindi insomma
1: Insomma, c'è anche una grande amicizia con Raffaele Casarano, che è il direttore artistico. Ma entriamo nel mondo degli Avion Travel, che ormai caratterizza la tua vita da quanto? Da 30 anni?
2: Allora, la mia da 36 anni, e il gruppo invece nasce nel 1980.
1: Sì.
2: Quindi mi viene subito da pensare quanto ovviamente anche Pino Daniele sia stato fondamentale nella scrittura musicale degli Avion e quanti traumi abbia causato soprattutto ai musicisti campani. Mi viene in mente anche ad esempio Gio Barbieri, cioè dovete sapere che spesso per noi campani cantare o suonare dei brani in napoletano è stata sempre una grande sfida, perché c'era questo
1: nome tutelare,
2: nome tutelare. E infatti proprio in un disco del 99, vado a memoria, che Cirano, c'è una prima traccia degli Avion totalmente napoletano che si chiama Intermezzo, quindi ci abbiamo messo 20 anni per vincere questo pudore,
1: sì, addirittura, sì. Questo era condizionato da Pino Daniele,
2: secondo me in parte anche sì, oltre ovviamente che da quello che è stata la tradizione della canzone napoletana, insomma, che non devo essere io qui
0: ma
2: a
0: declamare.
2: Ma sai,
0: Ferruccio, che anche tanti cantautori, cantanti napoletani sono intimiditi dall'interpretare Pino Daniele. Quando lo scorso settembre c'è stato l'omaggio in Piazza del Plebiscito, lo stesso Giolieri ha detto: Pino Daniele lo può cantare solo Pino Daniele.
2: Ecco, sì. Sì,
1: è vero, sì. Vabbè, ma d'altronde è importante la storia che ha fatto per la canzone italiana ed è importante che tutti si riferiscano a Pino Daniele. Però hai citato Cirano,
2: sì.
1: Partiamo da là con gli ascolti che riguardano strettamente il tuo lavoro. È un pezzo molto importante per gli Avion Travel, abbiamo parlato spesso di quelli che sono arrivati al festival, ma non sono solo quelli, ovviamente c'è una storia ricca.
2: Sì, appunto, Cirano è un disco del 1999 che viene dopo la trilogia Opla, Finalmente Fiori, appunto si conclude con Cirano, ed è la prima volta che gli Avion chiedono aiuto a un produttore esterno, perché come capita spesso nei gruppi a un certo punto c'è una specie di implosione, no? Quindi bisogna chiedere aiuto all'esterno, anche se eravamo in sei ovviamente in
0: e
2: quel
0: che
2: momento.
0: Produttore?
2: E che produttore? Arto Lindsay, che è un altro pazzo scatenato, basta dire che ha la madre tipo newyorkese, il padre brasiliano di Rio de Janeiro, e quindi già esce fuori questa
1: un clash culturale
2: noi
1: notevole.
2: Ci innamorammo di Arto perché in quel periodo storico seguivamo molto la scena brasiliana, che Veloso, Marisa Monte, eccetera. E quindi Arto venne qui in Italia, passammo 15-20 giorni in uno studio bellissimo vicino a Modena, quando ancora i dischi si potevano fare con tutta calma e le etichette grafiche, mi piace ricordare appunto Caterina Caselli, che è stata la nostra etichetta storica con la Sugar, ti dava la possibilità sia ai gruppi ma anche ai cantanti e ai cantatori di poter costruire la propria carriera attraverso un percorso che durava anche 4-5 dischi, cioè i contratti erano di 4-5 dischi, mentre oggi sapete che si vive sul singolo, se va bene arriviamo a settembre, insomma.
1: Se non va bene niente, esatto. Finisce là
2: e poi i risultati si vedono, insomma.
1: Sì, poi era pure il periodo in cui lavoravate con Peppe Vessicchio,
2: esattamente, e infatti in questo disco che Cirano, che viene a metà fra il 98, la nostra prima esibizione Sanremese con Dormi e Sogna, e poi nel 2000
1: la vittoria
2: con Sentimento, entrambe le orchestrazioni di Peppe Vessicchio, e anche in Cirano c'è un'orchestrazione bellissima di Peppe.
0: Quanto manca al maestro Vessicchio,
1: veramente. Ce l'ascoltiamo, Cirano, sono gli Avion Travel al Mangia Dischi, e poi continuiamo a chiacchierare a lungo con Ferruccio Spinetti, che resta qui con noi per tutta la puntata. Cirano, gli Avion
0: Travel.
1: Dove va?

0: Che bello questo andamento, un po' bolero.
1: Yes.
2: Sì, è vero, un po' bolero.
0: Senti, qui c'era quindi la produzione di Arto Lindsay e l'orchestrazione di Peppe Vessicchio. Avete tirato in ballo due carichi, due pesi massimi.
1: Proprio. Sì, sì, e poi ripeto, tutto ciò avveniva in questo teatro di Longiano, dove avevamo fatto una preproduzione che all'epoca appunto il teatro ti dava a disposizione la struttura e facemmo lì le prove e poi la registrazione fra Longiano e uno studio di Modena che, se non sbaglio, si chiamava L'Esagono, spero esista ancora.
2: Un po' ci commuove, no? Che una volta si potesse lavorare così. Teatro a disposizione, studio, tempo, no?
0: In realtà si può ancora fare, ma le produzioni tendono a semplificarsi molto e purtroppo si sente, si sente. Luciano da Genova dice che gli Avion Travel li ha visti dal vivo a Tirana una vita fa, perché era lì per lavoro, e chiede: c'era Ferruccio?
1: A Tirana, sì, correva l'anno 2000.
0: Quindi sì, beh, un quarto di secolo fa, neanche troppo. Brano meraviglioso, dice Roberto da Aversa. Poi salutiamo Vincenzo, che è una

0: ascoltatore che sta sempre sugli scogli a Salerno e ci manda i saluti da lì. Ora, noi non abbiamo le prove che stia veramente sugli scogli,
1: però ci piace pensarlo.
0: Ci piace molto. In tanti fanno gli auguri a Edoardo Bennato, perché oggi compie 80 anni, anche lui è stato importantissimo per la canzone napoletana.
2: Assolutamente, sì.
0: Il rock e la canzone napoletana l'ha messa insieme lui.
2: Direi di sì.
0: Sì, decisamente. E poi salutiamo Riccardo, anche lui fa gli auguri a Bennato. Salutiamo Antonio da Torre del Greco, che dice che nel pezzo di Pino trovava reminiscenze di Carosone e di Gegè Di Giacomo.
1: Un po' sì.
0: Ci stanno, ci sta, decisamente ci sta. Poi salutiamo nonna Ida.
1: Ciao nonna Ida.
0: Salutiamo Agnello che chiede a Marcella: hai origini irpine?
1: Sì.
0: Quel cognome dice.
1: Sì. Il mio papà era irpino.
0: C'è molta campagna oggi in questo studio. Decisamente. Salutiamo Michele che ci dice che il mangiadischi fa digerire benissimo.
1: Meno male. L'importante è che non faccia pisolare.
0: Esatto. Salutiamo Mauro dalla Maddalena, anche lui ricorda gli 80 anni e ricorda anche il fatto che oggi è l'anniversario, purtroppo, della scomparsa di Amy Winehouse. Però noi adesso ci dedichiamo a un'altra cosa che ci sta molto a cuore, che è un festival che con Radio 1 ormai seguiamo da anni proprio come media partner.
1: È il Bianca da Ponte dedicato a una cantautrice meravigliosa che ci ha lasciato troppo presto e che noi seguiamo ogni anno in ottobre proprio ad Aversa. Soprattutto è l'unico, no, lo diciamo con orgoglio, l'unica rassegna dedicata al cantautorato tutto al femminile, perché vuoi o non vuoi, le donne scrivono in maniera differente, è così, Ferruccio?
2: Assolutamente, come dicevi giustamente tu, è un premio dedicato appunto alla memoria di Bianca, che ci ha lasciato troppo presto, a soli 23 anni, e ancora una volta c'è lo zampino di un Avion Travel, perché Fausto Mesorella, chitarrista storico degli Avion, insieme a Gaetano da Ponte, papà di Bianca, e Giovanna, la mamma, pensarono bene l'anno successivo alla scomparsa di Bianca di creare questo festival, e l'idea di farlo tutto al femminile fu di Fausto. E quindi nel corso degli anni questo premio, come sapete, è giunto alla 22esima edizione, è cresciuto tantissimo. Dal 2018 mi occupo io della direzione artistica, raccogliendo il testimone di Fausto. Però appunto, come dico spesso nelle interviste, il mio è stato tutto un lavoro molto semplice, perché il grosso l'hanno fatto appunto Fausto, Gaetano, Jenny e Giovanna nel portare il premio oramai a un livello, si può dire, anche internazionale. Vi dico subito che, come sapete, c'è sempre una madrina ogni anno. In questi 22 anni sono passate da Nada, Irene Grandi, Tosca, Simona Molinari, l'anno scorso Levante, quest'anno più tardi annunceremo anche la madrina di quest'anno.
0: Facciamo un po' di teasing.
1: Facciamo un corrullo di tamburi, chissà se Ludovico Suppa ce l'ha registrato un rullo di tamburi.
0: Ma poi in anni recenti Margherita Vicario, Chiara Civello, insomma ci sono stati nomi importantissimi su quel palco.
2: E la cosa bella è che ogni ragazza può mandare due canzoni, non c'è nessuna tassa di iscrizione. Quest'anno ci sono giunte più di 230 richieste e ahimè solo 10 arrivano in finale, che quest'anno saranno il 23 e 24 ottobre al Teatro Cimarosa di Aversa.
0: Quindi quanti mesi della tua vita servono per ascoltare 230
2: molti,
0: iscritte?
2: Devo dire, non sono l'unico ovviamente a fare questa selezione. Poi un'altra cosa particolare è che una volta fatta una prima cernita, queste canzoni nel totale anonimato vengono ascoltate da un comitato di garanzia composto da più di 60 giurati, giornalisti, cantautori, discografici, e le 10 che raccolgono il maggior punteggio arrivano poi in finale.
0: Vedi? Insomma,
1: io non lo sapevo, penso.
0: È una storia molto bella questa, Le finali saranno quest'anno il 23 e il 24 ottobre al Teatro Cimarosa di Aversa. Una curiosità divertente è che Gaetano da Ponte sceglie sempre il weekend in cui cambia l'ora. Da ora legale a ora solare, così si può fare tardi e dormire un'ora di più.
2: Certo.
0: È una grande intuizione questa.
1: È una grande intuizione.
0: Di Gaetano da Ponte.
1: Però non ci siamo fermati lì, Ferruccio.
2: Siamo andati anche un attimo all'Istituto Italiano di Cultura a Praga, qualche anno fa a quello di Madrid. Insomma, il nostro sforzo è anche quello di portare durante l'anno questo premio in giro per l'Italia e l'Europa, ovviamente alternando tre finaliste che si sono susseguite nel corso di questi anni. E ripeto, la cosa bella è che sentiamo tantissimo affetto da parte di tutte queste istituzioni. Anzi, colgo l'occasione anche per invitare ufficialmente il presidente della regione Campania, Fico, se volesse venire a assistere a questo premio,
0: perché no, certo.
2: Questo premio, come tanti altri, mi viene in mente il Parodi, il premio Tenco, Musicultura, l'elenco sarebbe lunghissimo, secondo me sono linfa vitale per la musica italiana e bisogna

0: smettere di pensare che l'unico modo di fare musica è riempire lo stadio olimpico con 250.000 persone. Io sono felicissimo, per ultimo avrei comprato anche il biglietto a mia figlia per andarla a vedere, ma si può fare questo lavoro anche in un altro modo e la nostra storia italiana ce lo insegna.
1: È vero. Ora, tu hai detto che sta per arrivare la 22esima edizione. In occasione della 20esima si è deciso che era giusto pubblicare le canzoni di Bianca, perché le avevamo iniziato a conoscerle nell'interpretazione delle madrine che ogni anno portano sul palco una canzone di Bianca, ma di fatto la sua voce la conoscevamo pochissimo, ed è uscito questo disco l'anno scorso e sono successe tante cose belle. Intanto noi ci ascoltiamo una canzone in cui suona proprio Ferruccio Spinetti, perché l'ha arrangiata lui, ma in realtà l'arrangiamento era di Fausto Mesolella. Esatto. C'è anche la chitarra di Fausto Mesolella, la batteria di Mimì Ciaramella.
0: Esatto.
1: Si chiama Anima Scalza, questa è la voce di Bianca da Ponte.

0: giovanissima, ma inconsapevolmente è diventata il motore di una storia bellissima, no? Di questo festival, di questo premio Bianca La Ponte che arriva alla 22esima edizione.
1: Tra l'altro, proprio il titolo di questa canzone fa pensare a Bianca, no?
0: Beh.
1: Anima scalza, quello scalza è proprio la sua idea di libertà.
2: Assolutamente. Io ho avuto poi anche la fortuna di conoscerla, e fra l'altro lei ha assistito a uno dei primissimi concerti miei con Pedro Amagoni di Musica Nuda, proprio
0: pensa.
2: A Roma.
0: Nell'aprile
2: 2003.
0: Beh, è stata bella questa idea di riprendere la voce dai suoi provini e di costruirci un disco, di affidare la produzione di ogni brano a 10 produttori diversi,
2: esatto,
0: tutti legati al premio Bianca La Ponte, e costruire questo primo album di fatto di Bianca.
2: Assolutamente. E poi ricordiamo anche che Bianca è arrivata fra i 5 candidati come miglior canzone al premio Tenco quest'anno con la canzone Straniero.
0: Sì, infatti. È un risultato incredibile, no? È impensabile,
2: assolutamente
0: anche, impensabile. E tu hai un po' coordinato tutto questo lavoro di arrangiamento e costruzione di questo disco di Bianca. Che effetto ti ha fatto quando l'hai sentito la prima volta?
2: Ma è un effetto abbastanza dirompente, anche perché appunto, pensando da dove si è partiti, perché tipo il brano che abbiamo appena ascoltato, esisteva già questo provino chitarra e voce. Fausto, Bianca l'aveva registrato a casa di Fausto, quindi diciamo è stato semplice aggiungerci sopra in registrazione il contrabbasso e batteria, ma di altri brani noi abbiamo estrapolato solo la voce di Bianca, e quindi si è costruito tutto da zero. Mi viene in mente Saverio Lanza, Giuseppe Barbera, Bungaro, Alessandro Crescenzo, che fra l'altro è anche un musicista fondamentale nel premio perché lui gestisce la band residente che accompagna poi tutti gli artisti.
0: Cristiana Verardo, una delle vincitrici del Bianca da Ponte
2: nel 2019, che sta facendo una carriera bellissima. Quest'anno era in finale al Primo Maggio pure.
0: Certo.
2: E quindi sì, è stato davvero molto bello questo lavoro, e sono sicuro che tanti scopriranno queste canzoni. Anzi, andatevi a sentire il disco, che si chiama semplicemente appunto
1: Bianca
2: da Ponte,
1: e così scoprirete anche tutti i vestiti differenti delle canzoni di Bianca.
2: Esatto.
0: Salutiamo Roberto, che ci scrive proprio da Aversa e che è un restauratore, e ci dice che la sua bottega è proprio a 4 passi dal Teatro Cimarosa, dove storicamente si tiene il premio Bianca da Ponte. Francesco da Martina Franca dice che tanti anni fa ha visto gli Avion Travel i suoni delle Dolomiti.
1: Ah, che bel festival.
0: E il suo brano preferito è L'Atleta Ritrovato.
2: Ah.
0: Vedi come le canzoni fanno strade diverse,
2: certo,
0: no? E poi sono tanti messaggi su Pino Daniele, ancora su Edoardo Bennato. Salutiamo tutti, anche Valerio da Genova, che dice che Nero a Metà è il disco che porta nel cuore. Noi stiamo per arrivare alla prima pausa di questa puntata del Mangiadischi. Ferruccio Spinetti resta tutta la puntata con noi. Paolo ci scrive da Fabriano e parla di Longiano, di quel teatro in cui hanno provato e registrato tutti i più grandi, anche De André, Paolo Conte, Fossati,
2: sì,
0: La Mannoia e gli Avion Travel, sì, ovviamente. Sì. E dice: l'omaggio lo voglio fare al grande Sandro Pascucci, che è quello che inventò le brevi residenze degli artisti in quel teatro.
2: Esatto.
0: Va bene, tra poco torna il Mangiadischi, ora c'è il primo break di questa puntata.
1: E restate con noi, non ve ne andate.
0: Restate. Per favore, dai, restate guai, là. Dove
1: guai
0: andate?
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV
4: Rai
5: Sat
4: Radio
5: hai
4: Kids,
5: tutti
4: Radio
5: i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo.

0: euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Ore 14.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Giovedì 23 luglio e sono le ore 14:50 secondi. Ben ritrovato e ben ritrovati ad Estate in Onda. La voce che sentite è quella del vostro Marco Vitrotti. Un saluto in regia ad Assunta Cannatà e a Pasquale Nocera alla parte tecnica. Per la nostra rubrica Oggi Accadde, più che Oggi Accade, facciamo gli auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nasceva Palermo il 23 luglio 1941. Dopo una lunga carriera nel 2015 è stato eletto capo dello Stato, e nel 2022, quando stava per andare in pensione, effettivamente aveva anche comprato casa, l'hanno riconfermato per un altro mandato. E oggi grandi ospiti, continuerà anche il Mittelfest con la diretta, e invece torna la rubrica in questo momento giornaliera Classici da Mare con Marco Bergamasco, la giovenale satira terza, 2000 anni fa come oggi, la descrizione della difficoltà di vivere a Roma.

La satira è un'invenzione latina e si nutre da sempre di critiche e di denunce legate all'attualità. Di sicuro, nemmeno nell'antica Roma mancava materia per deridere i comportamenti e le abitudini dell'epoca. Un tema ricorrente è quello della differenza tra ricchi e poveri, molto spesso vissuta male dai poeti satirici, sulla propria pelle perché di bassa estrazione sociale. Uno di questi è Giovenale, che critica la società e che addirittura si indigna per il diffuso degrado morale, per il dilagare dei vizi e per l'abbandono delle antiche virtù. Che poi questa è una costante nella letteratura latina, il confronto tra il passato virtuoso e il presente corrotto. Un esempio è nell'affermazione del mito del denaro, che a Roma ha travolto tutto e tutti. Scrive Giovenale: qui viviamo tutti in una povertà piena di pretese, una frase originale con cui denuncia che si vive al di sopra delle proprie possibilità. In latino l'espressione corrispondente è ambiziosa paupertas, un'ambiziosa povertà, una contraddizione di termini perché chi è povero ha ben poco da pretendere, l'ambizione non si sposa affatto con chi non ha risorse. A dircelo, nella terza satira, è Umbricio, un amico del poeta, che non sopporta proprio più di vivere a Roma e che pertanto ce la descrive in termini fortemente critici. A Roma tutto è

caro, a cominciare dal prezzo degli alloggi. Tutto ha un prezzo. Non c'è più posto per chi è onesto, per chi esercita un mestiere rispettabile. Conta chi è ricco. E la ricchezza è perseguita con ogni mezzo, anche illecito. Addirittura si contraggono debiti pur di poter soddisfare il proprio desiderio di apparire. Questa tendenza all'eccesso è vista come un vizio comune, un vizio diffuso. Se vi state chiedendo che cosa ci sia di male, anche nulla se vogliamo, ma ricordiamoci che nel modo di pensare degli antichi il parametro principale non è costituito dal denaro, bensì dall'equilibrio, dal senso della misura, oltre che dal rispetto degli antichi valori. Giovenale poi è sia sarcastico che nostalgico quando richiama le abitudini nelle città di provincia, in cui si indossano vesti umili, si consumano pasti frugali e a teatro ci si accontenta di repliche di spettacoli che non sono più di moda. Dunque il mondo rurale fa da contrappunto alle abitudini cittadine. Per tutte queste ragioni, Umbricio ha deciso di abbandonare Roma e di trasferirsi a Cuma, dove si accontenterà di essere padrone di un campicello talmente piccolo da sembrare idoneo soltanto ai movimenti di una lucertola.

0: Grazie al nostro Marco Bergamasco con le pillole che sentiamo sempre ogni giorno, siamo contentissimi di poter goderci queste pillole estive con classici da mare. Oasi mediterranea nell'ambito del festival Onde Mediterranee di Gardisca di Sonzo, oltre a tante iniziative culturali e tanta bella musica, offre anche una mostra mercato con espositori di design e artigianato. Questo pomeriggio siamo in collegamento telefonico con Clara Giangansparro, collaboratrice di Euritmica, proprio la associazione che organizza Festival Onde Mediterraneo. Buon pomeriggio e benvenuta in trasmissione.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito, davvero un piacere.
0: Innanzitutto, quando partono questi mercatini?
1: Allora, si sono in fase di allestimento e arricchiranno l'area concerti, quella sotto il castello, a partire dal 30 luglio. Quindi durante onde, quello che noi chiamiamo onde musica, la parte appunto dei concerti di Onde Mediterranee. E, come giustamente hai anticipato, si tratta di espositori un po' particolari, nel senso che abbiamo privilegiato chi si occupa di artigianato, chi si occupa di solidarietà, chi si occupa di proposte creative molto originali, e quindi avremo da stoffe appunto manufatte che arrivano anche dalla Palestina, dalla Germania, quindi anche dall'estero. Avremo delle stampe di tipo botanico, quindi fatte con le foglie, avremo scambi sia di vestiti, sia di elementi, insomma, di musica, con lo Swap Party, che è questa sorta di baratto che va molto di moda ultimamente, si pratica moltissimo proprio per evitare di sprecare gli oggetti che magari non usiamo più e che possono interessare a qualcun altro.
0: Di fatto è proprio una sorta di baratto, appunto, come ricordava lei. Ci faccia magari un esempio di cosa potremmo trovare e imbarattare anche, ecco.
1: Ma allora, l'esempio più così semplice che mi viene in mente è, per esempio, una maglietta. Io stessa porterò una maglietta del 1996 di un festival a cui ho assistito, che non tengo più, ne ho due. E ha dei nomi molto importanti di band che sono passate dalla nostra regione, e la metterò a disposizione di chi la vorrà prendere, e magari mi riprenderò un disco che non ho, oppure un altro articolo musicale, un capotasto per la chitarra. Insomma, cercheremo di dare un tema musicale anche a questo suo party. Poi veramente la creatività umana in questo senso non ha limiti, e noi di Onde quest'anno vogliamo anche sottolineare questo aspetto, cioè sulla creatività e sulla spontaneità dello stare insieme, dello scambio tra persone.

0: vogliamo davvero puntare anche in parte con questi mercatini, ma soprattutto con l'intero festival. Ecco, questo è il nostro messaggio più forte di quest'anno.
1: Devo dire che mi ha già incuriosito con questa maglietta, perché vorrei sapere alcuni dei nomi. Insomma,
0: bisogna arrivare per credere. Comunque del 1996 si riferisce al Sunsplash, questo storico festival che oggi è migrato altrove, sì, che però, all'epoca

0: parlava anche appunto di espositori internazionali, cioè quindi effettivamente un po' da tutto il mondo. Vogliamo ricordare anche quali sono le altre iniziative parallele al Festival Onde Mediterranee?
1: Certo, allora sempre in questi giorni che per noi sono quelli più tra virgolette affollati e caldi, ci saranno un incontro di letture sul Mediterraneo, di lettori che si rivolgono a tutte le fasce d'età, dai bambini ai più grandi. Sono lettori volontari che abbiamo raccolto da diverse biblioteche, molto bravi, molto appassionati, che alterneranno le loro letture della più vasta letteratura, quindi dalla poesia alla letteratura di viaggio, alla saggistica, accompagnandole delle musiche anche queste a tema appunto acqua, mare, proprio perché appunto vogliamo richiamare il nostro amato Mar Mediterraneo. E saremo tutti sul prato, distesi, con gli asciugamani, con le stuoie, ad ascoltare queste bellissime voci che ci regaleranno questi racconti. E il giorno dopo invece, il venerdì, ci sarà un laboratorio, anche questo non esclusivamente per bambini, anche se sicuramente saranno i più numerosi, con conchiglie, foglie, piume, legnetti, che diventeranno dei pendagli. Costruiremo tanti piccoli carillon, tanti piccoli strumenti musicali.
0: Proprio all'interno dei mercatini, ricordiamo questi laboratori anche, no? Innanzitutto magari una scaletta di una giornata tipo, ecco, iniziamo la mattina fino alla sera, o se ci può descrivere.
1: Si svolgerà tutto nel pomeriggio per questioni di sopravvivenza al caldo, soprattutto, perché diciamo nel tardo pomeriggio si affollerà, ecco, il parco del castello dalle 5:30-6 in poi, e tutti questi espositori in realtà, così come queste attività, si alterneranno, cioè ci sarà una continua proposta, quindi il calendario è un po' difficile da schematizzare proprio perché è un continuum, vogliamo che sia una festa e questo speriamo insomma coinvolgerà proprio sia appunto i cittadini di Gradisca, ma non solo, in un luogo accogliente dove si possa non solo sentire della buona musica, che sarà quella poi dei concerti naturalmente, ma anche appunto condividere, avremo anche dei chioschi enogastronomici come sempre capita Onde Mediterranee, quindi la nostra idea è proprio quella di creare un piccolo villaggio festoso in cui i giovani per primi abbiano il ruolo da protagonisti, perché tutti questi stand sono comunque alimentati da persone molto giovani, molto creative, molto animate appunto da una creatività che guarda al futuro, e questa è la cosa che a Onde Mediterranee piace di più.
0: Ma molto interessante, ma qual è l'esposizione insomma che probabilmente è la più particolare, se possiamo già svelare qualcosa?
1: Lo spoiler non è delle nostre nelle nostre corde. No, sono davvero tutte molto molto molto particolari. Davvero forse la più carina, ma un po' per il mio, è una cosa del tutto personale, perché non voglio far torto a nessuno naturalmente, è questo Poetic Corner di poesia. Questo forse è la cosa più interessante, che è gestito tra l'altro da una dottoressa che è vice direttrice di Poetry Therapy Italia, che invita le persone a allenare il proprio linguaggio, la propria vena poetica, per poi costruire insieme a queste persone una poesia lì sul posto.
0: Quindi molto molto carino.
1: Però ripeto, non voglio mancare di rispetto alle altre,
0: no,
1: alle altre
0: bancarelle,
1: cioè, nel senso, sono tutte davvero estremamente belle. Per cui
0: ricordiamo dal 30 luglio al 2 agosto. Grazie ancora Gian Gaspero, chiedo scusa prima per aver chiamato col nome sbagliato. Noi adesso torniamo al secondo appuntamento con Mittelfest 2026, il festival di musica, teatro, danza e circo, punto di riferimento culturale per l'area centro-europea e balcanica, in diretta dal palcoscenico di Cividale. Abbiamo Riccardo Ciconetti e Arianna Zani che racconteranno i luoghi, le idee e i protagonisti del Festival Mittel Europeo.

0: Buongiorno in diretta da Cividale del Friuli per questa seconda giornata dei nostri collegamenti da Mittelfest 2026 per raccontare il festival multidisciplinare di musica, circo, danza e teatro qui a Cividale del Friuli. Un saluto da Riccardo Cicconetti
1: e un saluto da Arianna Zani, e chiaramente salutiamo anche Marco Rasi che ci sta accompagnando lungo questa settimana dentro questi nostri speciali all'interno di Estate in Onda. Poi lo ricordo, saremo ancora domani pomeriggio qui al Mittelfest e soprattutto sabato mattina per il nostro speciale in onda alle ore 11:30, quindi grazie a Marco Rasi qui con noi a Cividale, grazie a Assunta Cannatà in quel di Trieste e a Pasquale Nocera. E soprattutto a questo punto io ti chiedo, perché
0: facciamo un passo indietro,
1: lo abbiamo detto ieri, non so se ci avete ascoltato tutti, ma ormai Riccardo è diventato cittadino onorario di Cividale, rimane qui in pianta stabile, anzi faremo un distaccamento sede Rai. E che spettacoli hai visto
0: ieri? Lo spettacolo teatrale Son Mother and Father Sit at the Table in Silence, uno spettacolo croato scritto da Ivor Martinic, che ci ha presentato una famiglia, dei rapporti familiari sicuramente molto veri, dolci e amari in realtà, perché si rifletteva anche su tematiche molto importanti, sul fatto che non è vero che i genitori amano sempre i propri figli incondizionatamente, tematiche magari anche un po' distanti da quello che siamo abituati a
1: noi con
0: sentire.
1: La genitorialità italiana. Però invece cosa ti ha colpito, me l'hai detto?
0: Beh,
1: fuori onda,
0: diciamo
1: all'inizio,
0: che questo dolce amaro si percepiva dall'inizio, perché iniziavano i quattro attori cantando un motivetto che in croato, che però recitava "moriremo tutti", con il sorriso però sulle labbra.
1: E questo poi si è sviluppato, non raccontiamo come, perché sai mai che questo spettacolo replichi, ma non è finita qui, perché ieri ti sei dedicato come spettatore anche alla musica.
0: Anche alla musica, in Piazza Duomo, protagonisti i Romano Drom con lo spettacolo Prichezia, e loro ci hanno portato i loro strumenti tradizionali a corda, percussione, con la batteria e il basso moderni, con i loro ritmi, i loro gypsy valachi, quindi hanno portato la loro energia qua nel cuore di Cividale del Friuli.
1: Allora, a questo punto noi diamo il benvenuto, il buon pomeriggio alle nostre ospiti, andiamo a raccontare un altro spettacolo che possiamo dire così riunisce diverse arti al suo interno, e stiamo parlando di Coppelia, un ballet mécanique di Caterina Mocchi-Sismondi della compagnia Blue Sync. Benvenuta e bentrovata Caterina Mocchi-Sismondi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, la compagnia è Blue 5, perché siamo internazionali, ma non fino a questo punto.
1: Vi era piaciuto?
2: Non era male, comunque.
1: Ecco, ma tenetelo presente.
2: Sarebbe da riutilizzare.
1: All'estero potete declinarlo così. E poi diamo il bentrovato, il buon pomeriggio a Elisa Mutto. Bentrovata Elisa.
3: Grazie, buon pomeriggio.
1: E con noi anche per la musica live, dopo ci racconterà al meglio come si esprime, Bea Zanin. Bentrovata.
4: Grazie, buon pomeriggio.
0: Caterina Mocchi-Sismondi, allora iniziamo a parlare di Coppelia. Ricordiamo questa sera alle 21:30 al Teatro Ristori, perché sono due le fonti di ispirazione per questo spettacolo. Uno è il balletto del 1870, Coppelia, la ragazza dagli occhi di smalto, e l'altra invece è il film cubista Ballet Mécanique del 1924 di Fernand Léger. Ecco, che cosa hai voluto inserire di questi due lavori e qual è il punto di incontro anche?
2: Allora, in realtà le fonti sono addirittura tre, perché c'è anche il racconto L'uomo della sabbia di Hoffman, e quindi in realtà abbiamo preso dei testi che venivano proprio da questo racconto, preso insieme ai Vanieri da questo libro di Hoffman. Quindi in realtà fonti direi tre di base. Il mix è stato un intenso lavoro anche di ricerca nel cercare di mettere insieme queste parti. Devo dire la verità, sono partita prima di tutto dal ballet e in particolare dalla scena del laboratorio di Coppelius, dove avviene proprio, diciamo, l'animazione della bambola Coppelia. E poi ho inserito questa moltiplicazione un po' di Coppelius, del mago. Infatti in scena c'è, oltre alla nostra musicista, c'è una sola performer, che è Elisa Mutto, che lavora appunto con questo gruppo di Coppelius. Un po' la questione anche della moltiplicazione che c'è nel balletto, di più personaggi che sono in realtà la stessa persona.
0: Sì.
2: E la messa insieme delle parti in realtà è avvenuta attraverso il lavoro con la compagnia, perché mentre lavoravamo alla scena del balletto, quindi alle varie parti di questo laboratorio in cui la danzatrice prendeva forma, movimento, scomposizione, ricomposizione nell'evoluzione del percorso, in realtà abbiamo iniziato a lavorare anche sui sui testi e quindi ci siamo ispirati ad Hoffman, e il Ballet Mécanique è arrivato proprio perché alcune immagini che sono emerse durante il lavoro di creazione erano molto simili ad alcune immagini che abbiamo ritrovato nel Ballet Mécanique, e nello stesso tempo in realtà anche la visione proprio di quello che è la messa in scena dello spettacolo ha un che di cubista, visto sì. che il Ballet Mécanique è famoso, appunto il famoso primo lavoro d'arte cubista a video, no? Che appunto abbiamo messo insieme l'Ottocento, il Novecento, siamo arrivati al 2000 con noi.
0: Un lavoro non scontato.
2: Un lavoro non scontato, di cui anche la musica è molto bella, ma poi ve ne parlerà Bea Zanin. E in realtà queste immagini a spot, viste da punti di vista diversi, la questione degli specchi, della frammentazione dell'immagine con lo specchio, alcune parti del corpo che venivano fuori nel film erano molto inerenti alle immagini che stavano emergendo durante il nostro lavoro di creazione, e quindi è stato proprio un incontro tra immagini che poi hanno portato a questo risultato.
1: Allora chiediamo a Elisa Mutto com'è la tua coppeglia, come hai lavorato, come hai costruito fisicamente questi aspetti meccanici, e un po' l'abbiamo capito com'è unire, far confluire questi elementi di danza classica contemporanea e circo contemporaneo, quindi c'è un equilibrio, mi sembra di aver inteso, non c'è uno che guida l'altro, è corretto?
4: No, assolutamente, il lavoro di compagnia comunque nasce sempre su improvvisazioni, in cui non è tanto la testa che pensa prima cosa deve fare, ma è più lasciarsi andare e vedere cosa succede dal corpo. Quindi, dato quello che ci ha detto anche la regista, magari ci dà degli input, e in base a quello che lei ci dice noi ci lasciamo andare, e tante volte emergono delle cose che fatalità sono anche sempre giuste per lo spettacolo. E quindi io nasco comunque come danzatrice e poi sono andata a diplomarmi alla scuola di Circo Vertigo, quindi grazie anche alle mie competenze è nato anche il personaggio, che è stato un po' creato anche su di me, diciamo.
1: È un linguaggio che riunisce tutte le tue competenze.
4: Esatto.
1: E a questo punto io ritorno un attimo alla Caterina Mochi Sismondi. Come avete lavorato sulla fragilità della donna, che è uno dei temi che vengono rappresentati? Che fragilità volete raccontare, ha senso raccontare ad oggi?
2: La fragilità che nasce forse da una sorta di costrizione, che non è sempre solo fisica, è anche mentale rispetto alle situazioni, per cui in realtà questo emerge non in modo didascalico, però è proprio la costrizione un po' del corpo e la possibilità di liberarsi da questa costrizione che ha portato avanti il tema del personaggio che emerge. E quello che volevo dire di interessante proprio rispetto a quello che ha detto anche Elisa, che per una volta, proprio grazie a un balletto, e non me lo sarei neanche aspettato, anche se io vengo dalla danza, sono una coreografa e vengo da quel mondo lì, però in realtà questa volta una tecnica di circo contemporaneo, che in realtà parte dal classico anche questa tecnica, perché è una tecnica antichissima, che è quella del capillare, mi ha permesso di veramente integrare l'attrezzo circense all'interno di una drammaturgia e non essere una cosa a sé, ma far parte proprio del corpo e di permettere così questa bambola di avere una meccanica proprio che la facesse muovere, esattamente come succede poi nel balletto di Delib.
0: Perché vedremo anche questo, la sospensione capillare, e Elisa Mutto appunto sempre protagonista anche di questo, come funziona e anche poi nello spettacolo che cosa rappresenterà questo
1: Riccardo
0: momento?
1: È tutto il giorno che ci io pensa a questa cosa, cioè.
4: Non vedevate l'ora di saperlo.
0: Il trucco qual è?
4: Allora, il trucco è tanto allenamento e ovviamente un po' di sofferenza,
0: perché
4: anche le prime volte, perché sono appesa ai miei capelli, esatto, quindi c'è una preparazione molto lunga anche prima che devo fare, con i capelli bagnati, mi faccio delle trecce, le annodo, faccio proprio un nodo particolare in cui ci inserisco questo anello che poi viene appeso da questo mouflage, si chiama, che è l'apparato che mi porta su e giù durante il numero. E quindi niente, sono i miei capelli.
0: Sono i tuoi capelli.
4: Sì.
0: E la tua coppeglia in questo momento che cosa vive nel momento in cui avviene proprio questa sospensione capillare? Che cosa, in che modo si trasforma rispetto a quello che vediamo all'inizio?
4: Ma infatti diciamo che tutta la prima parte dello spettacolo io sono manovrata, diciamo, da questi coppelius, in cui grazie anche a loro io riesco a dar modo al mio corpo di lasciarsi andare, quindi mi lascio proprio nelle loro mani, anche se un po' sono viva, io lo so, e li prendo in giro, Però quando poi mi appendo e comincia la sospensione, io lì diciamo che anche dentro di me mi libero da loro e quindi volo in aria nella mia libertà.
0: Nella tua libertà. Sicuramente anche la musica è una componente fondamentale, come avevamo anticipato. Bea Zanin esegue live, cura appunto la parte musicale. E come hai lavorato anche per unire queste musiche diverse, dal balletto al film cubista?
3: Tornerei un po' al concetto dell'assemblaggio, un assemblaggio cubista.
0: Sì.
3: E quindi mettendo insieme le musiche del balletto di Léo Delibes e quelle di Antheil del Ballet Mécanique, e quindi tornando al cubismo, e infine con anche delle incursioni di musica contemporanea elettronica che lavorano molto sulla meccanicità, sulla compresenza, diciamo, anche di movimenti da marionetta, che tornano un po' nel laboratorio del nostro mago Coppelius e che restituiscono anche il movimento dei performer poi in scena. C'è anche il violoncello suonato dal vivo. Quindi diciamo che sono tutti elementi che concorrono a questa sensazione di
0: frastagliamento di diversi elementi.
1: Sì. Comunque anche qui è una, come dire, una fusione, non c'è nulla che anticipa o che guida.
3: Allora, diciamo che tutto è guidato dalle registrazioni d'orchestra, sì, che utilizziamo di musica classica e che vengono rielaborate sul momento con dei loop, quindi delle ripetizioni costanti e degli effetti che aiutano a dare una sospensione della scena, una sospensione che troviamo poi anche nella figura di Elisa, con dei riverberi molto lunghi, quindi vari elementi che concorrono, insomma, a questo obiettivo.
0: E che guidano quello che vedremo. Allora ricordiamo l'appuntamento per questa sera alle 21.30 a Coppelia, un ballet Mécanique della compagnia Blu 5. Grazie mille a Caterina Mochi-Sismondi, Elisa Muto e Bea Zanin per essere state con noi. Vi lasciamo andare a finire i preparativi per questo spettacolo.
1: È stato nominato un violoncello,
0: esatto.
1: Però noi adesso andiamo a lanciare, perché insomma i nostri collegamenti sono anche questo, con della musica dal vivo, un altro violoncello che va ad anticipare l'appuntamento che stiamo per presentare. Grazie.

0: E allora noi adesso presentiamo un appuntamento in scena alle 19.30 alla chiesa di San Francesco, La Caccia. Per presentarlo abbiamo i protagonisti di questo spettacolo, il violoncello di Jorge Jiménez che abbiamo già sentito, buon pomeriggio Jorge, Matteo Bevilacqua che sarà al pianoforte, ciao
1: buon
0: Matteo,
1: pomeriggio a tutti.
0: Andrea Lelario
2: che
0: ci racconterà in che modo è coinvolto in questo spettacolo e poi ricordiamo anche che ci sarà la voce narrante di Roberto Mercadini.
3: E insomma ringraziamo anche per questo contributo Jorge Jiménez e iniziamo con Matteo Bevilacqua perché tanta parte delle nostre trasmissioni insomma fa parte anche il dedicare delle riflessioni al territorio, quindi non possiamo non dire che questo spettacolo che debutta è una produzione dell'associazione Rime Mute. Allora Matteo Bevilacqua, vuoi raccontarci un po' come dire come è nata Rime Mute? Tu sei uno dei fondatori ed è nata proprio con la volontà anche di svecchiare, possiamo dire così, le produzioni e l'affluenza di un pubblico che veramente vada come dire ad accogliere anche i più giovani con delle produzioni ad hoc.
4: Assolutamente, anzi grazie per l'invito, per questo spazio. Rime Mute è un progetto che nasce ormai 5 anni fa con appunto il Covid, questo periodo di forte crisi, e che adesso in questo 2026 dopo 5 anni appunto di produzioni dedicate al linguaggio multidisciplinare e al cercare di collegare il più possibile linguaggi, come vedremo stasera durante La Caccia che debutta qui a questa edizione del Mittelfest, cerchiamo sempre di trovare un dialogo con artisti non solo musicali, ma appunto qui oggi abbiamo l'artista e incisore Andrea Lelario, avremo l'attore Roberto Mercadini, quindi tutto questo interfacciarsi di arti svolte ad alto livello è un qualcosa che oltre ad arricchire il formato del recital tradizionale, che è un formato ormai inventato 200 anni fa e che quindi in qualche modo è da rinfrescare, diciamo, un attimo, è una cosa che fa bene anche proprio al pubblico perché diciamo va a pescare da più bacini d'utenza e quindi abbiamo sempre avuto pubblici sempre diversi, cioè noi abbiamo sì una fetta di pubblico abituale ma anche più e più appunto più bacini d'utenza appunto che sono interessati alle varie discipline.
3: Ecco, ed è questa un po' anche la forma che sta attivandosi in molte discipline artistiche per allargare proprio l'entourage degli spettatori. Allora, l'abbiamo detto, La Caccia, e io leggo l'incipit della sinossi: dall'alba dei tempi l'essere umano ha vissuto tra preda e predatore, e quindi una caccia musicale e visiva dove si intrecciano i monologhi di Roberto Mercadini che vanno a esplorare il lato più umano e vulnerabile di questa lotta, ancestrale e di questa viaggio tra la paura, il coraggio e la curiosità. Quindi una caccia dove si rincorrono, si assecondano e si scontrano violoncello e pianoforte. Chi rincorre chi? C'è una predominanza? Chi vince? Soprattutto come respirano insieme questi due strumenti?
0: Jorge
3: sapendo,
0: ride,
3: Jorge
0: forse
3: ride,
0: vince
3: sapendo
0: il
3: che avete anche già una frequentazione artistica voi due.
4: Sì, sì. Io e Jorge ci siamo conosciuti a Bruxelles alla Queen Elizabeth Music Chapel dove siamo stati entrambi artisti in residenza, quindi c'è sicuramente una storicità in questo. E, anche io e Andrea ci siamo conosciuti ormai 3 anni fa, che abbiamo fatto diverse performance insieme in occasione di una mostra di Andrea appunto. E quindi c'è sicuramente una storicità con tutti i componenti. Allora, cercherò di non spoilerare troppo, perché allora, La Caccia, diciamo, è uno studio sinestetico evocativo, è diviso in 3 parti, in 3 morceaux. Vuole essere un'indagine sul segno e sulle, diciamo, diverse forme espressive del segno. Il segno di Andrea, appunto, che normalmente è un incisore, qui è in veste di artista visivo, sì. per evidenti ragioni. La parola, la voce di Roberto Mercadini e il segno musicale di celebri compositori che poi io e Jorge traduciamo in suono. Diciamo, come hai ben detto, il centro della riflessione è la caccia, il tema della caccia, intesa però con un significato, diciamo, archetipico, universale. Quindi infatti cercheremo di indagare il rapporto che c'è tra preda e predatore nella storia dell'uomo, quindi il desiderio di inseguimento, l'inseguimento che infiamma, che può essere un inseguimento anche amoroso o l'inseguimento appunto per la sopravvivenza, il concetto di fuga, una tensione costante tra chi rincorre e chi tenta di sottrarsi, che questa è una dinamica antichissima. Per aiutarci in questa ricerca useremo come sempre i testi di Borges, del Cantico dei Cantici, la musica di Beethoven, Granados, De Falla, in particolare la sonata che eseguiremo io e Jorge al violoncello e pianoforte, la sonata numero 5, è diciamo proprio il culmine, la fuga a 4. Ed è da proprio questa fuga qua che è partito tutta, è partita tutta questa indagine. Oltre però ai testi, che sono qualcosa di già creato e di già costruito, c'è creazione. Infatti oggi Andrea è qui per creare proprio.
0: E ora scopriamo proprio con lui in che modo si inserisce dentro questo spettacolo.
1: Allora, grazie, buon pomeriggio. Intanto devo dire che sono felicissimo di stare qui con questi miei amici, grandi musicisti, e mi inserisco, come aveva detto Matteo, su un discorso della sinestesia dei sensi. Quindi cercherò di far diventare le immagini suoni e i suoni immagini, diciamo al contrario. Quindi, e in più collegare questa mia attività scenica attraverso il tema principale del nostro evento, che è quello della paura. La paura riguarda anche le emozioni, quindi tutto passerà attraverso, diciamo, il mio stato emotivo estemporaneo.
0: Perciò tutto è realizzato lì.

0: Sul momento, ma tutto che tipo momento. Di segni vedremo?
1: Vedremo dei segni grafici realizzati con l'iPad su tavoletta e quindi, diciamo così, immediatamente visualizzati sullo schermo. Poi di più non posso dire.
2: Non puoi dire, però io ti faccio una domanda proprio per curiosità. Il segno dell'incisore rimane questa sera su questa proposta? Qualcosa rimane?
1: Segno dell'incisore rimane perché fa parte di una rappresentazione del profondo. Quindi, e mi ricollego anche alle immagini delle grotte del Paleolitico, dove venivano rappresentate proprio delle scene di caccia, lì le prime emozioni sono diventate immagini in realtà, diciamo, visive. Quindi sì, rimane sicuramente un frammento importante, emozionale del mio lavoro, però chiaramente verrà, diciamo così, veicolato attraverso la musica.
2: È il primo spettacolo, Andrea, che...
1: No, con Matteo abbiamo già realizzato altre esperienze, devo dire molto importanti per me e emozionanti, e quindi anche in questo caso farò lavorare l'emozione e farla poi tradurre ed entrare in un segno.
0: Perciò questo è il punto di incontro anche tra questi elementi, la voce, la musica, il segno.
3: Assolutamente sì. E vorrei aggiungere ancora una cosa che mi è venuta in mente proprio adesso che ho realizzato, perché uno poi quando ne parla, quando si confronta, quando prova, emergono sempre nuovi aspetti. Infatti, ho fatto impazzire lo staff del Mittelfest perché cambi programma, cambi cose, perché ovviamente quando uno crea...
2: Sono bravissimi.
3: Sono bravissimi.
0: Se non cambi prima di stasera saranno felici.
3: Sono bravissimi, hanno una gran pazienza. Vorrei ricollegare al discorso di Andrea sulle emozioni, nel senso, per riflettere sul fatto che le emozioni sono un caos alla fine. Questo caos organizzato, che poi adesso magari qualche fisico si potrà arrabbiare, ma che mi pare sia collegato al concetto dell'entropia, questo caos organizzato è quello che anche ci guida noi musicisti, perché le emozioni uno cerca di controllarle, però alla fine rimane questo, un gran caos organizzato.
0: Allora noi vedremo questo gran caos alle 19:30, Chiesa di San Francesco, con La Caccia. Grazie a Matteo Bevilacqua, grazie Andrea Lelario. Ricordiamo poi che alle 18 ci sarà anche in scena Una Madre Coraggio, Chiesa di Santa Maria dei Battuti. Alle 19:15 soliti appuntamenti con Mittel Lounge, lo spazio di convivialità e musica all'Orto delle Orsoline. Noi, a proposito di musica, vogliamo chiudere proprio con la musica sempre di Jorge Jiménez. Allora Jorge, che cosa abbiamo ascoltato prima e che cosa sentiremo anche adesso?
4: Hemos escoltado la Allemande della suite numero 1 di Johann Sebastian Bach.
0: Grazie mille. Allora noi concludiamo col violoncello di Jorge anche questo collegamento e ci sentiamo domani.
2: Grazie Riccardo.
0: Grazie Arianna, grazie Marco Rasi alla parte tecnica, e diamo la linea a Trieste, Marco Vitrotti. Jorge Jiménez.

Grazie ancora ai colleghi Nazzani e Riccardo Cicconetti. Ricordo che il collegamento con il Mittelfest anche domani, venerdì e sabato, appunto, come ricordavano i colleghi. Estate in Onda prosegue con Cara Cucina di e con Elena Vesnaver. Oggi sulla tavola della rubrica ci sarà il prelibatissimo radicchio con il gambo. Se volete riascoltare la puntata di oggi e quelle passate, ci trovate sulla piattaforma RaiPlay Sound cercando Estate in Onda. Io ci tengo a ringraziare Assunta Cannatà e Pasquale Nocera, e quindi a questo punto l'appuntamento, appunto, appuntamento, e a domani, sempre dalle 14 alle

0: si fa così.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e grazie di essere di nuovo qui all'ascolto di Cara Cucina, la rubrica dedicata alla cucina, appunto, della nostra regione. Io sono Elena Vesnaver ed è sempre con grande piacere che aspetto questo appuntamento per raccontarvi piatti conosciuti, qualche volta dimenticati, ricette tramandate e qualche esperimento, facendomi aiutare da musica e libri, ma soprattutto dai miei ospiti. Oggi, più che di una ricetta, parliamo di un ingrediente molto versatile, molto fresco e saporito: il Lidrick Kulpok, il radicchio con il gambo. E ne parleremo con Michele Polo. Buongiorno Michele e grazie di aver accettato l'invito.
2: Buongiorno Elena e grazie a voi.
1: Cosa fa lei, Michele, nella vita?
2: Io nella vita faccio il burattinaio e il marionettista. Ultimamente il marionettista con la compagnia del Rossetti, che mettiamo in scena le marionette di Podrecca.
1: Mm-hmm, ho capito. Il suo rapporto con la cucina?
2: Il mio rapporto con la cucina...
1: Oltre a mangiare.
2: Io vengo da una famiglia che è nella ristorazione, quindi il mio rapporto con la cucina è diventato dall'adolescenza in poi intensivo, anche troppo. E quindi, essendo che mia madre è una cuoca professionista, io a un certo punto ho cercato di gareggiare con lei. Ho perso e sono contenta di aver perso.
1: Infatti lei mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ridere e che in questa trasmissione non si dovrebbe mai dire. Mi ha detto che ancora non riesce a distinguere insalata e radicchio. Questa cosa mi ha fatto veramente ridere. Quando io e Michele abbiamo parlato qualche giorno fa, io gli ho chiesto, oltre al piatto al quale si sente legato, qualche ricordo, qualche aneddoto legato alla cucina. E la prima cosa che mi ha scritto mi ha fatto veramente molto ridere, perché è una storia triste, così l'ha definita lui, la triste storia delle pastasciutte con carenza di ragù. Ce la racconta?
2: No, è vero, lei ride, ma io da piccolo non ridevo, perché ogni tanto ero ospite dalla famiglia, diciamo, di mia madre. Eravamo tanti bambini e io mi ricordo queste pastasciutte che venivano distribuite nei piatti bianchi e la pasta era altrettanto bianca, perché potevi contare i 3-4 grumi di carne persa in mezzo a tanta pasta, più che bianca, gialla, però il risultato era molto bianco.
1: Era molto pallida. Mm. E non è proprio, sì, in effetti potrebbe, la storia potrebbe potrebbe intitolarsi la storia della pasta asciutta pallida proprio.
2: Esatto.
1: Però è rimasta indelebile, noto.
2: Sì, soprattutto perché poi io mi chiedevo, ma mangiano sempre così? Oppure calano quando siamo noi ospiti?
1: Le confesso che l'ho pensato anch'io.
2: È un dubbio che purtroppo viene con la cultura, vengono questi dubbi che magari sono solo deleteri.

0: da La Rosa Rossa, Pier Antonio Quarantotti Gambini. Rosa entrò in cucina col vassoio e lo depose sul tavolo di marmo. Basilia, china sui fornelli, non si voltò nemmeno. Ma dal modo in cui stringeva le labbra e muoveva le stoviglie, la ragazza capì che la vecchia governante sapeva o sospettava qualcosa. In quell'ambiente soffocante, che odorava di caffè e di legna bruciata, i segreti della casa sembravano addensarsi come il fumo sotto il soffitto. Rosa si guardò le mani, ancora tremanti per l'incontro nel corridoio, temendo che ogni suo gesto potesse tradire la verità su quella rosa rossa.
1: La cucina è il cuore della casa, come in questo brano di Quarantotti Gambini, e tende ad assorbire anche i segreti, i disagi, eppure gli spaghetti con poco condimento, che infatti lasciano una traccia indelebile. Ma lei mi ha raccontato un altro aneddoto, e una cosa molto più bella. La storia di queste merende buonissime che ricordi. Aspetta, mi ha detto che le ricorda con enorme amore. Le micchette con la mortadella. Dove le mangiava?
2: Allora, io ho fatto, alle superiori ho fatto questo convitto a Longarone, in provincia di Belluno. Noi mangiavamo lì nella mensa. Il sabato, visto che non mangiavamo perché tutti andavamo a casa, prendevamo il treno, le signore della mensa ci davano i sacchetti con dentro i panini e io lì, per la prima volta in vita mia, perché io ho avuto una educazione strettamente friulana, noi mangiavamo friulano e quindi le micchette nemmeno mai viste, la mortadella figuriamoci. E quindi io, 14enne, pieno di fame, aprivo questi sacchetti.
1: E c'era questa cosa meravigliosa.
2: E io mi ricordo, credo, la prima volta che ho mangiato la micchetta con la mortadella e ho pensato, la vita è bella, benissimo.
1: Va bene così. E l'ha detto a casa, in questa casa tradizionalmente friulana, che buono che il panino con la mortadella.
2: Ma penso di aver introdotto a un certo punto con un po' di fatica la pizza, tanto per capirci.
1: Ah, quindi le cose vanno fatte con calma, sì.

0: adesso parliamo dell'idric, del radicchio. Lei me l'ha chiamato anche radic quando ci siamo sentiti.
1: Sì, perché io sono di Codroipo e noi diciamo radic-kulpok.
0: Radic-kulpok. Un mio amico, che poi è un nostro amico comune, gliel'ho chiesto e lui mi fa: casa mia si chiama l'idric. E allora chiamiamo tutti i nomi possibili. Quindi il radicchio con il gambo. A lei piace sia quello verde, mi ha detto, che quello con il gambo. Quello verde piaceva anche a suo papà, vero?
1: Sì, io adesso mi sono trovato certe volte a mangiare di sera un escudiele, una bull, una terrina di radicchio verde e cipolla, e godendone immensamente. Ovviamente poi sto zitto, non parlo, così nessuno sente che ho mangiato molta cipolla. E mi sono reso conto, e ho avuto proprio la visione di mio padre, che a una certa età la sera mangiava praticamente solo radicchio e cipolla. E quindi è una cosa che io da adolescente non avrei fatto nemmeno sotto scorta, sì, come dire.
0: Sotto tortura non l'avrei accettato
1: minaccia.
0: Mai, no, certo.
1: Esatto. E quindi mi sono accorto che proprio mi è cambiato il gusto e il radicchio adesso vado matto.
0: Mm-hmm. Sì, sì, ma con l'età i gusti cambiano. Allora io vedo che certi piatti che da bambino, ma per l'amor di Dio, e poi invece i sapori diventano buoni, quelli che prima erano cattivi o neanche ci sognavamo. E poi questa cosa è anche, probabilmente ce l'ha nel DNA a questo punto.
1: Ma io mi ricordo che, cioè, insomma, il radicchio verde, quello da campo proprio, non è un po' delicato, come dire, perché deve prendere alla di vecchia palla bruse, deve aver preso la brina mattutina, perché se no, poi non deve essere troppo vecchio, perché sennò viene fuori un po' di pelo e diventa amarissimo. Invece, come dire, io mi ricordo da bambino che il radicchio verde era quello che era, e magari con un po' di aceto di vino terribilmente acido era tra l'amaro del radicchio
0: e l'aceto, no, anche no. Allora, invece il idric kulpok si può mangiare in tante maniere, con le uova sode, ho trovato con le patate lesse e anche questa con la fetta di polenta, che per me è un abbinamento particolare, però perché no. Ma la ricetta classica, quella che mi ha proposto lei, nominato e caldeggiato, è l'idric kulpok e...
1: Elis fricis.
0: Che sono?
1: I ciccioli di maiale.
0: Ecco, i ciccioli. A Trieste si dice, anche nella zona credo di Gorizia, e in Istria si dice le frizze, che è la stessa cosa. Quindi abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Hai

0: Anche da bambino era un piatto che mangiavo volentieri?
1: No, era proibito e nessuno poteva vedere questa terrina fumante.
0: Infatti, perché sarà fumante, preparatevi. Ecco la ricetta. 400 grammi di radicchio con il gambo e poi ci vogliono 150 grammi di fricis, frizze, ciccioli, cubettini di lardo, quello che volete voi. 3 cucchiai di aceto di vino rosso, olio evo, sale e pepe. Allora, pulite il radicchio. Togliete magari le foglie esterne se sono rovinate, però mantenete il gambo, perché altrimenti che poc c'è. Lavate e asciugate. In una padella mettete i ciccioli o quello che preferite voi. Fate scaldare a fuoco lento, quindi senza olio, perché è grasso di suo, quindi lavora nel suo grasso. Il grasso si scioglie e i cubetti, i pezzettini, devono diventare dorati e croccanti. Sfumate con l'aceto per qualche istante, giusto che l'aceto evapori. Poi il radicchio lo mettete in una ciotola, salate, pepate e versate sopra il condimento che deve essere ancora bollente. Mescolare e servire subito. Com'è questa ricetta? Va bene così?
1: Sì, sì, mio padre, mi ricordo, metteva i ciccioli bollenti sul radicchio e sfumava lì l'aceto.
0: Ah, ho capito, quindi metteva l'aceto direttamente nella ciotola con il radicchio. Ho capito, beh, questa versione forse mi piace ancora di più.
2: Da La Rosa Rossa, Pier Antonio Quarantotti Gambini. A tavola, nella penombra della sala da pranzo, chiusa per difendersi dal caldo, la zia manteneva le distanze, correggendo ogni minimo gesto. Il cibo non era un semplice bisogno, ma un rito, da consumare secondo regole ferree. Servito con posate d'argento massiccio e piatti decorati con lo stemma di famiglia, il desco borghese traboccava di portate, arrosti fumanti, verdure primaticce e dolci elaborati, che venivano scelti con cura meticolosa per compiacere gli ospiti e ribadire il proprio prestigio sociale.
0: Avete visto, questa non è una ricetta da desco borghese, come spiega nella lettura che abbiamo appena sentito Quarantotti Gambini. I vostri ospiti non saranno compiaciuti dalla ricchezza delle portate, ma dal sapore schietto, e magari il Lidric Kulpok non ribadirà il vostro prestigio sociale. Ma come abbiamo visto spesso in questa trasmissione, in cucina è la semplicità che paga, è la voglia di stare insieme. E così siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie molte, ma molte, molte, molte a Michele Polo per aver accettato di stare insieme a noi.
1: È stato un piacere.
0: Grazie a Marina De Vescovi in regia, a Viola Romanese alla parte tecnica e a Paola Bonesi per le letture. Io sono Elena Vesnaver e vi do appuntamento alla prossima settimana. E se volete riascoltare questa e le altre puntate di Cara Cucina, lo potete fare su Rai Play Sound. A risentirci.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa terza edizione del nostro giornale radio. Iniziamo subito con il Consiglio regionale, dove l'esame dell'assestamento di bilancio estivo sta andando avanti. In primo piano la difesa dell'ambiente e il rischio idrogeologico. L'Aula ha licenziato l'articolo relativo a questi temi con un emendamento che prevede anche un intervento immediato sull'emergenza PFAS, i composti chimici artificiali usati dagli anni 50.
2: Altri 100 milioni per la difesa dell'ambiente in Friuli Venezia Giulia arrivano dalla manovra di assestamento estiva, portando così a 300 milioni totali l'impegno finanziario complessivo della Regione per il 2026. Nell'articolo approvato in mattinata, un capitolo di primaria importanza è stato riservato alla prevenzione e sicurezza del territorio. Un'ulteriore iniezione di 4 milioni di euro destinati alla cabina di regia porta l'impegno totale per la mitigazione del rischio idrogeologico a circa 39 milioni di euro. Dalla Regione anche un'immediata risposta all'emergenza PFAS emersa nel Pordenonese, con 2 milioni di euro ad Ausir per la realizzazione di nuove reti acquedottistiche, e per i cittadini coinvolti sono previste invece misure di sostegno diretto per le spese di allacciamento alla rete idrica pubblica o l'installazione di sistemi di filtrazione domestica. Il capogruppo forzista Andrea Cabibbo.
3: Noi apprezziamo in modo particolare i 38 milioni e mezzo di euro destinati alla difesa del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico. A fronte anche di questi cambiamenti climatici, di queste bombe d'acqua, è importante intervenire sui fiumi, sugli argini e sulla gestione del territorio. E poi 6 milioni e mezzo di euro per le comunità energetiche rinnovabili per i privati.
2: Dalle opposizioni, Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra ha sollevato la questione della gestione idrica di Trieste con una domanda in aula all'assessore Scoccimarro.
4: Trieste va a gara, o meglio scade il contratto alla fine di settembre, e noi ci auguriamo che non si vada con una gara europea, ma che si possa avere una gestione unica su tutta la regione dell'acqua e del servizio idrico. Dobbiamo dare soluzione chiara ai referendum del 2011.
2: Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Confcommercio ha presentato i dati trimestrali sull'andamento congiunturale a Trieste e a Gorizia, dati positivi trainati dal turismo. Il presidente Gianluca Madriz, parlando come il comparto sia ottimista e resiliente, preoccupa tuttavia il protrarsi del caro carburanti.
5: Migliora ancora la fiducia, ma il caro energia fa paura alle imprese del terziario. In Friuli Venezia Giulia un andamento economico che supera la media nazionale dal punto di vista dei ricavi di 6 punti percentuali e un'occupazione che rimane stabile. Ad essere trainante il turismo, settore su cui la Regione ha puntato molto, ma rimane l'incognita su un possibile riacutizzarsi delle tensioni internazionali, che andrebbe ad impattare sui costi energetici delle imprese, ma anche dei consumatori che avrebbero meno capacità di spesa. Gianluca Madriz è il presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia.
6: Il caro energia è un dato determinante. Lo stiamo monitorando costantemente, oserei dire ora per ora, perché ha degli influssi chiaramente negativi nel momento in cui tutti questi costi aumentano. È altresì vero però che nel secondo trimestre di quest'anno noi abbiamo mantenuto dei risultati estremamente positivi. Il turismo traina a doppia cifra, e questa è una cosa che ci rincuora molto. Vuol dire che gli investimenti che assieme alla Regione abbiamo strutturato, la particolare attenzione che l'assessore Bini ha voluto dare al comparto del commercio, del turismo e dei servizi, sta portando dei risultati entusiasmanti.
5: Nel secondo trimestre è diminuita, anche se di poco, siamo al 13%, la quota di imprese che ha richiesto credito alle banche, che lo hanno accolto nel 60% dei casi, per lo più per esigenze di liquidità, investimenti e ristrutturazione del debito. Oltre al turismo, l'impatto positivo arriva dalle aziende del commercio alimentare e da quelle dei servizi alle imprese. Pierluigi Ascani, direttore scientifico Format Research.
7: In particolare le imprese dei servizi alle imprese, tutto ciò che è information technology, capacità di fornire consulenza alle altre imprese, capacità di fornire servizi di comunicazione, formazione, consulenza. Si tratta di una componente importante dell'economia del Friuli Venezia Giulia, nel quale questa regione si sta dimostrando molto avanti anche rispetto ad altri territori apparentemente più blasonati. E questa è sicuramente una buona notizia e una capacità anche della regione di sapersi diversificare.
5: Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Calano di quasi 10 punti percentuali gli occupati nel settore dell'edilizia. È l'effetto dell'esaurimento del superbonus che negli anni passati aveva sostenuto lo sviluppo del comparto. Ma il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia per la crescita del credito alle costruzioni.
5: Il segno meno è quasi sempre sinonimo di crisi, non questa volta, non nel settore delle costruzioni, perché il meno 10,8% di occupati nell'edilizia friulo-giuliana registrato dall'Istat nel primo semestre 2026 non si traduce in licenziamenti o cassa integrazione. È l'effetto della fine del superbonus e in massima parte segnala l'uscita dal mercato di imprese estere, in particolare dai Balcani, che negli ultimi anni erano state attratte proprio dalle generose agevolazioni statali al settore, mentre sul territorio pesa un'elevata età media delle maestranze che dunque lasciano il mestiere perché vanno in pensione. Nello specifico a Trieste si registra un meno 21,2% di occupati nelle costruzioni, Pordenone meno 17,8%, Gorizia meno 2,9%, Udine meno 2,8%. Ma a sostenere il settore ci sono ancora gli incentivi regionali per l'efficientamento, con oltre 800 cantieri pronti a partire, assicura Paolo Dri, presidente di Confartigianato Edilizia FVG. Bene l'artigianato, i cui addetti incidono per oltre il 56% sul totale degli occupati nelle costruzioni, un dato circa 11 punti percentuali più alto rispetto alla media italiana e con imprese più strutturate che altrove. Le prospettive comunque sono buone. Per Graziano Tilatti, presidente regionale di Confartigianato, con 2 immobili su 3 costruiti prima degli anni 80 e quasi la metà in classi energetiche basse, c'è ampio margine di lavoro per gli artigiani nella riqualificazione e nell'efficientamento energetico delle abitazioni. Da registrare infine che il Friuli Venezia Giulia resta al primo posto in Italia per crescita dei prestiti alle costruzioni, più 14,6% contro un dato nazionale in calo di 2,4 punti percentuali. Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Inizia il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Sabato sarà il primo dei 5 bollini neri, cioè traffico critico della stagione estiva, previsti circa 182.000 transiti nell'arco delle 24 ore con possibili rallentamenti e code sull'autostrada A4 in entrambe le direzioni, in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Traffico sostenuto sulla A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Portogruaro e sulla A34 Villesse-Gorizia in uscita la barriera di Villesse. Osservata speciale dunque l'uscita alla barriera dell'Isert, su cui si riversa gran parte del traffico per la chiusura della superstrada slovena H4. Nei primi 15 giorni c'è stato un incremento all'uscita dell'Isert di quasi 3.000 mezzi in più al giorno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Autostrade Alto Adriatico ha potenziato il personale per velocizzare i pagamenti, ha esteso a tutte le piste i pagamenti contactless e ha avviato l'utilizzo di safety car in collaborazione con la polizia stradale con deviazione dei mezzi leggeri lungo la A34 Villesse-Gorizia in presenza di code di circa 3 km in uscita sempre alla barriera dell'Isert. È arrivato questa mattina a Trieste il maxi yacht Boardwalk con l'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta. L'ormeggio sulle rive cittadine ha necessitato di una macchina della sicurezza messa in campo in tutta la zona, con l'area dei parcheggi chiusa al traffico, la presenza delle forze dell'ordine, transenne tutto attorno per vietare anche l'accesso pedonale. La tappa a Trieste si inserisce in una missione diplomatica. La strumentazione sanitaria dismessa dalla Sugi, ma ancora funzionante, sarà portata negli ospedali libanesi dalla Brigata Pozzuolo, impegnata nella missione UNIFIL.
8: Dispositivi medici e farmaci per provare a tamponare l'emergenza in Libano. A Sugi e il territorio goriziano si mobilitano per il paese medio orientale colpito ancora una volta dalla guerra e dalla carenza di medicinali e non solo. L'azienda sanitaria donerà infatti subito attrezzature e beni mobili non più utilizzati ma perfettamente funzionanti alla Brigata Pozzuolo, che si occuperà di distribuirli alle strutture sanitarie del Libano, paese dove opera nella missione internazionale UNIFIL denominata Leonte. Antonio Poggiana, direttore a Sugi.
9: Una collaborazione importante tra istituzioni di questo paese, quindi l'esercito e un'azienda sanitaria attraverso l'amministrazione locale del comune di Gorizia. La possibilità di dare una

seconda vita ad attrezzature e arredi che sarebbero altrimenti stati dismessi dall'azienda sanitaria perché giunti alla fine del ciclo di vita, diciamo, contabile e regolare, ma perfettamente funzionante.

0: nelle farmacie che esporranno l'apposita locandina e durerà fino alla fine di settembre. Anna Olivetti, Federfarma Gorizia.
1: Si tratterà di raccogliere farmaci senza obbligo di prescrizione e soprattutto la Brigata Pozzuolo ci ha dato un elenco di principi attivi in cui la popolazione ha più bisogno e quindi in base a quelli il farmacista si orienterà anche sulla scelta più adatta. Sicuramente prodotti per i bambini, c'è una grandissima necessità, farmaci per la prima infanzia, anche per quanto riguarda i latti, altri prodotti per i bambini.
0: Gorizia, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Diamo un'occhiata al tempo, il cielo da poco nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 14. A Trieste 25 gradi, il mare è poco mosso con una temperatura di 25 gradi, a Udine e Pordenone 28, a Gorizia 27, a Tolmezzo 25, a Forni di Sopra 21 gradi, a Piancavallo e Tarvisio 17 gradi, a Sappada 16 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 13, sul Monte Zoncolan 12, a Grado e Lignano 27 gradi. Qui la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi. Le previsioni stasera al mattino, nuvolosità variabile con possibili piogge sparse, poi cielo da poco nuvoloso a variabile, dal pomeriggio sera possibili rovesci e temporali sparsi. In tarda serata sulle coste, sulle zone orientali, soffierà bora moderata, più sostenuta nella notte. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Al mattino soffierà bora da moderata, sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Nel pomeriggio possibile formazione di modesta nuvolosità sui monti e sulle zone orientali. Ora parliamo della stagione del Teatro Verdi di Pordenone che porterà la città all'anno della capitale italiana della cultura, stagione che è stata presentata con un evento pubblico in cui sono stati svelati i 50 appuntamenti in cartellone.
3: Grandi interpreti della scena italiana e internazionale, nuove drammaturgie, musica, danza contemporanea, residenze artistiche. Oltre 50 appuntamenti che attraversano i generi in una programmazione originale e contemporanea che guarda al 2027 e sfida il record delle oltre 50.000 presenze. Il Teatro Verdi di Pordenone ha svelato il cartellone della prossima stagione con un'inedita e partecipata serata evento aperta alla città. La direttrice Marica Saccomani.
4: Una grande apertura con i 100 cellos, con Melozzi e Giovanni Sollima, tra l'altro un progetto che coinvolgerà anche il territorio, perché ovviamente questi 100 violoncellisti saranno anche frutto di una call che verrà lanciata qui, e una chiusura molto importante di cui siamo molto orgogliosi, la Gustav Mahler Jugend Orchestra, oramai la nostra orchestra residente, diretta da Kirill Petrenko, che dopo 2 anni ritorna. Lo spirito che ci contraddistingue in questo preludio, diciamo, di capitale della cultura è un forte legame con il territorio, ma in corrispondenza ad un respiro internazionale.
3: Il cartellone musicale curato da Alessandro Taverna, la prosa da quest'anno è affidata alla consulenza artistica di Emanuele Aldrovandi.
5: È una programmazione che ha 3 cardini, il primo è quello delle storie, sono tutti spettacoli che raccontano delle storie e che coinvolgono il pubblico, il secondo gli autori contemporanei, su 15 testi, 14 sono scritti da autori contemporanei, c'è solo un classico, ma sono tutti spettacoli coinvolgenti e molto interessanti, e il terzo cardine sono i grandi interpreti, avremo Silvio Orlando, Umberto Orsini, Rocco Papaleo e regie di Gasma, fu testo di Massini, o regia di Favino che apre la stagione con People, Places and Things di Duncan Macmillan e in scena Anna Ferzetti.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Atmosfere sonore dei più celebri film di Hollywood al Castello di San Giusto ieri sera con il galà John Williams dedicato al compositore delle colonne sonore di E.T., Jurassic Park o Star Wars. Sul palco l'orchestra della Fondazione del Teatro Lirico Verdi di Trieste diretta dal maestro Muglialdo.
6: Io ho avuto la fortuna di visitare tante città straniere, vivo a Vienna da 20 anni e devo dire che è una realtà questa particolarmente positiva, perché c'è una grande quantità di cantanti che hanno bisogno di essere indirizzati nel canto e nello studio della tecnica e dello stile, e questo è una grande possibilità per i giovani talenti di apprendere, di essere in contatto con artisti che cantano internazionalmente, e non è una cosa da sottovalutare, specialmente in Italia dove i soldi per la cultura mancano spesso e gli investimenti nella cultura sono sempre difficili e passano sempre in secondo piano.
7: Un'opportunità in più, quindi?
6: Assolutamente, perché c'è bisogno, specialmente per la nuova generazione, c'è

0: bisogno di tempo per maturare e capire chi sono, capire in che direzione vogliono andare, e questa è una di quelle realtà che gli permette di conoscersi non solo dal punto di vista tecnico-vocale, ma anche con tutte le altre attività che fanno dal punto di vista della nutrizione, del supporto psicologico. Queste sono cose molto importanti, perché una carriera di cantante d'opera è una carriera complessa, difficile, e che ha bisogno di tanti elementi che funzionino allo stesso tempo in modo per essere di successo.
1: E per lei cosa significa?
0: Trieste è stato uno dei primi teatri in cui ho fatto le mie prime audizioni, i miei primi passi da cantante d'opera. Ero venuto apposta per fare un'audizione che è andata bene, poi purtroppo per altre ragioni non sono mai riuscito a venire a cantare al teatro, ma è una di quelle dei grandi ricordi che ho all'inizio della mia carriera, senza una lira, a venire a Trieste a dormire in un hotel e il giorno dopo presentarmi in teatro e fare un'audizione sul palcoscenico. Sono delle esperienze che non si dimenticano mai.
2: Scusate, il servizio non era relativo al concerto su Williams, che vi proporremo nel GR delle 18:30, ma a Trieste Music, un nuovo punto di riferimento musicale per la valorizzazione di giovani cantanti nel mondo dell'opera. E l'intervista era al basso baritono Luca Pisaroni sui due concerti dedicati a Giovanni di Mozart. È tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica in regia Pasquale Nocera e Mauro Ciccarelli. Da parte di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè o Fèveling di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
1: E va in denant fino a settembre le rassegne Aspettando Collinarte, tra storie narrate, laboratori d'arte e creatività in collina per il tempo libero delle famiglie. Alle un progetto fa de bande da comunità collinare dal Friul. Poi dopo, ta seconda parte, fu velarin de visiti guidati, salis operis dal Val Alpin e da Uere Frede, in Val Chianal, parcure da associazione Landscapes Val Canale. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fèvelin di un programma fatto da Sede Rai di Udine e Dut par Furlan, che potesse ascoltare in radio e sulle frequenze di Radio 1 Rai, sove svoi anche in internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it, naturalmente in streaming, e sove svoi anche mori torna a ascoltare le trasmissioni se sono i podcast sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma AIE di Marco Fornasinco, saluti e co ringrazi, o saluti e ringrazi anche il primo ospite di Wecale, Massimo Pischiuta, presidente da Consulte Culture da Comunità Culinare dal Friul e assessore alle culture dal Comune di San Denel. Mandi Pischiuta, buondì.
2: Mandi e grazie dall'invito.
1: Dunque, Aspettando Collinarte, lei ormai un po' di riferimento perché che riguarda chi le è stata da Comunità Culinare in spiete dopo ovviamente dall'appuntamento di Collinarte che sarà più in devante. Sarà presente al Parvuatris Quest punto di riferimento a livello proprio culturale?
2: Sì, è un lavoro in mondo collinarte alla disegna introduce che è dopo la rassegna dal mese di ottobre di Collinarte che stanno sono arrivato alla quinta edizione, quindi attacca a sé una manifestazione che ha una sua storicità, no? Un tante iniziative che si sviluppino sui saggi comuni della comunità collinare, quindi è un progetto importante perché cerca di valorizzare che è la creatività che tante volte resta sotto dal polvere, insomma, su questi territori, no?
1: Sicuro. E decide
2: che questa iniziativa cerca di portarle su e di valorizzare che sono le peculiarità dagli artisti e anche di che sono le realtà associative da questi territori.
1: Ecco, quali sono gli appuntamenti importanti? Voi siete al 23 di lui, ma insomma, ovesse appuntamenti fino a settembre e soprattutto quali sono le comunità coinvolte? Perché sai che facesse un po' perdut la comunità collinare.
2: Sì, le iniziative di Aspettando Collinare riguardano un po' tutti i territori dal da comunità collinare, quindi dai

0: Series Comuns si svilupperanno insomma in che sono i lux più significativi dei comuni da questi territori e poi a culminerà nel 6 di settembre in perché stiel di colore di Montalban proprio con la giornata finale vierte a tutte le famiglie del territorio grazie alla collaborazione di Damatra. Damatra è un partner di progetto importante che porta in avanti che sono le iniziative proprio creative dedicate ai frus da questi territori.
1: Ecco, qual è il messaggio che volte se vuoi di mandare rispetto in estate è chiaro che bisogna anche ci ridetigni d'ogni le comunità se proponi anche, però pensi che il vostro lavoro vada un po' al di là dal semplice intrattenimento insomma?
0: Sì, con questo progetto l'intenzione è proprio quella di ci ridetigni d'ogni la comunità ma anche di valorizzare che sono i lux meravigliosi da questi territori, no? È un progetto che mette insieme sia la cultura ma anche la valorizzazione delle bellezze naturalistiche, architettoniche, artistiche dei nostri lux, quindi si cerca di posizionare gli eventi insomma in situazioni particolarmente bieles come Caposei che sia il di colore di Montalban e tante altre località che ha caratterizza i nostri sedi comuni, la comunità.
1: Sì, tra l'altro, guardi, so facevi sapont perché che non sapessi, insomma, Forgiarie, all'Arena Forgiarie, dal Friul, a Maian, alle biblioteche comunali, a Chiassata, al Giardino da Biblioteche, a Colore di Montalbano, vendite in Chistiel, dopo ovviamente le comunità di San Denele, eccetera, eccetera. Per lui, qual è l'obiettivo come presidente da consulte culture, da comunità collinare?
0: Ma l'obiettivo è quello di continuare a lavorare insomma insieme, no? Perché la comunità collinare ormai di quasi 60 anni a parte in van progress dedicarsi ai cittadini da questi territori, no? Io credo che sia di una forza importante, una forza che è stata riconosciuta anche e trasformando il consorzio in un ente locale proprio per rapporto che ha con i cittadini, no? Ma è un ente che le un evore di scena che sono le comunità, sono ridotte anche dall'organizzazione di momenti culturali importanti e che in maniera coordinata ha un proprio il senso che si entra in un territorio, là che le comunità e le amministrazioni sono metodi d'ogne proprio per l'obiettivo di valorizzare e di creare servizi importanti per i cittadini e anche per i turisti che vengono su questi territori.
1: Sicuro, tra l'altro ha un bel sito sulle comunità collinare, friulicollinare.it, dove la potesse chiatare tutte le informazioni insomma anche rispetto al programma. Ovviamente ho fatto tutto propedeutica che sarà collinarte, o sai che stai definendo il programma comota che di schipa al collinarte che sarà il mese di ottobre.
0: Sì, beh, collinarte ormai in realtà ti tacchina a lavorare già all'inizio dell'anno, come si in definizione un po' di che sono le date per le varie inaugurazioni, perché che inaugurarsi e dismostrarsi in contemporanea non è sicuramente una roba semplice, però proprio l'intenzione è che di maniera coordinata ti dà la possibilità a coloro che vigneranno su questi territori di poter girare e i sedi comuni se poter l'avvio di la singola mostra se apprezzare la sbielezza che nei stessi artisti avranno di mostrare e di metti in mostra.
1: Sicuro. Avevi letto, soprattutto per cura di Damatra Onlus, che si tabai tante di storie in collina, un appuntamento per esempio a Chiassà, a settembre, eccetera. Ci sono le storie in collina, cioè vuoi dire i liconti di colline o con tali robis in culine?
0: Beh, nel territorio è un territorio avvantaggiato da questo punto di vista, si entra al centro del Friul, in una zona assolutamente bellissima, perché anche le morbide culine, là che si staglia in bellezze naturalistiche e anche architettoniche, se si è nel territorio dei Chisiei, e conta che l'importante ecco, dal lavoro di Damatrale è quello di conta anche c'è che effettivamente il nostro territorio è in grado di offrire e di trasmetterlo alla nuova generazione, se i frus dal nostro territorio in buttal che queste sbielecce sapodine si continuano a portare in avanti e valorizzare anche dalla generazione che veniranno.
1: Dunque, le comunità collinare del Friul è un'organizzazione di sin si metta ad un e che già di Heinz e fa un discorso un po' casseo. Sai che Watrisossese o lavorai in collaborazione collaborazione con la regione, con tutti gli altri sensi, ma naturalmente ho preso ovviamente il vostro territorio. Quali sono le sfide che ho visto di Chialà, soprattutto a livello culturale, visto che lui è anche assessore al Comune di San Daniel per il prossimo futuro?
0: Le sfide sono tante, le difficoltà chiaramente anche dei singoli comuni sono, perché è sempre più complicato di organizzare iniziative soprattutto in ambito culturale, e chi ha l'esperienza di oltre 60, di quasi 60 anni della comunità collinardi, sia in grado di supportare i comuni dall'organizzazione di questi eventi. I riguardi che la comunità collinare ha i fondi SA, che sono i fondi associati cultura, ovvero dalle risorse che i comuni ha destinato per le iniziative culturali che vengono gestite dalla Collinar, che la sdoppie, quindi diciamo che l'amministrazione comunale mette una certa quota che dopo la Collinar mette altrettanto per poter organizzare proprie singole iniziative sul territorio, perché è un lavoro importante, perché chiaramente le amministrazioni di Bessoles hanno arrivato fino a organizzare eventi importanti.
1: Benone, allora io con queste parole lo ringrazio, Massimo Pischiuta, Presidente a Consulte Culture da Comunità Culinar del Friul e Assessore alle Culture del Comune di San Daniel, e in bocca all'uovo sia per Collinarte che per continuazione di Aspettando Collinarte. Mandi, grazie.
0: Mandi.
1: Un tocco di musica e torniamo subito dopo con un altro argomento.

0: E dunque, come che us dicevi in Viaggi Dure, come Fevelin, la seconda parte des visitis guidadis alle isoparis dal Val Alpin e da Guerre Frede in Val Chianal, parcure da Associazione Landscapes Val Canale. Par Fevela di Chesto vin al telefono il presidente da Associazione Calè Paolo Blasoni. Mandi Blasoni.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora, intanto, questi visiti sono taccati già il 10 di mai e la run in di lungo fino al 6 di settembre. Proprio da queste mani qui, ai 20 e 6, venga stai domenie, alle il giro al Forte Beisner, opera 4, Ugo Vizza. Di che si tratti?
1: Questa qui è una fortificazione che appunto è dal Svalalpino, dal Littorio, che è stata adoperata durante le guerre fredde e per fortuna dopo si è arrivata a vedere in affitto dal Stato, ecco, e come ho noto bene fa visitare e organizzi appunto da visitis guidadis che si tengono a Binore e dopo in tal di misdì dai dis che sono prefissati. Infatti le prossime giornate di apertura sarà il 26 di lui. Ecco, e fatto sta che insomma ho visto una certa frequentazione, ecco, ho visto anche in che vengono di fur province e dopo ho visto anche in che vengono da Estas Confinance, ecco, ho visto a Vonde Austriaco anche, che sono a Vonde incuriosis anche le presenze di queste fortificazioni che
0: sì, e sono un po' che
1: fino a circa un 15 anni fa non si sapeva veramente poco.
0: Sì, volevi di lui ecco.
1: Militare ben mal di Juppi.
0: Tra l'altro, oltre al Forte Beisner di Ugo Vizza, opera 4, ho visitato anche il cin di lui, l'opera 3, sbarramento a Malborghette. Ecco, ci rappresentino che fortificazioni e in che stato di conservazione sono, perché che non tutti se sono disinvisitabili in qualche maniera.
1: No, infatti, allora, lì, io a cari partesco vinno,
0: sì.
1: Appunto vinno, dos fortificazioni. Una è che è più grande delle Valate, l'opera 4, Ugo Vizza, appunto, Fort Beisner, anche chiamate così. Che ha tre più piccole, che fa parte di un altro sbarramento, che era il sbarramento Malborghetta, ai vicini dal paese di Malborghetta, appunto, invece che ha tre, ai vicini dal paese di Valbrune. Sempre il passesco comune, Malborghetto Valbruna. Fatto sta insomma che questi ska sono una testimonianza delle presenze italiane in Val Canal, perché non vi dimenticate che praticamente dopo queste zone qua diventate italiane dopo le prime guerre mondiali, perché che poi al Trattato di Rese, insomma, l'Italia ha avuto anche quel territorio qua, perché prima il confine si fermava a Pontebbe. Dopo le prime guerre mondiali l'Italia ha chiesto di spostare il confine a nord di Tarvise, insomma.
0: Sicuro.
1: Del Calecumò, a Coccao, ecco.
0: Tra l'altro l'opera 4 è stata costruita dal 1930 al 1940, lì a Torre, insomma.
1: Esatto. Sì, all'EDD che all'era un sistema classico, una volta si pensava tanto alle difese nazionali, praticamente spostando il confine e avevano deciso anche di fare la fortificazione spartigni di voli il confine, quindi un intervento insomma di qualche dunque voleva entrare in Italia, ecco, insomma, armata. Sì, allora un sistema bombe classico, ecco. Dopo non viene dismette anche che perché che è stato costruito, sono stati scostruiti in queste zone qua proprio dal 30 volte al 40, poi un manco. Perché che le altre state anitude ai Germani dal marzo dal 30 volte e che volte capo del governo all'era Mussolini che non all'era d'accordo con Hitler che all'era in Germania, però non si fidava tanto, insomma praticamente si è chiattato qua, dopo il marzo dal 30 volte Hitler sulle porte di chiase, ecco, mentre prima le Austrie faceva di stat cuscinette. E fatto sta che allora hanno deciso di costruire proprio in quel periodo tante fortificazioni lungo tutto il confine con l'Austria, appunto.
0: Sicuro.
1: Alto Adige, Alto Veneto e al Friuli anche.
0: Ma c'è si chiatti e vuoi, scusi Blasoni, c'è si chiatti e vuoi dentro dal Fuart Besner?
1: Ma allora, ho visto un tipo di testimonianze anche in modo in strente, quando era le gas che li presidiare, guardi alla frontiera. Mm. Noi ha cessato di esistere con l'armistizio dal 2 settembre del 43. Ecco. Dopo le seconde guerre sono stati spresidiati di nuovo, in te zone lì se mi resta 50, 51, forse tanti 52, in occasione dal problema che dopo è stato nominato guerra fredda, ecco, sì. Anche perché in Austria truppe di occupazione russi. E dopo avevi anche problemi con le Jugoslavie, fatto sta che l'Italia non si fidava e allora la domanda di poter entrare in Alleanze Atlantiche, che dopo è diventata NATO, e sì. Sono stati dati i miei economici per tornare a far funzionare queste fortificazioni. Ah. Ecco. E lì è cominciato delle guerre fredde.
0: Quindi sono in conservazione, e sono in stato di conservazione buine?
1: Sì, sono stati smantellati bene. E per fortuna li svincia a di sintin, perché tanti dopo i fini la sala di scienze custodi sono stati una volta che sono la svie i militari sono stati depredati, ecco. Invece che Six Sky sono stati a di sintin, insomma. E ora vien a fargli svisitare o vien ripristinare l'impianto di illuminazione, sì, che insomma non è un problema.
0: Sì, sì, tra l'altro se vai a viodi sul sito Landscapes Valcanale Ponte U occhiatai sia gli giornali da visitis ma anche vari rassegni stampe, tra cui anche delle trasmissioni di divulgazione sia da rete da Rai ma anche privadis che hanno dedicate a ponte immagini alle opere 4 dal bunker costruito tra il 1938 e il 1940. E vai da Viodis perché io li sai chialati se sono veramente suggestivi al merte di la Viodis perché si rendi secondo c'è periodo calestat, no Blasoni?
1: Sì, no, l'EDD è anche una roba, siccome che sistema di fortificazione veniva da Francia, seguiva tutte le linee da montagne di confine, però niente direzione occidentale per questioni sempre militars, appena dopo le seconde guerre sono stati distrutti in buone parte, se no si sono salvati giusto che sono restati dal territorio francese. Invece di queste bande qua sono stati salvaguardati, appunto perché poi dite prime, perché si sono dobrati di nuovo, insomma, in repubbliche. E allora chi non si anche a bonde fortunasse, insomma, lo sai che i fulans sono sempre abituati a aver avuto militarsca, perché che sono una regione di confine, ecco, anche a bonde strategiche di Ars l'Est. E fatto sta, insomma, che comunque vi in queste particolarità, anche perché il Friuli era le zone più militarizzate d'Italia. Ecco, come numero di installations. E insomma, ho visto queste particolarità che si conservate.
0: Ben.
1: Che non si mettono facilmente in altre scuole.
0: Beh, non. Allora, chi che sono curioso già di queste domenica, vinchi 6 di lui, ma dopo anche 2 di agosto e 15 di agosto e anche il 6 di settembre, e poi di là mettersi in contatto con Landscapes Valcanale per la fare le visite al Forte Besner, opere 4 a Ugovice. Grazie anche a Daniel Apostu per il mixer audio e naturalmente noi altri su Tornino a sentirsi domani.

0: in merito alla figlia di Kanye West e Kim Kardashian, che si chiama Nord-Ovest, un nostro ascoltatore giustamente osserva, Nord-Est, hai ragione, un nostro ascoltatore giustamente osserva che il problema sarà trovare un Sud-Est per fare una coppia perfetta. Allora, ciao Fabrizio da Chiaveri, che ci ha scritto facendoci fare una bella risata. E adesso, Vale, a proposito di nomi e di soprannomi,
1: sono anche altri messaggi audio e ascoltiamoli insieme.
2: Ciao belle ragazze, sono Claudio. A me piace molto il mio nome, però in casa mia io ho avuto mia mamma che si chiamava Alma. Io ho rischiato di chiamarmi Alcibiade. Due parenti di mio papà si chiamavano Ernani. Mio cugino se ne vergognava e si faceva chiamare Rudy.
3: Il mio è Davide, mio figlio Norman e l'altro figlio Dania. Che ne pensate? Vi piacciono?
0: Bellissimi nomi, sì, e anche sì, particolari.
1: Devo dire di sì. Vabbè, comunque anche i nomi, quelli che ci avete detto che non apprezzate tantissimo, a me in realtà stuzzicano, nel senso che non so che intrigante.
0: A proposito di nomi, io direi di dare il benvenuto
1: al nostro ospite. Lui è un regista, uno sceneggiatore cinematografico di grande spessore, tra l'altro ha anche scritto un libro, quindi adesso poi parleremo anche di questo, e ha un nome d'arte particolare. Lui è Pappi Corsicato.
0: All'anagrafe è Pasquale Corsicato. Pasquale, anzi Pappi, benvenuto.
4: Grazie.
0: Allora, iniziamo proprio dal tuo nome d'arte. Come mai hai scelto di farti chiamare così?
4: Guarda, ieri l'anno l'ho scelto. Io fin da bambino, avevo una sorella, appunto, aveva un anno più di me, mi chiamava, invece di chiamare appunto Pasquale, mi chiamava Pappi. Quindi non è che è il nome che ho scelto dopo. Non l'avevo mai scelto, in realtà l'hanno scelto loro per me.
0: È la vita che lo ha scelto per te.
4: Sì, è la vita che l'ha scelto per me, diciamo così.
0: Ti ha portato anche fortuna, però, perché nel mondo del cinema e dell'arte avere un nome che è riconoscibile è importante.
4: Sì, ma infatti a me fa difficoltà quando anche devo firmare, mettere il nome per te, cioè il nome battesimo, diciamo. Ho difficoltà a scriverlo perché non mi appartiene affatto. Nonostante che per Pasquale c'è anche un bel nome.
1: Sì,
4: poi,
1: sì.
4: Non molti sanno che San Pasquale è il protettore delle donne, che questo aprirebbe molti scenari, però in realtà il cui faccio figlio è sempre sono delle donne al centro della storia, mi sembra giusto San Pasquale.
1: E poi ormai comunque ti chiamiamo Pappi, però c'è questo Pasquale dentro che rimane, insomma, no?
4: Sì, certo.
1: Nella tua grande carriera hai anche lavorato, insomma, con tantissime persone e personalità del mondo dello spettacolo. C'è un nome o un incontro, quindi, che ti ha particolarmente condizionato o che ti ricordi perché ti ha colpito proprio per la sua particolarità?
4: Come intendi, come nome o come artista?
1: Sì, come nome e magari il nome che caratterizzava l'artista stesso.
4: Ma se pensiamo che anche la mia attrice con cui ho lavorato, amica storica, si chiama Yaya, mi sembra già quella una bella combinazione.
1: Assolutamente
4: combinazione.
1: Sì.
0: E a proposito di nomi e di significati, tu hai scritto un libro che ha un titolo pungente, carico di significato, che è Vipere. E come nasce questa storia, questo libro?
4: Allora, in realtà io ho appena girato, andato in onda una serie che ho girato per Netflix che si chiamava Inganno, dove tratta appunto il tema di una donna adulta con un giovane uomo. Questa cosa, a mio avviso, che sembra appunto una cosa sdoganata, questo tipo di relazione, invece in realtà ho ricevuto da tutte le parti del mondo dove c'è appunto Netflix e di donne che si sentono molto rappresentate, che appunto sentivano questo tema molto forte e molto importante per loro, con grande mia sorpresa, devo dire. Quindi io penso che questo era un tema ancora si poteva in qualche maniera visitare, come dire, rileggere sotto altri punti di vista. Ovviamente il mio modo un po' di fare le cose è sempre un po' più ironico e un po' più divertito rispetto a in generale alle storie che racconto, quindi anche questo Vipere tratta un po' questa storia, totalmente un altro contesto, c'è anche un po' di però è più ironico, più divertente, diciamo, più divertito, diciamo così, dell'inganno. Però mi interessava ancora affrontare questo tema.
1: Pappi, senti, ma come decidi tu da autore il nome dei protagonisti delle tue storie?
4: Ma sempre là c'è una cosa strana, io tendo a chiamare tutti, cioè spesso i nomi degli altri, non so se per sentirmi io a mio agio, quindi anche i personaggi chiamano Tony, appunto, ho avuto anche lì dei nomi molto brevi, molto corti, stranamente, quindi in maniera totalmente naturale, cioè non è che ci penso, e quindi mi scelgo un po' così, un po' me l'immagino che magari quel nome mi può ricordare un certo tipo di donna, di uomo, comunque di personaggio, quindi un po' mi scelgo così, anche dei testi con i nomi, devo dire.
0: I cognomi.
4: Sì, mettere un cognome a un personaggio lo trovo orrendo, quindi questi in solito non hanno cognomi, tranne nel video che ho dovuto per forza mettere questi cognomi, di cui non è che come dire, sono molto orgoglioso, però ci devono essere.
0: Pappi, diciamo. Prima di salutarci, dove potremo seguirti quest'estate per le presentazioni del libro? Ci sono già delle date?
4: No, guarda, sì, io del 9 sarò a Pescasseroli.
0: Ah, in Abruzzo?
4: In Abruzzo, dove ora sto cercando location e scouting per una serie live che girerò tutto questo settembre, e poi sarò a Capri tipo a fine agosto, a Forte dei Marmi a metà agosto più o meno, diciamo, un po' dare i giri.
0: Ma vorrei essere anche quasi il tuo libro per venire con te in questi posti. Ci metti in valigia col libro?
4: Molto volentieri, anche senza la valigia.
1: Fantastico. E allora ringraziamo Pappi Corsicato di essere stato con noi e di averci parlato, insomma, del suo nome, dell'etimologia del nome e anche di Vipere.
5: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
6: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia, ai microfoni con voi Giulia Magro, alla parte tecnica Mauro Ciccarelli. Oggi parleremo dei lavori del Consiglio regionale che ha approvato l'articolo 4 relativo ad ambiente, energia e rischio idrogeologico, poi dell'arrivo in mattinata del maxi yacht Boardwalk dell'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman Fertitta e del galà John Williams concerto che si è tenuto ieri sera al Castello di San Giusto. In apertura ai lavori del Consiglio regionale che ha approvato l'articolo 4 relativo ad ambiente, energie e rischio idrogeologico della manovra estiva da 1 miliardo di euro. Ma a tenere banco è l'emendamento Jolly presentato dall'assessore Zilli ieri che, oltre a destinare 200 milioni ai comuni, prevede fondi per gli alberghi a 4 stelle.
7: 259 milioni di euro di nuove risorse per enti locali, viabilità, cultura, turismo e ambiente sono un fondamentale valore aggiunto per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. A sottolineare l'importanza dell'emendamento Jolly della Giunta all'indomani della sua presentazione è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Antonio Calligaris.
8: Innanzitutto una misura per mettere il condizionamento nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, 1,5 milioni, e poi la concertazione e il fondo per lo sviluppo, sono 200 milioni che vanno ai comuni principalmente per fare nuove scuole e mettere in sicurezza scuole, per mettere in sicurezza e risistemare impianti sportivi, piste ciclabili, parcheggi, strade, tutte cose che i cittadini stanno già vedendo nei loro comuni cantieri aperti e che quindi vedranno ancora nei prossimi anni con questi ulteriori 200 milioni.
7: Ma non si è ancora placata la polemica sui fondi aggiuntivi agli hotel a 4 stelle previsti nell'emendamento. Rosaria Capozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle.
9: È un emendamento che ci vede contrari soprattutto per le ulteriori misure che vengono date agli hotel a 4 stelle e questo perché riteniamo che gli interventi debbano riguardare una platea più ampia e non una categoria che già per la sua stessa impostazione ha delle risorse o comunque non ha problemi di accesso al credito.
7: Quanto al resto dell'emendamento?
9: Ci sono delle misure condivisibili, altre meno, però non ci appare che ci siano delle misure appunto che destano la nostra contrarietà assoluta.
7: Licenziato in mattinata l'articolo 4 relativo ad ambiente, energia, rischio idrogeologico e cambiamenti climatici, l'Aula ha iniziato ora l'esame dell'articolo 9, autonomie locali, sicurezza urbana e funzione pubblica. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, sarà domani a Trieste. In agenda l'incontro con il cluster marittimo portuale dedicato ai temi della riforma della governance portuale. Ed è arrivato questa mattina a Trieste il Maxi Yacht Boardwalk con l'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman Fertitta. L'ormeggio sulle rive cittadine ha necessitato di una macchina della sicurezza messa in campo in tutta la zona, con l'area dei parcheggi chiusa al traffico, la presenza delle forze dell'ordine e transenne tutto attorno per vietare anche l'accesso pedonale. La tappa Trieste si inserisce in una missione diplomatica. Commercio ha presentato i dati trimestrali sull'andamento congiunturale a Trieste e Gorizia, dati positivi trainati dal turismo. Il presidente Gianluca Madriz, parlando del commercio che presenta alcune difficoltà nel tempo, legge un comparto ottimista e resiliente. Preoccupa tuttavia il protrarsi del caro carburanti.
10: Presidente, dati positivi per il secondo trimestre della Confcommercio a Trieste. Positivi perché?
11: Perché ancora nel secondo trimestre di quest'anno il Friuli Venezia Giulia sta portando a casa dei risultati che possiamo definire assolutamente positivi. C'è un dato che ormai è consolidato nell'arco dei trimestri, che è quello legato al turismo, che traina doppia cifra e quindi la crescita è esponenziale, frutto di un lavoro intensissimo fatto con la Regione. Ne approfitto per ringraziare ancora l'amico assessore Sergio Bini, che ha capito perfettamente qual è la necessità del settore e ha messo in campo tutti quegli strumenti per i quali oggi continuiamo a macinare dei risultati estremamente positivi. Chiaro, il commercio è più sofferente, non lo neghiamo, ha difficoltà che ormai sono non legate a una situazione temporanea ma che si protrae nel tempo, ma continuiamo ad avere comunque dei dati significativi che ci dicono che le imprese hanno voglia di investire, che continuano ad investire. Abbiamo dei dati positivi anche quanto alla ristrutturazione del credito, quindi le aziende sono sane, resistono e hanno resilienza. Siamo tutti soggetti, sia come imprese ma come cittadini prima di tutto, a una situazione legata al caro dell'energia. Questi sono dati che sono fluttuanti, mutano ora per ora, giorno per giorno, e quindi questi sono quei dati che noi monitoriamo costantemente perché possono impattare in modo violento, mi dispiace usare questo termine, ma su quella che è l'economia non solo del territorio ma tutta l'economia italiana a livello europeo. La Regione, in un'ottica nazionale, però sta portando la Regione Friuli Venezia Giulia dei risultati che sono al top, quindi siamo trainanti nel nostro paese e questo per noi è una grande soddisfazione, frutto di tanto lavoro, tanto sacrificio, di piena sinergia con la Regione, quindi continuiamo su questo passo.
10: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: 18 mesi fa 320 sanitari triestini e goriziani avevano firmato un appello per Gaza, raccogliendo testimonianze di colleghi che operano nella striscia. Da allora nulla è cambiato, sostengono.
12: A Gaza, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, stiamo assistendo a una totale evoluzione del già esistente conflitto. Quando vedi un bambino di 18 mesi che in un bombardamento ha perso entrambi i genitori e che l'esplosione gli ha amputato tutte e due le gambe, ti chiedi cos'è successo all'umanità. Così Tomo Potokar, chirurgo plastico specializzato nel campo delle ustioni, già chirurgo capo della Croce Rossa Internazionale. Speravamo, dice Pier Paolo Brovedani, pediatra e coordinatore dell'iniziativa, in una reale tregua che oggi non c'è. C'è però un grande interesse dell'opinione pubblica.
13: Quello che manca è l'attenzione delle istituzioni, perché noi avevamo chiesto tre cose: stop alla guerra, stop all'aggressione degli sanitari e stop alla vendita di armi.
12: Il medico Gianluca Festini ha presentato l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, secondo cui i bambini di Gaza e della Cisgiordania sarebbero stati deliberatamente presi di mira dalle autorità e dalle forze di sicurezza israeliane. Una realtà tragica confermata dalla ginecologa Daniela Gerin, che di recente è stata tra i palestinesi, dove ha raccolto varie testimonianze sui progetti di convivenza, ma anche sulla violenza sessuale usata come denigrazione del corpo femminile e maschile. Dobbiamo comunque continuare a raccontare, dice ancora Brovedani, anche se nel far vedere le immagini più crude abbiamo un certo pudore.
13: Ci sono tante disquisizioni sulle cifre, però quando si vede un caso di amputazione, un caso singolo di uccisione di un bambino, ebbene, quello vale per tutti.
12: Trieste, Niki Filipovic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: La strumentazione sanitaria dismessa dalla Zuggi, ma ancora funzionante, sarà portata negli ospedali libanesi dalla brigata impegnata nella missione UNIFIL. Sentiamo il direttore di Zuggi, Antonio Poggiana.
14: Dottore Poggiana, un'iniziativa questa che vi permette anche di fare una sorta di inventario.
15: L'importanza di questa iniziativa è di riutilizzare attrezzature, arredi, tecnologie che pur essendo funzionanti per Asugi sono in dismissione, perché noi abbiamo l'obbligo del corso un ciclo di vita utile del prodotto comunque di procedere alla sostituzione, ma ancora in vita, ancora funzionanti e quindi donati al nostro esercito che li potranno portare in Libano e quindi aiutare la popolazione in difficoltà.
14: Di quanto materiale parliamo e di cosa, per esempio?
15: Beh, il materiale sono circa 150 pezzi, sono sostanzialmente divisi fra attrezzature, tra arredi, mobili, carrelli, una trentina, quarantina di letti di degenza, tra cui anche un letto per terapia intensiva, elettrocardiografi, ecografi, ventilatori polmonari, quindi anche attrezzatura sanitaria utile.
14: Gorizia Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: L'assemblea del JECTGOS, proposta dei sindaci di Gorizia, Nova Gorizia e Schempeter-Troiba, è stato concordato di posporre l'elezione del presidente e del vicepresidente del JECTGOS il 9 settembre. La proroga del mandato a Paolo Petizziolo fino a settembre è stata deliberata in virtù del fatto che ieri sono stati nominati anche molti nuovi membri dell'assemblea, in particolare quelli dei comuni sloveni, mentre le nomine del comune di Gorizia scadono nel giugno del 28. La proroga consentirà ai nuovi membri dell'assemblea di confrontarsi e familiarizzare con il nuovo ruolo. Intanto, in via del tutto informale per la nomina del prossimo presidente del JECT, che spetta a un membro dei comuni sloveni, si è già fatto il nome di Vesna Umar, che è stata già sottosegretaria con il governo del precedente premier Golob. Per l'ascensore del castello di Gorizia qualcosa si muove. Ieri il sopralluogo della ditta che finalmente fornirà la documentazione necessaria per le autorizzazioni all'esercizio agli uffici regionali.
16: Dopo anni di stallo, insomma, le ultime procedure per arrivare alla definitiva apertura dell'impianto al pubblico sembrano essersi rimesse in moto. A dare una spinta anche il comune, che esasperato

0: Da una situazione divenuta ormai paradossale, aveva presentato al consorzio la diffida ad adempiere, spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici Sara Filisetti.
1: Si è trattato di una sorta di ultimatum proprio per vedere se c'era la volontà da parte del consorzio Compat di portare a termine i lavori.
0: Il cantiere si è dilungato per 20 anni, dal 2007 giunta Romoli, tra stop per ritrovamenti archeologici, cambiamenti della normativa per l'esercizio di questo tipo di impianti, fallimento di una delle ditte cui era stato inizialmente affidato l'appalto e poi il Covid e la guerra in Ucraina con i conseguenti rialzi dei prezzi di energia e materiali da costruzione. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, tutto quello che il comune doveva fare è stato fatto, ovviamente però eravamo sempre sub iudice. Siamo davvero all'ultimo miglio e perciò spero davvero che, visto che è accaduto tutto, ormai non so cosa possa accadere.
0: Circa 5 milioni e mezzo di euro il costo di realizzazione dell'impianto di risalita al Colle, che rientra in un finanziamento più ampio che comprendeva anche la riqualificazione della vicina Piazza della Vittoria, tutti fondi regionali e comunali. Anche la consigliera comunale e regionale Laura Fasiolo del PD aveva chiesto conto nelle settimane scorse dello stato d'avanzamento dei lavori con un'interrogazione in consiglio regionale del 3 giugno. Finora nessuna risposta, ma il sopralluogo della nuova ditta al cantiere, dice, permette un cauto ottimismo. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: Atmosfere sonore dei più celebri film di Hollywood al Castello di San Giusto ieri sera con il Gala John Williams, dedicato al compositore delle colonne sonore di E.T., Jurassic Park e Star Wars. Sul palco l'orchestra della Fondazione del Teatro Lirico Verdi di Trieste, diretta dal maestro Muglialdo. Dopo questo servizio la linea passerà a Sconfinamenti, che oggi ci racconterà di una conversazione radiofonica del console onorario d'Italia, Pola, in occasione dei 20 anni dall'istituzione dell'ufficio consolare. Da Giulio Magro è tutto, un ringraziamento alla parte tecnica, Mauro Ceccarelli.

La sua è la musica del cinema americano. Si tratta di John Williams, autore di alcune delle colonne sonore più famose di sempre, da E.T. a Guerre Stellari fino a Harry Potter e il recentissimo Disclosure Day. Le sue note hanno segnato uno degli eventi estivi del Teatro Verdi di Trieste, il Gala John Williams, concerto speciale al Castello di San Giusto dedicato al compositore. L'orchestra della Fondazione, diretta dal maestro Gioele Muglialdo, ha eseguito i suoi brani più famosi, ormai entrati a far parte dell'immaginario collettivo. Sua è la musica di Superman, di Guerre Stellari, compresa la Marcia Imperiale, ma anche quella dello Squalo, di Jurassic Park, di Schindler's List e il commovente passaggio di violino.

Williams vanta 5 Oscar e 26 Grammy, ha collaborato con i più grandi registi, da Spielberg a Robert Altman, ha lavorato a 366 colonne sonore più altri brani. Ora ha 94 anni e continua a lavorare, sempre in cerca di nuove avventure musicali. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Mauro Ciccarelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Govessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, una conversazione con il console onorario d'Italia a Pola, Tiziano Sossic, in occasione dei 20 anni dall'istituzione dell'ufficio consolare. Diamo allora il benvenuto al console onorario d'Italia a Pola, Tiziano Sossic, con noi in collegamento. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Potremmo partire con una domanda che forse qualcuno già si starà facendo. Che cos'è effettivamente un consolato onorario?
1: Sì, questa è una domanda che mi fanno spesso e allora effettivamente vale la pena un po' discuterne subito all'inizio. Allora, chiaramente ciascun Stato nei rapporti internazionali, lo sentiamo spesso dire, ha delle ambasciate, dei consolati. Di regola ovviamente l'ambasciata, dove c'è l'ambasciatore nella capitale, deve svolgere una funzione di collegamento e comunicazione con lo Stato in cui opera, per cui l'Italia, la sua ambasciata a Zagabria, e lì ci sono i rapporti a livello col governo. Poi ci sono i consolati di carriera e i consolati onorari, come dicevamo prima. I consolati hanno una funzione più operativa, hanno una funzione di dare un'assistenza ai connazionali che si trovano in quel paese e che hanno bisogno di aiuto. Dall'altro lato sono anche degli uffici anagrafe in realtà, no? Per la popolazione residente, per cui cittadini italiani che sono residenti in Croazia oppure in un altro stato, ma in questo caso parliamo della Croazia, e trovano nel consolato anche una sua, per così dire, un ufficio anagrafe, diciamo, sì. Ecco. Per quanto riguarda i consolati onorari, poi qui c'è una situazione specifica: il console onorario non è un dipendente della Farnesina, non ha la busta paga, no, del diplomatico, generalmente si tratta di una persona che svolge altre attività professionali, culturali o comunque vive di una sua professione. Perché parlo di professioni in genere? Poi posso parlare del mio caso specifico. Sì. Perché per il console generale, per il console onorario è essenziale che abbia anche delle disponibilità di spazio per poter svolgere le proprie funzioni, per poter ricevere persone che hanno bisogno di servizi consolari, e generalmente vengono nominati, ma per esperienza lo dico non solo per l'Italia, per cui o professionisti che hanno anche il tempo organizzativo, no? Perché un dipendente che lavora non riesce a organizzare il tempo, ha delle difficoltà da questo punto di vista, per cui in genere si tratta di professionisti che hanno avuto collaborazioni professionali con ambasciata consolata o consolati, che vengono poi proposti. E generalmente, ecco, come dicevo prima, non si percepisce una paga, ci può essere un rimborso spese, ma questo è di nuovo, dipende da ciascun Stato, poi disciplina per conto proprio quelle che sono le competenze del consolato. Sì. E come va.
0: E nel caso del consolato onorario d'Italia a Pola, quali sono le competenze? Quali sono le sue competenze in questo caso?
1: Ecco, allora, io posso dirle che è stato il Ministero degli Esteri, una volta che ovviamente il consolato di Pola è stato istituito perché c'era un desiderio dello Stato italiano di istituire in Istria il consolato a Pola e il viceconsolato a Buie, no? Ora, noi

0: siamo stati i primi consolati onorari in Istria, non ce n'erano prima, per cui noi eravamo i primi. Adesso ci sono anche altri, però come Germania, Austria, eccetera, per noi siamo stati i primi, sono cose più recenti. Allora, le competenze, intanto sono state definite da un decreto del Ministero degli Esteri e concretamente noi siamo competenti a svolgere attività in coordinamento col Consolato Generale d'Italia a Fiume, aiutando il Consolato Generale d'Italia a Fiume per l'emissione di carte d'identità, passaporti, iscrizioni in anagrafe consolare, come dicevo prima, per cui quando parliamo, io posso spiegare che il Consolato Onorario di Pola è stato anche dotato nel 2024 di un sistema telematico di raccolta dati biometrici collegato col Consolato di Fiume, per cui per le pratiche di emissione di passaporto abbiamo avvicinato i servizi consolari alla gente in Istria, possono venire direttamente da noi. Ovviamente i passaporti vengono emessi dal Consolato Generale d'Italia a Fiume, però la cosa importante è che il cittadino viene qui, non deve farsi due viaggi fino a Fiume, per cui una persona di Pola piuttosto che Parenzo, eccetera, e queste pratiche sono molto più veloci. Pratiche anagrafiche, come dicevo prima, per cui nascite, ahimè, per cui nuove cittadinanze, morti, la morte fa parte della vita, non è simpatico, però se i connazionali trovano di nuovo, senza la necessità di fare grossi viaggi fino a Fiume, la possibilità di sbrigare queste loro pratiche qui è ovviamente facilitata. Le certificazioni di esistenza in vita, tenga presente che sono totalmente gratuite da noi, tenga presente che ogni anno i pensionati devono comprovare che sono vivi per poter continuare a percepire le pensioni all'estero. Perciò anche questo, soprattutto per le pensioni persone anziane, è molto pratico venire da noi. Però se posso aggiungere solo una cosa che è molto, molto, diciamo così, forse anche interessante per le persone che ascoltano, quanto in realtà sono cambiate la tipologia di richieste che noi riceviamo come consolati dall'ingresso della Croazia all'Unione Europea, no? Che è veramente uno spartiacque questo, no? Per cui prima, forse lo sappiamo un po' tutti, prima dell'ingresso all'Unione Europea, diciamo così, perlomeno la metà delle pratiche che dovevamo fare, soprattutto nel periodo estivo, erano nel caso di furto o smarrimento di documenti o le contravvenzioni anche più semplici, veniva sottratto il documento, per cui per poter passare la frontiera sul Dragonia all'epoca era necessario avere un documento di viaggio che emettevo previo controllo col comune di residenza e ovviamente no, a parte il tipo di lavoro che dovevamo fare noi come consolato onorario, ma il connazionale era, insomma, uno va in vacanza, si ritrova a dover fare tutta una serie di attività, non è simpatico, no? Per cui per fortuna tutti questi casi anche di incomprensioni con le autorità, perché noi abbiamo anche la polizia, cioè gli ufficiali di polizia d'estate, no? Italiani che vengono con un progetto, c'è in piedi un progetto di collaborazione tra i due ministeri dell'interno, per cui molto è stato fatto soprattutto per le questioni emergenziali è molto più semplice oggi.
1: Era proprio quello che volevamo chiederle, appunto, se il consolato onorario fosse anche uno strumento di servizio, al servizio dei cittadini in caso di disavventure, le potremmo chiamare anche così, molto spesso sono questo, incidenti, ma anche bisogno appunto di avere un riferimento al di fuori appunto dei confini italiani per quanto riguarda appunto i cittadini italiani che si recano all'estero. E lei quindi ci conferma che c'è questa assistenza da parte del consolato onorario?
0: Sì, ma io vi devo dire che il turista italiano, allora parliamo, diciamo così, per motivi di lavoro c'è questa distinzione, no? Tra i connazionali residenti nella mia città, che vivono qui tutto l'anno, e il turista che viene nel periodo estivo. Però devo dire che in generale il turista conosce ben bene, cioè ha già generalmente, no, i contatti, non solo, se succede qualche problema, operando noi qua già da 20 anni, è già la polizia croata che dice: guarda, se c'hai bisogno c'è il consolato. Per cui però devo anche dire che, insomma, oltre al consolato di Pola, essendo la costa croata molto estesa, no, fino al Montenegro con Ragusa, Dubrovnik, lì, per cui c'è il viceconsolato a Buie, che è competente per l'ex zona B, voglio dire, fino al Quieto, no? Poi c'è il consolato

0: C'è il Consolato Generale d'Italia a Fiume, che è il vertice consolare, no? E poi l'ambasciata ha una sezione consolare che è competente per l'interno, per cui per Zagabria e per la Slavonia all'interno della Croazia. Per cui in Croazia abbiamo una rete consolare molto efficace, dovrei dire, ecco.
1: Prima ci stava raccontando dei cambiamenti nelle richieste appunto che vengono fatte dai cittadini pre e post ingresso nell'Unione Europea. Nel periodo precedente appunto ci parlava di smarrimenti di documenti, furti o incomprensioni appunto eventuali con le forze dell'ordine. Nel periodo successivo all'ingresso all'Unione Europea cosa è cambiato?
0: Ecco, prima ho accennato un poco, no, a questo fatto che sulla carta così il cittadino magari si accorge soprattutto quando passa la frontiera, soprattutto adesso che è stato ripristinato Schengen, no? Però effettivamente ha inciso molto, molto, diciamo, l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea. Da un lato perché la Croazia ha recepito la normativa dell'Unione Europea, no? Come ogni nuovo Stato membro, e gli effetti però sono stati molto importanti. Allora facciamo degli esempi, no? Per non rimanere sul generico, per cui se no è troppo astratto il discorso. Ecco, in passato sarà molto capitato che essendoci troppo traffico, ci può essere un piccolo incidente.
1: Sì.
0: Incidente che, anche se comporta solo dei danni materiali, determina anche una procedura per contravvenzione, no? Che è di regola molto veloce, però dovendo avere interpreti, eccetera, possono passare anche 3-4 giorni. Uno si ritrova in vacanza e all'epoca cosa facevano? La polizia prendeva in custodia il documento di identità o il passaporto, in genere la carta d'identità, fino alla fine del procedimento. E quella era una scocciatura, perché uno in vacanza magari voleva noleggiare, non lo so, un'imbarcazione che non lo può fare, e il solo fatto di dover viaggiare da un ufficio all'altro è problematico. Ora, nemmeno ora è ideale la situazione, ma perlomeno non succede più questo. Uno, ahimè, si ritrova anche trasmesso a casa molte volte la sanzione.
1: Sì.
0: Capita anche reciprocamente, no? Capita anche il cittadino croato che va a farsi la vacanza in Italia, si vede recapitare la multa, no? Ecco, perché è capitato a mio figlio, per cui lo dico.
1: Ecco, per esperienza però, diretta, sì.
0: Ah sì, per esperienza diretta, cioè, come dire, questo è solo un esempio, diciamo, pratico, però è ovvio che con una serie, diciamo, di facilitazioni, ma anche avendo una normativa, lo dico perché di professione sono avvocato, per cui la nostra normativa reciproca, no? Con tutti i problemi che abbiamo, che anche a livello di Unione Europea, però la legislazione in molti, molti aspetti che incidono sui diritti fondamentali è sempre più simile, non è ideale, ma è sempre più simile. Essendo sempre più simile, uno riesce anche a destreggiarsi meglio quando ha un problema i connazionali italiani qua, o magari il cittadino croato quando si trova in Italia o in un paese terzo. Per cui, ecco, ho fatto un esempio, però io nel disbrigo delle pratiche posso dire che ora, e ciascuna anche realtà è differente, se uno va a parlare con la collega a Spalato magari dice che c'ha più emergenze d'estate quando c'hanno i grandi festival musicali, eccetera, che perché lì ci sono pochi connazionali residenti, no? Per cui qui invece siamo oltre, nella mia circoscrizione, oltre i 10.000 unità, per cui adesso è soprattutto un'attività di carattere più di tipo amministrativo, parlo di quantità, no? Per cui noi siamo aperti ogni giorno, emissione documenti, procedure anagrafiche, come ho detto prima, certificazioni di esistenza in vita, c'è un bel numero di pensionati, per cui nuove nascite, fortunatamente ce ne sono, per cui ecco, c'è un bel po' di lavoro.

0: diciamo, durante la settimana abbiamo oltre 20 persone che
1: vi raggiungono appunto e che cercano questi tipi di servizi. Noi ricordo, per chi si fosse collegato in questo momento, siamo in compagnia di Tiziano Sosic, console onorario d'Italia a Pola, in occasione dei 20 anni dalla nascita dell'ufficio consolare. Restiamo in collegamento con Tiziano Sosic, dopo un intermezzo musicale torneremo per approfondire altri spunti, per esempio i rapporti e il supporto alla comunità nazionale italiana e tanto ancora.

0: Siamo assieme a Tiziano Sosic, console onorario d'Italia a Pola, in occasione dei 20 anni dall'istituzione di questo ufficio consolare, un ufficio con caratteristiche, con competenze, prerogative che ci sono illustrate proprio da Tiziano Sosic nel corso di questa puntata. Servizi per i connazionali, per il turista italiano che si reca in Croazia, nel territorio appunto polesano, ma possiamo anche fare riferimento alla serata che appunto è stata dedicata ai 20 anni del consolato, anche un rapporto molto stretto e grato con la comunità nazionale italiana. Ecco, possiamo anche ricordare che la sera dell'8 maggio scorso l'evento è stato tenuto nella sala spettacoli della comunità degli italiani di Pola e molte personalità dei nostri connazionali hanno espresso stima e gratitudine nei confronti del consolato onorario. Ecco, Sosic, qual è l'importanza di questo ufficio e si potrebbe dire anche qual è il valore di questo rapporto con la comunità nazionale italiana?
1: Ecco, intanto io sono stato veramente onorato che per il 20° anniversario, per questa bella festa che abbiamo organizzato, sono stati presenti insomma tutti, l'ambasciatore Tricchi, l'ora console generale Palmieri, ma anche il presidente della regione Boris Miletic, il sindaco di Pola, tutti i rappresentanti dell'Unione Italiana, il vicepresidente del Parlamento croato Furio Radin. E poi sono stati anche presenti tutta una serie di persone con le quali ho avuto il piacere di lavorare. Prima parlavamo così delle competenze formali che l'ufficio consolare ha nel disbrigo di pratiche amministrative, emergenziali, eccetera. Però ovviamente essere un console onorario d'Italia, cioè rappresentare lo Stato italiano in Istria, e tra l'altro già da 20 anni, e soprattutto in un periodo quando ancora non si sapeva bene che cos'è un consolato onorario nemmeno qua, perché non ce n'erano semplicemente, certo era un compito

0: impegnativo, serio, delicato, per mille questioni che noi tutti conosciamo. Ecco, per cui però devo dire che in questi anni non ho mai incontrato, per fortuna, grossi problemi di carattere politico. Per cui con un paziente lavoro con le autorità locali, in 20 anni ovviamente le istituzioni rimangono, ma le persone si sono avvicendate come è normale che sia dappertutto. Però da parte mia e da parte anche degli altri consoli onorari, ma parliamo adesso di Pola, che è comunque il centro politico, amministrativo, economico della regione, c'è stato un grosso sforzo di avere un rapporto di collaborazione con tutti, per cui con le autorità politiche, ovviamente con le comunità degli italiani della mia circoscrizione, ed ho avuto e sono contento e ho l'onore di dire che anche una volta cessati i rapporti istituzionali ho mantenuto un ottimo rapporto. Ora, uno dei motivi, e questo lo sappiamo benissimo, per l'attenzione che l'Italia ha per non solo Pola ma per tutta la regione, anche che ovviamente qui c'è l'unica comunità nazionale autoctona al di fuori dei confini nazionali e che è un rapporto fondamentale, molto importante, e anche all'epoca l'istituzione dei consolati onorari, con tutte le funzioni che dicevo prima, era proprio la volontà proprio di dimostrare anche ancora di più la vicinanza alla comunità nazionale autoctona presente qua, un segno di grande amicizia nei confronti ovviamente dello Stato croato e dello Stato croato, che a sua volta è forse un'informazione poco nota, che la Repubblica di Croazia ha ben 6 consolati onorari istituiti in Italia, no? Per cui anche lì questo è un segno di ottimi rapporti quando sì. C'è questa rete, lo dico perché è interessante anche, per cui i consolati onorari croati in Italia si trovano a Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Padova e Perugia. Per cui questo dice molto sui rapporti tra i due stati. Ecco, dunque, tornando alla comunità nazionale italiana, è certo che a parte, essendo io stesso istriano, ci conosciamo comunque da sempre, però c'è sempre da parte nostra, ci sono le porte aperte e c'è una collaborazione costante, intuitiva, spontanea, e anche ovviamente la comunità di Pola, ma anche le altre comunità, hanno sempre dato una mano quando ci c'erano dei progetti di collaborazione col Consolato Generale d'Italia a Fiume oppure con l'ambasciata. Perciò c'è un bel rapporto dove ci si dà ciascuno un po' una mano nell'interesse soprattutto della cultura italiana, sì. Eccoci, per cui è un ottimo rapporto.
1: Ci siamo dimenticati di chiederle dove si trovi l'ufficio consolare di Pola.
0: Bene, allora certamente se qualcuno, diverse persone conosceranno un po' Pola, la zona si chiama Montezzaro ed è molto centrale, la via è via Giuseppe Tartini 15, per cui è una di quelle vie che non ha cambiato nomi, no? dal 45 in poi, per cui zona Montezzaro, diciamo che si trova subito sopra, diciamo, se uno conosce l'Arco dei Sergi è subito la collina, se uno volesse entrare e andare verso Piazza Foro, diciamo a sinistra c'è una collina e quello è Montezzaro, è uno dei monti di Pola, per cui però oggi abbiamo le tecnologie che ci aiutano, no? Visitando si trova facilmente il consolato.
1: Certamente. Ecco, abbiamo parlato, lei ci ha raccontato delle competenze, delle prerogative, del servizio che un consolato onorario offre, ma possiamo chiederle come si diventi console onorario?
0: Beh, io posso, infatti prima magari ho accennato un poco, no, che generalmente si tratta di professionisti o comunque di persone nell'ambito culturale che hanno

0: rapporti precedenti con uno Stato e poi dopo, se quel particolare Stato, in questo caso l'Italia, ha un interesse o un bisogno di istituire dei consolati onorari, si fa riferimento a personaggi che a persone che abbiano anche dei contatti con le autorità locali per aiutare. Ora, quello che è successo nel mio caso era che io mi sono laureato, ho studiato in Italia, sono studiato a Trieste, alla fine mi sono laureato a Bologna, dopo la laurea ho iniziato a lavorare e quando sono diventato avvocato ho iniziato a collaborare con il Consolato Generale d'Italia a Fiume, che aveva tutta una serie di richieste, di chiarimenti di tipo legale, nel caso concreto sulla tematica dei trattati internazionali concernenti i beni abbandonati, sì. Nel quale sono specialista della materia, e mi sono stato invitato a Roma all'epoca quando c'erano le audizioni alla commissione, alla cosiddetta commissione Leanza, che era una commissione mista dal Ministero degli Affari Esteri e le associazioni degli esuli, dove ho dato dei chiarimenti, ho dato dei pareri, e da lì poi dopo è scattata una collaborazione anche maggiore. E all'epoca ero abbastanza anche giovane, per cui quando c'era l'idea di proporre l'istituzione dei consolati onorari, il mio nominativo è stato identificato su Pola, anche perché abito qui, pur essendo di origine rovignese, ci tengo a ribadirlo.
1: Ecco, proprio sulle origini potremmo magari soffermarci, perché nel suo discorso, appunto tenuto la sera dell'8 maggio, ha ringraziato i collaboratori, ha ringraziato sua moglie in primis, ma ha anche ricordato i suoi genitori, il valore datole dai suoi genitori e la figura di suo nonno, il fotografo rovignese Virgilio Giuricin, perché nell'occasione appunto della serata è stata inaugurata una mostra appunto di sue fotografie, sempre appunto nella sala spettacoli della Comunità degli Italiani di Pola. Ecco, possiamo forse approfittare di questo collegamento, rifacendoci appunto a quanto lei ha condiviso con la platea quella sera, un pensiero legato ai collaboratori e un pensiero legato alla famiglia.
0: Ecco, la ringrazio per questa domanda e anche per l'attenzione, perché molte volte nelle diverse interviste è un aspetto così che viene sottovalutato o del tutto non viene discusso. Intanto sì, ecco, il ventesimo era anche un'occasione, no, per guardarsi un po' dietro, e gli anniversari, ahimè, hanno anche questa funzione, per cui è stata un'occasione dove ho citato tutti i consoli generali, no, con i quali ho collaborato nel periodo, e il mio pensiero è andato anche a loro, però chiaramente la persona che più di ogni altra mi ha aiutato in tutti questi anni è mia moglie Anna. Le persone che vengono qui lo sanno, che riceve le persone, per cui predispone e prepara le pratiche, e questo, senza questo aiuto ovviamente sarebbe impossibile svolgere queste attività quotidiane e coordinarlo con la mia professione. Dall'altro lato però, ecco, il pensiero è andato subito anche ai miei genitori, perché non era semplice, no? Io prima di andare a iniziare i miei studi universitari mi trovavo negli Stati Uniti in un programma di scambio culturale e lì io studiavo per un anno. E nel decidere che fare, ed erano gli anni quando è iniziata la guerra nell'ex Jugoslavia, no? Per cui bisognava fare, non era semplice, qualcuno avrebbe detto rimani lì negli Stati Uniti e rivederci. Io sono il più grande, io ho anche due fratelli minori, per cui era una situazione non semplice di gestire in un momento in cui iniziava la guerra, la disgregazione dell'ex Jugoslavia, il figlio che ti ritorna dagli Stati Uniti ed è pronto proprio per il servizio di leva, dove fare, come studiare, con l'incertezza più assoluta, con gli altri figli minori. E allora mio papà ha detto, ma su una cosa sono certo, è questo paese che si deve cambiare, e se cambia, si cambierà guardando d'Occidente, ha detto, vai, e l'ho

0: l'opzione prima, ma senza pensarci troppo, era Trieste, chiaramente, no? Perché Trieste era ed è, a mio parere, comunque il primo riferimento al quale guardano gli istriani quando pensano, ecco, all'epoca soprattutto, no? E allora, ed era un periodo dove non si sapeva nemmeno se mi riconosceranno la laurea in Croazia, sì. Per cui era un periodo, quello era l'ultima cosa, per cui, ecco, quando c'era il ventesimo c'era tutto un ragionamento che penso ciascuno di noi poi dopo spontaneamente si ricorda, e volevo accennare quanta importanza avevano i miei genitori, Lido, che poi era anche sindaco di Rovigno per due mandati negli anni 90, che erano gli anni più duri, no, all'epoca. E mia mamma, Onorina, figlia di Virgilio Giuricini, perché in genere Virgilio Giuricini, il fotografo, è una persona molto conosciuta nell'ambito della comunità nazionale, per cui ho voluto dare attenzione, fare un riferimento ai miei genitori, giusto, no? In quella serata. E poi arriviamo a Virgilio Giuricini, che sì. Tra l'altro era il primo presidente del Comites Fiume appena istituito, e lui, devo dire che ho riscoperto la figura del fotografo e artista, era un maestro della di fotografia a livello internazionale. E l'idea era, se dovevamo organizzare un evento culturale, la cosa che mi rendeva più fiero è quella di fare una mostra. Pochi lo sanno, ma Virgilio Giuricini era all'epoca dell'ex Jugoslavia, è stato scelto all'epoca per rappresentare l'ex Jugoslavia nel 150° dell'invenzione della fotografia a Parigi. Per cui, e poi dopo, con la disgregazione della Jugoslavia, è stato il primo fotografo scelto dalla Federazione Croata per il premio alla carriera. Ecco, per cui
1: un'eccellenza della fotografia.
0: Perciò è stata, adesso per me, siccome è mancato, ho avuto la fortuna di avere dei nonni molto giovani quando sono nato, ed è venuto a mancare 2 anni fa. Perciò l'ultima cosa che gli dicevo quando non stava già bene, se avesse ancora qualche desiderio nella sua vita, lui ci ragionava un po' sopra, ha detto magari ancora una mostra fotografica. Ne ha fatto oltre 400 personali, per non parlare di tre cose. Allora lì abbiamo sorriso un attimo, però ecco, l'idea, lo spunto di fare una mostra è stata quella del 20° anniversario. Ecco, è andata così.
1: È andata così, rendendo omaggio al fotografo rovignese Virgilio Giuricin, nonno appunto da parte materna del console onorario Tiziano Sosic, console onorario d'Italia a Pola, per chi si fosse collegato in questo momento. Abbiamo ancora circa 5 minuti per questa puntata, per questa conversazione, console, e potremmo magari concludere un ragionamento sulla sera proprio dell'8 maggio. Molti ringraziamenti, ci siamo già soffermati sul ringraziamento da parte della comunità nazionale italiana con diversi esponenti. È arrivato un ringraziamento transfrontaliero anche da parte dell'Università Popolare di Trieste. Ecco, anche in questo caso, in un'ottica transfrontaliera, la figura del consolato onorario rappresenta un riferimento.
0: Certamente, ecco, allora io direi così, che sicuramente gli uffici consolari, allora magari nell'ottica di un rapporto transfrontaliero sarebbe forse più esatto non distinguere il consolato onorario d'Italia a Pola da quello dal viceconsolato di Buie, e poi dopo chiaramente dal consolato generale d'Italia a Fiume, che è un consolato di carriera. Perché? Perché noi, dal punto di vista proprio organizzativo e anche da un punto di vista di collaborazione, funzioniamo proprio come rete consolare. Perché è importante dire questo? Ma perché

0: Poi dopo ovviamente delle funzioni fondamentali di carattere consolare rimangono anche a capo del Consolato Generale d'Italia a Fiume. Mentre questo da un punto di vista istituzionale, quando parliamo della collaborazione con l'Università Popolare di Trieste piuttosto che con altre realtà, questo non c'è una collaborazione che è diretta, diciamo, non so, Consolato Onorario Pola, eccetera, ma è una cosa che viene gestita in maniera direttamente dal Consolato Generale d'Italia a Fiume, che poi dopo coordina con noi localmente quando ci sono degli eventi che accadono nella mia circoscrizione, che ripeto sarebbe tutta la regione istriana, e qui posso dirlo, dall'altro lato c'è la console, la vice console di Buie, la professoressa Giuseppina Raico, anche lei che è stata nominata 20 anni fa, e per l'ex zona B, sì. Tutti sanno che cos'è l'ex zona B, ecco, non... per cui l'attività va in questo modo, no? Dunque, ottima collaborazione istituzionale con tutti gli enti in questione, con le autorità locali in Croazia, il Friuli Venezia Giulia anche come regione, no? Essendo la regione non solo geograficamente più vicina, ma proprio direi linguisticamente. Quando parlo linguistico parlo anche del nostro dialetto, no? Che certo. Spesso lo utilizziamo non solo come dire in famiglia, ma lo utilizziamo, posso dirlo io, quando la gente viene qui da me, insomma, si parla direttamente in dialetto, per cui sì. C'è anche una familiarità, non bisogna, cioè, a parte che è una cosa simpatica, una cosa spontanea per noi, però secondo me non bisogna nemmeno perdere questa abitudine, no? E poi aiuta anche i connazionali a, no, quando devono disbrigare le loro faccende, si sembrano più a proprio agio a casa loro, come giusto che sia, no? Perché fondamentalmente quando uno viene nel consolato onorario generale deve sentirsi un po' a casa sua.
1: Sì, sì.
0: Noi facciamo del nostro massimo, ecco,
1: perché sia così. Ecco, proprio un'ultima battuta sui collaboratori, che lei appunto ha ringraziato, in primis sua moglie, no? Ricordiamo, ma chi collabora, chi sono i collaboratori dell'ufficio del console onorario d'Italia a Pola?
0: Ma in realtà non abbiamo collaboratori, c'è la mia collega di studio, l'avvocato Sara Radin, che lavora da un punto di vista professionale da 10 anni con noi, per cui ovvio quando uno si ritrova nell'ufficio e arrivano i connazionali, ognuno dà una mano a modo proprio. Dunque il consolato onorario non ha dei dipendenti, non ha dei collaboratori, le persone che effettivamente in questi anni hanno lavorato sono io, che sono responsabile come console onorario, verifico, controllo le pratiche eccetera, e Anna che le svolge puntualmente, per cui ecco, a differenza chiaramente del consolato generale che ha questa funzione, che è la funzione più importante come consolato di prima categoria, lì ci sono funzionari, dipendenti eccetera che svolgono le pratiche, per cui in realtà 2 persone soltanto, che con oltre 10.000 interessati. Siamo, diciamo, come un comune italiano, no? Più o meno, diciamo un piccolo comune. Ecco,
1: ha reso perfettamente.
0: Fare, ecco. Ecco, sì.
1: Ha reso perfettamente l'idea, ma anche l'affetto verso questo lavoro, verso questo servizio, perché giustamente lei ricordava il console onorario non è un dipendente della Farnesina, è una persona che si pone al servizio dei concittadini, dei connazionali. E noi siamo alla fine di questa conversazione e la ringraziamo, Sosic, per averci raccontato il lavoro, le utilità, le competenze, le prerogative e l'umanità di un console e di un consolato onorario. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie mille, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, arrivederci.
1: Siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito

Sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Mauro Ciccarelli, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Simone Cristicchi, quando sarai piccola. Sì, 16:47, questa è Rai Radio 1, lo spazio dedicato alla musica. Oggi grande ospite, lo ripetiamo ancora una volta, non possiamo definirlo, e lui è un artista completo, forse ancora incompleto.
2: Ma lo sanno anche i nostri ascoltatori, caro Simone, perché stanno arrivando una valanga di messaggi per te al nostro 335-699-2949. C'è Emilio da Piacenza che scrive: buongiorno, per me questa non è una canzone ma una melodia con parole stupende. E poi un altro ascoltatore, Patrizia ascoltatrice, scrive: oltre che bravo, una bella persona. Invece Pier Mario da Padova dice: ricordiamo che se avremo la fortuna tutti diventeremo anziani e la questione si capovolgerà. Buon'estate a tutti. E poi in ultimo ti leggo il messaggio di Fabrizio che dice: non si offenderà Simone, a me piace tantissimo, lo si può paragonare secondo me ad Herbert Pagani, grande cantante, scrittore ed artista assai plastico e valido in tanti campi. Qui c'è un affetto, una valanga di affetto che ti sta travolgendo. Simone è meraviglioso, secondo Enrico da Roma.
3: Simone. Grazie a tutti. Sono commosso.
2: Ti abbiamo steso.
3: Beh, sì, assolutamente, grazie
1: me
3: a tutti.
1: Te ne arrivano di messaggi anche dai social, quante persone ti stimano e ti ammirano. Allora, torniamo invece al tuo mondo musicale, fatto non solo di musica ma anche molto teatro. Allora, quest'estate, stavamo dicendo, celebri esattamente 20 anni di carriera. Tra l'altro ricordiamo che questa canzone che abbiamo ascoltato in quel di Sanremo, dico in quel di Sanremo anche perché ti sia portata a casa un bel po' di premi: il premio Sala Stampa, Lucio Dalla, il premio Giancarlo Bigazzi, il premio Lunezia, io ti darei 1000 premi, però appunto non ce l'ho come riconosciuti. Senti, invece quest'estate si celebrano 20 anni con il nuovo tour Cristicchi Live, che è uno spettacolo che ripercorre le tappe più importanti del tuo viaggio artistico tra musica e racconti e poesia. C'è un appuntamento che vogliamo ricordare, quello di sabato 25 luglio in Piazza Duomo a San Miniato. Ehi, Simone.
3: Sì, esatto, sì.
1: Lo vogliamo.
3: Si chiama Torneremo Ancora, è
1: esatto.
3: Un concerto mistico dedicato alla figura di Franco Battiato. Lo faccio insieme a un'altra cantautrice, interprete bravissima, che è Amara.
1: Amara, bravissima.
3: Ed è un omaggio alla canzone spirituale di Franco Battiato. In realtà non è una novità questo concerto, perché
1: sì,
3: debuttò 4 anni fa al Festival della Bellezza a Verona, nel Teatro Romano, dopodiché è seguita una lunga tournée di più di 3 anni.

0: Ed è stata un'emozione grandissima perché è un omaggio sincero a un maestro che amiamo e adoriamo e che sentiamo ancora molto presente, che è Franco Battiato, ed è anche un omaggio al lascito che lui, al testamento che ci ha
1: Sì.
0: lasciato, appunto, che ci ha donato a tutti. Cioè che la musica, è una cosa seria, io lo voglio ribadire, la musica non è intrattenimento, non può essere soltanto, come dicono, il sottofondo della nostra vita, ma è qualcosa che, deve incontrare la profondità della nostra anima, della nostra interiorità e, nel migliore dei casi, avvicinarci anche alla spiritualità, che non sarebbe male, alla filosofia, ed è quello che Battiato ha fatto in tutta la sua carriera.
1: E che stai cercando di fare anche tu, visto che appunto hai sempre affrontato temi decisamente non facili, salute mentale, memoria, guerra, spiritualità, ma c'è un argomento che in effetti senti il bisogno di raccontare, che ancora forse non hai portato sul palco?
0: Ma un argomento che mi piacerebbe affrontare è appunto l'arte come cura. A volte ci dimentichiamo e torniamo all'inizio di questa intervista, no? Quando ho parlato di me, della mia esperienza umana quando ero bambino,
1: Assolutamente.
0: di quanto l'arte sia un qualcosa di fondamentale nella nostra vita e ci aiuta a crescere, ad evolverci come esseri umani. E se vogliamo, ci scalda il cuore, sì, ci fa emozionare, ma entra in risonanza con qualcosa di molto profondo che è in noi. E l'arte, la musica in particolare, nasce come strumento di sacralità, di avvicinamento al divino, a tutto ciò che è invisibile. Infatti l'arte è l'unica manifestazione, diciamo, creativa dell'uomo che non ha forma. E anche per questo è molto temuta, se vogliamo, perché riesce ad andare oltre le barriere. E gli scienziati, i neuroscienziati ci dicono che la musica, ma anche una canzone semplicissima, riesce a intercettare direttamente le nostre cellule cerebrali, quindi influenza il nostro umore. Cioè,
2: Rispetto a questo argomento, Simone, dell'arte come cura, è diciamo un benessere che anche gli ospedali, i luoghi dove si, diciamo, si cura in maniera quotidiana, ci si occupa di salute, ci si occupa di benessere, è un argomento, è una chiave di lettura di salute e benessere che è stata intercettata. Ormai sempre più spesso, ci sono delle strutture che propongono arte nei momenti in cui si fa chemioterapia, per esempio, propongono arte nei corridoi, propongono arte negli ospedali pediatrici per quanto riguarda il ricovero dei bambini, quindi davvero è un settore in forte espansione ed è giusto che sia così perché, come ci stavi ricordando, ha delle conseguenze importanti sulla salute.
0: Sì, anche una forza dirompente per quanto riguarda la nostra capacità espressiva. Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Io visitai una residenza manicomiale qui in provincia di Roma, dove avevano creato un laboratorio artistico per i pazienti malati psichiatrici. Uno di questi pazienti, non ricordo il nome, Alberto si chiamava, lui si graffiava con le unghie. Gli si graffiava il volto, il petto, la testa e si lasciava questi
1: Questi
0: segni
1: segni.
0: bruttissimi sul corpo. Gli hanno messo in mano una tela e dei colori e
2: Sì.
0: lui ha cominciato a graffiare la tela.
2: A graffiare, scusaci,
1: Perché
2: Simone,
1: la
2: averla
1: tela.
2: la
1: Ecco,
2: tela.
1: attenzione, non ti muovere con il telefono perché sennò perdiamo la
0: Sì.
1: comunicazione. E
0: Lui
1: quindi.
0: da quel momento ha cominciato a graffiare la tela e a fare questi solchi non più sul suo corpo, autopunendosi, autoinfliggendosi questo dolore, ma ha riversato sulla tela questa rabbia che aveva. E da allora l'arte, anche lì in quel caso, è diventata la sua valvola di sfogo, è diventata una cura.
2: Queste sono storie da raccontare, Simone, veramente non
1: Assolutamente.
2: bisogna perderle perché sono un patrimonio, soprattutto possono essere un esempio, una via di fuga.
1: Senti Simone, vorremmo passare una settimana con te. Sto scherzando, anche perché insomma è un piacere parlare con te. Non sai, siamo stati praticamente inondati da messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Non ce n'è uno negativo, tutti ti amano. Questo sì che è un artista, qualcuno esclama, scrive Francesco di Roma e poi

0: tanti altri, guarda, dei messaggi, ma non facciamo in tempo, anche perché siamo giunti al termine di questo momento. Noi ti ringraziamo, però vorremmo ancora una volta ricordare questa data, appunto, che esattamente il sabato 25 luglio sarai in Piazza Duomo a San Miniato, perciò è una data da assolutamente non mancare, giusto?
1: Giustissimo, e poi dal 5 di agosto comincerà il mio tour di concerti in giro per tutta l'Italia. Quest'anno andremo soprattutto al sud, con mia grande gioia, quindi la Calabria, la Sicilia, la Puglia, la Basilicata, e sono felicissimo di poter incontrare il pubblico con questo concerto, che sicuramente è divertente, ma nello stesso tempo anche
2: fa riflettere.
0: Sì. Grazie, Simone. Grazie ancora una volta. Alle 16:56, se tu permetti, prima dei saluti, adesso andiamo ad ascoltare una canzone che parla di felicità, ben 7 miliardi di felicità. Perciò ti chiedo di presentarla e ricordiamo i nostri ascoltatori, Simone Cristicchi, e nello stesso tempo noi ci ritroveremo alle 18, anche perché poi ci sarà Sulle strade del tour. Prego, Simone.
1: Allora, tratto dall'album Dalle tenebre alla luce, il mio ultimo disco, la canzone 7 miliardi di felicità.
2: Ciao.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Si sospetta un batterio all'origine della morte di un bambino di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro. Il ricovero di altri 4 bimbi frequentavano tutti lo stesso asilo privato di Tropea e tutti presentavano sintomi da contaminazione gastrointestinale. 3 piccoli sono stati dimessi, uno è ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Dal video girato dalla bodycam di uno dei 2 agenti intervenuti, trasmesso dal TG1, emerge un contatto tra il 42enne e una persona prima dell'intervento di contenimento. Dalle testimonianze raccolte, inoltre, risulta che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati

0: Indagati tre persone per omicidio colposo per la morte del bambino di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monterotondo in provincia di Roma. E lotta tra la vita e la morte nell'ospedale di Cagliari. La donna ferita con un colpo di pistola alla testa dal marito. Subito dopo l'uomo ha sparato anche al fratello uccidendolo, poi si è costituito inquirenti al lavoro sul movente. Sempre in Sardegna, fermato il fratello della 22enne ferita dopo essere stata investita in strada dall'ex. Il giovane è accusato di aver ucciso a coltellate a Bari Sardo il ragazzo Simone Concas, 19 anni, che poco prima appunto aveva travolto con l'auto l'ex fidanzata. Maxi multa dell'UE a Google per violazione della Digital Markets Act, la norma europea sui mercati digitali, 890 milioni per aver favorito i propri servizi nei risultati delle ricerche e per aver posto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi spesso più economici. Google ha 2 mesi per adeguarsi o rischia altre sanzioni. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Sulle strade del Tour de France.
12: Ore 17:04, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, oggi in onda dallo studio R1T, trasmissione che si avvale della regia di Umbretta Conti, con oggi Emanuele Di Cavio e poi Davide Santimarrocchi e Damiano Quadrato, che si occupano della parte tecnica. Le tre grandi corse a tappe, Tour, Giro e Vuelta, bene oppure male, al momento nessun francese, nessuno spagnolo, nessun italiano ha ancora vinto una tappa. Potrebbe essere perciò la prima volta nella storia del Tour che questo accade. Intanto Jasper Philipsen ha rotto il ghiaccio centrando il successo, i belgi sono così arrivati a quota 6 grazie anche alla ritrovata collaborazione con Mathieu Van Der Poel, che ieri a Wacom gli ha tirato la volata perfetta, tanto che ora proprio il belga è distanziato di soli 7 punti da Mats Pedersen, che indossa la maglia verde della speciale classifica vinta l'anno scorso, lo ricordiamo, da Jonathan Milan. Ma è ovviamente la graduatoria che assegna la maglia gialla, ovvero la classifica generale, con Pogacar e compagnia a destare i maggiori interessi. Parigi insomma si avvicina, ma in attesa della doppia scalata all'Alpe d'Huez ecco l'arrivo di Orsier Merlet questo pomeriggio, ed ecco puntuale il primo aggiornamento dalla corsa in giallo. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
13: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Beh, nel gruppo di testa a 7 km e 300 metri dal traguardo un francese c'è, Valentin Paré-Peintre della Soudal Quick-Step, E anche uno spagnolo c'è, Raul García della Movistar. Il problema per loro è che all'interno di questo gruppo, composto da altri quattro corridori, ci sono Carapaz, il campione olimpico di Tokyo, vincitore di un Giro d'Italia della Education First, Johannessen della 1X, Jorgensen, lo statunitense della Visma Lease Bike, e Schmid della Jai Kalula, che ha già vinto una

0: tappa, quella con arrivo a Belfort, la 13ª frazione. Cominciata intanto la salita finale, quella che porta sul traguardo per i battistrada, 7 km alla 6,7% di pendenza media, il vantaggio sugli immediati inseguitori è di 3,48, il gruppo della maglia gialla è segnalato a 5,43, impulso dato nel gruppo dei big soprattutto dalla Decathlon, perché Richard Carapaz non impensierisce certo, non può impensierire certo Tadej Pogacar e la sua leadership in classifica generale, ma essendo 12esimo poteva creare qualche problema, un vantaggio eccessivo a tutti gli altri ovviamente che puntano alla top 10, in particolare anche a Pidcock, il corridore capitano della Pinarello Q36.5, ecco perché si è un po' ridotto dagli 8 minuti che aveva il vantaggio del gruppo dei battistrada rispetto a quello della maglia gialla. Maglia gialla che però sta perdendo diversi elementi, perché ormai da tempo sono lontanissimi alcuni compagni della UAE. Nel gruppo che chiude la corsa ci sono Adam Yates, c'è anche Tim Wellens e ancora più staccato Brandon McNulty. Vedremo se poi l'americano riuscirà a concludere in tempo questa tappa che precede di fatto il weekend con il passaggio sull'Alpe d'Huez sia venerdì che sabato. A te.
1: Grazie, e grazie per aver accettato il nostro invito a Giuseppe Beppe Saronni. Ciao Beppe.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli sportivi.
1: Insomma, questa potrebbe anche essere letta, questa edizione del Tour, come una tua piccola grande rivincita, cioè vedere che oggi a 19 anni Paul Sixas si sta giocando il podio al Tour de France, anche tu lo ricordiamo, sei arrivato giovanissimo, no? E con grande personalità, con grande forza prorompente, a come dire, mandare a gambe levate quelle che erano anche le gerarchie precedenti, a scombinare quel castello di carte che il ciclismo degli anni 70 aveva più o meno faticosamente costruito. Ricordiamo, Beppe, che sei a tutt'oggi il terzo italiano più giovane ad aver vinto il Giro dopo Coppi e Marchisio. Ti aspettavi un Sixas così, Beppe?
2: Ma guarda, quando i ragazzi giovani sono dei talenti, vanno forte, no, sono di questa portata, e ti dico, è sempre un piacere perché i ragazzi giovani hanno voglia di imparare, hanno entusiasmo ed è bello lavorare con loro. Certo, 19 anni uno potrebbe dire molto giovane, lo dicevano anche di me, sarà pronto, sarà preparato, speriamo che non venga bruciato poi, no, visto l'età, visto che non ha grande esperienza, però io sono convinto e d'accordo con quelli che pensano che quando c'è un talento naturale l'età non conta, l'importante è che abbia la voglia e si senta pronto per fare quello che deve fare, ed è sempre bello, ripeto, vedere questi ragazzi giovani. Tra l'altro questo è un ciclismo dove di giovani ultimamente ne abbiamo visti molti,
1: In effetti è così, ma adesso andiamo in cronaca, ovviamente Cristiano Piccinelli e Beppe Saronni con lo studio che ritornerà dopo il traguardo. Cristiano.
0: Ovviamente saluto Beppe Saronni, diamo però prima un aggiornamento prima di dialogare con il nostro ospite. 5,7 km alla traguardo per i sei battistrada: Carapaz, Johannessen, Jorgensen, Garcia, Smith e Valentin Parepentr. Saranno loro a giocarsi il successo a 4,15, più vicini a 5,24 il gruppo della maglia gialla. Dicevamo, nel gruppo di coloro che sono attardati c'era Brandon McNulty, è arrivata la notizia: Brandon McNulty ha abbandonato il Giro di Francia, e dunque Tadej Pogacar perde un suo prezioso alleato per le tappe di domani. Ecco, ci arriva non in perfette condizioni, non tanto Pogacar, Beppe, ma la sua squadra, queste due tappe, insomma, simbolo di questo tour, perché Yates ieri ha fatto una fatica da matti, ha avuto problemi intestinali. Nel gruppo di coloro che sono a mezz'ora sostanzialmente dai battistrada c'è anche Wellens, oltre a Vermeersch, ma lì forse è una questione anche di caratteristiche del corridore. Rischia di pagare qualcosa domani, cioè nel senso, avendo meno Alfieri al suo fianco, qualcuno potrebbe avere anche, e parlo soprattutto di Van Poel, avere lo schirivizio di attaccare.
2: Ma guarda, era da qualche giorno che avevo notizie di qualche ragazzo che non stava bene, che era un po' in difficoltà,

però speravo che si potessero riprendere. Per alcuni di questi non è così, la notizia che ci hai dato adesso lo conferma, ma sai, questo siamo negli ultimi giorni, oramai tanti giochi sono

0: le sue difficoltà. Anche Taddei deve stare attento, non ha vicino più in grandissima forma tanti compagni di squadra, quindi probabilmente dovrà correre un po' più con attenzione, un po' più con parsimonia, con prudenza. Però io dico così, poi lo conosciamo Taddei, cosa può fare.
1: È
0: quindi,
1: difficile tenerlo stretto al guinzaglio.
0: La prudenza che richiamiamo noi, non lo so se lui la può sentire, però sicuramente un attimo di attenzione la deve fare anche lui, anche perché, se ti devo dire, ma questo non è certamente una critica, anche lui negli ultimi giorni, in questi ultimi giorni, probabilmente non è più leggermente meno brillante degli altri giorni. Questo è tutto dire, attenzione, è tutto dire, però io credo che corra con più attenzione, questo sì.
1: E allora ha fatto bene evidentemente ad avvantaggiarsi nelle prime salite subito, perché sostanzialmente dai Pirenei ha preso abbondantemente il largo rispetto agli altri contendenti. Vedremo ovviamente quello che succederà, soprattutto credo sabato, dove preannunciato anche brutto tempo. Io credo che, correggimi se sbaglio, insomma, che Pogacar quella tappa però la voglia vincere, perché è la tappa regina del Tour, col Telegraph, il Croix de Fer, il Galibier e ovviamente l'arrivo all'Alpe d'Huez, insomma rappresenta quello che per lui è l'obiettivo, certo, no, finale di questo Tour, certo, oltre alla maglia gialla.
0: Certo, questa potrebbe essere la ciliegina sopra la torta. Ho visto molto brillante negli ultimi giorni Evenepoel, come ovviamente avrete notato tutti. Ecco, la cosa interessante è proprio capire se il belga ha ancora qualcosa da spendere, non solo per difendere il secondo posto, ma magari per provare a tentare qualcosa. Però direi che così, a grandi linee, i giochi sono fatti, come dicevi tu. Taddei potrebbe, come dire, tentare questa vittoria alla tappa di sabato, però insomma, a grandi linee, a parte qualche piazzamento che si sta giocando ancora, io credo che i giochi sono veramente fatti.
1: 4 km intanto al traguardo per i 6 battistrada che vanno di comune d'accordo, ovviamente per evitare di farsi risucchiare dai più vicini. 3:18 il gruppo di controattaccanti, 4:47 il ritardo della maglia gialla, del gruppo della maglia gialla. Davanti dunque ci sono Valentin Paré-Peintre, il francese della Sodal, che indossa la maglia Pois, è secondo, ma oggi ha guadagnato diversi punti ed è a meno 5 dalla leader, che manco a dirlo è Tadej Pogacar. C'è anche Smith, Garcia, Jorgensen, Johannessen e Carapaz, che forse tra questi, Beppe, il più scaltro, sì, mi viene da usare questo aggettivo, perché comunque è corridore, sì, forte in salita, ma anche bravo a leggere, no, le dinamiche di corsa.
0: Sì,
1: infatti parte proprio lui, scusami Beppe.
0: Sì. Ce lo ricordiamo come ha vinto in modo molto intelligente un nostro Giro d'Italia. Sì, certamente è il corridore più esperto. Volevo tornare alla domanda che mi hai fatto prima. Taddei, attenzione, lui non lo dirà mai, non ce lo confermerà mai, però lui ha più paura del grande caldo che del freddo, quindi anche se sabato dovesse essere pioggia, sicuramente gli fa meno paura.
1: Eh sì, perché questa è proprio una sua caratteristica, anche se ormai, insomma, mi sembra che anche il caldo l'abbia, diciamo così, assimilato. Attacco di Richard Carapaz, che si porta dietro Valentin Paré-Peintre, staccano gli altri componenti della fuga, che rimangono comunque lì a portata. Prova a reggere Jorgensen, anche Schmidt fatica, invece il corridore della 1X Johannessen, e dunque è un terzetto adesso, anzi un quartetto lì davanti: Carapaz, Paré-Peintre, Schmidt e Jorgensen. Ovviamente sono diventati 4, 3, 6, ma ha provato la stilettata Richard Carapaz, subito seguito da Valentin Paré-Peintre. Sodal, che lo ricordiamo, ha già vinto 3 tappe con Merlier. Proprio Schmidt ha conquistato una tappa per la sua formazione. La Visma sostanzialmente ha vinto, grazie a Vingegaard, una sola tappa. La Crona Squadra, Education First a secco, ambizioni diverse, iniziano a guardarsi, ma ci sono ancora 3,5 km di salita, a 3 minuti il gruppo dei più vicini. Ma io credo, insomma, che ancora una volta Carapaz voglia provare ad allungare, così è, prova ad andare via il campione olimpico di Tokyo. Stavolta nessuno reagisce, guadagna subito un po' di margine. È l'attacco giusto, Beppe?
0: Ma guarda, sembrerebbe il corridore che ha più gambe, no? Che ne ha ancora un po' di più. Però attenzione, che anche a volte un corridore molto generoso ci prova tante volte e tante volte poi alla fine viene raggiunto e viene battuto. Però

0: Però mi sembra di poter dire che in questo caso, in questo momento, sia il corridore più forte in questo gruppetto.
1: E lo dimostra anche il margine che è andato a guadagnare Ricerca Rapaz, il corridore dell'Ecuador, 3 km e 100 metri per lui, già una decina di secondi scarsi rispetto a Valentin Paré-Peintre. Prova ad andare via da solo Ricerca Rapaz e si becca anche l'applauso, ovviamente il sostegno del pubblico presente sulle strade di questa prima salita alpina. Ancora a spingere Ricerca Rapaz, ancora 3 km prima di potersi dire soddisfatto del suo tentativo, ma in questo momento è davanti a tutti e guadagna in maniera evidente. Potrebbe essere lui a consegnare alla Education First la vittoria in questo Tour de France, lui che è uno specialista ovviamente delle salite, e potrebbe anche guadagnare qualche posizione in classifica generale, perché evidentemente insomma il guadagno ci sarà, anche se il ritardo della maglia, del gruppo della maglia gialla al momento è di 4.06 2.8. va su come se non ci fosse la salita Ricciara Carapaz, e conferma ovviamente le sue assolute qualità. Io credo che insomma è un po' di tempo, un po' sulle salite ci ha sempre provato, oggi forse ha trovato anche la giornata giusta, Beppe.
0: Ma sicuramente in tutti questi giorni ci ha provato, si vedeva che aveva ancora delle energie da spendere. Qui è veramente in grande spinta, è veramente il migliore fra questi. Tra l'altro questa è una salita, sì, una bella salita, però non è una salita impossibile, non ha grandi pendenze, quindi è una salita molto adatto ad un corridore fondista e progressivo in salita come Carapaz. Oddio, è anche scattante perché è anche veloce, però io credo che in questo momento e ad oggi, diciamo, la vittoria di tappa non gliela porterà via nessuno.
1: Vittoria di tappa che per Carapaz è arrivata per la prima volta e l'unica fino a questo momento nel 2024 a Super Devoli, 17ª tappa. In quel tour peraltro conquistò anche la classifica degli scalatori, obiettivo adesso non alla portata del capitano dell'Education First, che al giro forse ha deluso, anche perché insomma ha avuto un problema di salute. 2,2 km per Carapaz, 24 secondi sul primo avversario. Studio,
2: lanciamo la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sulle strade del Tour.
6: E alle 17.19 è il momento di ritornare fino all'arrivo da Cristiano Piccinelli e Giuseppe Saronni.
1: Aggiornamento dunque, meno di 2 km per il traguardo per Ricerca Rapaz, che nel 21 arrivò anche terzo sul podio al Giro di Francia, 26 secondi sui primi inseguitori, 38 su Valentin Paré-Peintre, 4.13 sul gruppo della maglia gialla. Ormai va a prendersi la sua seconda vittoria al Tour de France, riscattando quello che non è riuscito a fare al giro. Perché? Perché era tra la lista partenti, quella non ufficiale, poi un infortunio prima della Corsa Rosa e la decisione ovviamente di optare per il Tour de France, anche se forse l'avrebbe fatti comunque tutti e due. Si riscopre un po' attaccante Carapaz, più che uomo di classifica in questa, non dico fase calante, ma in questo momento della sua carriera, Beppe.
0: Ma sicuramente sì, ma lui è sempre stato un attaccante, attenzione, è sempre stato un corridore forte in salita, un corridore generoso, coraggioso, un corridore veramente da ammirare, perché ci prova sempre, l'avrete visto anche nei giorni scorsi, ci ha provato, oggi sta andando bene, sono contento per lui. Non so se mi permetto di ricordare, ma sicuramente l'avrete ricordato, quello che sta accadendo a Tadej Pogacar, arrivando alla vittoria del quinto tour, ed è l'unico corridore, e mi piace ricordarlo, che può tentare di battere tutti i grandi, addirittura Eddy Merckx e di Bernard Hinault. Quindi gli suggerisco di correre con coscienza, con prudenza, perché questa che ha in mano, questa potenzialità che ha, quella di battere, arrivare addirittura al sesto tour, questa è una cosa importante nella storia del ciclismo.
1: Assolutamente, 1200 metri per Carapaz, sì, lo ricordiamo, ovviamente quello che potrebbe vincere, usiamo il condizionale perché fino a Parigi dobbiamo farlo, sarebbe il quinto.

0: quinto tour, il terzo di fila per Pogačar, raggiungendo anche Thilly, Hinault, Merckx e Indurain. Potrebbe anche raggiungere e superare Indurain, che ne ha vinti 5, sì, ma tutti di fila, ed è l'unico ad esserci riuscito, considerando che Pogačar ha 27 anni, gli diamo altri 5 anni ad altissimo livello e allora può superare tutti i record. Beppe, può anche raggiungere Cavendish, perché siamo a 25 vittorie al tour, mettiamocela un'altra, chiude a 26. Ne mancano 9 per superare, raggiungere Cavendish, non è che mancano tante.
1: Questo sicuramente è raggiungibile, ci mancherebbe altro. Sai, poi Cavendish ha un numero di vittorie, però è una categoria di corridore diverso, era un corridore veloce. Taddei è chiaro, ovviamente, come numero può batterlo, però ha vinto in tutti i terreni immaginabili e possibili, quindi io credo che è come dire la caratura sia, senza togliere niente a Cavendish, sia nettamente superiore.
0: Assolutamente. 700 metri per Carapaz, la tappa è sua, la numero 18 parla spagnolo perché è la lingua dell'Ecuador, le montagne di Quito hanno partorito il campione della Education First, che va a conquistare il suo secondo successo in carriera alla Grand Boucle. 38 secondi ormai, incolmabile il vantaggio sui primi seguitori. Chissà che però dietro non succeda qualcosa, ti aspetti un po' di scompiglio nel gruppo dei migliori su questa ultima salita?
1: Ma ho visto delle squadre lavorare e non so se solo per difendere un piazzamento o per tentare di fare qualcosa. Adesso in questi ultimi minuti non abbiamo più visto il gruppo, però tieni presente che la salita sia una bella salita, ma come dicevo prima è abbastanza pedalabile, quindi non lo so se qualcuno vorrà tentare qualcosa, però sai, tutto è possibile, staremo a vedere.
0: Intanto sta per arrivare, ricerca Rapaz sotto lo striscione del traguardo, va a segnare il suo nome in questa edizione del Tour de France, a regalare anche un successo importante per la sua formazione, l'Education First, che ci ha provato spesso e volentieri con Valgren, con Benili, ci riesce forse con il corridore più forte che ha a disposizione nel proprio roster, ovvero ricerca Rapaz, il campione di Tokyo, il campione del Giro d'Italia 2019, adesso può festeggiare. Sa che ha vinto, vince ricerca la pazza, la tappa numero 18 del Tour de France 2026. Torniamo allo studio.
2: Grazie Cristiano e grazie anche a Beppe Saronni. Sai che stavo facendo, Beppe? Prima di salutarti volevo chiederti una cosa, una tua considerazione al di là dell'aspetto tecnico che è stato approfondito fino a qualche secondo fa, no? Sono andato, proprio mentre stavi raccontando dell'assolo di Carapaz insieme a Cristiano, non ricordavo sinceramente se Pogačar avesse vinto o meno il Tour dell'Avenir, no? Allora, ha vinto anche quello, insomma, ecco, ha vinto anche quello.
1: Non gli manca nulla.
2: Non gli manca nulla. Ma perché te lo dico? Perché mi ha dato l'occhio sul Tour dell'Avenir del 2023, no? E lì il podio era il seguente: Isaac Del Toro, primo, Giulio Pellizzari secondo, Davide Piganzioli terzo. Allora, a distanza di 3 anni, nel 2025 Isaac Del Toro è arrivato secondo al Giro e ha ottenuto 16 vittorie, nel 2026 sta lottando per il podio al Tour, ha già vinto l'ex Delfinato, l'Auvergne-Rhône-Alpes come si chiama adesso, ha vinto la Tirreno Adriatico, ha vinto l'UAE Tour. Giulio Pellizzari, no? È ancora in attesa di disputare il suo primo tour. Davide Piganzoli sta facendo il gregario di Vingegaard. Quindi la domanda che faccio a un esperto è: ma dove si perdono i nostri al di là poi della differenza tecnica? Perché qui le distanze che prima erano minori adesso si sono dilatate.
1: Ma guarda, comunque sono tutti i corridori che hai nominato, che sono arrivati nei primi posti al Tour dell'Avenir, comunque dell'Avenir, sono tutti riconfermati degli ottimi corridori, chi più chi meno, ma tutti ottimi corridori. Il nostro Piganzoli ha dimostrato al Giro d'Italia di essere un gregario importante per Vingegaard, ma non solo, io credo che possa crescere e diventare un corridore che si possa togliere anche delle soddisfazioni. Il problema è sempre quello: quando tu vai a correre in una squadra straniera e non hai una squadra italiana che ti tutela e che ti fa crescere, devi lavorare per altri capitani, e gli altri capitani non sempre ti permettono di raccogliere risultati personali.

0: ecco, questa è la grande differenza secondo me.
1: Grazie Beppe, è sempre un piacere, anche e soprattutto per queste pillole che ci offri e che ovviamente sono molto importanti. C'è un motivo in più per sperare in una ripresa, come si deve, del ciclismo italiano. È stato con noi Beppe Saronni, grazie e buona estate, davvero.
0: Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, Cristiano, un minutino per riepilogare quanto sta succedendo sulle strade del Tour prima di passare al nostro prossimo ospite.
2: Vittoria per Carapaz, arriva in solitaria per il corridore dell'Ecuador davanti a Schmidt e Jorgensen. Atteniamo ovviamente l'arrivo della maglia gialla, del gruppo maglia gialla. Davanti c'è la Red Bull, sono ormai a 700 metri. Direi a questo punto anche di aspettare per darvi in diretta il margine con cui Carapaz è riuscito a conquistare la tappa numero 18 di questa edizione della Tour de France. Ultimi 600 metri, non c'è stato nessun trambusto, nessun tentativo. Gruppo maglia gialla ridotto veramente ai minimi termini, ma che arriva con Tadej Pogacar, che è praticamente solo, soltanto con Isaac Del Toro, che credo sarà anche la situazione simile, la rivedremo nelle tappe di domani, soprattutto dopodomani, la tappa, quella regina del Tour de France, con il Croix de Fer, il Galibier e il Telegraph, e ovviamente l'arrivo all'Alpe d'Huez da un versante diverso rispetto a quello di domani, con presumibilmente brutto tempo, così dicono le previsioni. Ultimi 400 metri per il gruppo della maglia gialla, che arriverà con uno svantaggio rispetto al vincitore di giornata di oltre 4 minuti. Hanno lasciato fare sostanzialmente quest'oggi gli uomini di classifica. Si confermo al fianco di Tadej Pogacar, c'è soltanto Isaac Del Toro, ha invece due compagni di squadra, Renck Evenepoel, ne ha tre addirittura, Paul Sexas, sono insieme a Juso e Schelmose, soltanto per citare ovviamente tutti gli uomini di classifica in questo gruppetto che sta per raggiungere sotto lo striscione dell'arrivo, ormai a 50 metri il gruppo della maglia gialla. Tadej Pogacar cambierà qualcosa sì in classifica generale, ma non per quello che riguarda le posizioni di vertice. A te.
1: Grazie, e noi siamo collegati con uno dei domatori dello Zoncolan. Non sono tanti nella storia della salita friulana, uno di questi è Lorenzo Fortunato. Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio davvero. Lorenzo, quest'anno mai come quest'anno, direi, si è andato vicino a correrlo il Tour de France.
3: Ma sì, in realtà ce l'avevo in programma, ma il Delfinato mi sono ammalato e sono dovuto stare 10 giorni senza bici, quindi nulla, ho diciamo ripreso la preparazione e adesso vado tutto per la Vuelta.
1: E insomma, incrociamo le dita naturalmente affinché anche nelle strade della penisola iberica dimostri Lorenzo tutto il suo valore. Ti lascio per qualche minuto al commento del tour, della tappa e di quant'altro, insieme con chi ce la sta raccontando fin dalla cronosquadra di Barcellona, Cristiano Piccinelli. C'è Lorenzo Fortunato con te.
2: Saluto ovviamente Lorenzo, il re dello Zoncolan. Ricordo benissimo quella tappa da Trigenda, perché il tempo era stato abbastanza inclemente, no Lorenzo, in quella giornata. Però insomma il tuo sorriso ha un po' reso meno cupo quella giornata, soprattutto per noi che attendevamo ovviamente che un nostro portacolori potesse essere il nuovo re di quella montagna mitica. Il re del Tour de France sembra essere Tadej Pogacar, lo confermano i numeri, 4:32 sul più vicino, 6:51 su Del Toro, ma sta perdendo pezzi questa UAE. Oggi si è ritirato Brandon McNulty, Adam Yates da un paio di giorni non sta benissimo, Vellens anche lui oggi è tra gli ultimi, sperando che riesca a arrivare entro il tempo massimo. Ecco, questa squadra UAE che sembrava fortissima, che arriva un po' con le ossa rotte alle tappe chiave di questo Tour de France, può consentire qualche speranza a chi insegue secondo te?
3: Ma secondo me oggi alla fine Tadej e anche Del Toro sono arrivati facile, quindi io penso che per le prossime tappe non avranno problemi. La squadra si è indebolita e quindi penso sia più facile possa arrivare una fuga, possono arrivare fughe, quindi magari per chi è fuori classifica, per chi vuole provare a vincere le tappe, a differenza di prima dove c'erano grandi tiratori, ora sarà più difficile controllarla, però sai, sono le ultime due tappe di montagna, quindi non lo so. Io con una squadra, io penso che Tadej non abbia problemi a vincere.

0: vincere la maglia gialla, però magari ci sarà più possibilità per le fughe.
1: Quindi insomma ti aspetti anche nella tappa regina una doppia fase, magari una fuga che viene lasciata andare, che si gioca la tappa e magari dietro i big che però si possono guardare perlomeno per capire quello, le loro condizioni, magari una gara nella gara?
0: Ma magari potrà tirare Bora con Remco. Però sai, se ha perso così tanti pezzi e hanno un po' di difficoltà, l'UAE sicuramente Del Toro non tirerà, e quindi è difficile che arrivi la fuga, perché alla fine le tappe all'Alpe d'Huez, le tappe di montagna sono quelle dove tutti quelli di classifica vogliono vincerla. Però sai, con UAE così tutto terrà in mano la Bora, mi viene da pensare, come hanno tirato oggi. Però sai, io penso che sia un po' più facile, non sono sicuro, ma penso sia un po' più facile per la fuga, vedi oggi, ecco.
1: E allora, intanto ricordiamo la vittoria di Carapaz quest'oggi a Orsia Merlette. La classifica generale al momento vede sempre davanti al comando Tadej Pogacar 4.32 su Remco Evenepoel, 6.51 su Isaac Del Toro, 7.11 su Sexas, 9.22 su Ayuso, 10.14 su Schelmose, 12.50 su Lenny Martinez, 12.58 su Thomas Pitcock, 14.04 su Jegat. E Carapaz vincendo entra in top 10 a 21 minuti però dal corridore sloveno. Comunque un buon risultato non solo per la vittoria di tappa. Ti chiedo se oggi ti aspettavi magari di vedere all'interno della fuga, che ha fatto fatica a partire, perché bisogna dirlo, a un certo punto c'era Caruso, c'era anche Frigo, ma perché non c'era Piganzoli secondo te?
0: Ma io penso che Piga non lo so, non voglio
1: la tua interpretazione, ovviamente
0: Io penso che magari Piga ha tenuto duro tutto il tour e ora si è arrivati agli ultimi tre giorni e sai, non è facile. Carapaz è un corridore che ti riesce a vincere grandi giri e pur tenendo duro tutto il tour è riuscito ad andare in fuga, però per gli altri diventa difficile. Sai, se inizia a fare, io vedevo quando provavo a fare classifica, arrivavo l'ultima settimana stanco, l'anno scorso al Giro riuscivo ad andare in fuga perché le tappe tra virgolette tranquille mi staccavo, e penso che Piga poi non so quanto sia arrivato oggi sinceramente, però sai, con tutta la fatica nelle gambe farò un po' più fatica di quegli altri ad andare in fuga.
1: E allora vediamo Piganzoli, credo si sia staccato perché viene dato nel gruppo successivo a quello di Caruso, credo che abbia lasciato un po' andare la gamba, ancora non l'abbiamo come riferimento perché ovviamente bisogna un po' attendere il passaggio di tutti, ma dopo 7.49 ancora non c'è Davide Piganzoli segnalato all'arrivo, quindi evidentemente potrebbe aver anche essersi, non dico riposato, particolarmente impegnato nella tappa di oggi. È forse l'unica speranza che abbiamo, ti chiedo Lorenzo, per conquistare una tappa, perché insomma ci sono le due tappe alpine e poi c'è la tappa di Parigi che velocisti sì, velocisti no, c'è la collina di Montmartre, non so, potremmo puntare su Ganna, ma mi sembra comunque complicata anche in quel caso, magari un Ballerini forse.
0: Ma alla fine Piga, sai, se oggi si è riposato magari nei prossimi due giorni prova ad andare in fuga, tanto i primi 10 in classifica sono, secondo me sarebbe stato difficile, poi con la stagione che ha fatto è arrivato anche nei 10 al Giro d'Italia, ha già fatto una stagione super, e lui alla fine da cosa mi aveva detto non ce l'aveva nemmeno in programma, quindi sai, era lì in appoggio per Vingegaard e nulla. Io penso che Piga possa fare bene se ha recuperato bene i prossimi due giorni. Se non andrà, comunque ha fatto una stagione super finora e penso che possa comunque essere contento di come è andato le prime tappe e anche di come è andato le prime tappe al tour. Alla fine è giovane, il primo anno nel World Tour ed è il secondo grande giro che fa quest'anno. E poi sì, dai, io confido in Ballerini sull'ultimo giorno. È anche vero che ieri è caduto e si è fatto un po' male, nulla di che, però un po' di abrasioni.
1: E vedremo però, se riuscirà ovviamente a recuperare, anche perché io credo che venerdì e sabato Ballerini sarà bello tranquillo, ecco, la prenderà con calma, ecco.
0: Sì, se la prenderà con calma, ma da altri 10.000 metri di dislivello
1: fatica ci sarà senz'altro, ecco.
0: Sai, conoscendo il Ballero saranno due giornate dove dovrà soffrire comunque in salita.

0: però non ha lo stress della fuga e lo stress della classifica. Però sai, non sarà facile per nessuno, credo.
1: E ovviamente ci auguriamo però che comunque la possibilità, insomma, rimanga per quanto riguarda l'Italia di andare anche a conquistare una tappa. Chi lo sa che non ci possa provare anche Damiano Caruso, che è all'ultimo ballo. Per voi, insomma, un po' più giovani, cosa rappresenta un corridore come Damiano Caruso? Oggi ci ha provato, era in fuga, poi evidentemente, insomma, non aveva la possibilità di andare a conquistare la vittoria, però insomma Damiano Caruso, anche con il sorriso con cui affronta questa sua ultima volta al Giro di Francia, insomma, possa rappresentare un po' un esempio, non so se è giusto come termine.
0: Ma sì, Damiano è un amico e un esempio per me. Alla fine mi alleno con lui, corro con lui tutti gli anni, è ad altissimo livello. Anche quest'anno è arrivato nei 10 al giro e oggi era all'attacco. Sicuramente domani e dopodomani vuole provare a farsi vedere e provare a vincere la tappa. Non sarà facile, però insomma, Damiano è sempre un corridore importante, ecco.
1: E poi insomma già pronto per entrare in ammiraglia, perché questo insomma l'ha detto, sarà il suo prossimo futuro. Una volta riposta in garage la bici, salirà sull'ammiraglia della Bahrain Victorious, ancora alla ricerca della vittoria, ma sono tante ancora le squadre che cercano la vittoria, come peraltro la tua formazione. Ci sono speranze in queste ultime tre, oltre a quelle che abbiamo detto prima?
0: Ma io ti direi, oggi è arrivato, si è staccata la fine Higuita, che ha sofferto un po' tutto il tour e magari può andare in fuga, e anche Tejad, dove è arrivato secondo, e oggi magari si è riposato. No, a parte che era in fuga, non è vero, era in fuga ma ha perso l'attimo, e quelle sono le due speranze. Però non sarà facile, perché domani è corta e io penso che non sarà facile, però sai, la speranza è l'ultima a morire.
1: Assolutamente. Ricordando la vittoria, la numero 2 in carriera al Tour de France per Richard Carapaz, che sale anche in top 10 con Tadej Pogacar sempre in giallo. Domani ancora Alpi, prima visita sull'Alpe d'Huez, è l'ora direi di tornare da Giovanni Scramuzzino.
2: Sì, e dallo studio, prima di salutare Lorenzo Fortunato, una domanda. Ecco, tu sei stato vicinissimo ad andare al Tour de France, purtroppo ci hai spiegato in apertura di collegamento quello che è successo, e quindi una indisposizione fisica ti ha costretto per quest'anno almeno a rinviare all'anno prossimo l'appuntamento. Tra Giro e Vuelta, che invece conosci molto bene, per come sono strutturate le tappe, il percorso, quali tra le due grandi gare a tappe preferisci?
0: Ma io preferisco il Giro d'Italia, da italiano preferisco il Giro d'Italia, perché corro su strade che conosco e salite che magari ho fatto per tante volte, non lo so, vedi l'ultima settimana dove si va al Mortirolo, dove si va allo Zoncolan, però sono due corse diverse. Il Giro d'Italia è un po' più stressante in generale, perché è il primo grande giro. La Vuelta invece è un po' più, tra virgolette, facile, si gioca quasi tutta in salita e hai un po' meno stress, che essendo l'ultimo grande giro, però si va veramente, veramente forte. Ok, no, magari non come al Tour de France, però in salita il livello è sempre altissimo.
2: E ti auguriamo davvero una grande estate. È stato con noi Lorenzo Fortunato. Grazie Lorenzo.
0: A voi, ciao, grazie.
2: Allora, siamo debitori di un po' di numeri, insomma, non riguardano ovviamente soltanto Piganzoli, però ritieni, Cristiano, che sull'Alpe d'Huez possa anche una delle due tappe arrivare una fuga, un po' come oggi, oppure i grandi non lasceranno spazio ad altre iniziative?
1: Ma io concordo un po' con il nostro ospite su quello che potrebbe essere l'esito di domani, non tanto di sabato. Domani evidentemente, insomma, c'è la possibilità che la fuga trovi spazio, perché comunque la tappa magari interessa a molti, e in pochi hanno invece la capacità di poter controllare la corsa, perché sì, è vero, oggi McNulty lascia con un uomo in meno la formazione della UAE, ma strada facendo anche la Red Bull ha perso Lipovic, insomma le fatiche poi si fanno sentire, c'è subito questo

0: doppia salita nei chilometri iniziali della tappa domani da Gap all'Alpe d'Huez, con poi una serie di chilometri vallonati, la GPM di Col d'Ornone e poi l'arrivo appunto sul All Category dell'Alpe d'Huez. Potrebbe essere terreno di fuga, ovviamente con le formazioni soprattutto che fino a questo momento stanno cercando, e mi viene in mente ad esempio la Movistar che manda sempre avanti un paio di corridori, però non è riuscita ad arrivare alla vittoria. Insomma, soprattutto per le squadre come la Movistar, che tra l'altro sta cercando uno sponsor visto che la compagnia telefonica abbandonerà, vincere al Tour servirebbe, e come.
1: E intanto noi prendiamo la linea dallo studio di Roma per aprire una parentesi calcistica, perché sembra che martedì sia il giorno buono, martedì 28 luglio, una data possibile perlomeno per l'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Lo ha confermato il neo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, uscendo dalla Lega di Serie A. Penso che l'interesse sia fare il commissario tecnico il prima possibile, ma è importante, ovviamente ricostruiamo in sintesi quello che ha dichiarato Malagò, ma l'importante pare fare prima tutte le valutazioni migliori per decidere. Martedì, sì, è una data possibile, quindi potrebbe essere il giorno della nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio. A proposito di bravi dirigenti, di bravi direttori sportivi, è con noi Roberto Damiani che salutiamo. Ciao Roberto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Ecco, tu che conosci bene l'ambiente francese, e te lo chiediamo alla vigilia proprio delle tappe dell'Alpe d'Huez, indipendentemente come andranno le prossime due frazioni, si può parlare di scommessa vinta quella che ha visto Paul Sixas prendere il via all'edizione numero 113 della Grand Boucle?
2: Assolutamente sì, si sono presi i loro rischi con un bel fenomeno, perché è un talento assoluto e sta portando a casa, a parte il piazzamento un posto avanti e un posto indietro, un bagaglio di esperienza enorme, che per un giovane una gara di 3 settimane è veramente un bagaglio enorme di esperienza.
1: E adesso Roberto Damiani commenterà il Tour insieme a chi ce lo sta raccontando dal primo giorno, Cristiano Piccinelli, e poi nuovamente lo studio per cercare ovviamente nel finale anche di trattare, seppur al volo, altre problematiche sicuramente importanti in questo periodo per l'intero movimento del pedale, non solo quello italiano ma a livello internazionale. C'è Roberto Damiani per te, Cristiano.
0: Che saluto ovviamente, ricordiamo ancora una volta la vittoria quest'oggi di Richard Carapaz, che ha vinto in solitaria sul traguardo di Orsier Merlet. La classifica generale cambia soltanto per quanto riguarda la top 10, perché proprio Carapaz entra nei primi 10, mentre i primi 3 sono sempre loro, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e poi c'è Isaac Del Toro. A livello di squadra, no, il fatto che la UAE arrivi un po' col fiato corto, cosa vuol dire? Insomma, sono state tante le fatiche, anche perché la media finora è stata impressionante, considerando anche il caldo dei primi giorni, però si paga ovviamente e la UAE lo sta pagando. Ma Pogacar rischia qualcosa in queste ultime 3 tappe?
2: Io non penso, chiaramente un po' tutti stiamo pagando il caldo, la fatica, sappiamo benissimo cos'è il Tour nel mese di luglio, in un luglio incredibile. Probabilmente hanno avuto anche qualche problema di salute, oggi ho visto alcuni loro corridori in ritiro e ancora qualche corridore in difficoltà della UAE, e quasi sembra anormale, perché di solito sono veramente dei carri armati anche nel controllare la gara e tutto. Probabilmente anche questo è il motivo per cui non controllano così in maniera ferrea, lasciano andare la fuga più che all'inizio del Tour.
0: Per quanto riguarda invece, visto insomma la sua anche esperienza francese, questo Paul Sixas si conferma corridore di talento? Sì, perché lo dicono i numeri, però secondo me anche l'approccio mentale che ha avuto, perché insomma è normale dirlo a tutto un paese, no, sulle spalle, perché così è, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente, sta uscendo a testa altissima da questo Tour, che io continuo a dire

0: il tour finché non lo vivi non capisci che ingranaggio è, che rischia di triturarti anche e soprattutto a livello mentale. Per un giovane ha dimostrato una solidità veramente impressionante, come molti giovani di questa epoca del ciclismo, però lui in particolare sta facendo vedere delle cose bellissime, e con un bisogno da parte della Francia, orfana da 40 anni di un tour, di un bisogno di qualcuno che la faccia sognare.
1: Damiani, vista la sua esperienza insomma da dirigente di squadre, la vorrei portare però su un tema extra strada, per così dire, perché ne sono capitati tanti in questo corso del Tour de France. C'è stato il tema ovviamente dei controlli antidoping, ma insomma più che di questo vorrei parlare della questione che riguarda molte squadre, il problema delle risorse, perché insomma si rischia veramente ogni anno che squadre saltino, perché non trovo altri termini. E allora, d'accordo magari anche con la Federazione Internazionale, cosa si può fare anche per livellare verso l'alto, immagino, il mondo del ciclismo?
0: È proprio questo dislivello verso l'alto, però io continuo a dire i poveri cercano di anche nel calcio ci sono squadre.
2: Devo interrompere ovviamente Roberto, perché la sua comunicazione non arriva in maniera comprensibile a noi e quindi anche ai nostri radioascoltatori, per cui dalla regia proveremo a ricollegarci con lui e ovviamente invito Cristiano a ripercorrendo i piazzamenti essenziali questo ordine d'arrivo per la tappa che si è conclusa qualche minuto fa. Cristiano.
1: Vittoria per Richard Carapaz davanti a Schmidt e Jorgensen, compagni di fuga, ma poi sull'ultima salita Carapaz è scattato facendo il vuoto ed arrivando in solitaria sul traguardo della tappa numero 18 del Tour de France. In classifica generale Pogacar è al comando con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel, 6:51 su Isaac Del Toro. Carapaz, grazie alla vittoria di oggi e al guadagno ottenuto nei confronti dei big, sale in top 10, proprio in decima posizione. Maglia verde per Mats Pedersen che allunga su Philipsen, maglia degli scalatori sempre appannaggio di Tadej Pogacar, ma si avvicina a un punto soltanto Valentin Paré-Peintre. Maglia bianca per Isaac Del Toro e la maglia ovviamente la classifica dei giovani. Questo quanto ci ha detto la tappa numero 18, in attesa ovviamente della doppia ascesa domani e domani l'altro sull'Alpe d'Huez. A te Giovanni.
2: Sì, e completiamo anche il discorso relativo al calcio, perché uscendo ovviamente dalla riunione di Lega, Malagò ha aggiunto anche altro rispetto a quanto vi avevamo sintetizzato in precedenza. I prossimi giorni saranno anche quelli decisivi per comunicare i nomi di quelle figure che a livello federale sono rimaste scoperte, e ovviamente la prima che viene a mente a tutti è quella del capo delegazione della nazionale, carica rimasta scoperta dopo le dimissioni di Gianluigi Buffon, tra l'altro, che rimane uno dei candidati per ricoprire un incarico che conosce bene. Allora, dovrebbe essere ritornato con noi Roberto Damiani. Ci sei, Roberto?
0: Esattamente, bene.
2: Esatto, allora fuga non autorizzata, mettiamola così, Crevezon anzi, e di nuovo in sella. Roberto, gli argomenti sono interessanti e ovviamente cedo la linea a Cristiano, che ti aveva posto un interrogativo molto interessante che ovviamente riassumiamo per poterti dare l'opportunità di rispondere in maniera comprensibile. Cristiano.
1: Sì, no, ricordavo ovviamente la questione dell'equilibrio, della necessità anche per le squadre, per molte squadre, anche quelle grosse, ad esempio abbiamo fatto riferimento alla Movistar, di trovare risorse perché i budget aumentano. Ecco, un problema che riguarda un po' tutti, forse eccezione fatta per la UAE, ecco Roberto.
0: Sì, tutta parliamo di...
2: Direi che non ci siamo proprio, non siamo fortunati anche con questo secondo collegamento. Al Tour de France, Cristiano, qual è a questo punto la reazione che si ha, ritornando sul discorso che avevate solo sfiorato, relativamente al discorso dei controlli antidoping? Perché c'è un aspetto che

0: facciamo difficoltà a capire. Cioè, se c'è bisogno di un'autorizzazione del giudice, no? Per controlli che avvengano in ore notturne, alla fine che cosa si sta cercando? Perché ovviamente viene, non dico il dubbio e non dico nemmeno il sospetto, ma l'idea sì, che appunto ci sia un sospetto che possano essere presenti delle microdosi di sostanze vietate o qualsiasi altro ovviamente meccanismo non previsto e quindi illecito. Come viene trattato dai media francesi questo aspetto?
1: Ma sai, insomma, l'obiettivo credo insomma sia stato quello di trovare, evidentemente può esserci anche stata un'indicazione, un'informazione che hanno avuto l'agenzia antidoping. Si cerca ovviamente qualcosa di limitato, di piccolo, di straordinariamente difficile da trovare, che evidentemente può essere trovato soltanto a determinate ore della notte, e si parla ovviamente di Epo, insomma di questi prodotti che hanno un po' contraddistinto l'era del doping una ventina di anni fa, 1998 in particolare. Però secondo il codice dello sport ci deve essere un sospetto grave, concordante, che ci siano stati delle violazioni oppure il rischio di perdita di prove. Ecco, forse questo viene contestato a coloro che hanno dai corridori, che insomma non dico che abbiano protestato, ma che si sono sentiti un po' offesi anche da questo modo di effettuare i controlli, soprattutto perché sono arrivati in momenti delicati. E non, l'associazione ad esempio sulla caduta di Jonas Vingegaard è stata presto fatta, perché quella notte proprio precedente alla tappa che arrivava al plateau de Soulazon, Jonas Vingegaard fu controllato, fu svegliato alle 2 di notte e fece ovviamente fatica a riprendere sonno, e potrebbe essere stata questa una delle concause che hanno portato alla mancanza di concentrazione in quella rotatoria in cui poi Vingegaard è caduto, è stato costretto al ritiro. Però ecco, c'è un grande dibattito soprattutto tra corridori, loro sindacato, perché sindacato, e anche questa è un unicom, il sindacato dei corridori a livello internazionale finanzia in parte i controlli antidoping, questo anche per darsi ovviamente, per staccarsi completamente da quella che è una macchia che a tratti sembra ancora indelebile, nonostante ovviamente da quell'epoca sia passato tanto tempo e soprattutto siano sostanzialmente venute fuori tutte le nefandezze di quel momento, e non tutti ma in molti abbiano pagato poi dal punto di vista sportivo. Sugli altri aspetti ovviamente poco interessa, anche se dobbiamo dire negli ultimi giorni ci sono state delle uscite non particolarmente riuscite, ad esempio quella del patrono dell'Education First, Jonathan Waters, che confermava che fare quei controlli in quel determinato orario è più utile rispetto ad altri orari. Insomma, un po' di polemiche ci sono sempre state, però nessuno è contro i controlli antidoping. È chiaro che però si cerca anche di capire che questi ragazzi alla fine devono comunque farsi 4-5 ore in bici, quindi bisogna tenere in considerazione anche le loro necessità.
0: Bene, grazie ovviamente a Cristiano Piccinelli. Io riproverei appunto con Roberto Damiani. Ci sei adesso, Roberto?
2: Ci proviamo
0: perlomeno, esserci ci siamo, insomma, poi sentirsi e parlare e comunicare, a volte anche la moderna tecnologia comunque ha delle défaillances, per restare in termini francesi. Ecco, abbiamo affrontato proprio insieme a Cristiano Piccinelli, al collega, il tema, no, dei controlli antidoping. È ovvio che visto dalla parte del corridore, delle squadre, uno si chiede, ma evidentemente che cosa cercano, se è indispensabile arrivare alle 2 di notte piuttosto che alle 5 a controllare alcuni corridori poi e non altri. Qual è la tua posizione, visto che comunque sull'argomento ti sei espresso, ma abbiamo un minuto per sintetizzarla?
2: Ma mi sono espresso molto chiaramente, perché cosa cercano non lo so, bisogna chiederlo a loro. Il ciclismo è l'unico sport che finanzia, sì.
0: E niente, purtroppo.
2: Che se si vuole.
0: Prego, prova ad andare avanti.
2: No, purtroppo.

0: bisogna assolutamente rispettare quelli che sono almeno. Ma la cosa che mi dà veramente fastidio è che in quel dove per ora, spero per sempre, non c'è stato un caso di doping, si continui a parlare di doping e questo fa veramente male al ciclismo.
1: Ecco, e la parte finale ovviamente del tuo messaggio è arrivata chiaro e forte. Ovviamente la domanda nasceva, Roberto, dal fatto che, insomma, se un giudice è chiamato ad autorizzare ovviamente determinati controlli, certo che l'interrogativo nasce. Trovi solidarietà e trovi, come dire, unitarietà da parte del mondo ciclistico, delle squadre, nel come dire, far notare questa che è giudicata un'incongruenza? E no, evidentemente non siamo fortunati, peccato perché il tema ovviamente sarebbe molto ma molto interessante e ce ne siamo occupati ovviamente, seppur in maniera così spezzettata, dal fatto che il collegamento con Roberto Damiani non è potuto avvenire in maniera comprensibile e magari cercheremo di recuperare nei prossimi giorni, che ormai sono pochi. Intanto siamo andati in onda dallo studio R1T di Roma, grazie alla assistenza tecnica di Emanuele Di Cavio, di Davide Santi Marrocchi, di Damiano Quarato, la regia di Ombretta Conti. Ovviamente adesso seguirà il GR1 Flash, l'appuntamento delle ore 18, e poi tornerà l'Italia in diretta. Per ciò che ci riguarda invece, l'appuntamento è a domani. Grazie a tutti per il cortese ascolto sulle strade del Tour, tra meno di 24 ore con voi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump valuta un nuovo attacco contro l'Iran. Ad Axios il presidente americano parla di un'operazione massiccia più grande di qualsiasi altra e dice di essere vicino a una decisione pur senza avere ancora dato il via libera definitivo. Poi aggiunge che se lo chiedesse Israele si unirebbe in due minuti, ma gli Stati Uniti, sottolinea, non hanno bisogno di aiuti e ribadisce Teheran vuole negoziare ma non ancora ha sofferto abbastanza per arrivare a un accordo. E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Abdel Fattah al-Sisi in occasione della festa nazionale egiziana. Alla luce del difficile contesto regionale, i due leader hanno convenuto di rimanere in stretto contatto con l'obiettivo di favorire la ricerca di soluzioni diplomatiche sostenibili che possano garantire la stabilità dell'area medio orientale e riaffermare il principio chiave della libertà di navigazione. Ora la cronaca, la procura di Vibo Valentia indaga sulla morte di un bambino di 18 mesi nell'ospedale di Catanzaro, dove era stato ricoverato per sintomi forse riconducibili a un batterio.

0: gli stessi di altri piccoli che come lui frequentano lo stesso asilo di Tropea.
1: La Family Baby School serrata. Dentro polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio di appena 15 mesi partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in due. Le loro condizioni destano preoccupazione. Vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi fatte finora, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
0: Ancora una tragedia che coinvolge una piccola vittima. 3 persone sono indagate per omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura e i carabinieri, coordinati dai magistrati, stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità. Sicilia sotto shock dopo le decine di incendi che finora hanno bruciato quasi 90 km quadrati di territorio, costringendo a chiudere strade e ad evacuare centri abitati. Il Day After di Ragalna, un piccolo centro alle pendici dell'Etna.
2: La paura per le fiamme che si avvicinano velocemente alle case si è unita al terrore di non avere acqua per proteggerle. Gli abitanti di Ragalna, in pieno parco dell'Etna, ieri hanno vissuto un incubo. Da un lato il fuoco che avanzava spinto dal vento, dall'altro le cisterne delle abitazioni che d'estate nella zona alta del paese sono spesso vuote perché l'acqua arriva per poche ore al giorno e non tutti i giorni. Provvidenziali sono state infatti le autobotti private che erano impegnate nella distribuzione e sono state requisite dai vigili del fuoco.
3: Un recipiente l'ho pagato io, 120 euro, e se ne andate ora. Oggi ho chiamato, ora mi porteranno l'altra acqua.
2: È un problema che abbiamo da anni, ci ha spiegato il sindaco Nino Caruso. Quando d'estate il paese passa da 4.000 a 25.000 abitanti, l'ente gestore Acoset non riesce a garantire il servizio per tutti. È già stato individuato un nuovo pozzo, aggiunge il primo cittadino, e presto inizieranno le trivellazioni.
4: Per avere finalmente un diritto per la nostra comunità che è l'acqua.
2: L'incendio ha divorato ettari di bosco. Molti ritengono sia opera di piromani che hanno sfruttato il vento e i tanti terreni incolti e abbandonati dove le fiamme hanno avuto vita facile. Eleonora Mastromarino per il GR1.
0: I giganti del web ancora nel mirino della Commissione Europea. Maxi multa Google, linea all'inviato a Bruxelles.
5: Google has just been fined 890 million euro for...
6: La Commissione Europea ha inflitto a Google una multa da 890 milioni di euro per violazione della legge europea sui mercati digitali. Secondo Bruxelles, il motore di ricerca è strutturato in modo da favorire i servizi della stessa Google, ad esempio per acquisti, alberghi e voli. Sotto accusa anche le pratiche che impediscono agli sviluppatori di promuovere offerte alternative al di fuori del Play Store.
5: In the EU, businesses have the right.
6: Nell'Unione Europea le aziende hanno il diritto di farsi concorrenza tra loro in maniera corretta, ha detto un portavoce della Commissione. Con Google, Bruxelles ha avviato quello che ha definito un dialogo costruttivo per mettere in campo degli aggiustamenti. La società californiana ha 60 giorni di tempo per adeguarsi ed evitare sanzioni fino al 5% del fatturato, pari a circa 20 miliardi di dollari. In una nota l'azienda ha criticato la decisione sostenendo che la regolamentazione dovrebbe migliorare i prodotti, non peggiorarli. In ogni caso, Google può presentare ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Prossimo giornale alle 19.
7: È ancora l'Italia in diretta. Ho fatto il coro. Era l'ansia di rientrare.
8: Il piacere di rientrare. Abbiamo seguito il Tour de France. Che meraviglia, in esclusiva qui da Rai Radio 1. 18:06. Siamo pronte per proseguire fino alle 19. Attenzione, la voce inconfondibile, quella di Viviana Berbaro.
7: E la voce vera e inconfondibile, quella di Miriam Fecchi.
8: Ma
7: che
8: riceve
7: un sacco, ve lo dico, in maniera neanche troppo riservata, un sacco di messaggi. Che bello.

0: la voce, oh, quindi non ti lamentare.
1: Grazie. Ricordiamo il numero allora a questo punto.
0: Sì, così continui a ricevere i messaggi, i complimenti.
1: No, anche perché fermi, gli argomenti sono tanti ancora, i nostri ospiti che ci verranno a trovare, quindi approfittate, perché vi ricordo che questo numero raccoglie sia i vostri SMS che WhatsApp, 335-699-2949.
0: E ora Miriam?
1: E ora la musica,
0: naturalmente.
1: Un po' di musica ci vuole. Allora abbiamo scelto Maroon 5, una canzone in effetti che ci riporta esattamente al 2002, anche se devo dire che insomma ne sono uscite di produzioni. Poi ultimamente sono in tour, se non sbaglio dovrebbero andare, perché hanno fatto capolino anche in Italia, chissà perché delle volte i nostri artisti ci mettono un po' da parte questo paese. Però devo dire che da queste istanze, questa estate è molto ricca, tanti artisti, e questo insomma ci fa molto piacere. Allora, Maroon 5, è un piacere riascoltare questa canzone dal Songs About Jane, si intitola 5 Sunday Morning.

0: Che meraviglia questo salto nel passato per ricordare Maroon 5 che, come dicevo prima, dopo aver fatto letteralmente impazzire San Siro, visto che appunto si sono esibiti, adesso sono tornati a casa ma pronti anche a ripartire, perché toccherà al Sud America, toccheranno poi tantissimi paesi, Colombia, Ecuador, Perù, Argentina, eccetera eccetera. I Maroon 5 sono belli ma soprattutto bravi, lo diciamo.
1: E chissà se piacciono al nostro ospite che è in collegamento e attende di fare una chiacchierata con noi. Enzo Paolo Turchi, benvenuto.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, come state? Tutto bene?
1: Molto bene, benone, ti abbiamo accolto con un ritmo che non puoi non trovare trascinante.
2: Ti viene la voglia di danzare,
1: e chi
2: di
1: più di te può farlo?
0: Allora, ciao Enzo Paolo, Miriam Fecchi.
1: Allora Enzo Paolo, intanto benvenuto, vogliamo
2: dire
1: due parole di te perché sei uno dei protagonisti più amati dello spettacolo italiano, coreografo.

0: Vi ringrazio a voi, perché io non lo so neanche quello che ho fatto. Io vi dico solo che amo questo mondo, è stata la mia vita, quello che mi ha dato la forza di andare avanti da bambino, quindi per me io faccio, poi non lo so quello che
1: e
0: faccio.
1: E come è nata questa passione per la danza?
0: Ma è nata per caso, perché la passione per la danza era il dopoguerra, non avevamo... io vivevo da solo, un po' disastrato, all'età di 7 anni lavoravo, portavo il caffè, solite cose che facevano tutti i ragazzini del dopoguerra.
1: Sì.
0: Poi mia madre vide questo bando di concorso al San Carlo di Napoli per bambini e mi scrisse, dove io all'inizio non sapevo neanche che cos'era sta danza al San Carlo di Napoli. Però dopo un po' di anni, a parte che ho trovato, e ringrazierò sempre il Teatro San Carlo, i danzatori, i ballerini che mi hanno dato una mano, è stata la mia famiglia. E poi dopo 3 anni ho iniziato ad appassionarmi e a 17 ho fatto il mio primo ruolo da primo ballerino, grazie alla signora, alla maestra grande Bianca Gallizia.
2: Grande.
0: Che mi ha dato la possibilità, sì. Grande, è una donna eccezionale che veramente ha fatto di tutto col dopoguerra per riformare un corpo di ballo al San Carlo di Napoli, quindi veramente io devo tutto a loro. Poi da lì ho dato le dimissioni, ho vinto anche una busta di studio al Bolshoi,
1: sì.
0: Poi sono andato in primo ballerino a Rio de Janeiro, San Paolo, ma sempre con la borsetta, ecco, non come oggi, che devo dire ai ragazzi di oggi, approfittate quando c'è un concorso, cioè una manifestazione dove ci sono i grandi
1: buttatevi.
0: Maestri,
1: ecco.
0: Sì, buttatevi, perché avete la possibilità di prendere l'esperienza da tanti maestri, insegnanti. Ci
1: Senti,
0: sono questi concorsi,
1: Enzo Paolo, come... questa è proprio una delle tue caratteristiche, che sei attento ai giovani, alla loro formazione.
0: Sì,
1: e forse anche
0: sì,
1: per questo sì. Si motiva la tua partecipazione al Rumore BIM Festival dedicato alla
0: sì.
1: grandissima Raffaella Carrà. Tu partecipi fin dalla prima edizione, quindi
0: sì,
1: si
0: sì,
1: mette
0: sì.
1: A disposizione,
0: fatto,
1: ecco, professionalità,
0: l'ho fatto
1: passione.
0: Per, soprattutto per Raffaella, come quando si parla di Raffaella per me è una parte della mia vita, quindi, ma soprattutto perché veramente devo dire che il Rumore BIM Festival è una cosa incredibile, questi giovani hanno la possibilità di stare con dei grandi maestri, gente che ha fatto 50 anni di carriera, di gavetta, e che gliela può dare ogni giorno con una lezione, nel parlare, non solo, io ai ragazzi non insegno solo danza, io parlo con i ragazzi per fargli capire che cos'è la danza, perché
1: e
0: io ho avuto
1: cos'è
0: sempre
1: la danza.
0: Allora, la danza è quello che uno ha dentro e riesce ad esprimere, essere finalmente se stesso, così come è fare l'attore, così come fare il cantante.
1: E per
0: una
1: Raffaella
0: forma d'arte.
1: Carrà, che cos'era la danza? Il suo fare rumore, per esempio?
0: Ma Raffaella fare rumore, e lei, quando l'ho conosciuta, lei gli ho dato le lezioni di danza, che lei aveva studiacchiato un po', come tutti quanti che studiano un po' di danza classica nelle scuole, però poi quando lei
1: eccola,
0: è arrivata a Roma,
1: eccola, sentiamo, è partita dalla quinta. Nostra regia.
0: Beh, Raffaella fa rumore, ma pure ancora fa rumore, chissà
1: che...
0: da qualche parte dell'universo sta Raffaella, perché lei, Raffaella, vi dico una cosa segreta, Raffaella non è morta, Raffaella sta in tournée.
2: Questa è la verità.
0: Sei tornata da un'altra parte, la verità è questa.
2: Senti Enzo Paolo, ma qual è la prima immagine che ti viene in mente quando pensi a lei? Vera, eh?
0: La prima immagine è stata quando ci siamo incontrati la prima volta, e vi dico una cosa, lei aveva 18 anni, credo, io 12 anni, in un programma televisivo natalizio dove lei faceva la Fatina e io ero un bambino che cantava le canzoni di Natale. Lei non era famosa, io non ero famoso.
2: Questa è la tua prima immagine.
0: La prima immagine, e poi quando abbiamo ballato insieme, abbiamo girato il mondo, quando di notte stavamo in hotel che parlavamo,
1: vi siete voluti bene
0: tanto. Io penso che forse è stato veramente un amore vero, un amore, parlo di quelli che senza interessi.
1: Sì, ma
0: senza...
1: era chiarissimo. Senti, invece
0: proprio litigavamo e tanto.
1: Restando su

0: L'indimenticata è indimenticabile. La canzone che te la rappresenta di più, che ti piace di più di Raffaella Carrà.
1: Ma quella che mi piace di più di Raffaella, ti dico, è una canzone che poi ho fatto io. Ci siamo andati all'estero, era Fiesta. Fiesta,
0: Ah,
1: siamo andati
0: Fiesta, come
1: a lei.
0: no?
1: Abbiamo Fiesta? Che
0: No, no,
1: magnifica,
0: no, no, no,
1: magnifica
0: no,
1: sta
0: no,
1: Fiesta!
0: no. Famosa in
1: Sì,
0: tutto il
1: siamo
0: mondo questa
1: andati in
0: canzone.
1: tutto il mondo e vi dico poi la verità. Tu pensa che quando l'abbiamo presentata in Spagna, in una serata in un locale, perché all'epoca era diverso da oggi, ci hanno addirittura fischiato, perché hanno detto che non era, gli spagnoli hanno detto
0: Oh
1: non è una
0: Miriam, come si
1: canzone,
0: sono permessi?
1: come...
0: Mamma.
1: No, ma la cosa divertente è che dopo 2 giorni era in classifica in
0: Certo.
1: Spagna.
0: Vedi,
1: Vedi?
0: vedi. E invece il
1: Perché
0: Tucatucca
1: il
0: l'avete
1: nostro
0: ballato
1: mondo,
0: insieme?
1: ma il Tucatucca l'abbiamo fatto in tutto il mondo. Abbiamo fatto delle pubblicità. Questa.
0: Eccola qua, la stiamo ascoltando, eh.
1: Sì, che il Tucatucca è nato una sera per caso a casa di Raffaella, perché da un'idea di Gianni Boncompagni, coreografia di Gino Landi, ma è nato perché dice: fate sta cosa, questa settimana un ballo che possono fare tutti, una cosa semplice. Abbiamo giocato,
0: Ed è
1: solo che ha avuto
0: uscito
1: un
0: questo
1: successo.
0: tocco tocco, tra l'altro alla Rai la giudicò troppo audace. Poi arriverò, scusami, poi arrivò Alberto Sordi, che a quanto pare invece l'ha sdoganata in tutto e per
1: Sì, è
0: tutto.
1: perché lui disse: io vengo quando l'hanno invitato. Mi ricordo perché io conoscevo Alberto. Dice: però se io faccio il posto di Enzo Paolo,
0: Ah,
1: nessuno
0: ecco.
1: ha potuto dire niente, perché ad Alberto Sordi non si poteva dire no, e niente, l'ha fatto lui. E da quel momento facevano i locali notturni, le discoteche, le chiamavano Tucatucca. È una cosa
0: È
1: incredibile.
0: incredibile quello che insomma hai potuto vivere accanto a Raffaella Carrà. Allora, Enzo Paolo, ricordiamo ancora questa manifestazione che sta girando tutta l'Italia per poi concludersi esattamente, ricordiamo,
1: Igea Marina,
0: Bellaria, esatto, di
1: Bellaria,
0: Bellaria.
1: dove è nata poi
0: Assolutamente sì.
1: Raffaella. Sì, devo dire che Nazareno, il patrono di questo festival, ce la mette tutta ed è una persona ammirevole, proprio
0: Certo.
1: ammirevole. Un
0: Allora.
1: po' tutti, devo dire, i collaboratori, li ringrazio perché sono sempre disponibili a fare delle lezioni, tutti i collaboratori, a dare ai giovani sempre di più.
0: È
1: E questo io volevo
0: importante,
1: dire,
0: i
1: diamo.
0: giovani devono essere incoraggiati sempre. Enzo Paolo
1: Sempre,
0: Turchi,
1: sempre.
0: grazie.
1: Grazie,
0: Grazie ancora una
1: io
0: volta.
1: vi ringrazio e niente, alla prossima, quando volete, sono a vostra disposizione, perché parlare di danza mi fa sempre piacere,
0: Bene,
1: e
0: e poi
1: parlare
0: soprattutto
1: soprattutto con voi.
0: non solo
1: Con
0: buon
1: voi.
0: lavoro, ma buona estate. 18 e 20,
1: Grazie.
0: grazie a Enzo Paolo Turchi, e la musica arriva, questa volta non di Raffaella Carrà, ma di una nostra amica, anche perché conduce un programma qui su Rai Radio 1. Si sta rimettendo perché ha avuto appunto questo momento difficile, caduta, ma Vero?
1: è tutto a posto.
0: Stare
1: Stiamo parlando di Noemi, insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
2: con te.

0: questa sera, la canto anch'io, anzi la cantiamo insieme, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, Rai Radio 1 e l'Italia in diretta, un'altra ospite.
1: Un'altra
0: lasciamo da parte
1: gradita ospite.
0: Noemi, attenzione, anche qui si canta, con la nostra ospite.
1: Anche qui si canta, ma non solo, è con noi Pamela D'Amico, benvenuta, cantautrice, conduttrice radiofonica, anche qui su Radio 1, attrice, e ci presenterà fra poco una sua nuova opera, un cortometraggio che si chiama Angustia e che esplora le emozioni più profonde dell'essere umano, mettendo al centro il senso di inquietudine e le fragilità che spesso accompagnano il nostro vissuto quotidiano. Chiedo scusa alla regia, mi dicono che non c'è il collegamento. Allora, sapete cosa facciamo, Miriam?
0: Andiamo a sentire la clip che fa parte appunto del film.
1: Bene, prego la regia.
2: Stasera fa

0: Allora, siamo in attesa di parlare con Pamela D'Amico. Mi sa che c'è qualche difficoltà per prendere contatto con la collega e quindi ve lo raccontiamo noi questo lavoro. State sentendo in sottofondo la musica che la rappresenta, una clip che racchiude perfettamente il sentimento che attraversa la storia. Parliamo di una storia forte, universale, che descrive una sorta di disagio interiore che in forme diverse forse in tanti hanno sperimentato, una storia che non è più d'amore, due persone che insieme non stanno più bene, una donna che subisce la gelosia di un uomo, il tema della violenza sulle donne che deve essere percepito e bisogna arrivarci e difendersi in qualche modo. Peccato non essere riusciti, Miriam, a parlare
1: con Pamela, forse non riusciamo a raggiungerlo. È molto attento in questo, ricordiamo comunque che conduce anche un programma qui su Rai Radio 1, non solo, insomma, e poi ha una voce incantevole. Vabbè, pazienza, sarà per la prossima volta, oppure lo racconterà lei durante il programma.
0: E allora
1: ci stanno facendo dei cenni, andiamo di musica, ci fermiamo anche perché poi tra pochissimo protagonisti i nostri animali a quattro zampe.
0: E allora, a fra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Roma-Napoli, ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra Santa Maria a Capovetere e l'allacciamento con la 30. Sulla 4 code per un altro incidente tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova. Sulla A18, la Messina-Catania, ci sono code per l'ennesimo incendio che si è sviluppato in Sicilia tra Fiume Freddo e Giarre. Traffico intenso a Roma e a Milano sulle tangenziali e nel raccordo anulare. Ancora traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato sia in direzione Chamonix sia in direzione di Courmayeur. Code poi per lavori tra Albenga e Andorra sulla 10, la Genova 20 miglia. Siamo sulla 22, code tra Carpi e la 1, code poi tra l'allacciamento con la 16 e l'asse mediano sulla Roma-Napoli. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: €6 milioni per l'emergenza PFAS e rischio idrogeologico, i fondi per le emergenze ambientali nella manovra di assestamento regionale.
9: Beh, nel turismo calano le richieste di credito, ma preoccupa il caro energia. Confcommercio tasta il polso del terziario regionale.
8: Primato italiano nel credito bancario per le imprese edilizie della regione, occupazione in calo, ma 800 cantieri pronti a partire.
9: Domani inizia il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico, primo dei 5 bollini neri dell'estate. Possibili code e rallentamenti sull'autostrada A4 in direzione Trieste.
8: Pronta a superare il record delle oltre 50.000 presenze, nuovo cartellone del Teatro Verdi di Pordenone, grandi interpreti, musica, danza contemporanea e nuove drammaturgie. Buon pomeriggio da Giulia Magro e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio. In Consiglio regionale l'esame di assestamento di bilancio estivo, in primo piano la difesa dell'ambiente e il rischio idrogeologico.
10: Altri 100 milioni per la difesa dell'ambiente in Friuli Venezia Giulia arrivano dalla manovra di assestamento estiva, portando così a 300 milioni totali l'impegno finanziario complessivo della Regione per il 2026. Nell'articolo approvato in mattinata, un capitolo di primaria importanza è stato riservato alla prevenzione e sicurezza del territorio. Un'ulteriore iniezione di 4 milioni di euro destinati alla cabina di regia porta l'impegno totale per la mitigazione del rischio idrogeologico tragico, a circa 39 milioni di euro. Dalla regione anche un'immediata risposta all'emergenza PFAS emersa nel Pordenonese, con 2 milioni di euro ad Ausir per la realizzazione di nuove reti acquedottistiche, e per i cittadini coinvolti sono previste invece misure di sostegno diretto per le spese di allacciamento alla rete idrica pubblica o l'installazione dei sistemi di filtrazione domestica. Il capogruppo forzista Andrea Cabibbo.
11: Noi apprezziamo in modo particolare i 38 milioni e mezzo di euro destinati alla difesa del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico. A fronte anche di questi cambiamenti climatici, di queste bombe d'acqua, è importante intervenire sui fiumi, sugli argini e sulla gestione del territorio. E poi 6 milioni e mezzo di euro per le comunità energetiche rinnovabili per i privati.
10: Dalle opposizioni, Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra ha sollevato la questione della gestione idrica di Trieste con una domanda in aula all'assessore Scoccimarro.
12: Trieste va a gara, o meglio scade il contratto alla fine di settembre, e noi ci auguriamo che non si vada con una gara europea, ma che si possa avere una gestione unica su tutta la regione dell'acqua e del servizio idrico. Dobbiamo dare soluzione chiara ai referendum del 2011.
10: Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: È arrivato questa mattina a Trieste il Maxi Yacht Boardwalk con l'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta, che sta tenendo una conferenza stampa a bordo dell'imbarcazione. L'ormeggio sulle rive cittadine ha necessitato di una macchina della sicurezza messa in campo in tutta la zona, con l'area dei parcheggi chiusa al traffico, la presenza delle forze dell'ordine e transenne tutto attorno per vietare anche l'accesso pedonale. La tappa Trieste si inserisce in una missione diplomatica.
8: Confcommercio ha presentato i dati trimestrali sull'andamento congiunturale a Trieste e Gorizia, dati positivi trainati dal turismo.
13: Turismo e servizi alle imprese, terziario che in Friuli Venezia Giulia supera la media nazionale dal punto di vista dei ricavi e ha un'occupazione stabile. Il riflesso è una fiducia che migliora. Rimane però l'incognita su un possibile riacutizzarsi delle tensioni internazionali che andrebbe ad impattare sui costi energetici di imprese e consumatori, con inevitabili riflessi. Gianluca Madriz, presidente Confcommercio Friuli Venezia Giulia.
14: Il caro energia è un dato determinante, lo stiamo monitorando costantemente, oserei dire ora per ora, perché ha degli influssi chiaramente negativi nel momento in cui tutti questi costi aumentano.
13: Nel secondo trimestre è diminuita, anche se di poco, siamo al 13%, la quota di imprese che ha richiesto credito alle banche, per lo più per esigenze di liquidità, investimenti e ristrutturazione del debito. Un impatto positivo arriva dalle aziende del commercio alimentare e dei servizi alle imprese. Tenuta che si rispecchia nel sistema imprenditoriale italiano, che chiude il secondo trimestre con un saldo positivo tra aperture e chiusure di 32.700 unità e un tasso di crescita allo 0,56%. In parallelo, secondo una ricerca della Camera di Commercio Pordenone Udine, il Friuli Venezia Giulia registra tra aprile e giugno la nascita di 1.282 nuove imprese a fronte di 762 cessazioni, generando un saldo attivo di 520 attività, portando il totale a 96.728 imprese registrate. La spinta la danno servizi e costruzioni. Nel dettaglio, a Trieste l'incremento è dello 0,83%, il saldo di 132 imprese. Gorizia 59 nuove attività, Pordenone 147 imprese in più e infine Udine registra un saldo positivo di 182 unità e un tasso dello 0,39%. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Calano di quasi 10 punti percentuali gli occupati nel settore dell'edilizia. È l'effetto dell'esaurimento del superbonus, che negli anni passati aveva sostenuto lo sviluppo del comparto. Ma il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia per crescita del credito alle costruzioni.
15: Il segno meno è quasi sempre sinonimo di crisi, non questa volta, non nel settore delle costruzioni, perché il meno 10,8% di occupati nell'edilizia friulo-giuliana registrato dall'Istat nel primo semestre 2026 non si traduce in licenziamenti o cassa integrazione. È l'effetto della fine del superbonus e in massima parte segnala l'uscita dal mercato di imprese estere, in particolare dai Balcani, che negli ultimi anni erano state attratte proprio dalle generose agevolazioni statali statali al settore. Mentre sul territorio pesa un'elevata età media delle maestranze, che dunque lasciano il mestiere perché vanno in pensione. Nello specifico a Trieste si registra un meno 21,2% di occupati nelle costruzioni, Pordenone meno 17,8%, Gorizia meno 2,9%, Udine meno 2,8%. Ma a sostenere il settore ci sono ancora gli incentivi regionali per l'efficientamento, con oltre 800 cantieri pronti a partire, assicura Paolo Dri, presidente di Confartigianato Edilizia FVG. Bene l'artigianato, i cui addetti incidono per oltre il 56% sul totale degli occupati nelle costruzioni, un dato circa 11 punti percentuali più alto rispetto alla media italiana e con imprese più strutturate che altrove. Le prospettive comunque sono buone. Per Graziano Tilatti, presidente regionale di Confartigianato, con 2 immobili su 3 costruiti prima degli anni 80 e quasi la metà in classi energetiche basse, c'è ampio margine di lavoro per gli artigiani nella riqualificazione e nell'efficientamento energetico delle abitazioni. Da registrare infine che il Friuli Venezia Giulia resta al primo posto in Italia per crescita dei prestiti alle costruzioni, più 14,6% contro un dato nazionale in calo di 2,4 punti percentuali. Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Dopo una lunga interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Conferenza delle Regioni ha espresso un parere positivo a maggioranza sul decreto che rivoluziona la governance della portualità italiana, con il voto contrario però espresso dalle regioni Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Sardegna. È atteso domani a Trieste per un confronto pubblico proprio sulla riforma portuale il vice ministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che oggi ha dichiarato: accogliamo con favore il parere positivo espresso dalla conferenza unificata sul disegno di legge di riforma della governance portuale. È un passaggio importante che conferma il metodo scelto fin dall'inizio: costruire una riforma moderna, concreta e il più possibile condivisa con tutti gli attori coinvolti, a partire dai territori.
9: Domani inizia il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico, primo dei 5 bollini neri dell'estate. Sono previsti 182.000 transiti in 24 ore con possibili code e rallentamenti sull'autostrada A4 in direzione Trieste presso gli svincoli per le località balneari sia mattino che pomeriggio e in uscita a Trieste l'Isert da primo pomeriggio. In direzione Venezia, sempre in prossimità dei caselli di mare, mattino e pomeriggio e sulla A34 Villesse-Gorizia in uscita Villesse direzione Gorizia nel pomeriggio. Attenzione per le limitazioni della superstrada slovena H4, fino a novembre chiusa per lavori in direzione nord, Vertoi-Barazzersto, con la possibilità solo ai mezzi inferiori alle 3,5 tonnellate di prendere la viabilità alternativa attraverso la strada statale 444.
8: Il bilancio dei primi 15 giorni, cioè dal 6 al 20, al 21 luglio, registra un incremento all'uscita di l'Isert, su cui si riversa gran parte del traffico, di quasi 43.000 mezzi. Rispetto all'analogo periodo del 2025 erano quasi 3.000 in più al giorno, la metà dei veicoli leggeri. Domani potrebbero transitare 24.000 mezzi, sempre all'Isert. Per questo motivo Autostrade Alto Adriatico ha adottato alcune strategie di mitigazione per evitare lunghe code. Lungo tutta la rete, per ognuna delle giornate di grande esodo, opereranno 300 unità. Domani inoltre si prevede il transito in uscita dall'autostrada di quasi 17.000 veicoli alla Tisana, 11.000 a Cordignano, 9.000 a San Donà di Piave. Domenica sarà invece bollino rosso.
9: Il tempo: cielo da sereno a nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 17, Trieste 26 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi, Pordenone 28 gradi e mezzo, Gorizia 28 gradi, Udine 27 gradi, Tolmezzo 25 gradi, Forni di Sopra 21 gradi, Piancavallo e Sappada 17 gradi e mezzo, Tarvisio 17 gradi, Monte Lussare 13 gradi, Monte Zoncolan 12 gradi e mezzo. Tornando sulla costa, Lignano 28 gradi, Grado 27 gradi, temperatura del mare di 26 gradi in entrambe le località.
8: Le previsioni dell'ARPA regionale: domani avremo tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, al mattino soffierà borada moderata sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Nel pomeriggio possibile formazione di modesta nuvolosità sui monti e sulle zone orientali con venti a regime di brezza, probabilmente anche sostenuti.
9: La strumentazione sanitaria dismessa dalla SUGI ma ancora funzionante sarà portata negli ospedali libanesi dalla Brigata Pozzuolo, impegnata nella missione UNIFIL.
16: Dispositivi medici e farmaci per provare a tamponare l'emergenza in Libano. Asugi e il territorio goriziano si mobilitano per il paese medio orientale, colpito ancora una volta dalla guerra e dalla carenza di medicinali e non solo. L'azienda sanitaria donerà infatti subito attrezzature e beni mobili non più utilizzati ma perfettamente funzionanti alla Brigata Pozzuolo, che si occuperà di distribuirli alle strutture sanitarie del Libano, paese dove opera nella missione internazionale UNIFIL denominata Leonte. Antonio Poggiana, direttore Asugi.
17: Una collaborazione importante tra istituzioni di questo paese, quindi l'esercito e un'azienda sanitaria, attraverso l'amministrazione locale del comune di Gorizia, di dare una seconda vita ad attrezzature e arredi che sarebbero altrimenti stati dismessi dall'azienda sanitaria perché giunti alla fine del ciclo di vita, diciamo, contabile e regolare, ma perfettamente funzionanti.
16: Gli arredi e gli apparecchi provengono dalle sedi aziendali di Cormons, Gorizia e Cattinara. Parallelamente, in tutta la provincia di Gorizia partirà un'iniziativa per la raccolta di farmaci da banco da destinare in Libano, sempre tramite l'esercito, da parte delle farmacie sia comunali che private. L'iniziativa partirà a giorni nelle farmacie che esporranno l'apposita locandina e durerà fino alla fine di settembre. Anna Olivetti, Federfarma Gorizia.
18: Si tratterà di raccogliere farmaci senza obbligo di prescrizione e soprattutto la Brigata Pozzuolo ci ha dato un elenco di principi attivi più, in cui la popolazione ha più bisogno, e quindi in base a quelli il farmacista si orienterà anche sulla scelta più adatta. Sicuramente prodotti per i bambini, c'è una grandissima necessità, farmaci per la prima infanzia, anche per quanto riguarda i latti, altri prodotti per i bambini.
16: Gorizia, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Negli ultimi 6 anni le presenze turistiche nel comune di Muggia sono cresciute complessivamente del 79,6%, arrivando nel 2025 a toccare in numeri interi quota 100.228. A renderlo noto è l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, citando i dati elaborati dall'ufficio statistico di Promoturismo Friuli Venezia Giulia. Per presenze turistiche si intendono le notti di pernottamento in una località. La stragrande maggioranza delle presenze estere proviene da Austria e Germania, che negli ultimi 6 anni hanno raddoppiato il numero di visitatori. Cresce sensibilmente rispetto al 2019 la componente di turisti provenienti dall'est Europa, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia. Un dato interessante riguarda le presenze dagli Stati Uniti, circa 1 migliaio nel 2025, in significativa crescita rispetto al pre-Covid.
19: Una buona notizia per l'ecosistema marino del nostro Golfo arriva dall'area marina di Miramare, che da tempo monitora la Pinna nobilis in tutto il Golfo. Sono ancora poche e sono piccolissime rispetto alle migliaia di esemplari che fino al 2019 tappezzavano i fondali di Miramare e del Golfo di Trieste. Sembrerà poca cosa, ma i 23 giovanili di Pinna nobilis osservati nelle ultime settimane tra Miramare e Aurisina sono il primo vero segno di speranza per il recupero di una specie giunta sull'orlo dell'estinzione dopo l'epidemia che l'ha colpita in tutto il Mediterraneo negli ultimi anni. Questa è la nota dell'area marina, un risultato considerato positivo e atteso anche perché, fanno notare i ricercatori, lo sforzo messo in campo per censire gli esemplari vivi, per affinare le tecniche di monitoraggio e per sperimentare i sistemi di ripristino con reclutamento dei giovanili, traslocazioni da siti problematici e allevamento in cattività è stato enorme. Uno sforzo che non si è mai fermato e che è destinato a continuare. Proseguono le campagne per l'individuazione dei giovanili o degli individui resistenti anche a Grado e a Marano.
8: Ora parliamo della stagione del Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone, che porterà la città all'anno della capitale italiana della cultura, stagione che è stata presentata con un evento pubblico in cui sono stati svelati i 50 appuntamenti in cartellone.
20: Grandi interpreti della scena italiana e internazionale, nuove drammaturgie, musica, danza contemporanea, residenze artistiche. Oltre 50 appuntamenti che attraversano i generi in una programmazione originale e contemporanea che guarda al 2027 e sfida il record delle oltre 50.000 presenze. Il Teatro Verdi di Pordenone ha svelato il cartellone della prossima stagione con un'inedita e partecipata serata evento aperta alla città. La direttrice Marica Saccomani.
21: Una grande apertura con i 100 cellos, con Melozzi e Giovanni Sollima, tra l'altro un progetto che coinvolgerà anche il territorio, perché ovviamente questi 100 violoncellisti saranno anche frutto di una call che verrà lanciata qui, e una chiusura molto importante di cui siamo molto orgogliosi, la Gustav Mahler Jungen Orchestra, oramai la nostra orchestra residente, diretta da Kirill Petrenko, che dopo 2 anni ritorna. Lo spirito che ci contraddistingue in questo preludio, diciamo, di capitale della cultura è un forte legame con il territorio, ma in corrispondenza ad un respiro internazionale.
20: Il cartellone musicale curato da Alessandro Taverna, la prosa da quest'anno è affidata alla consulenza artistica di Emanuele Aldrovandi.
1: È una programmazione che ha 3 cardini, il primo è quello delle storie, sono tutti spettacoli che raccontano delle storie che coinvolgono il pubblico. Il secondo, gli autori contemporanei, su 15 testi, 14 sono scritti da autori contemporanei, c'è solo un classico, ma sono tutti spettacoli coinvolgenti e molto interessanti. E il terzo cardine sono i grandi interpreti, avremo Silvio Orlando, Umberto Orsini, Rocco Papaleo e regie di Gasma, fu testo di Massini, o regia di Favino, che apre la stagione con People, Places and Things di Duncan Macmillan, e in scena Anna

0: Ferzetti.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Atmosfere sonore dei più celebri film di Hollywood al Castello di San Giusto ieri sera con il Gala John Williams, dedicato al compositore delle colonne sonore di E.T., Jurassic Park e Star Wars. Sul palco l'orchestra della Fondazione del Teatro Lirico Verdi di Trieste, diretta dal maestro Muglialdo.

La sua è la musica del cinema americano. Si tratta di John Williams, autore di alcune delle colonne sonore più famose di sempre, da E.T. a Guerre Stellari fino a Harry Potter e il recentissimo Disclosure Day. Le sue note hanno segnato uno degli eventi estivi del Teatro Verdi di Trieste, il Gala John Williams, concerto speciale al Castello di San Giusto dedicato al compositore. L'orchestra della Fondazione, diretta dal maestro Gioele Muglialdo, ha eseguito i suoi brani più famosi, ormai entrati a far parte dell'immaginario collettivo. Sua è la musica di Superman, di Guerre Stellari, compresa la Marcia Imperiale, ma anche quella dello Squalo, di Jurassic Park, di Schindler's List e il commovente passaggio di violino.

0: Williams vanta 5 Oscar e 26 Grammy, ha collaborato con i più grandi registi, da Spielberg a Robert Altman, ha lavorato a 366 colonne sonore più altri brani. Ora ha 94 anni e continua a lavorare, sempre in cerca di nuove avventure musicali. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E con Indiana Jones finiamo questa ultima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica, in regia Samuel Montalto e Pasquale Nocera. Da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona serata, a risentirci domani per il giornale radio delle 7:18.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera e un cordiale benvenuto all'appuntamento con Incontri con la Bibbia, la rubrica evangelica settimanale. Oggi vi proponiamo l'ascolto dell'ultima delle quattro riflessioni bibliche curate per noi dal pastore Giuliano Soveri sul testo della prima epistola di Paolo ai Corinzi al capitolo 13, versetti 12 e 13. Andiamo dunque a leggerli ancora una volta. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse è l'amore.

Completiamo stasera questa serie di brevi riflessioni sui versi che abbiamo appena letto, soffermandoci sulla parola carità. Contrariamente all'italiano, il greco ha diversi termini per descrivere quello che è l'amore, a seconda che si parli di amore filiale, fraterno, coniugale o di altro tipo. Ma in questo caso, per descrivere l'amore nella sua forma più alta, viene usata la parola agape, che descrive un amore infinito, incondizionato, disinteressato, qualcosa in cui è l'altro ad essere oggetto di tutte le attenzioni. E teologicamente questo termine viene usato per descrivere l'amore di Dio, che, come scrive Giovanni, nella sua essenza è amore. Il termine latino caritas forse non rende perfettamente il senso, mentre l'ebraico hesed descrive un amore contraddistinto dalla costanza e dalla fedeltà, dall'affidabilità. Questo tipo di amore non è una novità del Nuovo Testamento. E spesso, infatti, con superficialità si pensa che il Dio dell'Antico Testamento fosse un Signore duro, punitivo, vendicatore, dimenticando che, come ha detto Gesù stesso, come fu costretto ad ammettere a una sua domanda lo stesso fariseo, il cuore della Torah è ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con la tua forza, la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. Amare Dio è imperativo, ma va letto come una risposta all'amore che Dio per primo ha manifestato verso di noi, e Paolo lo descrive in Romani 5 dal verso 6. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E anche l'amore verso il prossimo è un comandamento. Primo Giovanni, capitolo 4, dal verso 19, dice: «Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo, ma se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello». Agape quindi indica qualcosa di totalmente diverso da ogni altro pur elevato sentimento, ed è una chiamata rivolta a tutti noi credenti e deriva da qualcosa, come abbiamo visto, che Dio stesso ha messo nei nostri interiori. Abbiamo letto: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. L'amore per i figli, per i genitori, così come quei sentimenti nobilissimi di filantropia, non sono come l'agape di Dio. È un genere di amore che noi possiamo manifestare solo se a nostra volta lo riceviamo da Dio. E perché ciò accada, deve esserci una profonda trasformazione del nostro io per acquisire una nuova natura, cosa di cui possiamo renderci conto facilmente leggendo in conclusione i versi di Prima Corinzi 13, dal primo versetto. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante e uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezie e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, avessi tutta la fede per spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe niente. L'amore è paziente, benevolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce. Non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Come osserva Enzo Bianchi, l'esperienza di essere amati da Dio ci libera dall'egocentrismo e ci abilita alla compassione e a una relazione vera con il nostro prossimo. Paolo evidenzia che l'agape è l'essenza di tutte le cose. Infatti, quando il regno di Dio sarà realizzato, non avremo più bisogno dei doni, e ciò che rimarrà e permerà ogni cosa sarà proprio l'agape di Dio, l'amore di Dio. E per concludere, rammento che la commemorazione della cena del Signore, quella che nel linguaggio cattolico si chiama Eucaristia, si celebrava al termine di un pasto comune che prendeva il nome di agape, simbolizzando nello stesso tempo la condivisione materiale e la pienezza della comunione spirituale.

Avete appena ascoltato la riflessione biblica di Giuliano Soveri, pastore della Chiesa Evangelica Pentecostale di Pordenone. Ed ora, terminato il tempo a nostra disposizione, non ci resta che ringraziarvi per il cortese ascolto e augurarvi un buon proseguimento della serata. Vi diamo quindi appuntamento a giovedì prossimo, sempre su questa rete radiofonica e sempre alla stessa ora. Ancora una buona serata a tutte e tutti.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Valuto l'attacco più massiccio di sempre contro l'Iran, la minaccia di Trump, navi nel mirino, dopo Hormuz anche il Mar Rosso, i timori della BCE su inflazione e crescita. Lo stretto, i migranti, il piano Mattei, Giorgia Meloni sente l'egiziano al-Sisi. Sui social la premier rivendica i risultati per i rinnovi contrattuali. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche misure sui carburanti. Shock a Catanzaro, un bambino di un anno e mezzo muore, altri quattro ricoverati, sospetti su un batterio preso all'asilo. Caso Fakir, al TG1 il video della bodycam di uno degli agenti, sulla sicurezza ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. Stretta sulle piscine, via libera della Camera, dai bocchettoni alle grate, tutti i provvedimenti, tre indagati per la morte del piccolo a Monterotondo. Anche i cammelli hanno caldo, disidratati e immunodepressi per le alte temperature nel deserto africano. In Italia temperature più fresche, ma in arrivo una nuova ondata di afa. I conflitti e le incertezze globali al Festival del Cinema di Venezia. 20 film in concorso, tra gli italiani Nanni Moretti, al Lido anche gli Oasis. Chi sarà il futuro CT della nazionale? Incontro tra Federazione e Lega di A. Guardiola resta il preferito. Entro la prossima settimana avremo il nome, assicurano in FIGC. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra è in Iran. Dopo gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran nella notte scorsa, secondo i media iraniani, alcune esplosioni sono state udite a Qeshm, un'isola nei pressi dello stretto di Hormuz. Sempre la stampa di Teheran afferma che la Francia avrebbe evacuato la propria ambasciata nella Repubblica Islamica. Gli USA volevano punire l'Iran, scrive sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, e hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, riferendosi al prezzo del barile risalito a $100, mentre il presidente degli Stati Uniti considera una nuova offensiva su larga scala.
3: Un attacco massiccio, più grande di qualunque altro. Siamo pronti, sono vicino a prendere una decisione. Parla di Iran il presidente Trump con il sito di informazione Axios. Evoca un'escalation militare per sbloccare lo stallo in cui si è avvitata la crisi nel Golfo. Un passo che avrà delle conseguenze, riconosce Trump, ma aggiunge di non aver preso ancora alcuna decisione. Le dichiarazioni del presidente giungono contemporaneamente alla notizia che la Camera dei rappresentanti ha votato per bloccare le ostilità in Iran. Nonostante la maggioranza sia repubblicana, quattro membri del partito del presidente si sono uniti ai democratici per fermare la guerra nel Golfo. Il sintomo di una contrarietà al conflitto che serpeggia anche tra i repubblicani. Al Senato, invece, la maggioranza del partito del presidente ha respinto la medesima mozione. Trump aveva iniziato la sua giornata parlando di Arabia Saudita, dell'accordo per lo sviluppo di un programma nucleare civile che vedrà la luce, precisa Trump, solo se Riyadh aderirà ai patti di Abramo, cioè riconoscerà Israele. L'Arabia Saudita non arricchirà il materiale fissile, specifica Trump, mentre due petroliere di Riyadh sono state attaccate dalle milizie yemenite filo-iraniane degli Houthi nello stretto di Bab el-Mandab. Se dovesse accadere ancora la minaccia di Trump, l'Iran, che verrà ritenuto responsabile, e gli Houthi subiranno un potente castigo militare. Enzo Arcieri, GR1.
2: E i timori di missili iraniani in Israele spinge Tel Aviv a riaprire i rifugi in varie parti del paese, mentre non si fermano i raid a Gaza. Linea all'inviata Rai.
4: Due palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un raid israeliano sul nord di Gaza. Si trovavano vicino all'ospedale Yemen al-Sayed, nel campo profughi di Jabalia. Israele fa sapere di aver eliminato questa settimana nella striscia anche un membro di Hamas che aveva preso parte agli eccidi del 7 ottobre e altri due miliziani. Sulla situazione umanitaria nella striscia è Save the Children a dare l'allarme. 74.000 bambini con meno di 5 anni restano a rischio di malnutrizione acuta. Al confine con la Giordania, più volte colpita dall'Iran, il comune della città israeliana di Eilat, ma anche quelli di Carmiele e Ramat Gan più a nord, annunciano l'apertura dei loro rifugi in preparazione di una possibile escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Al momento però nessuna restrizione per le attività pubbliche in Israele, dove il Mossad fa sapere di avere sventato un complotto per infiltrare agenti iraniani allo scopo di assassinare funzionari, senza ulteriormente elaborare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: e la situazione in Medio Oriente è stata anche al centro della telefonata tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi prima della riunione del Consiglio dei Ministri. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Carla Macrellino.
0: Sì, esatto, nel colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi si è ribadita la volontà comune di favorire una soluzione diplomatica per una de-escalation in Medio Oriente, con particolare attenzione allo stretto di Hormuz, soprattutto per ripristinare la libertà di navigazione. I due leader hanno anche ribadito la necessità di contrastare l'immigrazione irregolare e di lavorare sui progetti del piano Mattei per l'Africa. Oggi poi la presidente del Consiglio sui social ha rivendicato anche il cambio di registro nei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, 48 in 4 anni che portano il tempo medio da 20 a 6 mesi, non dettagli tecnici, ha scritto la Premier, ma una questione di rispetto per chi lavora. E a Palazzo Chigi si è tenuta anche una riunione sullo stretto di Messina, poi il Consiglio dei Ministri che è terminato poco fa, che ha anche dato il via libera a diversi provvedimenti importanti, nel quale si sarebbe discusso anche del tema energia e carburanti. In questo momento è in corso la conferenza stampa con diversi ministri, ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Linea allo studio.
2: Il conflitto è in corso, le incertezze sulle prossime mosse nello scenario internazionale hanno ripercussioni importanti sull'economia a partire dal prezzo del petrolio. Il Brent corre e supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Anche il WTI registra un rialzo deciso a $91.77 al barile, chiusura in netto calo per le borse europee con Milano che ha perso il 2,8%. E a proposito di petrolio, l'Unione Europea rafforza le sanzioni contro la Russia. I Paesi membri hanno raggiunto l'intesa per prorogare di 12 mesi il tetto al prezzo del greggio russo. Secondo Bruxelles, la misura ridurrà le entrate di Mosca di circa 3 miliardi e mezzo di euro l'anno, limitando i ricavi delle esportazioni petrolifere. Il quadro internazionale pesa anche sulla decisione della Banca Centrale Europea di lasciare come da attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Quello sui depositi resta così al 2,25%, ma l'inflazione torna a fare paura.
1: La Banca Centrale Europea sceglie la via della prudenza, ma non nasconde l'allerta massima per le conseguenze del conflitto in Medio Oriente. L'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, avverte la numero uno dell'Istituto Christine Lagarde, precisando che potrebbe ulteriormente aggravarsi con effetti ancora più marcati sui prezzi e sui salari. L'inflazione, avverte, rimarrà sopra il target del 2% almeno fino alla metà del 2027, ma nessuna previsione su settembre. Ogni decisione sarà guidata dall'andamento dei dati, senza sottovalutare l'impatto dei recenti attacchi degli Houthi alle navi saudite, che stanno facendo salire il prezzo del petrolio di ora in ora. Inevitabili le ripercussioni sulla crescita, che si manterrà modesta, osserva Lagarde, raccomandando ai paesi solo misure di sostegno temporanee e mirate. La Presidente è tornata anche sul tema della sua possibile uscita anticipata dall'istituzione, annunciando che resterà alla guida almeno fino all'anno prossimo. Oggi è stata anche la giornata delle nuove banconote euro, con la presentazione dei disegni finalisti del concorso per la progettazione della prossima serie. Saranno i cittadini europei a contribuire alla scelta finale attraverso un sondaggio online. Francesca Capannolo, GR1.
2: E lo avete sentito, il caro carburante e la riforma dei distributori tra i provvedimenti del Consiglio dei Ministri.
5: La riforma dei distributori prevede l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2028, di offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica, incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro, una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o non in regola con gli standard di sicurezza in vigore. Viene poi stabilito il diritto per il consumatore di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati, la cosiddetta doggy bag. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale dei lavoratori. Il rapporto di subordinazione dei rider potrà essere approvato non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa attraverso l'Ispettorato del Lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:09 minuti, la cronaca con la tragedia di Tropea dove un bimbo di 18 mesi è morto. In ospedale altri 4 piccoli frequentano tutti lo stesso asilo, l'ipotesi del batterio killer.
6: I casi riguardano la Family Baby School di Tropea, 4 i bambini che sono stati ricoverati a Catanzaro con sintomi simili. In tutto i casi sarebbero 12. L'attenzione si concentra su un possibile focolaio di gastroenterite. Al momento non è stato identificato il microorganismo responsabile della morte del piccolo di 18 mesi ricoverato il 17 luglio a Vibo Valentia e poi trasportato a Catanzaro in condizioni gravissime. Non è possibile attribuire il focolaio ad un batterio specifico né confermare l'ipotesi di una contaminazione attraverso i fasciatoi. Ipotesi però che resta al vaglio degli inquirenti. Nelle prossime ore l'autopsia chiarirà le cause del decesso del piccolo e gli eventuali collegamenti con gli altri casi. I focolai di gastroenterite negli asili non sono rari, quasi l'86% si trasmette da persona a persona e non attraverso gli alimenti. Fondamentale quindi il ruolo dei contatti ravvicinati, mani contaminate o superfici condivise. Serafino Fiamingo, sindaco di Zungri.
7: Come sindaco da genitore pure, tutta la comunità attonita sono state sospese tutte le varie manifestazioni. Un bambino di 18 mesi, cosa bisogna aggiungere?
6: Elena Pabba, GR1.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena presentata per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l'omicidio di 2 rapinatori dopo il furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile 2021. La richiesta in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata dai suoi legali. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Dalle immagini delle bodycam dei poliziotti, gli istanti precedenti, le manovre per immobilizzare l'uomo.
8: Le mani degli agenti in primo piano, a pochi centimetri di distanza, un uomo con una maglietta bianca è venuto a contatto con Abderrahim Fakir. I poliziotti cercano di dividerli. Sono circa le 12:30 della scorsa domenica e le immagini pubblicate dal TG1 sono quelle estrapolate dalla bodycam privata che indossava il capopattuglia. Per quasi 40 minuti hanno aspettato che il 43enne si calmasse, poi il contatto con l'altro uomo, l'intervento degli agenti che cominciano le manovre per immobilizzarlo. Il loro avvocato, Gabriele Bordoni.
9: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
8: Quel che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, i quali chiedono

0: chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
1: Abbiamo rispetto per le indagini e per le istituzioni, proprio per questo chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
2: La morte di Fakir con il tema della sicurezza è anche al centro del dibattito politico.
3: Sui fatti di Bologna il centrodestra continua a chiedere dimissioni del primo cittadino lepore. Per Fratelli d'Italia la sinistra ha scelto di stare con i violenti. Il vicepremier azzurro Tajani parla di inconcepibili violenze e per prevenire in futuro disordini durante le manifestazioni la proposta della Lega è far versare una cauzione agli organizzatori. Matteo Salvini.
4: Spero che veramente nessuno porti le divise e le forze dell'ordine nel fango per fare campagna politica.
3: Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, il sindaco ha evitato che la guerriglia degenerasse. Poi respinge al mittente l'accusa di essere pregiudizialmente contro la polizia. Ha solo promosso un momento di vicinanza alla famiglia, spiega il PD, in difesa di Lepore anche a VS, Nicola Fratoianni.
5: Ha fatto semplicemente il suo lavoro, ha interpretato il sentimento di una città che chiede verità e giustizia. Lo chiede in modo sereno e determinato, questo è ciò che deve fare un sindaco.
3: Elie Schlein attacca il governo anche sul caro carburanti. In 4 anni la premier ha tradito tutte le promesse. Ascolti, dice la leader PD, la nostra proposta sulle accise mobili. Alessandra Allegra, GR1.
2: La Procura di Roma valuta la possibilità di sollevare il conflitto d'attribuzione davanti alla Corte Costituzionale in merito al caso dell'accesso negato dalla Camera alle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Andrea Carocce, il ristoratore condannato in via definitiva per aver agevolato il clan camorristico dei Senese. Del Mastro aveva una quota della società che gestiva la bisteccheria di Carocce. Ancora cronaca con un omicidio e tentato femminicidio in Sardegna.
6: Tutto si è svolto all'alba nell'arco di un'ora tra Solanas e Quarto nel Cagliaritano. Una tragedia che si è conclusa quando Alessandro Pintus, un 39enne del posto, si è presentato dai carabinieri dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5, Alessandro Pintus, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola contro Michela Rubio, 47 anni, madre del loro bambino di 18 mesi, ferendola in maniera gravissima alla testa mentre apriva il bar a Solanas. L'uomo è poi salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea a Margine Rosso, nel comune di Quarto. Qui i vicini di via Sfodelo hanno sentito 2 spari pensando si trattasse di petardi. Gli spari invece erano i colpi di pistola che hanno raggiunto il fratello di 42 anni al torace, uccidendolo. A quel punto Alessandro Pintus si è rimesso in auto, stavolta in direzione della caserma dei carabinieri di Quarto per costituirsi. L'uomo, davanti al magistrato di turno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci sarebbero stati recenti contrasti familiari. Intanto la donna ricoverata al Brozzo versa in condizioni disperate. La prognosi è riservata. Cagliari, Rossella Romano, GR1.
2: Restiamo in Sardegna, emergono nuovi particolari sull'omicidio del 19enne Simone Conca, accollato ieri a Bari Sardo. Fermato il fratello 16enne della giovane investita poco prima dall'auto della vittima. Per gli investigatori Concas perseguitava da settimane la ragazza e l'avrebbe travolta volontariamente. Poco dopo sarebbe stato raggiunto e ucciso dal fratello e dal fidanzato della 22enne. E a Torino è indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere, l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata morta in avanzato stato di decomposizione nel cassone del letto in casa sua qualche giorno fa. La coppia fino a pochi mesi fa viveva insieme in un'altra abitazione. 3 indagati per la morte del bambino di 5 anni è avvenuta ieri nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. La struttura è stata posta sotto sequestro mentre i carabinieri ricostruiscono la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi più probabile è un malore. E dopo gli incidenti delle ultime settimane, la Camera ha approvato con sostegno bipartisan un emendamento che rafforza la sicurezza in tutti gli impianti.
7: Tutte le piscine pubbliche e private aperte al pubblico dovranno essere dotate di sistemi di riciclo e di aspirazione dell'acqua che rispettino gli standard di sicurezza, tali da impedire il cosiddetto effetto ventosa di griglie e bocchettoni, fatale per la piccola Alice, l'11enne morta a Sestri Levante, di cui domani si celebrano i funerali. Lo prevede l'emendamento al decreto sport, appena la chiusura degli impianti che non si adeguano. Paolo Ferrario, Acquanet, associazione costruttori di piscine e componente dei comitati nazionali ed europei di normazione sulle piscine.
8: Premesso che qualcosa di concreto per la sicurezza nelle piscine andava fatto, questo emendamento ha sicuramente un grosso impatto.

0: Questo perché fino a prima del 2008 non erano previste norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche e successivamente i tempi degli adeguamenti possono non essere immediati come magari il decreto richiede. Sicuramente più della metà delle piscine in Italia, oserei anche dire numeri decisamente più grandi, è a rischio di chiusura.
1: Previsto anche un fondo di quasi 5 milioni di euro per adeguare le piscine pubbliche. Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Emergenza incendi al centro-sud. La Sicilia fa i conti con i devastanti roghi che hanno mandato in fuga quasi 90 km quadrati di territorio, costringendo a evacuare decine di abitazioni e a chiudere diverse strade. Situazione destinata a migliorare nei prossimi giorni grazie a una diminuzione delle temperature che porteranno però instabilità, rovesci e rischio grandinate. Le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
3: Rovesci e qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se dalla tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
2: I cambiamenti climatici non risparmiano neppure i cammelli. Gli animali simbolo del deserto soffrono temperature sempre più estreme con effetti sulla salute e sulla riproduzione.
4: Soprannominati navi del deserto per la loro straordinaria capacità di attraversare distese sabbiose, i cammelli, da sempre simbolo di adattamento alle condizioni più aride del pianeta, oggi non sono più al riparo, neanche loro, dagli effetti del cambiamento climatico causato dalle attività umane. Tollerano infatti temperature intorno ai 40 gradi, ma non le ondate di calore che in Nord Africa superano sempre più spesso i 50 gradi. Così salgono in modo preoccupante i decessi tra le mandrie causati dallo stress termico. Uno studio condotto tra i pastori etiopi, citato dalla BBC, evidenzia che disidratati, ustionati, immunodepressi, cammelli e dromedari producono meno latte e faticano a riprodursi, mettendo in crisi intere comunità pastorali. Un'epoca si sta chiudendo. Le grandi avventure tra le dune, che hanno ispirato libri, film come Lawrence d'Arabia, sembrano ormai tramontate, insieme all'idea romantica del deserto, metafora di resistenza e meraviglia. Eleonora Belviso, GR1.
2: Cinema. Venezia ha svelato le sue carte e presentato il programma della prossima mostra a tanti autori dal mondo, ben 5 italiani in concorso, tutti coprodotti da Rai Cinema. L'inviata.
5: Probabilmente l'edizione più politica della mostra del cinema.
6: Perché quel mondo fatto di conflitti, ingiustizie e incertezze, nella prossima mostra del cinema che Alberto Barbera dirige, ci sarà. Con i film da Iran, Bielorussia, il documentario di Gibney su Musk, poi Trasgitai, Schrader e tanta Italia.
5: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia. È veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano.
6: Tra i 20 film in concorso, Bekis, De Angelis, Strippoli, Pallaoro e Nanni Moretti, a 37 anni dal gran rifiuto della mostra a Palombella Rossa.
5: Quando ho ricevuto la sua telefonata e mi diceva mi farebbe piacere andare a Venezia, è stata un'epifania, è un modo di, come dire, anche di riconciliare la mostra con un grandissimo autore.
6: Amelio e Martone fuori concorso, i più attesi sul tappeto rosso, Oasis.
5: E il film è incredibile, eh? Racconta la riconciliazione, l'impatto che i concerti hanno avuto sui fan, come pochi film musicali sono riusciti a fare.
6: George Clooney ed Ellen Burstyn, Leoni alla carriera, appuntamento al Lido il 2 settembre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E a Verona ha presentato Italia 2027, progetto musicale che mira a valorizzare la canzone italiana in Europa. Ambasciatori del progetto, i finalisti del prossimo Festival di Sanremo diretto da Stefano De Martino.
7: La musica italiana alla conquista dell'Europa.
8: Tornerà quando ci basta.
9: Il tour toccherà 4 città europee e partirà lunedì 23 febbraio dopo la finale di Sanremo 2027. Nelle arene di Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra si esibiranno il vincitore assoluto del festival, il più votato della serata del venerdì tradizionalmente riservata alle cover, il vincitore di Sanremo Giovani. Parteciperanno anche altri artisti con un loro personale tributo alla canzone italiana. Italia 2027, questo è il titolo dell'iniziativa, nasce da un'alleanza tra i ministeri della cultura, degli esteri e del turismo, la RAI e le associazioni del mondo della musica come FIMI, SIAE e Assoconcerti. Una spedizione l'ha definita il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
10: Diciamo che questo è un progetto innovativo, una collaborazione proficua tra istituzioni pubbliche e istituzioni, diciamo, private, che però sono rappresentative di settori. Per il primo, mi verrebbe da dire, progetto strategico per internazionalizzare la nostra musica, la musica italiana e anche i nostri artisti.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sport, la scelta del nuovo CT dell'Italia al centro dell'incontro tra la Federcalcio e la Lega di A Milano. Si è discusso anche dei progetti azzurri che puntano a migliorare e rinnovare tutto il settore tecnico, come spiega il presidente della FIGC Malagò.
11: Ci ho messo 2 settimane, normalmente sono un discreto persuasore, ma in questo caso devo dire che queste 2 settimane sono servite soprattutto per le idee che sono state indispensabili per chiudere questo coinvolgimento, questo accordo con Paolo e con Leo.
12: Inizia con un'investitura la conferenza stampa post assemblea di Lega del neo presidente FIGC. Nella prima uscita ufficiale dei nuovi vertici della Federcalcio, Malagò ci tiene a sottolineare il grande lavoro fatto per convincere il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo a prendere parte al progetto. Resta il nodo sul futuro della panchina azzurra, ancora Malagò.
11: So che quello che magari più interessa, più ha curiosità, più appeal è il commissario tecnico, ma credetemi, non è il solo. Ci sono anche altre figure che a brevissimo ci dovranno occupare di altri ruoli che facilmente sono individuabili.
12: Il nome in cima alla lista è quello di Pep Guardiola ed è proprio il DT Maldini a dare un altro importante indizio sull'ambizione della federazione per quanto riguarda il prossimo allenatore dell'Italia e anche sulle tempistiche dell'annuncio.
13: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo.
12: Giacomo Priereschi, GR1.
2: E chiudiamo con il ciclismo, con la 18ª tappa del Tour de France.
14: Dopo averci provato spesso e volentieri nelle tappe di montagna fin qui affrontate, Ricerca Rapaz coglie il successo sul traguardo di Hersey Merlet. Arrivo in solitaria per il campione olimpico di Tokyo, partito con altri coraggiosi alla ricerca della gloria e scattato sull'ultima salita di giornata. Una stilettata che non ha lasciato scampo ai compagni di fuga. È la seconda vittoria al Tour de France per Rapaz, che alla Grand Boucle è stato anche sul podio, terzo nel 2021 e nel 2024 ha conquistato la classifica degli scalatori. Poco nulla cambia in classifica generale, la vittoria consente però a Carapaz di inserirsi in top 10, mentre Tadej Pogacar rimane al comando con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno di squadra Isaac Del Toro. La maglia gialla slovena però perde un gregario importante come Brandon McNulty, costretto al ritiro da problemi fisici. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Tra poco Onda Verde e poi Zapping da Sonio Ranges. Buona serata.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
17: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
16: Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
20: Conviene al tuo portafogli.
21: E alla mia voglia di freschezza.
22: Ehi, non intendevo un gavettone.
19: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
23: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
24: Ah, dove
0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
18: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
23: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
16: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il riciclismo.
16: Info su suzuki.it.
23: Suzuki.
21: Onda Verde, viaggiare informati.
24: 19:29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla diramazione per Pinerolo, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Riva e Piscina in direzione di Torino. Tantissimi purtroppo gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Vi invitiamo ancora una volta alla prudenza alla guida. Sulla statale 73, tratto chiuso per un altro grave incidente all'incrocio per Urbania. Sulla statale 16 Adriatica, analoga situazione, tratto chiuso per incidente all'incrocio con Vasto Marina. Siamo in Abruzzo, spostiamoci nella capitale. Tratto chiuso anche sulla via Flaminia all'altezza di Castelnuovo di Porto per il malore di un uomo che è andato a sbattere contro una casa a seguito appunto di questo malore, perdendo dunque il controllo dell'auto. Sulla 1 code per incidente tra Firenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Sulla 7 code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Sulla A24 rallentamenti per un altro incidente tra Sergi e l'Aquila Est in direzione della capitale, e nella capitale sulla A24 del tratto urbano ci sono code per incidente tra la tangenziale Est e via Fiorentini. Tangenziale di Napoli, code per un altro incidente tra Italia 90 e Vomero. Tangenziale di Catania, rallentamenti per incidente tra Bicocca e lo svincolo con Catania Centro. Sicilia purtroppo in fiamme da qualche giorno, sulla 18 code per un altro incendio che si è sviluppato tra Fiume Freddo e Giarre. Inizia alle 21 di oggi un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. Ad incrociare le braccia il personale del gruppo FS di Italo e di Trenord. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.
25: Da grande voglio guidare l'autobus.
26: Ma non volevi fare l'astronauta?
23: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
28: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20:35. Rai 1.
29: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
30: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
31: Il premier mette a punto in queste ore.
32: The president did what he always would.
33: No,
3: soldi soltanto a prendere i voti.
4: The Afghan government says they're not surprised.
5: Zapping.
6: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 23 luglio 2026. Vi racconto subito di cosa ci occuperemo in questa puntata e chi saranno i nostri ospiti. La prima sarà la professoressa Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio e presidente del network degli istituti di bilancio indipendenti dell'Unione Europea. Parleremo di salari. L'Italia rappresenta un'anomalia assoluta nella dinamica dei salari rispetto ad altri paesi europei. Basterebbe dire che secondo i dati dell'OCSE le retribuzioni lorde per dipendente a tempo pieno equivalente sono diminuiti dell'1,6% tra il 1990 e il 2024. Nello stesso periodo Francia e Germania hanno registrato aumenti superiori al 30%, la Spagna del 12,9%, il Regno Unito del 48%, gli Stati Uniti del 50%. Quindi l'anomalia della stagnazione, in alcuni casi anche della decrescita, dei salari italiani è al centro del lavoro dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nella sua nota che è dedicata proprio alla dinamica retributiva e al ruolo dell'IRPEF, che viene fuori sempre più evidentemente come una sorta di supplenza alla crescita dei salari e quindi un modo per compensare gli effetti di un mercato del lavoro che non funziona. Queste sono un po' le tesi che tratteremo in questa nostra conversazione con la professoressa Cavallari. Poi sarà con noi il senatore Alessio Butti, Fratelli d'Italia, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica. Qui abbiamo invece delle notizie positive. L'Italia, secondo quanto è contenuto nella relazione sullo stato del decennio digitale pubblicato dalla Commissione Europea, l'Italia accelera, supera la media dell'Unione Europea sui servizi digitali, sul 5G, sulla sanità integrata appunto con i meccanismi digitali, sulla fibra e sull'utilizzo del cloud e molte altre cose. Ne parleremo con Alessio Butti. E poi sarà con noi Deborah Bergamini, Forza Italia, una deputata, vice segretaria nazionale e responsabili esteri di Forza Italia, quindi molte cose da discutere con l'onorevole Bergamini. Soprattutto cercheremo di mettere in luce alcuni degli elementi di dissenso che si stanno aprendo in questa ultima fase tra i membri della coalizione di governo, in particolare la questione, come abbiamo visto, delle preferenze che Fratelli d'Italia vuole riproporre al Senato, dove non vale il voto segreto, dove quindi diciamo bisognerà votare a voto scoperto se accettare o no, se immettere o no nel testo della riforma le preferenze. E quindi questo è un elemento che divide Forza Italia e Lega da una parte, che non vorrebbero appunto l'attivazione di questa possibilità, e Fratelli d'Italia invece che sta spingendo molto, la leader Meloni che dice che su questo non vuole tornare indietro. Vedremo. L'altro elemento è tutto quello che si muove sul mondo della giustizia, della sicurezza, tutti i temi legati alla vicenda Roggero, la volontà della Lega di allargare ancora di più i confini della legittima difesa fino quasi diciamo a rendere la questione totalmente diciamo fuori da quel perimetro, da rendere la legittima difesa non solo sempre legittima ma anche quando in realtà non lo sarebbe. E quindi su questi temi qui della giustizia e della sicurezza anche qui ci sono dei dissensi, soprattutto proprio da Forza Italia nei confronti di Lega, in parte anche da Fratelli d'Italia, che su questi temi vogliono sempre più giri di vite. Ne parleremo appunto con Deborah Bergamini. Poi parleremo di una notizia uscita ieri in cui si è saputo, le hanno parlato poi un po' tutti i giornali, che l'amministrazione Trump ha deciso di ha firmato un accordo con l'Arabia Saudita per aiutarla a sviluppare nucleare civile consegnandole, diciamo, le centrifughe, le apparecchiature necessarie per arricchire in proprio il suo combustibile nucleare. Questa cosa ha creato subito un grandissimo scalpore, anche in questo caso da parte di Israele.

0: Israele c'è stata la segnalazione di una grandissima preoccupazione. Ovviamente questo ha messo in luce molte preoccupazioni sugli equilibri dell'area medio orientale. Poi oggi c'è stato un aggiustamento che cercheremo di capire quanto decisivo. Trump ha aggiunto che questo accordo però è condizionato dall'accettazione da parte dell'Arabia Saudita degli accordi di Abramo con Israele e del riconoscimento dello Stato di Israele stesso. Cosa che invece ieri, diciamo, nelle comunicazioni anche del ministro dell'energia americano non erano state dette, quindi non sappiamo se è, diciamo, un addendum di fantasia trampiana o se invece nel testo sia questo, perché sappiamo invece bene che i sauditi non hanno mai accettato la questione dei patti di Abramo, a meno che non sia evidente la strada verso la costruzione di uno Stato palestinese, cosa che, come sappiamo e come sapete, è ben lungi da vedersi all'orizzonte. Quindi cercheremo di capire di che si tratta. Poi sarà con noi Alberto Pagani, docente di geopolitica e di geostrategia all'Università di Bologna. Cercheremo di capire quello che sta succedendo sul fronte iraniano. Come sapete, adesso gli Houthi, in gran parte manovrati proprio dall'Iran, stanno colpendo petroliere che passano nel Mar Rosso, Bab el Mandeb, quindi chiudendo un altro delle due choke point, di due stretti che regolano la circolazione delle materie prime e degli idrocarburi in quell'area, che insieme fanno, credo, più del 50% di tutto il traffico di petrolio e suoi derivati. E questo quindi porta Trump a minacciare una ripresa della guerra più forte di come non si sia mai vista. Insomma, in questa grande incoerenza trumpiana e nel modo in cui l'Iran invece riesce ancora a gestire una forte capacità di intervento militare, di questo parleremo con Alberto Pagani. Nel frattempo il petrolio ha raggiunto $100 al barile. L'ultimo appuntamento di questa puntata sarà con Francesco Ferrini, è un docente di arboricoltura generale e coltivazioni arboree dell'Università di Firenze, è uno dei massimi esperti dell'utilizzo del verde degli alberi in contesti urbani. Se ne parla molto in questo periodo di ondate di calore sempre più forti e sul fatto che le città in Italia, contrariamente ad altri paesi europei, non abbiano molta consapevolezza e molta attenzione a proteggersi dal caldo sviluppando aree verdi. Ne parleremo con Ferrini. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: La furia di Trump, sono vicino a una decisione su un attacco massiccio all'Iran, non hanno sofferto abbastanza. Gli Houthi, dice il capo della Casa Bianca, hanno ripreso le ostilità e hanno colpito due navi dell'Arabia Saudita. Vola il petrolio, rincari carburanti, in CDM la legge sulla concorrenza con la riforma dei distributori e un provvedimento su imputabilità dei minori. Schlein, promesse tradite, su accise mobili pronti a discutere. Domani l'autopsia di Fakir, nelle immagini il contatto con un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. La moglie, lo hanno giustiziato, l'avvocato trattato come un criminale. Un bimbo di 1 anno e 3 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, forse un batterio preso all'asilo. Altri 4 bambini che frequentano la stessa scuola Tropea sono stati ricoverati. Piscine, dopo le tragedie delle ultime settimane, via libera della Camera alla stretta. Quelle con bocchettoni non a norma saranno chiuse, istituito un fondo da quasi 5 milioni. Alla mostra del cinema di Venezia torna in concorso dopo 37 anni Nanni Moretti. 5 gli italiani in gara per il Leone d'Oro e arrivano gli Oasis con l'attesissimo docufilm sulla loro reunion.
0: 19:41 minuti e questi erano i titoli del TG3. Bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto alla professoressa Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Presidente, buonasera, bentornata a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora, il suo ufficio ha da poco rilasciato una nota sulla dinamica dei salari in Italia e sul ruolo dell'IRPEF, da cui vengono fuori molte cose interessanti. E vorrei cominciare con il chiederle un po' dell'anomalia italiana sulla dinamica dei salari. Voi lo avete mostrato tra il 1990 e il 2026, per esempio le retribuzioni lorde medie dei dipendenti privati italiani sono diminuiti del 6,6%, ma in generale i salari italiani, da qualunque parte li si

0: Guardi, sono molto più, hanno una dinamica molto più stagnante, in alcuni casi anche in arretramento rispetto alle medie europee, ai picchi di alcuni paesi che invece hanno visto forte crescita di salari. Come si spiega tutto questo?
1: Eh sì, la dinamica salariale è decisamente più lenta e quindi è molto più sfavorevole nel confronto internazionale. E oltre ad essere molto più lenta, è anche molto diseguale, nel senso che quel dato che lei citava, il 6,6 di riduzione in termini reali delle retribuzioni, è un dato medio che nasconde al suo interno delle differenze molto forti tra retribuzioni basse, quindi il 10% delle retribuzioni più basse, che ha una perdita di potere di acquisto di oltre il 40% in questi 36 anni. Viceversa, le retribuzioni più elevate hanno un leggero incremento e questa forbice tra le retribuzioni alte e le retribuzioni basse nel corso di questi 36 anni si è andata allargando sempre di più. E ci sono differenze anche relativamente ai settori, quindi con i servizi, quindi il terziario sfavorito rispetto alla manifattura, all'industria, con il lavoro a tempo parziale sfavorito rispetto al lavoro a tempo pieno.
0: Tra l'altro, ho visto che c'è una crescita vertiginosa del part-time, sì, no? In questi ultimi anni. È arrivato al 40%, se ho letto bene.
1: Al 30, al 30 è arrivato, sì, intorno al 30, ma partiva da 3,5% nel 1990, quindi è cresciuto in maniera significativa. Ed è cresciuto il ricorso al part-time non per scelta, quindi certo, non è tanto una scelta dei lavoratori, ma è un po' una, come dire, una conseguenza di difficoltà sul mercato del lavoro.
0: Quindi c'è il part-time che si è espanso in questo modo, ci,
1: sì,
0: sono lavori che durano magari un anno o anche meno, c'è un problema probabilmente anche di contrattazione collettiva, tutte cose che rendono il mercato del lavoro italiano molto più frammentato, più debole, e questo poi si riproduce nel fatto che negli altri paesi gli stipendi crescono e da noi o sono fermi o calano.
1: Sì, il dato medio di crescita degli stipendi in termini reali nell'OCSE è il 35%.
0: Il nostro?
1: Quindi che il nostro è meno 6,6.
0: Quindi sì, una cosa
1: in termini reali,
0: abbastanza drammatica. Mi colpiva anche un dato che ho visto in alcuni commenti, per cui se uno guadagna, cioè dai 35.000 euro l'anno lordi in busta paga, e l'IRPEF oggi diventa più, se si va oltre questa soglia, l'IRPEF oggi è più oneroso di quello del 1990, cioè chi guadagna più di 35.000 euro paga oggi più tasse di quante ne pagasse nel 1990. Però tutti quelli
1: sotto,
0: tutti quelli sotto guadagnano, hanno un IRPEF invece molto più favorevole. In questo modo, sì, si capisce che il fisco è diventato una specie di integrazione salariale.
1: Beh, ha compensato in parte, ha attenuato queste disuguaglianze di cui parlavamo e questo processo di erosione del potere reale delle retribuzioni, quindi questo processo di riduzione in termini reali delle retribuzioni in parte è stato contrastato proprio con l'intervento fiscale, chiaramente a favore dei redditi bassi, a favore dei redditi medi, e quindi il dato che lei citava, questo 35.100 euro annui di reddito, è un po' lo spartiacque tra chi guadagna in termini di minor prelievo, minore IRPEF, quindi fino a 35.000, e chi invece paga oggi più tasse di quanto non ne pagasse nel 1990.
0: Ecco, ma utilizzare l'IRPEF, utilizzare il fisco come compensazione salariale, una cosa che, voglio dire, funziona, può andare avanti così, la possiamo continuare a utilizzare, o c'è qualcosa che non va?
1: Beh, sembrerebbe aver raggiunto i suoi limiti, nel senso che oggi la pressione fiscale sui redditi al di sopra dei 35.000, quindi sui redditi elevati, è piuttosto elevata e i margini per incrementare ulteriormente il prelievo sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi da pensione elevati per favorire i redditi medi e bassi sembra veramente esaurito. Quindi se si vuole utilizzare delle fonti di finanziamento sarebbe più opportuno utilizzare il contrasto all'evasione fiscale, la revisione dei regimi sostitutivi che hanno portato fuori basi imponibili dall'IRPEF, e

0: sarebbe anche importante pensare a interventi complementari sulla che favoriscano maggiori la crescita dei salari, che favoriscano una contrattazione più regolare e quindi interventi, se si vuole favorire se si vogliono favorire redditi più bassi, è opportuno anche agire dal lato delle spese, non solo dal lato delle entrate. Quindi l'IRPEF sembrerebbe avere un po' esaurito queste sue capacità di contrastare,
1: diciamo, non ce la fa più a compensare,
0: un po' sì un po' a difficoltà,
1: l'abbiamo sfiancata in questo senso,
0: sì, un po' sì, è diventata complessa e questo crea a sua volta dei problemi, crea dei problemi di incentivo al lavoro qualificato, cioè non conviene guadagnare, investire sul proprio capitale umano e guadagnare di più perché la tassazione diventa particolarmente pesante, diventa un problema per i rinnovi contrattuali, quindi per gli incrementi di reddito che sono tassati ad un'aliquota più elevata, e diventa un problema anche di equità di trattamento tra contribuenti che hanno dei redditi molto simili e che pagano delle imposte molto diverse.
1: Perché c'è tutta una selva di bonus, di detrazioni, di riduzioni fiscali di cui forse si è anche un po' perso il controllo, se non sbaglio.
0: Sì, anche quelle sono sicuramente una selva, sono più di 600 le tax expenditures in generale, quindi chiaramente quelle più significative dal punto di vista finanziario sono relativamente poche, però sicuramente c'è una tale disparità anche di accesso alle attrazioni che chiaramente pone problemi di equità. Quindi in questo senso l'IRPEF forse andrebbe un po' più razionalizzata.
1: Mi sembra poi di capire dalla nota che comunque quando i salari aumentano, aumentano sempre meno della crescita del PIL. Quindi c'è anche questa divaricazione.
0: Sì, anche questo. Sì.
1: E questo che cosa ci dice? Cioè che c'è qualcosa che non va nei meccanismi del lavoro, cioè che crescita e crescita dell'occupazione sono due variabili che divergono.
0: Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona al meglio sul mercato del lavoro e che bisognerebbe stimolare, diciamo, incrementi di produttività, incrementi di salari che recepiscono gli incrementi di produttività, quindi quelle sono le strade maestre. L'IRPEF è stata utilizzata per attenuare tutte quelle disuguaglianze che abbiamo visto prima, tutte quelle difficoltà, però appunto è arrivata un po' al suo limite.
1: Ma in tutto questo aumentano, appunto lei lo segnalava, le disuguaglianze, no? Anche tra chi magari fa lavori simili e per una serie di motivi prende stipendi molto diversi. C'è un incremento anche, lo si vede nei dati, delle disuguaglianze.
0: Sì, c'è un incremento delle disuguaglianze, ci sono posizioni molto diverse a seconda anche del tempo dedicato al lavoro, quindi tempo pieno, tempo parziale, e quando il tempo parziale non è una scelta, anche questa è una difficoltà, è una frammentazione, è una segmentazione del mercato del lavoro che andrebbe affrontata.
1: Ma poi tutto questo chi lo paga? Lo pagano i redditi medio-alti, gli redditi alti? Come si può?
0: Sì, lo pagano sicuramente i redditi che sostengono, appunto, i redditi al di sopra dei 35.000.
1: Chiamarli alti poi, insomma.
0: Sì, quelli immediatamente sopra i 35.000 non sono nemmeno alti, chiaramente, però lì la tassazione è elevata.
1: E quindi voi segnalate anche dei rimedi?
0: Ma segnaliamo innanzitutto la storia di questi 36 anni e che cosa è successo sul mercato del lavoro, che cosa è successo ai salari, che cosa è successo all'IRPEF, e segnaliamo quindi che sarebbero importanti interventi dal lato del recupero dell'evasione, dal lato della razionalizzazione dei regimi sostitutivi, dal lato della spesa, quindi dei supporti ai redditi più bassi, dal lato più spesa, quindi dal lato per esempio sussidi mirati, che non dal lato delle entrate. Interventi strutturali sul mercato del lavoro, per la contrattazione. Esistono tanti strumenti complementari per affrontare problemi così complessi, chiaramente.
1: Anche perché, come ci siamo detti, insomma, manovrare sul fisco forse non basta più.
0: E manovrare sul fisco, da un lato, sicuramente ha

0: attenua il problema per i redditi bassi e medi, ma crea a sua volta altri problemi.
1: Grazie, grazie professoressa. Prego. Cavallari, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro, grazie.
0: Grazie, buonasera.
1: Allora, sono le 19:52 minuti, abbiamo appena salutato Lilia Cavallari, presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, che ci ha dato insomma notizie non molto incoraggianti sulla dinamica dei salari italiani e del modo in cui l'IRPEF è diventato non soltanto un elemento di progressività e redistribuzione, ma proprio di compensazione della scarsa dinamica dei salari, della loro stagnazione. Ci fermiamo qui e saluto subito il nostro prossimo ospite, il senatore Alessio Butti, Fratelli d'Italia, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica. Buonasera, sottosegretario. Senatore,
2: buonasera, buonasera.
1: Benvenuto buonasera a Zapping.
2: Grazie, grazie.
1: Allora, mi pare che sul fronte della digitalizzazione del paese invece adesso possiamo dare agli ascoltatori qualche buona notizia. L'Italia mi sembra di vedere, soprattutto da quello che si legge nella relazione sullo stato del decennio digitale che è realizzato dalla Commissione europea, insomma raggiunge dei vantaggi importanti, supera la media europea su molte cose, servizi digitali, diffusione del 5G, sanità digitale, diffusione della fibra, insomma ci sono alcuni successi di cui possiamo essere contenti?
2: Ma assolutamente sì. Quella che lei cita è esattamente la quarta relazione sullo stato del decennio digitale che è stata pubblicata dalla Commissione europea e che fotografa di fatto quelli che sono i progressi compiuti da tutti gli stati membri verso gli obiettivi della trasformazione digitale, del Digital Decade, quello del 2030 per intenderci. E l'Italia ha, proprio nei settori che lei ha evidenziato, ha compiuto balzi straordinari, arrivando a posizionarsi ben oltre la media europea e concedendosi anche il vanto di poter lasciare dietro nazioni importanti come la Francia o come la Germania. Per cui, ad esempio, sulla connettività i risultati per la verità li vedevamo anche sul territorio, però abbiamo la conferma europea. L'Italia si conferma tra i paesi con le migliori prestazioni nella copertura generale del 5G, perché sfioriamo addirittura il 100% e la media comunitaria è abbondantemente al di sotto. Stiamo migliorando anche sul 5G standalone, che è quello ovviamente molto più performante. La cosa importante è che stiamo portando la fibra nella casa degli italiani e abbiamo raggiunto il 77% nel 2025, 77% degli italiani, e quindi la media europea è del 74%. C'è obiettivamente un piccolo problema sulle cosiddette aree rurali, perché è antieconomico posare la fibra ovviamente in montagna, nelle valli,
1: per servire pochi clienti, insomma.
2: Ecco, però dottor Loquenzi, è importante farlo, perché altrimenti è inutile continuare a parlare di ripopolamento delle zone montane se manca il primo asset.
1: È inutile decantare la bellezza dei borghi italiani se poi non ci si può collegare a internet.
2: Ecco, bravissimo, soprattutto perché c'è un turismo che pretende determinati servizi e ci sono anche delle giovani comunità che stanno cercando di vivere e di sopravvivere in quelle zone e bisogna aiutarlo. In questo caso abbiamo sperimentato con successo in Lombardia il satellite che usiamo come backhauling, e ora abbiamo già richieste da almeno 4 regioni per scalare questa tecnologia, quindi è una tecnologia del tutto complementare, ovviamente non sostituirà mai la fibra, però questo è un fatto importante.
1: Un altro dato che mi aveva colpito, perché riguarda le amministrazioni pubbliche di cui siamo sempre abituati a raccontare la lentezza, insomma l'essere non essere al passo con i tempi, invece in questo caso sono stati centrati gli obiettivi del PNRR e leggo che il 75% delle amministrazioni pubbliche è riuscito a trasferire tutti i suoi dati e tutti i suoi archivi sul cloud. Questo che cosa sta a significare?
2: Beh, che abbiamo messo finalmente in sicurezza i dati della pubblica amministrazione locale e anche centrale, perché stiamo facendo un lavoro straordinario anche col polo strategico nazionale. Quando siamo arrivati noi abbiamo fatto un censimento dei data center, dei server che custodivano i dati delle pubbliche amministrazioni locali, ed era una cosa oggettivamente da primi Novecento, insomma, da paesi in via di sviluppo. Oggi invece devo dire, anche ringraziando la qualità degli amministratori comunali italiani, oggi abbiamo portato in cloud praticamente il 99% dei comuni.
1: Qui leggo il 75% delle amministrazioni, questo è il dato.
2: Bravissimo, sì. bravissimo. E dove ci sono anche quelle centrali, naturalmente. Certo. Adesso io stavo dando un dato
1: locale. Sì.
2: Locale, ecco, bravo. E quindi c'è questa importantissima azione per mettere in cassaforte i dati degli italiani, perché poi è evidente che rappresentano una straordinaria ricchezza, no? Per quelle che sono anche le applicazioni dell'intelligenza artificiale e poi più avanti anche del calcolo computazionale, del quantum. Quindi questo è un risultato straordinario. Peraltro, un altro motivo di orgoglio, non per il governo, è vero, è il governo che ci lavora, ma per tutta la comunità nazionale, è che la nostra strategia sul cloud è osservata con grande attenzione a livello europeo, e qualcuno chiede la nostra consulenza, la nostra competenza per mutuare il sistema italiano anche in altri stati membri. Quindi questo è un risultato straordinario.
1: Volevo, tra i tanti successi che vengono elencati, quindi si parla appunto di connettività, servizi digitali, soprattutto nella sanità, si sono fatti passi molto importanti sul fascicolo sanitario elettronico e via discorrendo. Vorrei chiederle sul versante dell'intelligenza artificiale, che è quello, diciamo, che anima le nostre conversazioni, le nostre speranze, le nostre preoccupazioni. Ecco, l'Italia come si piazza? Perché mi pare che su questo invece forse siamo ancora un po' indietro, mi sbaglio? Cioè,
2: allora, sì, sulla digitalizzazione delle imprese, pur registrando nell'ultimo anno il raddoppio in termini percentuali delle imprese che utilizzano applicazioni di intelligenza artificiale, siamo ancora di 3 o 4 punti sotto la media europea. Però io sono assolutamente confidente che con la legge nazionale, la 132 del 2025, con la quale abbiamo messo in relazione la ricerca, le università, le imprese, la pubblica amministrazione, abbiamo finanziato con circa 1 miliardo le piccole imprese innovative e le start-up, insomma stiamo mettendo in rete un sistema. Ecco, con questa legge siamo assolutamente confidenti di poter entro il 2026 raggiungere e superare la media europea, perché noi, non dimentichiamolo, siamo l'unico paese che in Europa si è dotato di una legge nazionale, ovviamente in coerenza con l'AI Act europeo, che si occupa della gerarchia dei rischi delle applicazioni dei modelli di intelligenza artificiale. Però in un sistema così particolare come quello italiano, fatto di filiere produttive, di manifatture e quant'altro, non potevamo non legiferare tenendo in considerazione la specificità dell'Italia. E infatti i risultati si vedono: a distanza di un anno circa abbiamo una straordinaria risposta anche da parte del mondo delle imprese e della pubblica amministrazione.
1: Sulla questione del mondo delle imprese, io da quello che leggo qua e là in questi giorni, mi sembra di capire che, insomma, la penetrazione dell'intelligenza artificiale nelle imprese italiane è ancora un po' stenta. Sarà forse perché le imprese, insomma, sono un po' scettiche, vedono i grandi costi, la necessità di grandi investimenti, e non tutti ancora capiscono fino in fondo i vantaggi che questo potrebbe portare. Quindi non teniamo il passo di altri paesi, è così o mi sbaglio?
2: Dunque, come le dicevo, nonostante il netto miglioramento, c'è ancora un ritardo di consapevolezza
1: nel modo in cui le imprese assorbono le potenzialità, esatto, dell'intelligenza artificiale.
2: E questo è il problema, bravissimo, questo è il tema. È anche un tema culturale, un tema di formazione, però noi dobbiamo insegnare alle imprese, prenderle per mano. Stiamo facendo dei ragionamenti importanti, ad esempio con Confindustria e con altre associazioni datoriali, prenderle per mano per far capire che oggi chi non sceglie verrà scelto. E quando entrerà in funzione anche questa nuova era del calcolo computazionale e del quantum e si sommerà la potenzialità dell'intelligenza artificiale, noi dobbiamo farci trovare pronti. Come lei sa, il governo ha rilasciato una strategia anche per il quantum e le do una notizia che uscirà nelle prossime settimane. Siamo pronti a mettere in funzione, accadrà presumibilmente

0: probabilmente entro l'anno in Lombardia la prima macchina quantistica che stiamo parlando di 4400 qubit, quindi di una cosa importante, che sarà al servizio delle università, addirittura gratuitamente, della pubblica amministrazione e ovviamente del mondo delle imprese. Dobbiamo fare squadra anche con voi, con il mondo della comunicazione, cioè dovete aiutarci, soprattutto lei che fa servizio pubblico più che egregiamente, aiutarci a far capire alle imprese che siamo tutti sulla stessa barca e bisogna lavorare sulla fiducia. Noi dobbiamo aver fiducia nelle imprese, le imprese devono aver fiducia nel sistema.
1: Un'ultima domanda, sottosegretario. Al di là appunto di questa questione del modo in cui le imprese cominciano, diciamo, piano piano a rendersi conto dei vantaggi e delle potenzialità dell'intelligenza artificiale, diciamo, questo problema non riguarda ovviamente soltanto l'Italia, ma l'Italia non ha, diciamo, un suo modello sovrano di intelligenza artificiale. Altri paesi, penso alla Francia con Mistral e molti altri paesi europei, stanno lavorando a dei modelli propri italiani. L'Italia ci provò con quella vicenda di Emma, non so se la ricorda,
0: certo,
1: che fece molto ridere. Mi chiedo se, certo, al di là del divertimento sia giusto o no perseguire un tentativo di avere qualcosa del genere di serio.
0: Guardi, noi ci stiamo già lavorando insieme al Ministero della Difesa, insieme al MIMIT e insieme al MAECI. Il mio dipartimento, quindi la Presidenza del Consiglio, ha varato un progetto che si chiama Q Alliance, e all'interno di questo progetto c'è un programma che si chiama Q Arca, che mira esattamente, è molto costoso naturalmente, viene programmato nel prossimo decennio, ma che mira esattamente a soddisfare la sua richiesta, cioè quella di creare una intelligenza artificiale sovrana, ragionando ovviamente sul dato sovrano e sulla tecnologia sovrana. E allora vinceremo la scommessa quando tutte le amministrazioni, così come stiamo già facendo, metteranno insieme l'HPC, il quantum, l'intelligenza artificiale e l'energia, perché se non c'è energia tutto questo castello ovviamente crolla. Lei sa che è in discussione in Parlamento il disegno di legge delega anche sull'energia nucleare, che è ovviamente fondamentale, non in via esclusiva naturalmente, farà parte di un mix energetico, ma è fondamentale che l'Italia torni a dotarsi di una percentuale di energia nucleare, perché altrimenti banalmente dobbiamo comprarla all'estero e questo ovviamente è folle.
1: Allora, sottosegretario, grazie per essere stato con noi, ci fermiamo qui. Grazie ad Alessio Butti.
2: Grazie a voi.
1: Buonasera e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Sono le 25 minuti, come sempre a quest'ora, notizie dal meteo e poi sentiremo il TG1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Stanno arrivando i mini cuccioli.
6: Ciao a tutti.
7: Portatemi chiunque provi ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
7: 14 ore.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ufficio Casa Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ciao,
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.

0: Fa sport, bevo Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
3: In serata condizioni di generale stabilità al centro-nord, mentre una residua variabilità interesserà la Calabria e il settore ionico, con isolati piovaschi. Domani, venerdì 24 luglio, al primo mattino tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio nubi in intensificazione lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, con possibili brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata, ampio e generale miglioramento su tutto il paese. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne. Caldo invece ancora spiccato sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Zapping.
6: Le 20 e 9 minuti, vi tengo aggiornati con le notizie di oggi, con i titoli del TG1.
7: La morte di Fakir, al TG1 le immagini della body cam di uno degli agenti, la moglie della vittima lo hanno giustiziato, il sindacato di polizia denuncia Lepore. Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le norme sull'imputabilità dei minori, Meloni chi sbaglia risponde delle proprie azioni. Maggioranza, sinistra dalla parte dei violenti, opposizioni, governo difende Del Mastro da inchieste di mafia, scontro sul caro carburante. Trump, sto valutando attacchi massicci sull'Iran, gli Houthi colpiscono due petroliere nel Mar Rosso e dopo Hormuz si teme il blocco dei due stretti. Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoverati, 3 già dimessi, sospetti su un batterio preso all'asilo. Crudeltà senza fine dietro agli incendi, gatti vivi utilizzati come inneschi, la denuncia shock della Protezione Civile della Calabria. Mostra del cinema di Venezia, 20 film in concorso, 5 italiani e sul red carpet sarà parata di star da Clooney a Penelope Cruz agli Oasis. Non solo Guardiola, abbiamo sentito anche Ancelotti, Maldini e Leonardo parlano del prossimo CT della Nazionale, era giusto partire dai migliori al mondo. Il direttore tecnico poi precisa, per Pep l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante.
6: Le 20 e 11 minuti, titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta e anche messaggi vocali, insomma quello che volete. Parliamo di politica, ne parliamo con Deborah Bergamini di Forza Italia, vice segretario nazionale e responsabile esteri del suo partito. Allora, buonasera Bergamini, benvenuta, bentornata
8: buonasera,
6: a Zapping.
8: Grazie molte.
6: Allora, la situazione politica, è una fase strana in cui vedo che i partiti della coalizione di governo stanno trovando numerosi fronti su cui dividersi. Lei mi dirà, come mi dicono un po' tutti, sì, ma poi alla fine troviamo sempre la quadra. E sarà anche vero, l'avete sempre trovata. Però ci sono un po' di questioni su cui, insomma, vedo che si fa un po' fatica. La prima, che mi pare di poter citare, è quella sulla questione delle preferenze. Ho visto che Fratelli d'Italia è intenzionata a ripresentare l'emendamento bocciato alla Camera al Senato, anche con l'aiuto del fatto che non ci sarà voto segreto, e che il segretario del suo partito Tajani ha detto che questa cosa va bene, che è preparato a, insomma, far votare quella scelta. Lei che ne pensa?
8: Ma io credo che il percorso invece al contrario sia piuttosto lineare, perché tutti i partiti della coalizione hanno detto con grande chiarezza che l'obiettivo di questa legge elettorale era duplice. E cioè consentire che la sera del lunedì, dopo le votazioni, si possa capire chiaramente chi ha vinto e chi ha perso, e due, costituire le basi per poter garantire stabilità politica al governo che si insedia. Perché abbiamo visto proprio in questi anni, con il governo che si avvia ad essere il più lungo della storia repubblicana, che la stabilità politica è un valore. è un volano oltre che un valore, perché dà garanzie per esempio a chi vuole investire finanziariamente in Italia, a chi vuole investire economicamente, favorisce la crescita e la tenuta dei conti pubblici, questo l'abbiamo visto, quindi è un valore enorme. Questi sono i due scopi. Poi,
6: però, non me lo sono inventato io che Forza Italia e Lega sono stati anche molto chiari nel dire che preferirebbero non introdurre le preferenze nella riforma della legge elettorale.
8: Allora,
6: per
8: guardi,
6: una serie di motivi che possiamo discutere, però l'indicazione era chiara.
8: No, io.

0: corso a preferenze pochi mesi fa per le elezioni regionali della Toscana, quindi sono una che ci si è messa in gioco sulle preferenze. Però se nessun grande paese europeo ha le preferenze, nessuno, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e via dicendo, se nessun paese tranne l'Italia elegge a preferenze i propri europarlamentari, forse qualche cosa significherà. Ma al di là di questo, è vero che noi, pur magari non ritenendo centrale l'introduzione delle preferenze, abbiamo sempre detto per noi non è quello il punto della legge elettorale, ma nonostante non lo ritenessimo centrale, poi nel passaggio alla Camera avevamo detto sì all'emendamento sulle preferenze. Avevamo
1: dopo una lunga gestazione, in cui per molti giorni Forza Italia non firmava quel famoso emendamento, no?
0: Veniva meno un principio cardine, che è un raggiungimento. Io lo so che quando si parla di politiche femminili molti magari sbuffano e dicono il merito, ma qui non c'entra niente. Qui si tratta di garantire l'equa rappresentanza di genere,
1: che saltava con quel meccanismo,
0: che sarebbe probabilmente saltata. E bisogna fare attenzione, perché poi se in Parlamento non ci sono le donne, i temi che stanno a cuore alle donne chi li porta avanti? Gli uomini? Noi oggi abbiamo il 33-34% di donne in Parlamento, grazie al fatto, e siamo quindi ancora lontani dall'equità, grazie al fatto che sono stati inseriti dei meccanismi per garantire la rappresentanza di genere. Toglierli farebbe andare indietro il paese e farebbe andare indietro l'agenda femminile delle urgenze.
1: Quindi lei dice che quei franchi tiratori alla Camera erano soprattutto donne trasversali che hanno votato contro?
0: No, purtroppo ho una lunga esperienza parlamentare alle spalle, perché ho fatto più di una legislatura. Quando si innesca il meccanismo del voto segreto, in generale, ma particolarmente quando si deve decidere delle regole elettorali, che ovviamente sono un valore assoluto per il parlamentare, è molto difficile capire le logiche di come si vota e soprattutto non lo si può prevedere. Non penso assolutamente che le donne abbiano votato contro e gli uomini a favore, assolutamente no. Ci sono state tante ragioni diverse. Sicuramente il voto segreto libera tante opinioni che magari col voto palese resterebbero invece.
1: Ma quindi lei che previsione fa? Al Senato, quando si rivoterà quello stesso emendamento, andrà tutto liscio o le tensioni ci sono ancora?
0: Ma vedremo, intanto non parliamo di adesso, ma parliamo di quando ci sarà la ripresa dei lavori dell'Aula, e quindi passeranno delle settimane, c'è una riflessione ancora in corso, al di là degli annunci c'è una riflessione, ed è giusto, perché bisogna fare la miglior legge elettorale possibile, sapendo che non esiste una legge elettorale perfetta. È stato detto che verrà ripristinato l'elemento sulla garanzia della rappresentanza di genere, questo è già un fattore importante.
1: Facendo l'alternanza con i capilista bloccati, questo mi pare di aver capito.
0: Questo è un nodo, vedremo, c'è una riflessione in corso, quando si presenterà, se si presenterà l'emendamento, capiremo come è scritto, come è stato pensato, e quindi si andrà avanti. Ora è difficile dire come finisce, vediamo come inizia.
1: Mi faccio evocare allora un altro punto di dissenso. Per esempio, vedo che il governo vuole molto ampliare la possibilità di ricorrere ad intercettazioni, anche quelle cosiddette a strascico, ma il suo partito invece mi pare che stia facendo muro. È così o anche qui poi si troverà la quadra?
0: Allora, noi siamo semplicemente, come Forza Italia, cerchiamo di assicurare che sia rispettato un minimale principio di garanzie per ogni persona. Se vogliamo considerarci, continuare a considerarci una civiltà giuridica, dobbiamo elaborare un perimetro di garanzie. Le intercettazioni cosiddette a strascico, cioè io ti ascolto per un reato, poi ascolto un sacco di roba e se trovo lì altri profili che non c'entrano niente con le ragioni per cui ti ascolto, a quel punto apro a grappolo più che a strascico, altre investigazioni e così via. È un fenomeno molto italiano, molto peculiare dell'Italia. Io lo considero una barbarie vera e propria, perché non garantisce le libertà fondamentali degli individui. Si diventa tutti potenziali ascoltati, spiati, senza aver commesso nulla di male. Quindi noi abbiamo cambiato la legge sulle intercettazioni, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia non più tardi di 3 anni fa. Non ci sembra che sia necessario cambiare ulteriormente per fare una marcia indietro che diminuirebbe le garanzie dei nostri concittadini.
1: Quindi su questo punto, diciamo, il vostro no rimane fermo.

0: anche se, se la leader, se la premier Giorgio Meloni insiste su questa strada.
1: Ah, è una cultura diversa dalla nostra, una cultura politica sicuramente diversa dalla nostra. Noi rivendichiamo il nostro garantismo e pensiamo che si aiuta il buon funzionamento dell'esercizio della giustizia se le garanzie fondamentali sono intoccabili e vengono rispettate.
0: E vedo tra l'altro una notizia oggi sulle prime pagine dei giornali, in questo momento sulle prime pagine dei giornali online: il governo approva la norma antimaranza, minori imputabili da 14 anni. E lei che cosa ne pensa?
1: Ma io penso che noi abbiamo il dovere, soprattutto quando si parla di sicurezza, di saper vedere una realtà sociale che si evolve o si involve, saperne cogliere i cambiamenti profondi e saper intervenire mai sull'onda dell'emotività, perché quello sarebbe un errore gravissimo, ma intervenire con razionalità. È evidente che c'è un fenomeno sociale che noi chiamiamo baby gang, ma che è molto più articolato, che richiede degli interventi che non devono essere punitivi nei confronti dei ragazzi giovani, ma che devono consentire di responsabilizzare i ragazzi giovani, perché dai 14 ai 18 anni non si è incapace di intendere e di volere, come presume invece ad oggi l'ordinamento, andando poi a trovare delle eccezioni. Quindi con la misura di oggi del Consiglio dei Ministri si è un po' invertito il principio, e cioè si considerano capaci di intendere e di volere coloro che compiono dei reati, che hanno un'età tra i 14 e i 18 anni, che portano armi, coltelli, che aggrediscono, che fanno danni, che compiono reati, sono capaci di intendere e di volere, a meno che non venga dimostrato il contrario. E quindi in questo caso poi si rientra nell'alveo della non imputabilità. Mi sembra un passaggio molto razionale, sensato, che tiene conto di come è cambiata la società italiana in questi anni, che cerca di intervenire per frenare un fenomeno che è dilagante, che non si risolve semplicemente cambiando le leggi, ma che ha bisogno parallelamente di accompagnare questi ragazzi, dando loro la possibilità di avere una vita piena e responsabile sin dall'età di 14 anni, e quindi costruendo una cultura della gioventù che forse in questi ultimi anni è andata un po' degradando.
0: Un'ultima domanda: c'è veramente bisogno di allargare ulteriormente i confini della legittima difesa, come Salvini vuole fare, lo dice ormai tutti i giorni, arrivando al punto, diciamo, mi verrebbe da dire, in cui vale tutto, se non c'è più pericolo per la persona, se la minaccia non è più immediata, se non si svolge più dentro casa, insomma vale tutto. C'è bisogno di tornare su questo punto dopo aver già modificato nel 2019 quella legge?
1: Guardi, torniamo al punto precedente, ovvero si fanno delle buone leggi se si è capaci di farle tenendosi al di fuori delle spinte emotive, che pure
0: in questo caso la spinta emotiva è evidentissima, no?
1: Esattamente, e abbiamo avute diverse in questi giorni, però la capacità del legislatore deve essere quella di agire per il meglio della collettività non seguendo le spinte emotive. Significherebbe fare delle leggi che sul momento ti sembrano corrette e che poi si rivelano un enorme boomerang. Allora, sul tema della legittima difesa, noi tentiamo di scoraggiare un andamento che possa portare alla logica del far west, che ne so, della giustizia fai da te, anche perché è dimostrato che laddove ci sono nazioni che sono più vicine a questi principi, non è che il perimetro di sicurezza aumenti, al contrario. Quindi, nello specifico, ci sembra che questa proposta qui sull'allargamento dei confini della legittima difesa scardini un principio fondante, che è quello della proporzionalità, e quindi aprendo proprio a una logica che può avere conseguenze molto gravi, che anziché garantire maggiore sicurezza garantisce maggiore insicurezza. Ricordo anche che la tutela della sicurezza è un dovere esclusivo dello Stato, è lo Stato che si assume
0: il cosiddetto monopolio della violenza,
1: di garantire la sicurezza, e ci sembra che questo debba restare un caposaldo del funzionamento corretto di uno Stato, anche nei momenti di massima emotività, che capiamo, perché li capiamo tutti. Se qualcuno si sente insicuro, se ha paura, tutto della sua vita ne sarà penalizzato. E quindi siamo consapevoli che lo Stato ha la responsabilità, ma l'ha lui.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia. Grazie per essere
1: invitato. Grazie.
0: Allora.

0: Andiamo avanti, sono le 20 e 23 minuti, 335-699-2949, sms e whatsapp, messaggi vocali, se volete intervenire in diretta. Apriamo un altro capitolo, una notizia di ieri con alcune correzioni di oggi, forse non di minor conto. Ieri abbiamo appreso all'improvviso che Trump, l'amministrazione Trump ha firmato un accordo con l'Arabia Saudita per fornire a quel paese le centrifughe necessarie ad arricchire il suo combustibile nucleare per gestire delle centrali, diciamo, nucleari ad uso civile, però con tutti, diciamo, poi i dubbi che questo comporta. Questo ha creato un certo sconcerto un po' dappertutto, soprattutto ovviamente in Israele. Oggi però si è saputo che Trump ha detto che c'è una condizione, e cioè che questo accordo andrà avanti soltanto se i sauditi accetteranno i patti di Abramo e riconosceranno lo Stato di Israele, cosa che però sembra molto difficile che accada, perché è sempre stato chiaro da parte loro che finché non c'è in vista la creazione di uno Stato palestinese, loro su questa questione non vogliono fare passi avanti. Di tutto questo parliamo con Francesca Giovannini, che è Executive Director del progetto Managing the Atom del Belfer Center for Science and International Affairs della Harvard Kennedy School, spesso nostro ospite su questi temi. Francesca, buonasera e bentornata.
1: Ciao Giancarlo, buonasera.
0: Allora, restiamo un momento alla notizia di ieri e cerchiamo di capire che cosa comporta. Il ministro dell'energia americano ha firmato con il governo saudita la fornitura degli strumenti necessari, della tecnologia necessaria per arricchire l'uranio per usi civili. Che cosa sta a significare? Cosa ne pensi?
1: Allora, questo è un accordo che in realtà era già stato in un minimo abbozzato già dall'amministrazione Biden, ed è un accordo in realtà che durerà 30 anni, dove gli Stati Uniti si impegnano a dare all'Arabia Saudita una serie di impianti nucleari che includono dei reattori nucleari attraverso Westinghouse. Sono reattori molto grandi, in realtà il famoso AP1000, che è un po' il loro, diciamo, il modello più avanzato dei reattori nucleari, e in più si impegnano a lavorare con l'Arabia Saudita sulla possibilità di sviluppare delle capacità di arricchimento dell'uranio sulla base di un'analisi che dovrebbe durare 2 anni, congiunta tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. Questo vuol dire che gli Stati Uniti si impegnano a dare innanzitutto gli impianti e i reattori nucleari, e poi a potenzialmente collaborare con l'Arabia Saudita se decidesse di voler arricchire l'uranio per i loro impianti direttamente all'interno dell'Arabia Saudita.
0: Improprio,
1: che è una cosa,
0: insomma,
1: senza precedenti.
0: Sì.
1: Il proprio uranio, esatto.
0: Questa cosa senza precedenti perché solleva preoccupazioni?
1: Perché in realtà, ricordiamoci questo, per tanti anni, già in realtà è partito dal 1964, dal presidente Eisenhower, l'idea fondamentale degli Stati Uniti era questa: che nessun paese può ricevere della tecnologia nucleare civile americana senza aver segnato un contratto quadro con gli Stati Uniti. Nel contratto quadro gli Stati Uniti chiedono tutta una serie di garanzie: che la tecnologia sia messa sotto verifica dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, che ci siano ispezioni, che il programma sia puramente pacifico. E nel corso degli anni gli Stati Uniti hanno dato per inteso che politicamente il paese dovrebbe anche accettare di rinunciare a due tecnologie: l'arricchimento dell'uranio e il riprocessamento del plutonio, che sono i due materiali che consentono la bomba atomica. Inoltre gli Stati Uniti hanno anche preteso dagli anni 80 in avanti, soprattutto dagli anni 90 in realtà, che tutti gli stati che ricevevano la tecnologia americana fossero firmatari di un protocollo addizionale, che vuol dire che accetterebbero delle ispezioni a sorpresa dell'Agenzia dell'Energia Nucleare. Niente di tutto questo c'è nell'accordo che abbiamo potuto almeno leggere a bozze tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. Agli Arabia Saudita non viene chiesto assolutamente nulla di tutto questo.
0: E questo ha creato molto sconcerto. Israele, per esempio, ha manifestato tutte le sue preoccupazioni, ovviamente.
1: Non c'è dubbio, perché allora, già io e te ne abbiamo già parlato, l'idea di introdurre questo arricchimento dell'uranio nel Medio Oriente era già avvenuto con l'amministrazione Obama, quando di fatto il JCPOA aveva accettato che gli iraniani avessero ottenuto queste capacità. Però il JCPOA aveva fatto un passo indietro dicendo: bene, avete ottenuto queste capacità, ma adesso mettete tutto questo sotto delle verifiche molto stringenti che noi ovviamente monitoriamo insieme alla comunità internazionale. L'Arabia Saudita, l'accordo che sembra essere creato

0: in questo momento, in realtà dice: voi potete dirmi quando, se volete, queste capacità, e noi possiamo decidere come verificarle. Quindi esclude una grandissima parte delle verifiche internazionali. Certo. Netanyahu non può essere felice di questo accordo, ed è ovvio che anche gli israeliani sono stati presi un po' in contropiede in questa cosa qua.
1: Un po' come gli F-35 alla Turchia, anche quello non li ha fatti felici.
0: Esattamente, si vede molto chiaramente che in un certo senso l'amministrazione Trump in questo momento sta tentando di ribilanciare quella che è stata una campagna militare catastrofica in Iran, e lo sta facendo con un grandissimo senso di cinismo, a mio avviso, dove da una parte in un certo senso riparte questa operazione militare che non sta concludendo assolutamente niente, e dall'altro in un certo senso rafforza quello che potrebbe essere un rivale o un rivale regionale dell'Iran. Ma ricordiamoci che sia l'Arabia Saudita che l'Iran hanno in realtà firmato qualche mese fa un accordo di, in un certo senso, coordinamento, dove in realtà la rivalità è stata moderata, e dove entrambi i paesi però hanno come nemico numero uno gli israeliani.
1: Certo.
0: Quindi Israele non può essere felice di questa cosa.
1: Questo ci porta all'annuncio della notizia di oggi, perché oggi Trump ha fatto sapere attraverso il suo social di elezione, che in realtà tutto questo accordo siglato cade sotto una grande condizione, e cioè che i sauditi riconoscano lo Stato di Israele e che accettino i cosiddetti patti di Abramo, cosa che però sembra molto improbabile che appunto i sauditi possano accettare. Quindi a che punto siamo? Come possiamo interpretare questa notizia data da Trump oggi?
0: Che c'è stato un intervento della lobby israeliana in America che ha tentato di salvare quello che è salvabile nell'amministrazione Netanyahu, perché è ovvio che in questo momento l'amministrazione Netanyahu, che sta andando alle elezioni, non ha dei risultati catastrofici. Abbiamo delle campagne a Gaza, in Libano, che continuano senza in realtà nessun tipo di politica, di vittoria politica. Abbiamo adesso l'Iran, che di fatto non si è frammentato, non c'è stato un cambio di regime, e in questo momento abbiamo l'Arabia Saudita che sta andando verso, sì, un nucleare civile, ma con dei componenti molto problematici. Quindi è ovvio che hanno tentato di ribilanciarlo con l'idea che però ci sia una condizione come l'accordo di Abramo. Ma l'accordo di Abramo in realtà non risolve il problema delle capacità tecnologiche che l'Arabia Saudita arriverebbe ad ottenere con questo accordo.
1: Sempre che l'Arabia Saudita accettasse questa condizione, cosa che non è detto.
0: Ma certo, ma l'Arabia Saudita non accetterà questo accordo, o potrebbe fare sicuramente delle dichiarazioni politiche per aiutare l'amministrazione Trump e l'amministrazione Netanyahu, ma non ci sarà nessun tipo di firma di questo accordo di Abramo, anche perché francamente non ci sono neanche più le condizioni. Stiamo vedendo anche uno sgrallottolamento di quelle che sono le relazioni diplomatiche in tutta la regione, quindi anche questo accordo di Abramo in realtà secondo me si sta mettendo sotto pressione moltissimo. Quindi è stato un modo per in un certo senso modulare quello che è un impatto gravissimo politico per Israele in questo momento, per questo accordo con l'Arabia Saudita, che in realtà ha colto secondo me Netanyahu anche di sorpresa.
1: Forse è stato anche un modo per Trump per cercare di limitare i danni nei suoi rapporti con l'Arabia Saudita, che certamente non è contenta del modo in cui lui ha condotto la guerra in Iran fino a oggi, e lui ha pensato che forse facendogli questa concessione avrebbe potuto stringere un po' i bulloni dell'alleanza.
0: Ma sai, ci sono in realtà due fattori che vanno oggi, secondo me, un po' a condizionare questo accordo. Il primo è che l'amministrazione Trump sta vedendo il nucleare civile come un'arma geopolitica molto importante. Stanno vedendo sia la Russia che la Cina riuscire ad esportare moltissimo di quelle che sono tecnologie nucleari molto importanti in giro per il mondo. Quindi l'industria americana in realtà è rimasta molto indietro negli ultimi 10-15 anni. Quindi questo è stato un accordo anche industriale, ma poi c'è stata anche una considerazione geopolitica. L'Arabia Saudita ha detto molto chiaramente: tutto quello che all'Iran viene consentito di mantenere dal punto di vista nucleare, noi lo vogliamo, e se gli americani non ci consentono questa cosa, noi andiamo da altri. Quindi hai visto Ben Salman andare in Cina, andare in Russia, Quindi c'è stato un tentativo di riportare l'Arabia Saudita anche sotto una sfera più di influenza più americana. Ci sono state tante componenti che hanno portato a questo accordo, però dal punto di vista della proliferazione nucleare questo è sicuramente un passo indietro.
1: È un gioco molto pericoloso, sicuramente.
0: Pericolosissimo, pericolosissimo.
1: Grazie.
0: Che tra le altre dico solo un'ultima cosa, Giancarlo.
1: Certo.
0: In realtà questo non cambia assolutamente i calcoli dell'Iran, perché l'Iran in questo momento ha tutti i meccanismi a disposizione per ritirarsi dal trattato di non proliferazione nucleare e in realtà andare verso la bomba. Quindi questo accordo sull'Arabia Saudita cambia poco agli iraniani oggi, perché ha già delle condizioni in mano per dire: io con questo ho finito e adesso decido di andare verso la bomba. Quello che fa è aggiungere un ulteriore pericolo a una regione che si sta veramente distruggendo, secondo me.
1: Grazie come sempre a Francesca Giovannini, grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao Francesca. Grazie a Francesca Giovannini. Noi andiamo avanti, restiamo un po' nel quadrante, perché con il professor Alberto Pagani, docente di geopolitica e geostrategia a Bologna, anche advisor nel settore della sicurezza, esperto di intelligence e di terrorismo, parliamo proprio di come sta andando la guerra in Iran, dei suoi stop and go e anche proprio del modo in cui l'amministrazione Trump e Trump stesso stanno gestendo la guerra, con tutti gli andirivieni di attacchi e di tregue, di annunci e di controannunci, di promesse e di minacce che vediamo dall'inizio della guerra, dal 28 febbraio a oggi. Professor Pagani, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi gli ascoltatori.
1: Allora, al di là della questione nucleare alla Arabia Saudita, di cui abbiamo parlato con la professoressa Giovannini, io vorrei un po' chiederle di aiutarci a definire in che fase siamo, perché ogni giorno c'è questa escalation che però ancora non ci riporta nella fase iniziale dei bombardamenti a tutto campo, ma che da un momento all'altro potrebbe riportarci proprio in quella dimensione. Nello stesso tempo si hanno le avvisaglie che di nuovo a Islamabad, di nuovo nel Qatar, potrebbero aprirsi dei negoziati. Quindi siamo nella più totale difficoltà di comprendere come stanno andando le cose.
2: Sì, che noi spettatori siamo nella difficoltà di comprendere, ci può anche stare. Mi preoccupa se è nella difficoltà di comprendere chi deve decidere, perché all'apparenza le cose sono un po' confuse, essendo che il presidente Trump è partito con una grande invincibile armata, tra l'altro termine che gli storici ricordano non come estremamente fortunato, perché era l'invincibile armata spagnola, che doveva andare a liberare il popolo iraniano dall'oppressione del regime teocratico. Poi si è dimenticato del popolo iraniano e ha pensato che fosse il caso di fare un great deal, un grande negoziato, un grande accordo per garantire quello che c'era già prima, che potessero circolare le navi per lo stretto di Hormuz.
1: Sì, un giorno la priorità sembra Hormuz, un giorno torna a essere l'uranio, la bomba. Un giorno Trump dice: sì, quello che dobbiamo fare è impedire che l'Iran abbia la bomba nucleare, il giorno dopo è: quello che dobbiamo fare è impedire che l'Iran controlli lo stretto di Hormuz. Quindi non si capisce più da che parte si deve cominciare.
2: Sì. Certo che la verità è che Trump non sta parlando a noi e neanche agli iraniani, lui sta parlando come sempre agli elettori americani, è l'unica cosa che gli interessa, perché sono quelli che lo votano, noi mica dobbiamo votare nelle elezioni di midterm, e quindi annusa l'aria e dice quello che ritiene che sia più conveniente dire, non la verità o quello che pensa. Quindi è un po' difficile trarre conclusioni sulla base di quello che dice, essendo che quello che dice è funzionale a un problema interno americano di consenso, di mantenimento del posizionamento politico che la sua amministrazione ha vinto le elezioni con un consenso molto, molto ampio, non con i grandi elettori, perché ha interpretato il sentimento della maggioranza degli elettori americani. e il suo fiuto politico gli fa capire che questa guerra non l'ha aiutato a mantenere o a migliorare quel consenso, perché l'elettore americano che ha votato Trump va al distributore della benzina e guarda quanto costa il gallone.
1: Però sicuramente anche
2: l'Iran non gliene frega niente, manco sa dov'è l'Iran probabilmente.
1: Però probabilmente, e lei lo raccontava in un articolo interessante di oggi in cui cercava di trovare una spiegazione razionale e non troppo dietrologica alle incoerenze trumpiane, sicuramente molta gente si è impoverita per questa guerra, ma moltissima gente, soprattutto più si era vicini a Trump e più è così, si è molto molto arricchita.
2: Certo, per queste e per altre cose. Questa è una caratteristica un po' strana.

0: strana dell'amministrazione Trump, tutta la politica americana, diciamo, rende trasparente quello che in altri paesi è più opaco, cioè il fatto che ci siano lobby economiche che sostengono l'una o l'altra parte o anche tutti e due per poi avere dei benefici o dei vantaggi dal punto di vista della produzione normativa, di ogni tipo, diciamo, legali. E anche l'amministrazione Trump naturalmente ha ottenuto finanziamenti come candidato presidente Trump da portatore di interesse, come li hanno ottenuti tutti i candidati di destra e di sinistra alla presidenza degli Stati Uniti anche prima di lui. La cosa strana è che si è costruito un circolo di portatori di interesse
1: anche in competizione tra loro dentro l'amministrazione,
0: assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente, anche in competizione tra loro dentro l'amministrazione, e questo è forse uno dei fattori che produce anche un po' di destabilizzazione, perché non c'è solo il tema che giustamente deve preoccupare il presidente degli Stati Uniti, cioè cosa pensano gli americani di me, che cosa voteranno quando saranno chiamati a esprimere la loro preferenza con una matita in mano e una scheda elettorale, ma anche cosa pensano i miei amici finanziatori, sostenitori, il circolo, diciamo, ristretto di portatori di interesse che sta dentro la Casa Bianca, che si è tanto parlato giustamente di portatori di interesse legati alle aziende tecnologiche, alle big tech, che sicuramente sono soggetti importantissimi dal punto di vista geopolitico, non solo della politica americana. Non deve sfuggire che il mondo della finanza e quindi i fondi di investimento sono poteri.
1: Anche perché i fondi di investimento, il mondo della finanza fa parte della famiglia Trump, poi alla fine anche quello.
0: Sì, la famiglia Trump è inserita in questo mondo, per cui guadagno per dei quattrini a seconda di quello che succede, quindi bisogna tenere conto nell'analisi di tanti fattori, compreso questo, che non è un fattore irrilevante o secondario, cioè, quando nella politica oltre agli interessi del paese ci sono in maniera molto rilevante anche interessi economici di famiglia, bisogna sapere che le decisioni sono condizionate da quegli interessi.
1: Anche perché, come dicevamo, l'amministrazione magari è fatta di super falchi che vorrebbero vedere immediatamente nuovi attacchi, nuovi bombardamenti, ed è fatta invece magari di più moderati. Lei segnalava appunto il fatto che Vance è addirittura arrivato a dire in un'intervista che il cambio di regime in Iran è una cosa sbagliata, una cosa che non va perseguita.
0: Sì, sì, Vance rappresenta una parte di pensiero, un filone di pensiero americano che c'è sia a destra che a sinistra, forse a sinistra più che a destra, che valuta estremamente pericoloso il cambio di regime. Io, diciamo, qui ci metto anche un po' di mia opinione, questo ragionamento estremamente pericoloso faccio fatica a vederlo in termini assoluti, perché il pericoloso è relativo anche alla condizione attuale, che non mi sembra poco pericolosa oggettivamente, perché il regime di adesso non è il regime islamico che cercava in qualche modo di mantenere una finzione di equilibrio, non è più un regime teocratico, perché ormai è evidente che gli ayatollah non contano più un fico secco, essendo che il figlio di Ali Khamenei è stato scelto dai Pasdaran e non si sa dove sta, se è vivo, se è morto, se ragiona, se non ragiona, è diciamo una sagoma di cartone, ma che non governa nulla. E l'Iran adesso è una dittatura militare, dove anche lì falchi e colombe penso non ci siano, ma diciamo falchi e falchetti hanno posizioni diverse, qualcuno vorrebbe costruire un finto accordo con gli Stati Uniti per guadagnare tempo e produrre la bomba atomica sostanzialmente, qualcun altro invece vuole continuare. Ma
1: secondo lei in questa fase sta prevalendo la lobby di bombardiamoli subito, bombardiamoli tutti, o quella di chi dice riprendiamo i negoziati, torniamo a Islamabad o dove che sia?
0: Ma bombardiamoli subito e tutti non c'è, nel senso che i bombardamenti che sono stati fatti adesso li ho visto ieri e oggi, attacchi soprattutto nel sud e in alcune
1: fasce. Però Trump minaccia cose.

0: cose anche peggiori, no?
1: Strategiche. Sì. Sì, sì, no, ma Trump, quello che minaccia Trump, diciamo, si è svegliato una mattina alle 4, che aveva mangiato male la sera prima, e ha fatto un video, un post, nel quale, in modo anche un po' scomposto, ha detto: questa mattina, questa notte finirà una civiltà, forse sì, forse no, non sono sicuro, mi dispiace tanto, però è molto probabile che finisca. Cioè, non è che dobbiamo prendere proprio alla lettera queste dichiarazioni, perché non sono estremamente stabili, ecco. Bisogna prendere come esternazioni, diciamo, che fanno parte di una campagna comunicativa di un presidente che ci gioca anche un po' sul fatto di apparire imprevedibile, no?
0: Certo.
1: E di dire cose strane. Se noi prendiamo tutte le volte che dice le cose, la prendiamo per buona, ci fa diventare matti, eh? Quindi bisogna prenderlo molto con le molle. Guardiamo i fatti e quello che succede, perché l'amministrazione americana non è Trump, quello che lui odia, cioè, che chiama il Deep State, che sono 6 milioni di dipendenti pubblici che costituiscono lo Stato, hanno un peso nelle non scelte, in quello che succede,
0: professore.
1: E quindi...
0: no, no, volevo dire, finisca pure, ma poi lo devo salutare, il nostro tempo è quasi scaduto. Certo. La ringrazio per essere stato con noi. Grazie, Alberto Pagani.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Grazie davvero. Alberto Pagani insegna geopolitica e geostrategia a Bologna. Ultimo appuntamento di questa serata di Zapping è con Francesco Ferrini, docente di arboricoltura generale e coltivazioni arboree alla Università di Firenze. Prima però il TG2.
2: Nuove minacce di Trump, sto valutando un attacco massiccio all'Iran. Teheran, qualsiasi aggressione provocherà una risposta forte e decisa, dopo Hormuz, nuovo fronte di guerra, il Mar Rosso. Cambiano le norme sull'imputabilità dei minori, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge, Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni sempre, anche prima della maggiore età. La sicurezza al centro del dibattito politico, maggioranza, la sinistra ha un problema con la legalità, opposizioni, il governo ha fallito, deriva autoritaria. La morte di Fakir, domani l'autopsia, nelle immagini della bodycam degli agenti, gli istanti precedenti al fermo, attenzione anche ai tempi dei soccorsi, la moglie chiede giustizia. Bimbo di un anno e mezzo muore in ospedale a Catanzaro, un altro rimane ricoverato, dimessi altri tre, frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea, aperta un'inchiesta, ipotesi batterio. L'emergenza incendi in Sicilia, è morto un vigile del fuoco per un malore durante l'operazione di spegnimento a Caltanissetta. Brucia anche l'Europa, situazione difficile in Francia e Spagna. Piscine più sicure, ok? Della Camera all'emendamento al decreto sport. Stop a grate e bocchettoni non a norma, chiusura immediata per chi non si adegua. E l'India entra per la prima volta nella storia del calendario Pirelli e lo fa con una scelta inedita. Due fotografi, due sensibilità, un unico racconto per restituire le tante anime del paese.
0: Le 20:46 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping e benvenuto Francesco Ferrini, professore, docente di arboricoltura generale e coltivazioni arboree a Firenze. Benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio 1.
0: Allora, è da un po' di tempo che si parla, davanti alle ormai continue, come vengono chiamate, ondate di calore, soprattutto nelle aree urbane. Leggevo qualche giorno fa che ci sono città francesi che da settimane hanno temperature molto più alte che delle città subsahariane, quindi diciamo, il clima ci sta dando delle indicazioni, però ci sono città che a questo fenomeno rispondono avendo come progetto quello che viene chiamato la depavimentazione, ridurre la superficie di asfalto in città, piantare specie arboricole, cercare di sfruttare la capacità degli alberi di ridurre le temperature. È una strada giusta da intraprendere innanzitutto, poi parliamo meglio di quello che si può fare e quello che non si può fare.
3: Ma non c'è dubbio che questo sia uno dei metodi che ha diversi vantaggi. Il depavimentare non è solamente il fatto che togliendo l'asfalto si va a incidere su quella che è l'isola di calore, ma si va anche a ripristinare, seppur nel lungo termine, quello che è un problema dovuto alla mancanza di scambi gassosi anche fra di acqua e fra suolo e atmosfera, che è un po' il ciclo della vita. Se poi ci aggiungiamo anche di piantare alberi, è ovvio che il risultato è completo. Non si risolve tutto con questo, ci vuole tempo, però diciamo è la via che dobbiamo intraprendere. È una via anche che richiede investimenti, non è che da un giorno all'altro si possa pensare di pavimentare, ripiantare immediatamente e che tutto non costi niente. Però io lo vedo con una parola diversa, non un costo ma un investimento che facciamo sulle città, su noi stessi.
0: Ci sono città europee, penso a Parigi, non so se mi sbaglio evocando questa particolare città, che hanno dei programmi, dei progetti molto intensivi in questa direzione.
3: Ah sì, questo Parigi per esempio ha avuto tanto coraggio nell'affrontare appunto progetti anche impegnativi. Si parla di una piazza come Place de la Catalogne che credo sia costata qualcosa come 8 milioni di euro, ma ha trasformato una piazza enorme distesa di completamente coperta di asfalto in un bosco urbano. Quando parlo di bosco non parlo semplicemente piantando alberi, ma ha ripristinato proprio un bosco reale, cioè con gli alberi, gli arbusti e con la vegetazione di sottobosco. Ha creato condizioni che sono completamente diverse. Non basta solamente piantare alberi, occorre anche ripristinare quello che è un po' la natura del bosco stesso.
0: Ci sono città italiane che abbiano fatto esperimenti di questo genere?
3: Qualcosa c'è, purtroppo sono ancora esperimenti spot, sicuramente qualche città del nord ha fatto qualcosa, mi riferisco anche a Milano, insomma sono stati fatti interventi negli ultimi 20-30 anni importanti, lo stesso ha fatto Torino. Ci sono altre, per esempio io appunto sono di Firenze sta andando in quella direzione, sta effettuando interventi di pavimentazione che ovviamente lì vanno anche un pochino a cozzare fra virgolette con quella che è una problematica legata alle evidenze storiche, a quello che c'è sotto, sotto la pavimentazione. Spesso troviamo appunto delle rovine, troviamo dei importanti reperti storici e questo qualche volta frena un po' le ambizioni anche giuste che io condivido di alcune città come per esempio Roma o Firenze.
0: Roma mi sembra che stia andando in una direzione diversa, almeno da quello che leggo, cioè ci sono proteste di cittadini ormai quotidiane che segnalano l'abbattimento continuo di centinaia se non migliaia di alberi che vengono ritenuti malati o fonte di rischio o pericolosi. Questo tipo di interventi nel taglio di alberi in maniera così radicale e diffusa è una cosa come si può leggere, come si può giudicare?
3: Allora, il primo dovere di un'amministrazione pubblica è quello di garantire la sicurezza in fruizione delle aree verdi. Detto questo, per quanto risulta dai dati ufficiali, cioè non sto parlando di appunto il gossip o qualcosa del genere, Roma ha piantato molti più alberi di quelli che ha abbattuto. È chiaro che se si abbatte un albero di grosse dimensioni, questo fa molto rumore anche mediatico. E credo ci sia un eccessivo rumore mediatico rispetto a quella che è la realtà. Io a Roma per lavoro appunto ci vado spesso, ho visto che anche tanti impianti magari si vedono meno, chiaramente l'albero appena piantato, anche se un albero di 2-3 metri non si vede come l'albero grande, ci vuole del tempo, ma quegli alberi che adesso sono grandi una volta sono stati molto piccoli. Ma se si continua a non fare niente rischiamo di trovarci, e in questo momento siamo in questa situazione, con un patrimonio arboreo vetusto con dei problemi, e che non è detto che sia così efficace ed efficiente come potrebbe sembrare a una persona che non ha conoscenze abbastanza approfondite.
0: Quali sono tipicamente i casi in cui un albero adulto è giusto che venga tagliato?
3: Quando pone un problema di sicurezza, questo è la prima cosa. Ci sono anche degli alberi che per le loro condizioni fitosanitarie, non parlo di condizioni biomeccaniche di ridotta stabilità, manca anche fitosanitario, oppure anche perché sono ormai giunti alla fine del ciclo vitale, non producono più quei benefici, quei servizi ecosistemici che noi vorremmo producessero. Ecco, a quel punto è una curva che c'è l'incontro fra i benefici e i costi ambientali, parlo oltre che economici, a quel punto bisogna decidere di rimpiazzarlo.
0: Ecco, ma delle esperienze proprio di tipo bosco urbano, lei ne ricorda qui in Italia, cioè il fatto di aver rigenerato un intero ecosistema, non soltanto, come lei diceva, piantato alberi?
3: Ma in certi casi Io prendo esempio il Parco Nord a Milano, chiaramente lì non era tutto da rigenerare, ma una parte era da rigenerare, è uno fra i più grossi parchi europei creato su una ex zona industriale, così come ce ne sono altri a Milano soprattutto, ma anche a Torino, penso al Lingotto, penso anche a altri parchi. A Firenze c'è il Parco di San Donato dove c'era la Fiat, adesso c'è un parco di quasi 14 ettari, e mi auguro in futuro questo potrà accadere anche per esempio per Bagnoli o per altre situazioni di Roma che non ha, diciamo, ex area industriale, ma qualche intervento di rigenerazione l'ha già fatto, magari meno eclatante rispetto a Milano, ma qualcosa ha fatto.
0: Perché quello che poi i romani vedono sono, non so, luoghi come la piazzata della stazione Termini, che è, diciamo, ormai è diventato completamente privo di ombra.
3: Faccio un esempio. Su quello anche ho delle perplessità, sinceramente, devo essere sincero, ecco, non ho ben capito il perché si sia rinunciato agli alberi. Capisco che sotto c'è la metropolitana e non è così semplice, ma prima c'erano gli alberi, poteva essere fatto un progetto diverso, ma questa è un'opinione personale, non voglio con questo criticare chi ha fatto il progetto.
0: Senta, il vantaggio, c'è un vantaggio misurabile nell'abbassamento delle temperature in relazione alla quantità di alberi presenti?
3: Beh, questo non c'è dubbio, quando si riesce a ricreare, le faccio un esempio, una ricerca molto approfondita fatta in Cina qualche anno fa, non molti, 3-4 anni fa, ha dimostrato che se si piantano solo alberi, quindi se non si va a modificare realmente l'ambiente, si può avere comunque un abbassamento di temperatura stimabile intorno agli 0,7 gradi. Se noi piantiamo alberi e arbusti, questa diminuzione è 0,9 gradi su base annuale. Se noi riusciamo a ricreare una foresta secondaria come quella, le dicevo, hanno ricreato a Parigi, non solo in Place de Catalogne, ma anche davanti al municipio, l'abbassamento su base annuale è di 1,7, quindi quasi 3 volte superiore al piantare solo alberi. Ecco, questa io chiamo un po' mania di piantare alberi, dovremmo un po' rivederla, ma cercare di ricreare una foresta urbana, di crearla, magari piantando meno alberi, ma guardando anche ad altre tipologie di vegetazione, gli arbusti, il sottobosco, eccetera, eccetera.
0: Immagino che ci sia poi un problema di manutenzione non indifferente.
3: Ah, non c'è dubbio, è chiaro che bisogna, quando si pianta, è come iniziare, è come comprare una macchina e poi non pensare che c'è da pagare un'assicurazione, un bollo, la manutenzione e metterci benzina, gasolio, quello che è. Ecco, questo è bene che sia chiaro a tutti, cioè il momento che l'albero è piantato è quando inizia
0: il lavoro vero.
3: Il lavoro, esatto.
0: Grazie professore, grazie Francesco Ferrini, buonasera e buon lavoro.
3: Serata.
0: Ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato alla puntata, grazie Alex Messina, il nostro regista, grazie a Tommaso Margiotto e Stefano Catini alla parte tecnica, vi lascio con Ascolta si fa sera, GR1 e Radio Musica. Appuntamento a domani con una nuova puntata di Zapping, intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Qual è la tua missione?
10: La laurea in giurisprudenza.
11: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
12: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
13: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
12: Accedi
11: al tuo prossimo livello
12: con il Fondo Studio.
14: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ascolta, si fa sera.
16: Al microfono Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
17: Abbiamo celebrato oggi la festa di Santa Brigida, questa donna dal carattere fortissimo che in fondo si piantò in Roma e voleva rimanere là finché il Papa non sarebbe tornato nella sua sede naturale. Ecco, una donna che ha innestato la propria esistenza sull'esistenza di Cristo, così come abbiamo ascoltato nel Vangelo odierno. Gesù ci ha detto: io sono la vite e voi i tralci, ma il tralcio per far frutto deve rimanere unito alla vite, altrimenti, lo dice Gesù stesso, non serve che essere gettato via e bruciato. Ecco, sono unito io al Signore? Questa è la domanda che dobbiamo ripeterci tutti i giorni. La mia vita porta frutto? Che frutti ho prodotto fino a quest'oggi della mia vita? Quali frutti vorrei produrre? Una cosa è certa, che noi possiamo produrre frutti autentici solo rimanendo uniti alla vite, solo rimanendo uniti al Gesù, solo seguendo il suo esempio, i suoi passi, solo cercando di mettere in pratica il Vangelo, noi possiamo davvero produrre frutti buoni, perché d'altronde lo dice Gesù: un albero buono non può produrre frutti cattivi, né uno cattivo frutti buoni. Se rimaniamo uniti alla vite, all'albero della vita, i frutti saranno buoni. Non ci accada mai di separarci da lui. Santa Brigida è rimasta attaccata a lui. Dovremmo farlo anche noi.
8: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Economia e sicurezza al centro della riunione odierna del Consiglio dei Ministri, via libera al provvedimento su concorrenza e distributori di carburante, ma non solo. Il governo ha anche presentato un disegno di legge che interviene sull'imputabilità dei minorenni. La Premier Meloni ne ha parlato sui social.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede, attualmente, che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre. Significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla.
2: Queste dunque le parole della Premier sui contenuti del provvedimento sull'imputabilità dei minori. Accennavamo anche al DDL concorrenza, allora sentiamo di cosa si tratta.
4: La riforma dei distributori prevede l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2028, di offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica, incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro, una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o non in regola con gli standard di sicurezza in vigore. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale dei lavoratori. Il rapporto di subordinazione dei rider potrà essere approvato non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa attraverso l'ispettorato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E a proposito di carburanti, greggio il rialzo. Il Brent supera i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio, spinto dalle tensioni in Medio Oriente. A pesare le minacce di Donald Trump di un attacco massiccio contro l'Iran dopo i nuovi raid degli Houthi nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto avverte: un'azione americana potrebbe spingere Teheran ad allargare il conflitto allontanando una tregua. Intanto Trump annuncia la visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti il 24 settembre. La cronaca: con la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, nel video della bodycam di uno dei poliziotti gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Secondo la ricostruzione della difesa degli agenti, i poliziotti sarebbero intervenuti dopo un contatto tra il 42enne marocchino e un cittadino. I legali della famiglia però contestano le modalità di acquisizione delle testimonianze ed emerge che alla richiesta degli agenti dell'intervento di un medico, il 118 aveva risposto che non era disponibile. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi lanciato dal balcone.

0: di casa durante una perquisizione dei carabinieri. Mohamed Amin Besioud, italiano di origine tunisina, era agli arresti domiciliari. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell'obbligo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero trovato nell'abitazione circa 100 grammi di hashish. La procura ha aperto un fascicolo, la madre del giovane annuncia una denuncia e chiede di chiarire i fatti. L'Emilia-Romagna è la terza regione, dopo Toscana e Sardegna, ad approvare una legge sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, votato dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, disciplina tempi e procedure per l'accesso ai farmaci da autosomministrarsi in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale e in attesa di una legge nazionale. È scattato da pochi minuti lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da CUB Trasporti e SGB. Fino alle 21 di domani si fermano i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord, con possibili disagi per i viaggiatori. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. E in chiusura parliamo del cinema in quota. Al via il Cervino Cinemountain, il servizio di Eloisa Moretti Clemente.
1: Il festival più alto d'Europa torna per una 29esima edizione che già si annuncia da non perdere. Da sabato 25 luglio al 1 agosto l'appuntamento è a Breuil Cervinia e a Val Tournanche con il Cervino Cinemountain. I numeri di quest'anno: 40 film in concorso, di cui 14 anteprime italiane e 2 mondiali, 6 fuori concorso, 18 film per ragazzi e un totale di 69 proiezioni. Grazie alla collaborazione tra una pluralità di enti sostenitori, a cominciare dal Ministero della Cultura, la rassegna si conferma uno degli appuntamenti imprescindibili del binomio vacanze in alta quota e cinema di montagna, sempre più apprezzato dal pubblico. Uno dei fili conduttori della rassegna quest'anno sarà la pastorizia, nell'anno internazionale dei pascoli e dei pastori proclamato dall'ONU. Oltre a produzioni internazionali che indagano il cinema del reale, dai villaggi dell'Armenia alle steppe della Mongolia, ampio spazio al rapporto con il territorio e alle produzioni valdostane in collaborazione con Fincommission.
0: E sono le 21:05 minuti, la linea va a Radio 1 Musica, il GR1 torna alle 22.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza.
6: Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Radio 1 Musica.
8: Le 21:06, buonasera a tutti e benvenuti anche a Radio 1 Musica da Gabriele Brocani, programma a cura di Andrea Calciocrano con Corinna De Laurentiis in redazione. Saluto Stefano Catini nella parte tecnica e vi ricordo il numero che è il 335-699-2949 per interagire con noi con il nostro viaggio musicale di questa sera. Sapete che ogni playlist racconta un po' una storia, non è sempre anche evidente al primo ascolto, ma basta fermarsi un attimo, riflettere e ci si accorge che tra una canzone e l'altra esistono anche dei fili, a volte anche poco visibili, ma soprattutto epoche che dialogano, artisti che si influenzano, poi ci sono anche artisti che si amano, si stimano senza essersi mai incontrati, suoni che attraversano decenni, che cambiano forma, non sostanza. Il tema di oggi sarà quello un po' che gira attorno alle possibilità e questa sera seguiremo proprio questa specie di filo. Non è un percorso cronologico, ma sarà un viaggio proprio dentro anche la capacità della musica, che ha di reinventarsi con grandi classici, brani molto moderni. Scopriremo un po' come ogni canzone può custodire un piccolo racconto, una scelta, un'intuizione, una svolta, proprio una possibilità. E cominciamo proprio con una delle voci più eleganti della musica italiana. Parliamo proprio di Malika Ayane e la canzone la prendiamo un po' come titolo di oggi e il titolo è Una possibilità.

E per chi domani sarà a Mantova, non perdete lo spettacolo, anche perché è gratis, al Summer Nights con Parole e Musica, alle 21 salirà sul palco proprio lei, Malika Ayane, che abbiamo ascoltato. Lei ha costruito la sua carriera senza inseguire le mode, ha attraversato anche vari stili e ha creato la sua cifra molto personale, anche fatta di interpretazioni sempre molto misurate e anche capaci di una scrittura che lascia molto spazio all'interpretazione dell'ascoltatore. Una possibilità, parla proprio anche di questo, del momento in cui il futuro resta aperto, ogni scena può cambiare il corso delle cose. Anche la prossima canzone racconta di una possibilità, quella di trasformare un normale lunedì mattina in uno dei brani pop più celebri degli anni Ottanta. E il brano porta la firma di Prince, la scrisse utilizzando lo pseudonimo Christopher e la affidò alle Bengals, anche perché era innamorato di Susanna Hoffs, intuendo che quelle armonie praticamente avrebbero dato alla canzone un carattere molto particolare. Infatti è la dimostrazione del talento di un autore capace di immaginare una canzone già nella voce di qualcun altro. Manic Monday, The Bengals.

Sì, le grandi canzoni pop hanno questa qualità particolare, sembrano semplici, ma dietro questa semplicità c'è proprio una costruzione impeccabile. Prince ne sa qualcosa. Manic Monday è uno di quei brani che continuano a funzionare anche a distanza di 40 anni, proprio perché raccontano qualcosa di universale, l'odio del lunedì. Quanti di voi si sono svegliati lunedì sperando che fosse ancora domenica? Adesso però cambiamo paesaggio sonoro e ce ne andiamo in Alabama. Quando gli Alabama Shakes pubblicano questo brano, Don't Wanna Fight, fanno capire che il loro linguaggio è già perfettamente riconoscibile, perché il loro rock, soul, blues convive in modo naturale con la loro storia, il loro stile. Il centro della band però resta la voce di Brittany Howard, una delle interpreti più autorevoli della sua generazione. Grande grinta ma anche grande fragilità. A lei non piacciono le cose troppo complicate, va molto dritta, e la forza di questa canzone non sta soltanto nell'energia ma anche nel modo in cui riesce a trasformare un conflitto personale in quello che poi può essere un racconto universale. Si chiama Don't Wanna Fight e questi sono gli Alabama Shakes.

piace molto quando il rock continua a rinnovarsi, quando poi torna alle sue radici. Gli Alabama Shakes guardano al blues, al soul, però senza quel velo di nostalgia, e quindi cercano il loro linguaggio contemporaneo. Dobbiamo dire che gli Alabama Shakes fanno veramente una musica che supera un po' la dimensione temporale. Anche i prossimi protagonisti vengono sempre dal sud degli Stati Uniti, anche se da un'altra zona, tra il Tennessee e l'Oklahoma. Parliamo di Kings of Leon, che sono praticamente figli di un predicatore itinerante, e quindi hanno una storia molto particolare che ha lasciato anche un segno molto profondo nella loro musica. Noi ci ascoltiamo un brano che si intitola To Space, ed è proprio una canzone che conferma la capacità di unire il rock delle origini con una scrittura anche molto essenziale, mettendo un po' al centro le melodie solide e questo suono riconoscibile. To Space su Radio 1 Musica con Kings of Leon.

La nuova canzone dei Kings of Leon si sono esibiti un mese fa a Milano, era tanto che mancavano, tra l'altro unica data italiana. Loro nel corso della loro carriera hanno attraversato diverse stagioni musicali, ma senza mai perdere questo stile, questa loro identità, proprio una qualità molto rara, perché il mondo di oggi a volte fa in modo che il successo spinge gli artisti a cambiare continuamente direzione. Torniamo in Europa, perché torniamo negli anni 80 con una band che viene ricordata sfortunatamente per l'unico grande successo, che era appunto Take On Me. Parliamo degli A-ha, e loro sono norvegesi. Limitarli a quel successo è comunque riduttivo, perché questo trio ha costruito un repertorio di grandissima eleganza, e dove questo loro modo di fare il pop riesce a coincidere anche a una scrittura raffinata, e poi la fantastica voce inconfondibile di Morten Harket, che riesce

a passare dal falsetto a tonalità più profonde. Questo brano è uno dei brani più intensi, si chiama The Sun Always Shines on TV, una produzione molto anni 80, ma dietro c'è questa canzone che ancora oggi sorprende per equilibrio, profondità melodica. Subito dopo arriva l'Onda Verde e poi torniamo con la musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:29, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 14 la Bologna-Ancona ci sono cose a tratti tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Per le altre notizie spostiamoci in A4, code tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla 15 code a tratti tra Berceto e Pontremoli, ancora sulla statale 35 dei Giovi, corsia chiusa per un incendio all'incrocio con Pietrabissarra. Sul grande raccordo anulare di Roma, siamo dunque nella capitale, corsia chiusa per un incidente tra via di Sant'Alessandro e lo svincolo della Bufalotta. Sta grandinando sulla A24 la Roma-Teramo tra l'Aquila Ovest e Colle d'Ara ed è previsto maltempo, dunque allerta meteo su Abruzzo, Molise e Puglia per le prossime 24 ore. Sono previsti temporali di forte intensità. Sulla statale 186 di Monreale invece, tratto chiuso per un incendio all'incrocio per Pioppo. Siamo in Sicilia, che è in ginocchio proprio per i numerosi incendi di queste ore. Da circa mezz'ora infine è iniziato un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno, di incrociare le braccia il personale del gruppo FS di Italo e di Trenord. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Questa canzone di Maria Antonietta Colombre si chiama La felicità e basta, canzone che evita le grandi dichiarazioni, invece racconta un po' la ricerca di un equilibrio, quella felicità che non ha bisogno di essere perfetta per essere autentica. Loro lo sanno bene, sono una coppia non solo nel lavoro ma anche nella vita, scrivono in modo molto contemporaneo e quindi ci piace questa formula, meno enfasi e più verità. Adesso invece noi vi portiamo in un mondo completamente diverso, perché ce ne andiamo nel 1979 in Inghilterra, quando la New Wave diventava ironica e geniale grazie a un paio di musicisti fantastici. Uno è Andy Partridge, parliamo degli XTC, che hanno saputo firmare alcune delle satire sociali più brillanti del rock britannico. Tra l'altro loro sono molto più amati dai critici e dai musicisti più che dal pubblico, hanno praticamente influenzato centinaia di artisti, generazioni di artisti. E questa canzone parla del giovane Nigel, per il quale i genitori hanno già programmato praticamente ogni singolo passo e la sua carriera, azzerando ogni sua possibilità di scelta autonoma. La loro ironia, quella degli XTC, con questo bel ritmo trascinante, ci racconta proprio l'epopea di questo Nigel. Si chiama Making Plans for Nigel, XTC su Rai Radio 1.

Strolling Making Plans for Nigel, cantano Andy Partridge con Colin Moulding, che ha scritto questa canzone. Hanno saputo veramente trasformare il pop britannico in un vero e proprio laboratorio di idee, gli XTC. Le loro canzoni sono veramente molto ricche di dettagli, questi cambi armonici, ma anche delle bellissime intuizioni, che abbiamo detto hanno veramente influenzato tantissimi musicisti. Questo brano racconta proprio con ironia il rapporto tra le aspettative, il lavoro, la libertà individuale, insomma, però mantiene ancora, nonostante gli anni, una bella freschezza, anche perché loro non hanno mai inseguito il successo facile, hanno sempre cercato di costruire un repertorio che ancora oggi vuole essere riscoperto, e noi lo facciamo con grande piacere, perché il pop poi allo stesso tempo è accessibile e sofisticato. Allora, ci sono voci che bastano identificare una canzone dopo poche note. Quella di Alison Moyet è una di queste voci. Lei, dopo un'esperienza con gli Yazoo, intraprende una carriera solista che mette definitivamente proprio in luce la sua straordinaria capacità interpretativa. Questa canzone, scritta dai Floyd Joy un anno prima, è una canzone che gioca molto sul contrasto tra l'arrangiamento molto luminoso e però un testo che racconta la fragilità dei sentimenti. Una grande qualità del pop è questa: affrontare temi profondi con apparente leggerezza. Alison Moyet con Weak in the Presence of Beauty.

La voce di Alison Moyet rappresenta quella tradizione britannica, no? Che ha sempre privilegiato più l'interpretazione rispetto all'effetto speciale. Una cantante veramente che non forza mai una nota, e proprio per questo riesce sempre a trasmetterci questa grande intensità, una voce fantastica e una versione rispetto all'originale, dobbiamo dire, ancora più profonda, no? Di questa canzone molto bella, Weak in the Presence of Beauty dei Floyd Joy. Continuiamo con storie particolari che riguardano canzoni cover, perché nel 1982 i Ten Thousand Maniacs con la bella Natalie Merchant decidono di reinterpretare una delle composizioni più eleganti di Brian Ferry con i Roxy Music, parliamo di More Than This. Praticamente loro non cercano di copiarne il fascino, ma scelgono di portarla proprio nel loro mondo sonoro e l'affidano proprio alla sensibilità interpretativa di Natalie, che è questo il bello delle grandi canzoni, perché poi alla fine continuano a vivere anche quando cambiano voce. Allora ascoltiamocela la versione dei Ten Thousand Maniacs di questo capolavoro di Roxy Music dal titolo More Than This.

Taxi, uno dei capolavori più eleganti scritti da Brian Ferry per i Roxy Music nel 1982, rivive una seconda vita nel 97 con i 10,000 Menis che lo riprendono e lo trasformano in questa ballad acustica di rara grazia e intensità. Dobbiamo dire che poi è anche bello molto il testo, che parla di essenza di certezza, no? Però apertura anche all'incanto del presente. Alle 21.50 a Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani continua il nostro viaggio e cambiamo marcia, e finalmente sono tornati anche loro, gli Editors di Tom Scott. Sono molto contento di ritrovarli, perché sono una band che ha sempre lavorato molto sull'atmosfera con quelle canzoni che non cercano mai l'impatto immediato, è sempre una sorta di stratificazione, no? Loro praticamente preferiscono costruire lentamente questa tensione emotiva che cresce ascolto dopo ascolto. Tornano proprio con un singolo che si chiama The Rush, che parla proprio di quella continua ricerca di qualcosa che ci spinge ad andare avanti, un brano che conferma la maturità di questa band, Editors.

Editors che tornano con un nuovo album a ottobre, molto interessante perché sono tornati praticamente a un genere molto più acustico, elettrico, ma comunque che ricorda molto i loro suoni originali rispetto all'ultimo album IBM realizzato con Black Mass, molto elettronico. Allora, dopo aver ascoltato gli Editors, adesso parliamo di gruppi che hanno cambiato totalmente la musica. Quando si parla di evoluzione, pochi artisti lo hanno fatto come i Beatles. Questo brano del 67 nasceva da un'idea di John Lennon, che decideva di

scrivere un testo proprio volutamente enigmatico per sbeffeggiare molti critici che cercavano significati nascosti in ogni loro canzone. Un brano ricco di immagini surreali e anche riferimenti che sfuggono un po' a ogni interpretazione. Questa è I Am The Walrus e loro sono i mitici Beatles.

Beh, il genio senza confini dei Beatles con The Walrus. Arriviamo al segnale orario e al GR delle 22 con uno dei re Mida della musica mondiale contemporanea, Bruno Mars. Ci regala una traccia dove dedizione assoluta e sentimento diventano una scommessa, però ci fa anche tanto ballare. Si chiama Oh My Soul. Arriva il GR1 e poi torniamo.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. La guerra è in Iran. Donald Trump valuta un raid massiccio dopo gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso contro due petroliere saudite. Teheran avverte e ogni aggressione avrà una risposta dura. Sale la tensione, vola il petrolio. Il Brent supera i $100 al barile. Ma ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Il presidente cinese Xi Jinping verrà in visita negli Stati Uniti il 24 settembre. Con lui parlerò di intelligenza artificiale. È la parte più interessante, l'unica vera novità del discorso tenuto a Washington da Trump, che aggiunge: stiamo guidando la sfida con la Cina e con gli altri paesi sull'intelligenza artificiale. Poi l'immancabile minaccia all'Iran. Vorrebbe fare qualcosa, ma non è pronto per negoziare. Non possiamo permettere che abbia un'arma nucleare. Poche ore prima il presidente aveva sottolineato di stare valutando un attacco massiccio, il più grande visto fino ad ora, salvo aggiungere nell'intervista al sito Axios di non avere preso ancora alcuna decisione. La Camera dei Rappresentanti nel frattempo ha votato per fermare le ostilità, con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici, sintomo di una contrarietà al conflitto che serpeggia anche nel partito del presidente. Al Senato però la maggioranza repubblicana ha respinto la mozione. E dopo le due petroliere saudite attaccate dagli Houthi, alleati di Teheran, nello stretto di Bab el Mandeb, Trump ha minacciato: se accadrà ancora all'Iran, verrà ritenuto responsabile e subirà insieme agli Houthi una dura risposta militare. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, nel frattempo commenta: l'America voleva punirci e si ritrova con il petrolio a 3 cifre, mentre i Pasdaran avvertono: la base del Regno Unito, dalla quale sono partiti i bombardieri statunitensi, per noi ora è un obiettivo.
2: E i conflitti in corso, con l'auspicio di soluzioni diplomatiche, al centro della telefonata tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi, prima del Consiglio dei Ministri con l'ok al disegno di legge antimaranza. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se minorenne, ha detto la Premier, che anche ha incontrato il governatore di Banca Italia Panetta per il consueto confronto sull'andamento dell'economia. E apriamo la pagina della cronaca con una notizia dell'ultima ora: una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito all'Aquila. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. E in Sardegna proseguono le indagini sull'omicidio e tentato femminicidio di questa mattina.
4: Tutto si è svolto all'alba nell'arco di un'ora tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano. Una tragedia che si è conclusa quando Alessandro Pintus, un 39enne del posto, si è presentato dai carabinieri dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5, Alessandro Pintus, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola contro Michela Rubio, 47 anni, madre del loro bambino di 18 mesi, ferendola in maniera gravissima la testa mentre apriva il bar a Solanas. L'uomo è poi salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui i vicini di via Sfodelo hanno sentito 2 spari pensando si trattasse di petardi. Gli spari invece erano i colpi di pistola che hanno raggiunto il fratello di 42 anni al torace, uccidendolo. A quel punto Alessandro Pintus si è rimesso in auto, stavolta in direzione della caserma dei carabinieri di Quartu, per costituirsi. L'uomo, davanti al magistrato di turno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'origine dell'omicidio e del tentato

0: omicidio, ci sarebbero stati recenti contrasti familiari. Intanto la donna ricoverata al Brozzu versa in condizioni disperate, la prognosi è riservata. Cagliari, Rossella Romano, GR1.
1: Emergenza incendi al centro sud. In Sicilia i roghi hanno già distrutto quasi 90 km quadrati di territorio con evacuazioni e strade chiuse. Fiamme anche in Sardegna e Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, è minacciato un resort e centinaia di turisti allontanati. Massima allerta anche in Europa, in particolare nel dipartimento francese della Gironda, come racconta il nostro corrispondente.
2: L'emergenza incendi continua a peggiorare in Francia, dove non sono mai stati così tanti i boschi in fiamme vicino alle aree abitate. La situazione è diventata pericolosa nel dipartimento della Gironda, di fronte all'Oceano Atlantico. Dalla notte scorsa sono salite a 20.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Teniamo le dita incrociate. A decidere se dovremo lasciare casa nostra sarà la direzione che prenderà il vento, afferma questo abitante di Liège-Cap-Ferret. Ci presentiamo casa per casa a spiegare i motivi per cui è meglio lasciare l'abitazione per ragioni di sicurezza, spiega il comandante della gendarmeria della Gironda. In una delle aree più belle della Francia sono molti i turisti che devono lasciare i campeggi dove avevano iniziato le vacanze. Ma la siccità rende più difficile la situazione anche in Spagna. A causa di incendi vicino ai binari sono stati sospesi i treni ad alta velocità tra Madrid e Barcellona. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Chiudiamo con il meteo. Tregua dall'afa, con un calo generalizzato delle temperature che porteranno però instabilità, rovesci e rischio grandinate. Le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
3: Rovesci e qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali e orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale, che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
1: Era l'ultima notizia, ora la musica di Radio 1 e il giornale torna alle 23.
4: Radio 1 Musica.

10 minuti dopo le 22, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Brocchenin al microfono, un programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corina De Laurentiis in redazione, mentre alla parte tecnica c'è Stefano Catini, che ancora ringrazio. Abbiamo appena ascoltato un brano di un artista molto molto amato in questo periodo, è una delle voci sicuramente più rilevanti della nuova scena americana, parliamo di Gracie Abrams, tra l'altro la figlia del regista J.J. Abrams. La sua voglia di essere sempre molto dentro un linguaggio pop moderno, però rimane comunque molto fedele a quello che è il principio fondamentale, cioè quello di raccontare un po' quello che le persone vivono quotidianamente. Lo fa proprio con un bellissimo stile molto essenziale. Questa è la sua nuova Hit the Wall. E adesso il prossimo brano invece appartiene a quella categoria di canzoni che sembrano esistere da sempre, in realtà esistono da sempre, perché il brano è originariamente un classico, anzi è un brano tradizionale della tradizione folk americana, però nel 1964 Eric Burdon con i suoi Animals la riporta in una nuova dimensione. Parliamo di House of the Rising Sun, la tradizionale canzone appunto delle origini abbastanza incerte, ne esistevano tante di versioni precedenti, però questo gruppo riesce a trasformarla in uno dei simboli della British Invasion. L'introduzione all'organo di Alan Price e la voce di Eric Burdon hanno reso questo brano veramente definitivo per tante generazioni.

interpretazione viscerale questa, ci sono delle canzoni che appartengono alla memoria collettiva e The House of Rising Sun è proprio una di queste, è anche la dimostrazione che una tradizione popolare può rinascere ogni volta che incontra interpreti capaci di dargli questa voce nuova, peraltro una canzone che tratta un tema veramente tragico. Torniamo invece agli anni 90 in Francia, che sta vivendo una stagione straordinariamente creativa, nasce il French Touch accanto alla house di Daft Punk, di Cassius, arriva questa corrente più contemplativa fatta di sintetizzatori analogici, melodie sospese e arrangiamenti raffinatissimi. Il duo formato da Nicolas Godin e Jean-Benoît Donquel, ovvero gli Air, scelgono questa strada che non insegue il ritmo, anzi costruiscono paesaggi sonori bellissimi. Le loro canzoni veramente sono colonne sonore. Il brano che ascoltiamo è uno degli esempi più riusciti di questa estetica, è una composizione molto delicata, ogni suono ha il suo spazio e si intitola Cherry Blossom Girl, gli Air.

degli R, si ha proprio la sensazione che il tempo rallenti, veramente un ottimo risultato quello che riescono a ottenere, significa poi avere un po' di fiducia nella melodia, nella forza di queste note, nell'importanza anche del silenzio, tanto quanto appunto quello della musica. Ora torniamo all'attualità con un artista che appartiene a una generazione che ha conosciuto il pubblico prima attraverso il web, poi attraverso la musica, e come accade da sempre la notorietà però può aprire una porta e l'importante è riuscire a mantenerla aperta. Lui ci riesce perché scrive molto bene canzoni semplici e universali, ad esempio come questo brano che dice che la straordinarietà può nascondersi nella normalità.

Lui è Alex Warren, questa è la sua Ordinary su Rai Radio 1, all'interno di questa puntata di Radio 1 Musica che continua e ci parla di canzoni che poi sono spesso anche, diciamo, il modo per continuare a cambiare generazione, perché ogni epoca trova poi nuovi interpreti, i temi poi rimangono molto simili, no? Quando si parla di musica pop. In questo caso c'è un incontro che è molto interessante, mette insieme due mondi ed è una bella novità. Sono gli Snow Patrol, che è una delle band simbolo del rock britannico degli ultimi 20 anni, e incrociano la voce dell'australiana Kylie Minogue, protagonista assoluta del pop internazionale che ha praticamente già superato varie generazioni. Questo brano, che si chiama Visual Arm, nasce proprio da questo loro dialogo. Due percorsi molto diversi, però trovano un punto d'incontro. Questa canzone è molto elegante, le voci non competono ma si completano. Si chiama These Alarms, Snow Patrol e Kylie Minogue.

Molto particolare questo incontro, anche se vogliamo un po' inaspettato, con gli Snow Patrol di Gary Lightbody, con la loro epica sonora che incontrano la dolcezza invece il carisma di questa icona australiana Kylie Minogue. Brano veramente molto molto gradevole, dal titolo These Alarm. E adesso invece ci trasferiamo ad Anthem in Georgia, tra l'altro stessa località da cui provenivano i Ram. Alla fine degli anni 70, in questo piccolo paesino della Georgia, arriva un gruppo che ha lasciato praticamente un segno profondo nella cultura pop. Parliamo dei B-52s, band diciamo un po' fuori dalle regole del gioco dell'epoca, e hanno scelto praticamente una strada tutta loro. Mescolano rock, new wave, soprattutto anche molto surf e tanta ironia, un panorama di quel periodo dominato un po' dalla ricerca della serietà. Loro sono riusciti a dimostrare che anche il divertimento può essere una forma d'arte. Ce li ascoltiamo con questa canzone che rimane il loro manifesto, dal titolo Love Shack, B-52s.

Borders, Love Shack, una di quelle canzoni che ci ricordano una cosa fondamentale, che la musica non deve necessariamente spiegare il mondo, ma a volte basta creare un luogo come una piccola capanna di legno in Georgia, ad Athens, dove incontrarsi, cantare, ballare, lasciarsi trasportare dal ritmo. Ci spostiamo ora in Svezia. Quando si parla di Svezia viene subito in mente la musica degli ABBA o i Roxette. Noi invece facciamo ascoltare una delle band europee più originali degli anni 2000, tra l'altro hanno una formazione molto intellettuale, sono praticamente seguaci delle lezioni di David Bowie, dei Queen, però non li hanno mai trasformate in imitazione. Gli ARC, formati proprio in Svezia in quegli anni, che guidati da Ola Salo, hanno praticamente conquistato tutto quello che c'era da conquistare nella musica svedese, sono veramente dei nomi importanti e soprattutto ancora oggi quando fanno delle reunion praticamente tutta la Svezia corre a seguire i loro concerti.

Li abbiamo conosciuti con un singolo che è stato un tormentone per tanto tempo ed è Takes a Fool to Remain Same. Oggi ascoltiamo invece un brano che unisce sempre la loro energia rock, ma fa sempre molta attenzione anche alla melodia. Cioè, ci conferma proprio che una delle caratteristiche di questa band svedese, no? La capacità di scrivere canzoni immediate ma costruite con grande cura. Let Your Body Decide.

belli, Mike Stosi con il loro glam rock di Ark con Let Your Body Decide della Svezia. Continua a essere ancora uno dei laboratori più interessanti della musica pop, perché è un paese che ha saputo veramente costruire una vera cultura della scrittura musicale, ha prodotto artisti molto diversi, sempre molto interessanti e soprattutto molto molto attenti alle melodie. La storia della musica è piena di artisti che hanno lasciato un segno soprattutto dietro le quinte. A noi piacciono gli autori che vengono sempre meno considerati degli interpreti. Ashford & Simpson, parliamo di quella categoria preziosa di autori che hanno contribuito a definire il suono di un'intera epoca prima ancora di salire sul palco come protagonisti. Hanno scritto per grandissimi della Motown, ovviamente li conosciamo tutti, Marvin Gaye e tanti altri. Questi però sono loro due, anche una coppia nella vita, e li ascoltiamo con un brano che si intitola Street Corner. Sono Nicholas Ashford e Valerie Simpson.

Ashburn Simpson con Street Corner, pubblicato nel 1982, un bel brano urban soul dedicato proprio agli angoli delle città dove la vita in realtà poi si accende improvvisamente. Il groove metropolitano di Ashburn Simpson ora però ci porta 20 anni dopo nelle strade di Londra. Facciamo una pausa proprio contemplativa. Entriamo nel territorio della pazienza. Nel 2001 questo duo britannico, il 07, con la splendida voce di Sophie Barker, scrive uno dei capolavori del downtempo mondiale, una riflessione su quel tempo speso in fila ad aspettare la propria occasione o una svolta. Si chiama In the Waiting Line e loro sono gli 07.

In the Waiting Line 07, vi confesso che ho ascoltato tantissime volte questo brano, ma ogni volta mi rivela dettagli anche dopo tantissimi ascolti, e rimango sempre molto rapito da questa atmosfera così sognante, anche ipnotica, molto molto raffinata. 07, un'altra frase che comincia con zero, ma in realtà è il titolo di una canzone che stiamo per ascoltare, che ci porta però negli Stati Uniti, e un gruppo che ha costruito tutta la sua identità fin dagli esordi proprio grazie a un equilibrio molto particolare tra l'energia rock e anche la ricerca sonora, e grazie soprattutto anche alla presenza di questa frontwoman eccezionale, Karen O. Parliamo degli Yeah Yeah Yeahs, una delle band simbolo della scena newyorkese degli anni 2000, e hanno dimostrato proprio che il rock può essere diretto e sperimentale allo stesso tempo. Ci ascoltiamo Zero, che sintetizza perfettamente questa doppia anima.

una bella scarica di elettropunk con gli Yeah Yeah Yeahs e la loro Zero. Anche quando cambia il linguaggio, il rock continua sempre un po' a cercare la stessa cosa, soprattutto l'autenticità, e loro, gli Yeah Yeah Yeahs, ci ricordano che l'energia non dipende dal volume, ma dipende anche dall'identità del suono che ha una band. Adesso stacchiamo tutti questi amplificatori con questa potenza, questa saturazione, e ci dedichiamo all'ascolto di una voce che arriva direttamente dalla tradizione del gospel. È quella di Wynn Stars, che porta proprio nella musica contemporanea un modo di cantare molto radicato nella cultura soul americana. Lo ascoltiamo con Run, che parla di forza interiore.

Ringo Starks con la sua voce particolarissima, lui anche se arriva da uno di quei famosi talent si sta già creando una carriera grazie appunto alle sue capacità vocali, grazie ovviamente anche al suo gusto per il gospel, dal gospel al soul, dal blues al rock, molta della musica che ascoltiamo oggi nasce da questo dialogo continuo di tradizioni diverse ed è un po' un filo che attraversa tutta la storia della musica americana. È proprio negli Stati Uniti che chiuderemo il nostro percorso. Voglio salutare anche Luca che ci scrive che simile agli 07 nel 2004 nascevano gli Afterlife, Speck of Gold fra tutte, complimenti per i gusti, e poi dice complimenti come sempre per la selezione originale trasversale. Grazie Luca. Allora concludiamo questo nostro lungo viaggio con una band favolosa, gli Allman Brothers Band, che hanno avuto un ruolo decisivo nella nascita, ridefinendolo proprio il Southern Rock, un linguaggio che unisce country, jazz, improvvisazione. Praticamente ogni concerto di questa band era diversa dal precedente, soprattutto dal vivo aveva una dimensione fantastica con i continui duetti di improvvisazioni chitarristiche tra Duane Allman, purtroppo scomparso prematuramente, e Dickie Betts, che ha scritto un po' tutte le canzoni della band. Questa però l'ha scritta Blind Willie McTell, un bluesman di tantissimi anni fa, si chiama Statesboro Blues, stiamo per ascoltarcelo. Abbiamo attraversato questa sera stagioni, generazioni, geografie musicali diverse, seguendo sempre l'idea semplice che ogni canzone poi ha una storia che merita di essere raccontata. E allora vi saluto, Radio 1 Musica, lo ricordiamo, un programma a cura di Andrea Cacciacarano con Corinna De Laurentiis in redazione. Ringrazio Tommaso Margiotta alla parte tecnica, da tutta la squadra di Radio 1 Musica un augurio di buon ascolto, buona serata. Vi lascio con questa Statesboro Blues, Old Man's Brothers Band, da Gabriele Brocani. Baci e abbracci, ciao.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Economia e sicurezza al centro del Consiglio dei Ministri di oggi. Via libera al provvedimento sulla concorrenza con le nuove norme sui distributori di carburante. Via libera anche al disegno di legge cosiddetto anti-Maranza. Per la Premier Meloni un ulteriore passo per garantire che chi sbaglia risponda delle proprie azioni, anche se minorenne.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre. Significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità.
2: Stati Uniti, Donald Trump annuncia un faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre. Al centro del vertice l'intelligenza artificiale e la competizione tecnologica tra Washington e Pechino. Intanto resta altissima l'allerta in Medio Oriente. Trump continua a minacciare un massiccio attacco all'Iran dopo i nuovi raid degli Houthi nel Mar Rosso. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent oltre $100 al barile, e alimenta le preoccupazioni dei mercati. Nessun aumento invece per il petrolio russo. L'Unione Europea ha deciso di prorogare per altri 12 mesi il tetto al prezzo del greggio di Mosca. La misura ridurrà le entrate del Cremlino di circa 3 miliardi e mezzo di euro l'anno. L'inviato a Bruxelles.
4: Ci sono volute diverse settimane di negoziati. Alla fine i 27 stati membri dell'Unione Europea hanno dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo da quando è iniziata l'invasione su larga scala dell'Ucraina. L'obiettivo è aumentare la pressione economica su Mosca. Va in questo senso il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo, che viene bloccato per un anno a $44 al barile, ben al di sotto degli attuali livelli di mercato. Sempre sul fronte delle materie prime, la Grecia ha ottenuto ciò che chiedeva e per il quale aveva posto il veto fino all'ultimo, un'esenzione per le esportazioni via nave di gas russo liquefatto verso paesi terzi. Il pacchetto agisce anche sul fronte finanziario. Sono colpite da sanzioni 218 tra entità e persone, aumenta il numero di banche disconnesse dal sistema di pagamento internazionale SWIFT e si interviene anche sulle reti di criptovalute. Rinviata a ottobre la discussione sul divieto di concessione di visti per i russi che hanno combattuto in Ucraina, misura per la quale saranno portati avanti approfondimenti tecnici come suggerito dall'Italia. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
2: Emergenza incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo, nel Fiorentino, le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto anche un capannone. Nel Parco del Pollino il primo bilancio parla di circa 1.000 ettari di vegetazione distrutti. Cresce intanto la preoccupazione per i danni all'agricoltura, come nel sud della Sardegna.
5: Nell'aria l'odore pungente delle brace ancora fumanti. Il giorno dopo il vasto incendio, partito da Villa Sor per espandersi nelle campagne di Villa Cidro, si cammina sul terreno nero per contare i danni, centinaia di migliaia di euro, pescheti andati in fumo, arnie distrutte, frutteti irreparabilmente danneggiati, ancora pascoli inutilizzabili nonostante si sia riusciti a salvare almeno il bestiame. Amerigo Cadoni, agricoltore.
6: Ha distrutto tutto, quindi non c'è più niente. Non so se ho la forza economica e anche il coraggio morale di affrontare di nuovo una spesa e tanti anni di lavoro prima di avere di nuovo ricavato, e quindi sarà una scelta che devo prendere con mio fratello, perché io lavoro con mio fratello e quindi vedremo un po'.
5: L'incendio si è diffuso molto rapidamente anche a causa delle altissime temperature, lambendo il vicino ippodromo.
7: All'inizio non pensavamo che veniva verso qua, poi c'è stata un'onda di vento molto forte, quindi intorno alle 2:30, non il tempo di un'ora, ma qua sta.

0: stava già incendiando tutto.
1: Sara Perria, GR1.
2: Chiudiamo sulla musica. Il 29 luglio Andrea Bocelli tornerà a esibirsi davanti a Papa Leone XIV. A Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si, dove il pontefice sta trascorrendo alcuni giorni di riposo, il tenore sarà protagonista del Cantico della Pace, iniziativa per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il tenore sarà accompagnato da 170 giovani coristi provenienti da diversi paesi del mondo e contesti svantaggiati. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1, il giornale torna a mezzanotte.

Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. In nottata ultime piogge sul Salento, mentre altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Qualche innocuo cumulo si formerà in Appennino e sulle Alpi. Domani, venerdì 24 luglio, al primo mattino tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio nubi in intensificazione lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, con possibili brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata su tutto il paese. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne. Caldo invece ancora spiccato sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi. Generalmente poco mossi i restanti mari. Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: GR1, edizione della mezzanotte.
1: Stretta anti-Maranza, via libera dal Consiglio dei Ministri, minori imputabili dai 14 anni. Giorgia Meloni, chi sbaglia paga. Schlein, basta propaganda, il governo ci ascolti sulle accise mobili. Le mani degli agenti, il contatto di Fakir con un'altra persona nel video del TG1, le immagini della bodycam che riprende le fasi dell'intervento della polizia. In giornata l'autopsia dell'uomo. Ipotesi batterio killer, tragedia tropea, un bambino di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo, sotto sequestro la struttura. Pronte ai raid più massicci di sempre, Trump minaccia l'Iran, in fiamme gli stretti, dopo Hormuz anche il Mar Rosso sotto attacco degli Houthi e il prezzo del petrolio vola. Questione di look, la BCE ha presentato i 10 progetti finalisti delle future banconote in euro, da Maria Callas a Leonardo da Vinci, tutti i temi e i volti che incarnano lo spirito dell'Unione. Il ritorno di Nanni Moretti, gli Oasis sul red carpet e il Festival di Venezia edizione numero 83, 5 gli italiani in concorso, al GR1 il direttore Alberto Barbera, uno spaccato generazionale del nostro cinema. Una vera odissea, dal Marocco ai fiordi scozzesi ai paesaggi lunari dell'Islanda, l'Italia di Lipari, Favignana e Ostia. Un viaggio tra le location scelte da Christopher Nolan per il suo film campione d'incassi. Verso la scelta del nuovo CT azzurro, Guardiola è il nome forte, lo conferma il direttore tecnico Maldini. Martedì il Consiglio federale forse decisivo. Buonasera da Massimo Cecchini. Nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza, il governo vara anche un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Premier Meloni.
2: Invertire l'onere della prova presumendo che anche un minorenne sia responsabile delle proprie azioni. In sostanza, chi aggredisce, devasta o compie una rapina paga sempre, anche a 15 o 16 anni.
3: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
2: Un tassello che si aggiunge alle altre misure già varate contro la criminalità per la Premier, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
3: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
2: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina. Tutti impegni condivisi con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi e ribaditi in un colloquio telefonico. Carla Macrellino, GR1.
1: E a ribadire le parole della Premier Meloni anche il guardasigilli al termine del CDM.
4: Il ministro della giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa, parla di un disegno di legge tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano dedicato alle periferie difficili e all'aumento della delinquenza giovanile. Questa norma, secondo l'esecutivo, colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, chi sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari. Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se il giudice avesse accertato che fosse capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. Il ministro della giustizia Nordio.
5: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che da ora in poi sarà presunta.
4: Il senso politico, afferma il ministro Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale e deriva dalla volontà dell'esecutivo di modificare l'assetto del codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e social media. Elena Pabba, GR1.
1: Altro provvedimento che ha ottenuto il via libera, lo abbiamo accennato in apertura, è il disegno di legge concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio.
6: La riforma avvia la razionalizzazione della rete dei distributori e dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Prevista una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o più obsoleti. Gli impianti più grandi dovrebbero avere le economie di scala per offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Nel testo non sono entrate le

0: Norme contro il telemarketing sul diritto alla doggy bag che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Carburanti e sicurezza sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
2: Alla Premier Meloni fa eco Salvini, chi sbaglia paga, dice, è una stretta anti-Maranza chiesta dalla Lega. Per AVS i giovani sono il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Matteo Renzi sferza la sinistra e impari a considerarla una priorità. Dal PD l'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni.
3: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
2: Proprio sui carburanti, tagliati. Forza Italia lancia la proposta di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità. Sul fronte sicurezza il caso Bologna, dall'UDC Antonio De Poli.
4: Noi ci affidiamo chiaramente alla magistratura, siamo con le forze dell'ordine, non è il caso di fare strumentalizzazioni o polemiche.
2: Fratelli d'Italia insiste nel chiedere dimissioni del sindaco di Bologna e dalla manifestazione in campagna dal titolo Mafia Sinistra denuncia le infiltrazioni camorristiche nei comuni governati dal centro-sinistra. I 5 Stelle respingono l'accusa di essere pregiudicati giudizialmente contro la polizia e per Giuseppe Conte, il sindaco Lepore, ha evitato che la guerriglia degenerasse. Alessandro Allegra, GR1.
1: E dunque la morte di Abderrahim Fakir e gli scontri a Bologna continuano a far discutere. Sul fronte delle indagini invece oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Nuovi elementi anche dalle immagini della bodycam di un poliziotto.
5: Il contatto fisico con un uomo in maglietta bianca, le mani degli agenti che cercano di separarli, Abderrahim Fakir che cade a terra all'inizio delle manovre per immobilizzarlo, sono immagini fondamentali per l'inchiesta sulla morte del 43enne, quelle estrapolate dalla bodycam privata del capo pattuglia. Sono circa le 12.30 di domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna e i poliziotti aspettano da oltre 40 minuti che Fakir si calmi. Poi quel contatto, gli agenti che intervengono, il loro avvocato, Gabriele Bordoni.
6: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
5: Quel che succede dopo è immortalato degli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'automedica. Un altro giallo da chiarire per i magistrati di Bologna che intanto si affidano a quelli che saranno i risultati dell'autopsia prevista nelle prossime ore. Gli esami dovrebbero chiarire definitivamente le cause della morte di Fakir. Dal Marocco però le parole della moglie sono nette. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzata così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
7: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Altro caso al centro del dibattito è l'arresto di Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori dopo il colpo nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. La richiesta in attesa della decisione sull'istanza di grazia. Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti, le notizie dall'estero. La guerra in Iran resta al centro della tensione internazionale. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, attacca Washington. Voleva punirci e si ritrova con il petrolio a 3 cifre, mentre Donald Trump annuncia un ulteriore inasprimento dei raid. Il corrispondente.
8: Sto valutando un attacco su vasta scala contro l'Iran, più massiccio di qualsiasi attacco visto finora. Parola di Trump che in una breve intervista alla testata online Axios afferma di essere vicino a prendere una decisione sul punto e sottolinea che gli Stati Uniti sono militarmente pronti. Il presidente americano già in mattinata era intervenuto per commentare l'ampliamento dell'instabilità al Mar Rosso dopo le azioni degli Houthi, gruppo armato dello Yemen. Se spareranno di nuovo su navi in transito nell'area, scrive Trump, riterremo l'Iran responsabile e ne seguirà una dura punizione. La Casa Bianca attiva anche le leve della diplomazia. Siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh, Trump oggi aggiunge sui social: l'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo, alludendo quindi anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Ma una fonte saudita commenta: i tweet non annullano gli accordi firmati, non c'è nulla da rinegoziare. E per rimanere sul fronte diplomatico, Trump in serata annuncia: il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli negli Stati Uniti il 24 settembre. L'intelligenza artificiale sarà tra i temi discussi dai leader delle due potenze.

0: Sei mondiali, New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Donald Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, motivandole con le preoccupazioni per il ricorso al lavoro forzato. Tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. E sempre sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio, spinto dall'escalation in Medio Oriente. In rialzo anche il greggio americano del WTI, e giornata pesante per le borse, Milano cede quasi il 3%, in calo anche le principali piazze europee e Wall Street. In questo periodo di forti tensioni e rischi per l'inflazione arriva anche la decisione della BCE sul costo del denaro.
2: La Banca Centrale Europea conferma le previsioni della vigilia e lascia invariati i tassi di interesse, una decisione orientata alla cautela ma che tiene aperta la porta a un rialzo nella riunione di settembre. L'allarme per la nuova escalation in Medio Oriente è alto. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi. Le previsioni di giugno di Francoforte indicano un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione monetaria, la partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte e 12 minuti, la cronaca. A Cosenza, Mohamed Amin Besioud, 25 anni, italiano di origine tunisina, agli arresti domiciliari, è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento in cui viveva. I militari avevano trovato circa 100 grammi di hashish e lo avevano ammanettato quando l'uomo si è divincolato gettandosi nel vuoto. La madre annuncia una denuncia e accusa: mio figlio era tormentato dai controlli. E in Abruzzo una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito all'Aquila. La giovane, un'allieva, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Ancora cronaca, è morto a 18 mesi il bimbo ricoverato dopo aver frequentato un asilo di Tropea dove altri bambini hanno accusato disturbi gastrointestinali. La struttura è stata sequestrata dalla polizia su disposizione della procura che indaga sulle cause del decesso. Non si esclude che a causarlo sia stato un batterio.
3: La Family Baby School serrata. Dentro polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valencia vengono ricoverati in 2, le loro condizioni destano preoccupazione, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare, l'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte, intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, TGR Calabria.
1: Ancora un dramma che coinvolge un bambino. A Monte Rotondo, alle porte di Roma, sono 3 le persone indagate per omicidio colposo per la morte di un bimbo di 5 anni annegato nella piscina comunale durante le attività di un centro estivo. Anche in questo caso la struttura è stata sequestrata. I carabinieri, coordinati dalla procura di Tivoli, stanno verificando quanto accaduto. E nel pomeriggio a Suisio, in provincia di Bergamo, i funerali di Alice, l'undicenne morta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina Sestri Levante. E intanto arriva una stretta sulla sicurezza, un emendamento al decreto sport approvato alla Camera prevede che tutte le piscine aperte al pubblico rispettino standard contro l'effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Sentiamo Paolo Ferrario di Acquanet, associazione costruttori di piscina.
4: Servirà a sensibilizzare tutti i professionisti e i gestori.

0: quindi è una cosa estremamente importante. Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche. Più della metà delle piscine esistenti in Italia è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
1: Emergenza incendi in diverse regioni italiane, a Certaldo in provincia

0: Anche il grande caldo e il quadro meteo in miglioramento con correnti più fresche da nord e temperature in calo, ma restano possibili instabilità e grandinate nel fine settimana. Le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchiricchi dell'Aeronautica Militare.
1: Rovesce qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi. Domenica, invece, l'arrivo di una perturbazione caratterizzerà la giornata a partire dalle regioni nord-occidentali, per poi estendersi alle regioni centrali e in serata alla Campania. Temperature in calo al centro-nord, mentre al sud si manterranno ancora alte con picchi fino a 38 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia.
0: Avviata la consultazione per le nuove banconote dell'euro, sulle quali saranno raffigurati temi naturalistici o grandi personalità della cultura. La Banca Centrale Europea ha presentato i 10 bozzetti finali e i cittadini potranno esprimere la loro preferenza online.
2: I nuovi volti che compariranno sui diversi tagli delle banconote dell'euro saranno scelti tra quelli di personaggi che esprimono i tratti comuni della cultura europea, come Maria Callas, soprano di origine greca che ha conquistato tutti i teatri del vecchio continente, Ludwig van Beethoven, l'autore dell'inno alla gioia, il genio italiano Leonardo da Vinci, il papà di Don Chisciotte, lo spagnolo Miguel de Cervantes, o ancora le prime donne insignite del premio Nobel, la scienziata polacca naturalizzata francese Marie Curie e la scrittrice pacifista austriaca Bertha von Suttner. Accanto a loro, tra i 10 bozzetti finalisti svelati dalla BCE, figurano anche le ricchezze ambientali con il tema fiumi e uccelli. La parola passa ora ai cittadini con un sondaggio aperto fino al 21 settembre. Le preferenze si potranno esprimere sul sito web della Banca Centrale Europea, ma per sapere cosa troveremo sui biglietti da 5, 10, 50, 100 e 200 euro di nuova generazione bisognerà attendere. A Francoforte la decisione finale entro fine anno. Daniele Morgera, GR1.
0: Non euro ma sterline, vogliamo pagare più tasse, l'appello di 120 milionari al premier britannico Burnham, tra loro il calciatore Gary Lineker e il musicista Brian Eno a guidare la campagna pro patrimoniale per una società più equa. La corrispondente da Londra.
3: Sono registi, attori, ex calciatori ma anche investitori della City. In 120 firmano l'appello al governo di Andy Burnham nel quale chiedono di pagare più tasse. L'iniziativa è dell'organizzazione dal nome che è già uno slogan, i Patriotic Millionaires, milionari patriottici. Ha aderito e molto promosso il progetto Gary Lineker, ex attaccante della nazionale inglese, stella del calcio anche in TV dove ha condotto il programma più visto Match of the Day. Milionario e patriottico anche il cantante Brian Eno, il ricercatore esperto di clima Mike Berners-Lee, il regista delle grandi rom-com londinesi come Notting Hill, Richard Curtis. Serve, insiste Lineker, una società più equa, il carico fiscale sulle persone comuni è troppo pesante. Allo studio, tra le altre proposte, l'imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di sterline garantirebbero allo Stato 24 miliardi l'anno che potrebbero finanziare i servizi pubblici, come sostenere l'estensione dei pasti gratuiti ai bambini delle scuole, superare il blocco dei sussidi abitativi. Secondo la ricerca commissionata dall'organizzazione, il 75% dei milionari britannici sarebbe disposto ad aderire, pagare più tasse per proteggere il sistema sociale e politico del paese. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: A Venezia ha svelato il programma della prossima mostra internazionale del cinema che aprirà i battenti il 2 settembre con Ink, film in concorso del britannico Danny Boyle. 5 titoli italiani in lizza per il Leone d'Oro, 4 quelli della sezione Orizzonti e per il direttore della mostra Alberto Barbera, un'edizione nel quale il cinema riflette sul mondo contemporaneo in fiamme. L'inviata.
4: Alberto Barbera, il cinema della mostra di quest'anno racconta il mondo più del solito?
5: Viviamo anni di grandissima incertezza, grandissima conflittualità, comprensibile che la sensibilità dei maggiori registi rifletta queste preoccupazioni che sono collettive, condivise, probabilmente l'edizione più politica della mostra del cinema.
4: E con tantissima Italia, dentro e fuori il concorso.
5: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia, è veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano. Gianni Moretti, Gianni Amelio, Mario Mattone, eccetera, Pallauro, Marco Bechis.
4: Il ritorno di Nanni Moretti, com'è andata?
5: Quando ho ricevuto la sua telefonata e mi farebbe piacere di andare a Venezia, è stata un'epifania. Torna peraltro con un film insospettabile, è un film intimistico, una grande storia d'amore.
4: Tra Oasis e Clooney avremo tappeti rossi affollatissimi, Il desiderio della vigilia.
5: Che tutti questi film possono suscitare curiosità.

0: curiosità, interesse ed entusiasmo come meritano.
1: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E continuiamo a parlare di cinema.
3: Aiutami a tornare a casa.
2: La voce di Ulisse, protagonista di Odissea, film campione di incassi di Christopher Nolan. Quello del re di Itaca per tornare a casa dopo la guerra di Troia è stato un lungo viaggio e non solo nel poema di Omero. Tante infatti le location utilizzate da Nolan durante le riprese del film, dal Marocco dove sono state girate le prime scene della pellicola alla Scozia con i suoi fiordi, l'Islanda con i suoi paesaggi lunari. Non poteva mancare la Grecia e poi l'Italia, soprattutto la Sicilia. A Lipari l'ambientazione di uno degli episodi più celebri del poema, l'incontro di Ulisse con le sirene. E adesso parliamo di musica. Da Sanremo alle principali città europee, Italia 2027, la musica italiana alla conquista dell'Europa. Questo è il titolo del progetto voluto dai Ministeri della Cultura, degli Esteri e del Turismo, da RAI, FIMI, SIAE e Assoconcerti. Un evento itinerante nella settimana successiva al Festival per la valorizzazione della canzone italiana all'estero.
4: Volevo essere un duro.
5: Un tour di 4 concerti dal 23 febbraio al 1 marzo che porterà nelle arene di Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra il vincitore del Festival 2027, il più votato di Sanremo Giovani e il primo della classifica della serata del venerdì. Una spedizione che partirà dall'Ariston, palcoscenico che ha contribuito a far emergere il talento e a raccontare l'Italia al mondo, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
6: Pensiamo solo nel blu dipinto di blu, che continua a essere una delle hit più ascoltate all'estero. Io aggiungo anche Maneskin, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Zucchero, tanti altri artisti che in anni più recenti hanno portato nel mondo la nostra musica italiana.
5: Il tour Italia 2027 è un veicolo per esportare la cultura del nostro paese, ha aggiunto Enzo Mazza, presidente della FIMI Industria Musicale Italiana.
7: La musica non ha nessun confine, non esistono dazi, non esistono barriere. In più assistiamo anche a un incremento del consumo proprio in miliardi di stream realizzati su brani di musica italiana.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E in tema di musica italiana, Claudio Baglioni raddoppia a Roma. I biglietti per il concerto del 24 ottobre, che notte è questa, sono andati esauriti in pochi minuti, così a grande richiesta ci sarà una seconda data, il 25 ottobre. Domani mattina prevendita in esclusiva per gli iscritti al fan club, poi dal pomeriggio per tutti nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Siamo al calcio, verso la scelta del nuovo CT dell'Italia, resta forte il nome di Guardiola, la conferma anche dai vertici federali, Malagò, Maldini e Leonardo hanno incontrato a Milano i rappresentanti della Lega Dia.
8: Tante idee e un progetto ambizioso, c'è un'area di grande rinnovamento, assicura Paolo Maldini, direttore tecnico, figura nuova e strategica nella visione del presidente Malagò, con il consulente Leonardo, complicità, amicizia e condivisione, a cominciare dal nome del CT. Puntiamo al massimo, fa capire Maldini, che cita Guardiola, è lui il prescelto, ma non solo.
9: Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti, prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
8: La scelta del nuovo CT, quella più imminente e necessaria per rilanciare un movimento in forte difficoltà, Maldini detta i tempi.
9: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
8: Si aspetta Guardiola dunque, con la Serie A che spinge per Conte, con Pirlo e Mancini sempre alla finestra. Manuela Collazzo, GR1.
2: E chiudiamo con il ciclismo. La 18ª tappa del Tour de France premia un campione atteso.
10: Quando la strada sale spesso e volentieri tra i primi si intravede la sagoma di Richard Carapaz. Il campione olimpico di Tokyo era da tempo alla ricerca di una vittoria importante e dopo aver dovuto saltare il Giro d'Italia per un problema fisico si è ritrovato alla Tour de France con la necessità di tornare al suo livello, quello di un atleta capace di centrare il terzo gradino del podio nel 2021 e di vincere una tappa nel 2024, portando poi a Parigi la maglia pois degli scalatori sulla salita di Orsini. Alessia Merlet, Carapaz ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori attaccando i compagni di fuga per poi passare da solo sotto il traguardo. Carapaz si ritrova anche in top 10, decimo posto da confermare oggi nella prima ascesa all'Alpe d'Huez, epilogo di una tappa durissima ma breve, 128 km affascinanti e con tanto pubblico per vedere lo spettacolo di un tour che si avvicina alla conclusione con Pogacar saldamente in giallo ma che perde un gregario importante come Brandon McNulty costretto al forfè nella 18ª tappa. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, in regia Sergio Ciani e Marco Mascia, la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi c'è la musica di Radio 1 da tutti noi. Buonanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
11: E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea. Mezzanotte 26 minuti, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 la Pescara-Bari, tratto chiuso da circa un'ora per un grave incidente avvenuto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Altro grave incidente, tratto chiuso tra la diramazione per Predose e Ovada sulla A26, la Genova, Gravellona, Toce, il tutto in direzione di Genova, Voltri. C'è da segnalare poi un veicolo in fiamme tra Genova Voltri e Genova Pegli sulla 10, la Genova Ventimiglia. Sulla statale 125 orientale sarda il traffico è bloccato per l'ennesimo incidente all'incrocio con Monte Petrosu. Sulla statale 2 bis via Cassia Veientana, corsia chiusa per l'ennesimo incidente segnalato all'incrocio di Castel dei Ceveri. C'è un temporale in corso tra Sergi e la barriera di Teramo sulla A24 alla Roma-Teramo ed è da segnalare anche un'allerta meteo per le prossime 24 ore. Si prevedono infatti grandi e temporali di forte intensità proprio su Abruzzo, Molise e Puglia. Infine, dalle 21 di ieri è in corso un nuovo sciopero nazionale 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20.59 di oggi. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno ad incrociare le braccia il personale del gruppo FS di Italo e di Trenord. Questa è la situazione al momento quando sono le 00:28. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. Nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio, il governo vara anche un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme antimaranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. Allustrarne gli obiettivi sui social la stessa Premier Meloni, che scrive: chi sbaglia paga. E resta al centro dell'attenzione internazionale la guerra in Iran. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, attacca Washington: voleva punirci e si ritrova con il petrolio a tre cifre. Pasdaran minacciano la base britannica da cui sarebbero partiti i bombardieri americani, mentre Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio. In fiamme gli stretti, dopo Hormuz anche il Mar Rosso, sotto attacco degli Houthi. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Donald Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, motivandole con le preoccupazioni per il ricorso al lavoro forzato. Tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. E sempre sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera $100 al barile per la prima volta da maggio, spinto dall'escalation in Medio Oriente. Rialzo anche il greggio americano. Giornata pesante per le borse. Milano cede quasi 3%, in calo anche le principali piazze europee e Wall Street. La cronaca: la morte di Fakir. Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Nuovi elementi anche dalle immagini del body cam di un poliziotto, che riprende le fasi dell'intervento della polizia. Tragedia a Tropea: un bambino di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 dello stesso asilo, anche loro con disturbi gastrointestinali. La struttura è stata sequestrata dalla polizia su disposizione della procura, che indaga sulle cause del decesso. Non si esclude che a causarlo sia stato un batterio. E veniamo alla BCE, che ha presentato i 10 progetti finalisti delle future banconote in euro. Da Maria Callas a Leonardo da Vinci, tutti i temi e volti che incarnano lo spirito dell'Unione. Chiudiamo con lo sport, questa volta per parlare della scelta del nuovo CT azzurro. Guardiola il nome più forte, lo conferma anche il direttore tecnico Maldini. Martedì il Consiglio federale, forse quello decisivo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Quest'estate ha qualcosa in più.
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua.
10: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Thank you.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo. Nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza, il governo vara anche un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Premier Meloni.
3: Invertire l'onere della prova presumendo che anche un minorenne sia responsabile delle proprie azioni. In sostanza, chi aggredisce, devasta o compie una rapina paga sempre, anche a 15 o 16 anni.
4: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
3: Un tassello che si aggiunge alle altre misure già varate contro la criminalità per la Premier, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
4: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi d'aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili, e noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
3: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina, tutti impegni condivisi con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi e ribaditi in un colloquio telefonico. Carla Macrellino, GR1.
2: Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, esplosioni ad Avaz e sull'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. Nelle scorse ore Trump aveva ventilato l'ipotesi